0: benvenuti al Ruggito del Coniglio. Un saluto da Marco Presta.
1: Un altro saluto da parte di Antonello Dose.
0: Allora, vorremmo iniziare oggi con una riflessione piccola, ma al tempo stesso immensa.
1: Immensa.
0: E qual è questa riflessione, amici cari?
1: Allora, c'è
0: avete notato che non riuscite a vedervi il naso?
1: Il naso.
0: Il naso, quella roba che ci abbiamo in mezzo agli occhi, diciamo.
1: Esatto.
0: Ecco, non si riesce a vederlo. Allora, l'unica maniera è chiudere un occhio e con l'altro occhio voi vi vedete, fatelo, no? Se siete alla guida, no. Chiudete un occhio.
1: Un lato vedi.
0: Un lato
1: del naso.
0: Se chiudete l'altro occhio, vedete l'altro lato. Ma tutto insieme non lo si vede.
1: Ecco. Perché?
0: Perché?
1: Ce lo spiega una ricercatrice indiana che lavora negli Stati Uniti, Nivedita Shankar, e dice si tratta di un'attenzione selettiva, meccanismo di attenzione selettiva, effetto Troxler, che permette al cervello di eliminare le informazioni visive ridondanti.
0: Cioè, allora, le informazioni visive
1: ridondanti.
0: Il che significa che gli occhi decidono che gli altri lineamenti, le altre cose che abbiamo sparse, sfuse a casaccio, diciamo così, sulla faccia, non sono importanti. Ridondanti. Quindi le orecchie,
1: che ci stanno a fare?
0: La bocca, il naso. E questo perché? Perché noi abbiamo dato troppa importanza agli occhi. Noi abbiamo dato guardate quante poesie,
1: vero.
0: I tuoi occhi meravigliosi,
1: canzoni,
0: bravo,
1: tante canzoni sugli occhi,
0: anche Mal dei Primiti c'ha le sue colpe,
1: come no,
0: i tuoi occhi sono fari abbaglianti ed io ci sto davanti.
1: Occhi neri
0: bravo, occhi di ragazza, blue eyes, baby's got blue eyes, tutto sugli occhi. Sti occhi li abbiamo fatti diventare megalomani al punto che decidono quello che noi dobbiamo vedere e quello che noi non dobbiamo vedere.
1: E non vedere il naso.
0: E non ci fanno, che invece è importante.
1: Sì.
0: Il naso è importante. Pensatevi senza naso. Non ridere. Diventate come Voldemort. Chi è che non ha naso? Voldemort. E allora, attenzione.
1: Sì.
0: Prima cosa. Primo consiglio che diamo: ogni tanto controllate di avere ancora il naso.
1: Ecco.
0: No, perché è meglio.
1: No.
0: Cioè, per carità.
1: Vabbè, uno va allo specchio o al tatto anche.
0: Ma allo specchio. Cioè, sì. Specchio, ma non sempre uno ha uno specchio a disposizione. Allora chiedete alle persone che vi stanno, dice: scusa, Franco, al collega d'ufficio, c'ho ancora il naso in faccia. Dice, uno si tranquillizza. Seconda cosa. Cerchiamo di dare più importanza al nostro naso.
1: Valorizziamolo.
0: Bravo.
1: Si può scrivere una canzone sul naso?
0: Esattamente.
1: Una poesia sul naso?
0: Cari cantautori italiani, scrivete tante cose che potreste non scrivere. No? Scrivete una canzone sul naso.
1: Facciamo un appello alle profumerie, guarda che te
0: bravo,
1: dico.
0: Bravo. Il naso c'ha la sua importanza. Anche voi, amici in ascolto, nel corso di questa giornata, che sembra un parroco adesso, questa giornata,
1: cari fratelli
0: che andate a iniziare, ogni tanto riconoscete i meriti del vostro naso. Ad esempio, come sarebbe difficile respirare se non avessi il mio naso.
1: Certo.
0: Dove poggerei gli occhiali se non avessi il naso?
1: È vero, cadrebbero.
0: Cadrebbe, è ovvio. Quindi ogni tanto due paroline. Perché così pure sti occhi, che sono tanto megalomani,
1: se danno una calmata,
0: una calmatina agli occhi. E buon lunedì a tutti.

0: Benvenuti al ruggito del coniglio. Buon lunedì, buona Italia. Buongiorno a tutti da Marco Presta
1: e da Antonello Dose.
0: Allora, come state? È lunedì, sì, lo so, però c'è il sole.
1: Non butta male.
0: Sembra quasi una situazione tollerabile. Lo è. Vuoi dire qualcosa?
1: Sì, che da domani peggiora.
0: Ecco, ha voluto subito incoraggiarvi. E questo è il destino dell'essere umano. Un giorno bene, un giorno benino, un giorno così.
1: Ma oggi intanto va bene, godiamocela,
0: ragazzi. E quindi guardiamo avanti con immotivato e ottuso ottimismo. Perché ve lo ricordo sempre, amici cari, l'ottimismo in fin dei conti ha bisogno di essere ottuso, perché se uno si mette a ragionare sui motivi d'ottimismo, poi non è ottimista più.
1: No, ti passa subito.
0: Non c'è ottimisti e basta, a priori, e noi vi si aggiorna su ciò che è accaduto. Lo sapete, c'è stato il concerto del 1° maggio, che somiglia sempre più a un Sanremo all'aperto, diciamo così, grosso.
1: È vero.
0: È un Sanremo all'aperto.
1: Almeno quest'anno non ha piovuto.
0: È già una cosa. E anche quest'anno, come è inevitabile, ci sono state le polemiche.
1: Vabbè, ma quello ci stanno sempre, un po' il sugo, no, del concertone.
0: Sì, però è fastidioso, cioè, perché le polemiche? La festa dei lavoratori, vivi i lavoratori, siamo tutti lavoratori, siete tutti lavoratori, festeggiamoci tutti, invece no, polemiche, perché? La cantante Delia.
1: Delia?
0: Che io ammetto la mia ignoranza, sono una creatura abietta, Dose anche, diciamo, pure tu.
1: Non la conoscevi, Delia?
0: Non la conoscevo, ma proprio non c'avevo proprio idea di chi potesse la cantante Delia. Invece c'è, esiste, amici. Qui abbiamo più cantanti che economisti, più cantanti che scienziati, abbiamo una marea, ogni anno 7 milioni di cantanti, i cantanti prenderanno il potere in questo paese, lo volete capire o no?
1: Sembra che fai soldi facili facendo il cantante,
0: e sarà quello. Però il colpo di stato dei cantanti è dietro l'angolo, perché sono una maggioranza totale ormai nel paese, comunque. Vabbè, esiste pure Delia.
1: Che ha fatto sta Delia?
0: Ha proposto una versione inedita di Bella Ciao.
1: Ah.
0: Non è una cosa originalissima, ma la canzone è importante nella storia del nostro paese, lei dice ho voluto cantare questa versione. In questa versione, però, invece di dire o partigiano portami via, se la canti cantala,
1: certo,
0: ha detto essere umano portami via.
1: Polemiche.
0: Oddio,
1: forza,
0: già è tanto che non abbia detto extraterrestre portami via, quello l'aveva già detto Finardi e lei non ha voluto accavallarsi, diciamo. Comunque poteva andare peggio. Invece di essere umano portami via, vista l'estate che si avvicina, il caldo, il ponte del 1° maggio, avrebbe potuto dire agente di viaggio portami via, invece non l'ha detto. Guardiamo il lato positivo, va bene?
1: C'è un lato positivo?
0: No,
1: questo.
0: Però sforzandosi.
1: Volevo dire la cantante Delia, che l'aveva già fatta questa cosa Sabina Guzzanti, credo nel 2012.
0: Comunque
1: per cui, insomma,
0: io sono esausto, comunque, ve lo volevo dire, sono esausto.
1: Tutto questo per non parlarvi della realtà, delle relazioni. Qui c'è il segretario di Stato americano Marco Rubio, che ha atteso proprio questo giovedì in Vaticano, dove incontrerà Papa Leone.
0: Leone 14, certo, è vero.
1: Ma sarà veramente per rappacificarsi, oppure c'è qualcosa di diverso e forse di preoccupante in questa visita?
0: Mi
1: chiedo.
0: Oddio, che succede?
1: Ma no, sai, non vorrei che gli americani facessero come hanno fatto in Venezuela. Sono arrivati, hanno preso Maduro, lo hanno accusato di narcotraffico e se lo sono portati via.
0: Ma scusi, il Papa che c'entra col narcotraffico?
1: Se a Trump è arrivata la voce che la religione è l'oppio dei popoli, quello fa 2 più 2, non è che ragiona poi ormai,
0: perché
1: no?
0: Perché il Santo Padre smercia religione ai giovani americani
1: in tutto il pianeta.
0: In tutto il pianeta.
1: Comunque, il Vaticano non ha armi di distruzione di massa, questo almeno noi da Roma ce lo sentiamo di garantire.
0: Armi di conversione di massa, caro Rubio. No, perché sai, gli americani in sto momento purtroppo eccoli là.
1: È un po' fuori controllo la situazione.
0: Come ristate? No, perché come state l'ho chiesto prima, adesso è come ristate.
1: Avete rivalutato il vostro naso? L'avete valorizzato stamattina?
0: E allora intingetelo nel caffè latte. Fate colazione. È bello intingere il cappuccino italico.
1: È vero che comunque ti rimane.
0: A me sempre,
1: naso.
0: Che c'è una brufola non indifferente in mezzo agli occhi, cari amici. Comunque riportano i quotidiani che ci sono forti tensioni. Amici, non vorremmo rovinarvi la mattinata, non vorremmo farvi preoccupare, però pare che ci siano forti tensioni all'interno del partito di Vannacci.
1: Ma dai!
0: Futuro nazionale.
1: Ma sai che mi dispiace questa cosa?
0: So.
1: Perché? Che succede?
0: È in corso, non via del corso, cioè si sta accadendo uno scontro tra massoni e ultradestra cattolica, che sono due componenti del partito di Vannacci. Adesso evidentemente sarà determinante capire da quale parte si schiererà la terza corrente.
1: Cioè c'è una terza corrente?
0: Sì, sì.
1: Che corrente?
0: I licantropi. I licantropi, sì, sì. Vabbè, ma scusate, sono massoni, ultradestra cattolica e licantropi. È chiaro che queste tre componenti seguiranno Vannacci verso il futuro nazionale.
1: Ma tu pensa,
0: alcune ululando.
1: Se fanno un congresso, quelli stanno incappucciati, quegli altri mozzicano.
0: Gli altri mozzicano,
1: non lo so.
0: Insomma, vi terremo informati sugli sviluppi.
1: Notizie dell'ultima ora, attenzione, hanno scoperto che diversi siti della nostra pubblica amministrazione sono stati violati per 2 settimane da un gruppo di hacker cinesi.
0: Mamma mia,
1: è una cosa inquietante.
0: È inquietante, sì.
1: Cosa stanno spiando i cinesi? Che segreto vogliono carpirci?
0: Che ci volete carpire, cinesi?
1: No, l'unica speranza è che non ci sia nessun disegno spionistico alle spalle, cioè proprio
0: nessun disegno spionistico,
1: certo.
0: Ma allora scusami, perché lo fanno?
1: Perché lo fanno? Per copiare gli hacker russi. No, i cinesi devono copiare,
0: è vero.
1: È cattiveria, è più forte di loro.
0: È chiaro che l'hacker cinese dice: adesso che faccio? Devo copiare, chi posso copiare? Dice: guarda, gli hacker russi sono bravi, copiamo quelli. Ragazzi, quindi speriamo che sia per quello.
1: Cioè noi abbiamo un sistema di security che è un scolapasta.
0: Non dire questo.
1: Allora parliamo dei tassisti inglesi. Voi lo sapevate che per fare il tassista a Londra, devi sostenere un esame molto molto difficile.
0: E questo è importante.
1: Cioè i candidati devono memorizzare 25.000 strade nel raggio di 6 miglia da Charing Cross.
0: Ma lo sanno in Inghilterra che comunque c'è anche il navigatore satellitare.
1: Comunque l'esame, che è stato chiaramente istituito quando non c'erano i navigatori satellitari,
0: pretende che tu sappia,
1: perché così sai subito come arrivare, dov'è quella zona, insomma fai un buon servizio.
0: Giusto.
1: Che non è capitato il tassista che inizia a delirare, girare per Tokyo e poi ti chiede $200.
0: Sai, Tokyo è grande come il Molise,
1: però ragazzi,
0: e
1: questi per passare l'esame devono memorizzare 25.000 strade.
0: Ma questa notizia agghiacciante dove ci porta?
1: Beh, a chiedere al nostro gentilissimo pubblico: diteci la cosa più assurda che avete memorizzato.
0: Oh mamma mia. Sai, da bambini si memorizzavano le formazioni di calcio,
1: certo.
0: E uno magari se le ricorda dopo 40 anni.
1: I verbi irregolari.
0: Come no?
1: Inglesi.
0: Come no?
1: due
0: scatole.
1: Oppure magari avete sostenuto qualche esame scientifico,
0: certo,
1: di medicina. Qual è la cosa più strana, più assurda che avete memorizzato?
0: Forse anche una stupida filastrocca da bambini.
1: Perché no?
0: La cosa più strana, anche più grottesca e ridicola che avete memorizzato, e perché, raccontatecelo.
1: In diretta, telefonate all'800 800 002,
0: 800 800 002, oppure scrivete, però non vale se scrivono perché non si può tanto controllare che l'hanno memorizzato.
1: Potrebbero controllare, vabbè, ci fidiamo.
0: C'è anche la pagina Facebook, volendo.

0: com'è possibile che siamo la specie che domina il pianeta?
1: È possibile.
0: Ma è assurdo e stiamo per dimostrarlo, amici. Ad esempio, tutti quanti impariamo a memoria delle cose che non ci servono, che creano solo intasamento dei files, non so come dire.
1: È vero.
0: Ecco, però lo facciamo sin da bambini.
1: E ci sono delle cose inutili che ricordiamo per tutta la vita.
0: Per tutta la vita. Allora, diteci quali sono queste cose, chiamando l'800 800 002, lo fa Chiara da Pesaro.
1: Chiara.
0: Buongiorno, Chiara.
2: Ciao Conigli, Cara, buongiorno.
0: Benvenuta, buongiorno. Chiara. Allora, cosa hai imparato a memoria? Una cosa che oggettivamente non ti serve. Ecco.
2: Allora, la cosa più assurda che ho dovuto fare è imparare due versioni diverse dello stesso esame universitario, che poi era fisiologia vegetale,
0: sì.
2: Perché c'era la versione professore, cioè noi negli appunti avevamo proprio versione professore e versione assistente.
0: Sì.
2: Quindi quando io avevo un'amica con cui studiavo, ripetevamo, e mi diceva, dimmi questa cosa, e dicevo, cosa, versione professore o versione assistente? E mi diceva, versione assistente.
0: Ma scusami, Chiara, al momento dell'esame tu hai chiesto buongiorno, ma volete la versione professore o la versione...
1: Perché è diversa.
0: Come ti sei regolata, Chiara?
2: No, in realtà c'è stata molta confusione. No, dopo andò abbastanza bene perché mi sembra che mi interrogò il professore, una cosa
0: E quindi tu hai fatto
1: la versione sua.
2: Anche però... perché cioè, il professore diceva questa cosa è bianca, l'assistente diceva questa cosa è nera, quindi...
0: Ecco, andiamo bene. Senti, ma te la ricordi ancora?
2: No.
0: Meno male.
2: Biologia vegetale non mi ricordo quasi niente.
0: Tu sei sgomenta di fronte a una pianta del basilico. Dici,
1: però,
0: oddio, che è?
1: Una volta lo sapevi.
0: Però c'è un meccanismo mentale di autodifesa che fa sì che poi tu possa cancellare
1: le cose che non usi.
0: Chiara, grazie. Grazie, Chiara.
1: Beh, ci ha scritto Maria Grazia. Il vettore è una grandezza matematica caratterizzata da modulo, direzione e verso.
0: Il vettore. E il vetturino? Un'altra cosa. Vabbè,
1: il vettore poi ci mette la freccia, mi ricordo. Sì.
0: Sentiamo Elena Bologna. Buongiorno Elena.
3: Buongiorno allora, a tutti.
0: Elena, cosa
3: allora,
0: hai imparato?
3: L'ho scritta io questa cosa. Ho scritto e memorizzato una filastrocca con tutti i giocatori del Milan dell'86-87, quindi avevo 10 anni.
0: Allora,
3: regalarla a mia sorella che era milanista.
0: Ah, quindi
3: e me la ricordo
0: dare
3: ancora.
0: Una gioia. Allora, in esclusiva, proprio nel giorno in cui l'Inter vince lo scudetto, peraltro,
3: esatto.
0: L'Inter ieri ha vinto lo scudetto, complimenti. Elena recita la litania dei santi, insomma, dei giocatori del Napoli, del Milan, di che anno mai detto, Elena?
3: 86-87, avevo 10 anni.
0: Sentiamo.
3: Galderisi stamattina è partito per Cortina, Donadoni invece è andato a lavare il suo bucato, mentre Virbis di gran fretta va a cercare la Lambretta, che ha lasciato al riparo presso il giovane Massaro, che gustava con Filippo una serie di calippo, ma un nitrito di cavalli della scuderia di Galli fa scappare sopra i tetti tutti i gatti di Bonetti. Quando li ebbe poi ripresi, giunse a casa sua Baresi, che era stato prima pranzo dal suo caro amico Manzo. Alla festa ci siano tutti, siano belli o siano brutti, mago di Bartolomei guarda sempre solo lei, con Evani che fa uguale, sembrano due statue di sale. Sono proprio tutti cotti della moglie di Tassotti, ma ahimè si sa è così e diciamo se la vi.
0: Che è meravigliosa,
1: cioè...
0: L'unico a cui gli va male è Tassotti, poverino, che dice sono tutti cotti della moglie di Tassotti e io vivrei preoccupato fossi stato Tassotti. Comunque, ma quell'anno vinse lo scudetto il Milan? No!
3: Ma non mi ricordo, io ero Juventina quando
0: ero figurati, quindi è un intreccio di passioni. Elena, grazie.
1: Roberto dice: mio cugino memorizzava tutte le targhe dei componenti della famiglia e anche oggi, a distanza di 30 anni, ricorda di ognuno marca, modello e targa.
0: Beh, incredibile.
1: C'è gente che c'ha

0: La memoria.
1: Io ricordo solo la targa della prima macchina. Le altre le ho rimosse. Però la prima X17504.
0: Le macchine vanno rimosse prima.
1: Vanno, sì, le rimuovono. Ma sentiamo Rosa a Trieste.
0: Rosa!
1: Buongiorno Rosa.
2: Buongiorno, buon inizio settimana.
1: Anche a te. Rosa, che ricordi inutilmente a memoria?
2: Quando anni fa mi sono trasferita in Serbia, praticamente non sapevo nessuna parola, niente proprio. Sì. L'unica cosa che mi è rimasta impressa appena siamo arrivati era, come si diceva, il casello dell'autostrada, che si chiama Putarina. Ecco, non serviva assolutamente a niente, perché put è strada, ecco.
1: Putarina
2: non mi serviva assolutamente
1: a niente, perché neanche buongiorno, buonasera che ti può servire, no? Putarina.
2: Putarina, okay.
1: Vedi? La memoria umana ha dei meccanismi incomprensibili. Grazie Rosa, grazie Putarina.
0: Che poi uno sente come bisogno di spurgare ogni tanto, no? Come le lumache. Qui ci scrive Stefania: proprio ieri a pranzo da mamma, io e mia sorella abbiamo recitato il 5 maggio e i 7 re di Roma.
1: Ora il 5 maggio lo posso capire,
0: certo.
1: No, tutto sommato ci siamo quasi, ma i 7 re di Roma
0: è così, è venuto. Vabbè, così.
1: Allora continuate a raccontarci cosa ricordate inutilmente, inspiegabilmente a memoria, magari dopo tanti anni.
0: Telefonate all'800 800 002.
1: Yes.

0: Ah, che bello, la scienza ci dà sempre nuove notizie.
1: Sì.
0: Adesso uno studio dell'Istituto di Salute di Berlino, basato su dati elaborati dai mega computer, sostiene che le persone più intelligenti stanno in silenzio. Rispondono più lentamente,
1: parlano poco
0: e a voce bassa.
1: Quindi io e te
0: Siamo due
1: idioti. Questo un po' il pubblico se n'era accorto, ma sono due poveri scemi. Comunque sì, allora, lo dice la scienza tedesca. Cioè, stare zitti. Devo dire che sentendo tante dichiarazioni di artisti, politici, in effetti stare zitti sarebbe una mano santa. Però la scienza ci dice proprio che chi sta zitto fa una buona impressione.
0: Sì.
1: Perché sembri, gli altri dicono, ah, guarda com'è intelligente quello... Chissà cosa sta zitto, chissà cosa sta pensando, cosa sta elaborando, elucubrando nella sua mente. Invece quello non pensa niente. Oppure pensa Atalanta Cremonese X. Però gli altri pensano che è intelligentissimo.
0: Certo, che stia pensando qualcosa di importante.
1: Quindi oggi, amici, il consiglio che ci dà la scienza tedesca è stiamoci zitti e faremo bella figura.
0: Ma sai, in Giappone si dice non è un caso che abbiamo due orecchie e una bocca sola.
1: È vero. Vabbè, detto ciò, torniamo a capire, ad ascoltare ciò che gli italiani inspiegabilmente hanno imparato a memoria.
0: Hanno memorizzato. Sentiamo Andrea dalla provincia di Frosinone.
1: Da Arpino. Buongiorno Andrea, buongiorno.
0: Andrea.
2: Buongiorno, buongiorno famigli,
1: allora,
2: buongiorno.
1: Andrea, cosa memorizzasti?
2: Allora, io ho memorizzato una delle cose che sono più inutili a una persona. Da piccolo facevo il chierichetto e ho imparato a memoria la tiritera che il sacerdote ripeteva quando c'erano le benedizioni pasquali delle case.
1: Sì.
2: Quindi andavamo in giro a benedire.
1: Sì.
2: La tiritera fa così: aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor.
0: È bellissimo, che bello.
1: No, beh, questo però non è. Questa qui non è una cosa inutile, perché tu sei, che ne so, al centro di una serata, fai parte di una tavolata, oppure sei uscito con una ragazza.
0: Certo.
1: Tu ti giochi sta carta.
0: Cioè, nel momento supremo, fermi tutti.
1: Scusa, ce la ridici, Andrea?
2: Aspergis me isopo et mundabor, lavabis me et supernivem de albabor. Se volete ve la traduco, perché ricordo anche la traduzione.
1: Sì, prego, traduci.
2: Aspergis me isopo, lavami con l'isopo, che era una pianta aromatica.
1: Sì.
2: Et mundabor, e sarò mondo e sarò purificato.
1: Sì.
2: Lavabis me, lavami, et supernivem de albabor, e più della neve risplenderò.
0: Ma che meraviglia!
1: Tu passi un'oretta? Ti giochi un'oretta di cultura?
0: Sì.
1: E fai la tua figura.
0: Ma peraltro è benedetto tutto il pubblico in ascolto.
1: Andrea, grazie, vedi che non tutto è inutile.
0: Forse meno utile, ma molto affascinante, è quello che ci scrive Anna. Io so a memoria la suddivisione dei volumi dell'enciclopedia. Dalla lettera A, Ast, Asucamo, Camp Colo, Colp Dis,
1: È meraviglioso. Quando l'inutilità diventa capolavoro, è vero o no?
0: Sì.
1: Sentiamo Gregorio Assoverato. Ciao Gregorio.
0: Gregorio.
1: Ciao.
3: Ciao, buongiorno.
1: Allora,
3: buongiorno
1: Gregorio. Buongiorno Gregorio, che ti ricordi?
3: Allora, nel mio percorso di studi, essendo veterinario, nel fare un esame di malattie infettive, c'era un professore che era molto fissato su un nome di un batterio, che era l'Erysipelotrix rusopatie, ed era talmente fissato che se non glielo dicevi con una certa velocità e bene, ripetevi l'esame per 2, 3, 4
1: solo per questo.
0: Era importante.
1: Allora Gregorio, io direi una cosa, anche come liberazione, per poi poter dimenticare questo batterio. Adesso al mio 3 si creerà il silenzio e tu, senza intoppi, senza inciampare, per mortificare questo professore a distanza di anni, dirai liscio liscio il nome di questo batterio. Sei pronto?
3: Sì.
1: Allora conto fino a 3. 1, 2, 3.
3: Erysipelotrix rusopatie.
1: Bravo. 30 e lode, Gregorio, 30 e lode.
0: Complimenti.
1: Bravo. È un uomo libero adesso. E concludiamo con Maria Bologna.
0: Maria.
4: Sì, ciao.
1: Cara
4: ciao.
1: Maria, benvenuta.
4: Buongiorno.
1: Allora Maria, è la tua memoria ancora, diciamo, se cerne qualcosa di inutile, ma cosa?
4: Allora, la mia memoria è inutile perché io non mi ricordo veramente niente, si può dire.
1: Sì.
4: Riguarda il mio compagno, che lui invece ha una memoria incredibile.
1: Sì.
4: E da piccolino, lui è sempre stato fissato di calcio, guardava tutte le partite, Serie A, Serie B, Serie C.
1: Lo capisco.
4: Quindi adesso che abbiamo 34 anni, lui ancora si ricorda visivamente, se te gli fai vedere... in qualunque stadio di Serie C italiana, lui lo sa.
1: Lo sa.
4: No. Quindi fai vedere uno screenshot del Lumezzane, della Pergolettese, del Gubbio. No. Lui dopo 3 secondi ti fa Gubbio, Pergolettese, Lumezzane.
1: È un grande uomo. Vabbè. La sorte ti ha dato, ti ha messo accanto un grande uomo. Mm. Ecco Maria, salutalo da parte nostra, è un italiano vero. E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare, che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
0: Fra poco vi si dà appuntamento.
1: Fra quanto?
0: Alle 7.45, sempre qui.
1: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso 2. Prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
0: Vabbè, mi stendo un attimo
1: se
0: però.
1: Si stende, il povero Dose si stende. Che dire, ci risentiamo fra poco.
5: Quale insegna lì?
6: Te la del nocchio, è tutta storta.
7: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
6: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
8: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
6: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
7: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
9: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
10: Good Morning Radio 2.
6: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
11: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.

Lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino

sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose, la tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza. Le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, gli incroci possibili in una piazza. E stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando

fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 2-2. La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it. 2-2.
2: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: 5 maggio del 1821 Napoleone Bonaparte muore in esilio sull'isola britannica di Sant'Elena. Alessandro Manzoni apprenderà la notizia a luglio e subito dopo gli dedicherà la famosissima ode il 5 maggio. Ditemela un po' a memoria.
1: Il 5 maggio

0: E il 5 maggio 2023, ho scritto 1923, l'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia la fine della pandemia di Covid-19. Oggi è così.
1: 2023 finiva il Covid, mamma mia!
0: Penso,
1: Sembra ieri quando abbiamo vissuto il Covid.
2: A me il 5 maggio fa sempre sorridere. Cioè,
1: così.
0: Ma per la storia dell'Inter.
2: Ma no, mi fa sorridere.
0: No, 5 maggio dell'Inter, dillo.
2: 5 maggio 1901, il Milan conquista per la prima volta nella sua storia lo scudetto. Gioca con un modulo bizzarro, ma che un tempo era uno schieramento abbastanza classico. Il 2-3-5.
3: Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B?
4: La Biro.
3: La Biro. Che cavolo c'entra? Io sto parlando della B-zona. Stiamo attenti. In che consiste questa B-zona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni. Cioè 4-5-1 o 4-4-2.
0: Certo.
3: Io invece uso una cosa diversa. 5-5-5.
2: E giocano in 15.
0: ragazzi, più siamo migliori.
2: Buongiorno a tutti, good morning a tutti quelli che fanno partire l'Italia, quelli che la tengono attiva anche alle 6, infermiere, autisti,
1: sì, certo.
0: Quelli che fatturano.
2: Vabbè,
1: chi lavora in aeroporto, gli ospedali,
0: gli spacciatori che hanno quest'ora.
1: Ma smetti!
2: E anche agli eroi del dritto. Buongiorno, siamo i ragazzi del mattino, quelli di Good Morning Radio 2. Con me c'è Sara Jane Ranieri, con me c'è anche il milanese imbruttito che oggi è vestito.
1: Luca Brescia da Iena. E Max Iena. Zoara.
0: Allora.
1: Dal pantaloncino corto al tight. Un attimo.
0: Oh,
1: te.
0: Allora, signori,
1: sì, dica.
0: Non si parla di un programma di un'altra rete. Io oggi sono vestito da Stefano De Martino. Vuole aprire il pacco?
2: Sì, ti manca qualcosina per arrivare a Stefano De Martino, ma è giusto qualcosa?
1: Tornando al discorso Milan, vince la Roma, mi ricordo, 2001 lo scudetto, quando è?
2: 2001.

0: passati quasi, cioè, 18 anni.
1: Ma non è possibile, ragazzi, qualcuno ha messo il forward in our lives.
2: Cosa ha messo?
1: Il forward. Cioè il rewind e il forward.
2: Ah, non forward, avevo capito il forwatch. Comunque,
0: la vita scorre velocemente, cioè accelera. Ultimamente la mia vita accelera, va più veloce ancora, soprattutto quando guardo le foto del 2012, che le guardo e dico: ma sono io e
1: no,
0: o è mio zio?
1: No, è impressionante. Anche il discorso della pandemia, ma vi ricordate che non riuscivamo più a dire andrà tutto bene perché andava malissimo? La frase andrà tutto bene era stata bandita nei discorsi.
2: Assolutamente, ma mi ricordo veramente un sacco di belle cose successe durante la pandemia. La pandemia è il tempo di andare al supermercato e cercare l'alcol che non c'era.
1: Non c'era. Il boom dei cani, il boom dei cani, tutti coi cani.
0: Tutti coi cani. Avevamo tutti i cani. Comunque, cioè, nel lato negativo, controllare, trovare sempre il modo per uscirne bene. Certo. Come noi facciamo tutte le mattine, è difficile scovare le belle notizie, ma vero, noi con Dario Sparmaburro non abbiamo questo problema.
3: Good morning! Good morning Radio 2, good morning, good news, dare Spalamburro la sua cultura, la sua grande capacità comunicativa, il suo humor all'inglese.
2: Mi scusi Spalamburro, l'unica cosa inglese a cui l'associo è il Jack Russell che ha stirato in auto sulle strisce la scorsa settimana, ecco, se proprio vogliamo.
3: Chi l'ha detto che era sulle strisce?
2: Il suo padrone l'ha detto, il suo padrone dall'ospedale. Ecco chi l'ha detto.
3: No, allora io come professionista, cittadino, automobilista, la diffido dal continuare a proferire frasi che potrebbero configurare il reato di diffamazione e costringermi, certo, alla tutela di mio fratello.
0: Sì, come di suo fratello Spalmaburro, eh?
3: Mio fratello, l'avvocato Santo Spalmaburro, certo, che il signor imbruttito sarebbe meglio non incontrarsi.
2: Allora ritiro tutto, non voglio avere nulla a che vedere con gli avvocati.
3: Oh, che bravo, invece. A proposito di comportamenti discutibili, sputano fuori un po' ovunque le immagini della grande notte dello scudetto nerazzurro, notte di festa, brindisi, cori, balli, slogan fumogeni e fuochi d'artificio. Tacci loro. Il momento quando alcuni calciatori si sono affacciati dall'hotel dove stavano festeggiando con le famiglie per salutare i supporter, e ad un certo punto è comparso un megafono, i calciatori si sono improvvisati capi ultra e intonando cori anche irriverenti insieme,
1: certo,
3: ai tifosi,
1: certo, tipo siamo noi, vabbè, grandi feste, piccole intemperanze anche da parte dei giocatori, insomma.
3: Ci sta. È vero, ma l'arbitro Rocchi non ha visto niente, quindi a posto così, va bene così, nessun problema, insomma. Ma noi possiamo consolarci con la grande cultura, grazie a Dario Sparmaburro, perché c'è un team internazionale, pensate, di studiosi dell'Università di Glasgow.
1: Sì.
3: La pronuncia è come quella di Sara.
1: L'ha detta proprio bene.
3: E infatti che è riuscito a recuperare 42 pagine perdute di uno dei manoscritti più importanti del Nuovo Testamento.
1: Ah, è vero.
3: Il codice, certo, il codice del VI secolo era stato smembrato e le parti divise erano finite un po' in tutta Europa. Adesso finalmente è stato possibile ricomporre il testo.
0: Ma sul contenuto di quelle pagine si sa qualcosa?
3: Ma certo, abbiamo avuto la conferma che già allora Ivan Zanicchi cantava Zingara e Bruno Vespa intervistava i farisei a Porta a Porta. Una manna per le teche della Rai.
1: Sì, le conosco, io ci vado spesso effettivamente.
3: No, quelle sono le discoteche. No, quella è un'altra cosa. Mamma mia, col morale distrutto, in volco dolente, anche per oggi. Linea alla regia.

0: paese, quando torno al mio paese, ad esempio, lì il tempo si è fermato.
1: È vero, si
0: sono
1: ferma.
0: Rimasti là. Io sono di origine trentina, i miei genitori vivono e vivevano in un paesino di meno di 100 abitanti, si chiamano Arna di Nogaredo, in provincia di Trento, e quando torno al mio paese lì sembra veramente il tempo si sia fermato.
2: Perciò anche lì ci sono le signore sedute fuori con la sedia,
0: sta,
2: le
0: sì.
2: piazze sempre piene.
0: Sì, e ti guardano sempre con un occhio dire, strano.
2: E questo qua deve essere quello che arriva dal sud, perché arriva da Milano.
0: No, questo qua è il milanese.
2: Sì,
0: è il milanese.
2: Certo, arriva da Milano, sto terrone.
1: Nel mio caso, poi, essendo romana, comunque ormai sono a Milano da tanti anni, quando sono qua dicono ah parla la romana, è arrivata la romana, quando invece vado a Roma ah è arrivata la milanese. Fate pace, ragazzi.
2: Ma perché a te ti si sente molto l'accento milanese.
1: Sì, anche sì, a te
2: tanto,
1: guarda
2: tanto.
0: Comunque invece a Milano si corre
1: tanto.
0: Il tempo vola,
1: sì.
0: E proprio su quella frase il tempo vola c'è una spiegazione. Quando sei bambino tutto è nuovo, prima volta a scuola, prima amici, prima esperienze, quindi il cervello registra tutti questi dettagli,
2: è una spugna,
0: esatto, e sembra che il tempo sia lunghissimo. Al contrario, quando invece sei adulto la routine è sempre la stessa, ripercorri le stesse giornate, quindi il cervello comprime, fa copia e incolla e le giornate volano.
1: Ah,
0: ecco, questa è un
1: ecco
0: po' la
1: perché
0: spiegazione.
1: L'estate
0: scientifica
1: durava quanto una partita di Ollie e Benji quando ero piccola, e adesso è già finita. Mi giro ed è impressionante.
2: Pensa che meraviglia anche i professori che fanno 3 mesi di ferie. Io volevo fare il professore.

0: Radio 2, 16 e 17, Gold Trap, oh là là, è un brano del 2000. Del 2005, figuratevi quanto tempo scorre velocemente.
1: Sembra il tempo passa quando ci si diverte.
2: Non
1: ragazzi.
2: È detto, però, anche quando ci sono ricordi dolorosi, ricordiamo esattamente dove eravamo.
0: Forse un po' molto come di più, hai ragione.
2: Il caso delle Twin Towers. Cioè, ci sono episodi che ti condizionano le date poi della tua esistenza,
1: è vero,
2: nonostante
1: io
2: non ti appartenessero.
1: Una cosa dolorosa che mi ricordo è

0: tutto.
1: E la cosa peggiore è che l'ho sposato io, perché abbiamo chiesto al sindaco, certo,
2: tu che l'hai
1: ero
2: sposato.
1: Con la mia bella fascia tricolore, ho sposato questo personaggio qua. Va bene, allora, innanzitutto volevo salutare Federico che ci scrive dalla campagna.
2: Si,
1: buongiorno a tutti, a quelli come noi che lavorano nella campagna.
2: Bravo, grazie, perché ci avevi fatto dimenticare una categoria. Sentitevi protagonisti anche voi di raccontarci dove siete in questo momento, perché noi possiamo immaginare, ma siete voi poi che state vivendo la vostra realtà. 348 7300 200.
1: Sì, sì. Adesso potete anche condividere la posizione, se volete, anche Federico, dove si trova, esatto, a lavorare la campagna che veniamo a trovare.
0: Foto.
1: Dai, cappellino, dai, l'hai imbruttito,
0: ce
1: sei
0: l'ho.
1: Pronto?
0: Ce l'ho.
1: Coprici di soldi.

0: il corpo di Trump, che nel caso succedesse qualcosa salvano prima il tuo amico.
1: Come Banzi,
0: sì,
1: certo.
0: Esatto. Erano bei tempi, quelli della mamma che urlava dalla finestra quando c'era pronto a mangiare, urlava talmente forte che lo sentivano i gabbiani,
2: tutti,
0: i sì, delfini, sì, e i cani, perché aveva gli ultrasuoni, non era,
1: certo.
0: E io invece adesso ti monitorano sul telefono, sanno esattamente dove sei, perché quando diventi adolescemo ti mettono un chip sottocutaneo.
2: Addirittura.
0: Sì, così ti fanno vibrare il cervelletto.
2: Molto bene.
0: Allora, invece, ragazzi, era bello quando c'era l'Italia e non dovevi vergognarti di essere italiano, perché magari i politici ogni tanto dicevano qualche cazzata, però ci stava, perché anche loro erano esseri umani. Ora ci sono più meme dei politici che dei comici. Però...
1: ora i comici sono in crisi proprio per questo,
2: esatto,
1: motivo.
2: Però vengono sostituiti egregiamente.
1: Esatto.
0: Pensavo dicessi i politici sono i comici del futuro. Anche il calcio, ragazzi, vi ricordate quando si andava ai mondiali perché l'Italia era una squadra dei giocatori e non una squadra di ragazzini tatuatini e pitinatini benini, perché quando il calcio era maschio, il calcio era maschio, prendevi un calcio in bocca, ti zitto, alzavi e andavi in rete. Che meraviglia, ragazzi, era meraviglioso anche quando c'erano i gettoni per telefonare, che dovevi fare la fila,
1: certo,
0: fuori dalla cabina per fare una telefonata, e se lui si dilungava troppo bussavi sulla porta vetri. E pensare che adesso le cabine si usano soltanto per fare la pipì, e in quelle
1: che
0: poche
1: schifo,
0: che
2: dai, le hanno tolte ormai,
0: sì, però dove ci sono io le uso anche per fare la pipì, non ci sono i bagni pubblici, anche perché quelle poche che sono rimaste fanno impazzire Superman, che non sa più dove cacchio cambiarsi. La
1: certo,
0: fiera di Senigallia a Milano c'era, ragazzi,
2: la mitica
0: il ritrovo di punk e dark degli anni 80, dove trovavi di tutto, dalle biciclette rubate originali, non forse è rubata, no erano rubate,
1: ci tenevano proprio, cioè, rubata, c'era scritto,
0: le collanine con il collo delle persone ancora attaccato, le borsette,
1: sì, sì,
0: con dentro la pensione con ancora l'attaccata la signora anziana, perché, ragazzi, era tutto...
2: portavi a casa anche lei.
0: Meno male, ragazzi, che adesso Milano è sicura. Stavo scherzando, funziona sempre come battuta, però sicuramente ha meno cabine telefoniche. E ora che il vostro simpaticissimo speaker di quartiere ha finito, signori, alziamoci tutti insieme e andiamo a fatturare.

0: Mosca Tsetse. Pensate che loro sono un gruppo di un paesino che si chiama Ramallo, vicino a Buenos Aires.
1: Vicino alla Pallo.
0: Sono 10 amici che si sono incontrati, che amano la musica ska, reggae, rock, e hanno fuso questo.
2: Anziché giocare a calcio hanno scritto.
0: Meno male. Pezzo.
2: Bellissima.
0: Comunque tu sei uno stronzo.
1: Sì, è vero.
0: Perché tu non puoi aprire il cassetto dei ricordi. Adesso mi viene da piangere. Quando lui leggeva, no, il suo elenco delle cose, adesso mi viene in mente quando ero io bambino, no, che insomma, a parte che il
2: quando
0: tempo...
2: telefonavi a casa all'amico, che al bello, telefono fisso, ragazzi. Adesso ti chiamano ovunque ma sempre sul cellulare da tutto il mondo.
1: E voi ve lo ricordate il duplex?
0: Cioè, il mitico duplex,
1: cioè quando tu avevi la linea condivisa con un'altra famiglia e non potevi telefonare, certo, se quell'altra famiglia era al telefono.
2: O quando ti svegliavi la mattina e c'era le trasmissioni riprenderanno alle ore 7,
1: vero,
2: c'era
1: quella brava.
2: Comunque, e stavi lì, aspettavi il tuo cartone animato preferito.
0: Sembra ieri che riuscivamo a uscire di casa senza telefono e sopravvivevamo.
2: Sì, è vero.
0: Cioè, sì, non c'era problema. Anche gli anni 2000, ad esempio, ve lo ricordate? Il 2000, sono già passati 26 anni. La puntata era rosata.
1: Allora, consoliamoci con una canzone allegra, dai.
2: Sì, esatto, Achille Lauro.
1: Consoliamoci.
3: Ciao.

0: studio di Corso Sempione,
1: sì,
0: stiamo trasmettendo, sì, Good Morning Radio 2.
1: Sì, devi prendere la calma, eh.
0: Ci ha puntato Luca il terzo occhio.
2: Ma guarda, siamo che sei in diretta, veramente uno stronzo.
0: Siamo in diretta Instagram, sul social del Milanese Imbruttito, se volete seguirci. Sì,
2: no, sul social del Milanese Imbruttito andate a vedere un'altra cosa, è quello di Luca Brescia.
0: Luca perché... Brescia.
1: Sì. Okay. Intanto però, anziché fare dei social, darei la linea al meteo e il GR.
2: Allora,
1: che pensate?
2: Non perdete tempo con il meteo, piove su tutta Italia, ve lo dico io.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessioni, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono le 6 e 30.
0: RAI GR2.
3: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Medio Oriente, sia Teheran sia Washington affermano di avere il controllo dello stretto e assicurano che risponderanno in modo duro alle violazioni. Parlando alla Casa Bianca, Trump è tornato a minacciare l'Iran. Si attacca anche solo una nave americana, sparirà dalla faccia della terra. Mentre Teheran afferma l'attacco a due navi commerciali ha causato 5 morti.
4: Nella notte due navi commerciali dirette verso Teheran sono state attaccate, almeno 5 civili sarebbero stati uccisi. L'ultimo pezzo della battaglia navale andato in scena dopo l'avvio del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione dello stretto. Ieri i missili e droni iraniani sono stati diretti contro navi americane e cargo commerciali, secondo quanto ammesso dal comando USA, ma tutti intercettati. 7 barchini dei Pasdaran sono stati distrutti, mentre un incendio è scoppiato su una nave sudcoreana. Teheran però sostiene di aver colpito unità militari americane, versione smentita dal Pentagono. Trump avverte: se toccherete le nostre navi, spazzeremo via l'Iran dalla faccia della terra. Qualsiasi attività marittima contraria ai nostri principi sarà fermata con la forza, rispondono i Pasdaran, ma il ministro degli esteri iraniano Araghchi scrive via social: la soluzione non può essere militare, i negoziati continuano. Francesca Barogno, GR2.
3: I temi esteri saranno al centro dell'incontro di Giorgia Meloni col segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì, lo ha annunciato la stessa premier durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Nei diversi incontri la premier ha esortato l'Europa a reagire alle crisi internazionali, rivendicando l'impegno in tutte le missioni NATO. E poi su Trump ha detto: ritirare le truppe americane dalle basi italiane sarebbe una scelta non condivisibile. E il segretario di Stato Rubio nella sua missione in Italia sarà ricevuto anche da Papa Leone giovedì alle 11:30. Negli Stati Uniti è stato ucciso l'assalitore che ha aperto il fuoco a 2 chilometri dalla Casa Bianca, gli spari in una zona affollata di turisti di Washington. E a Lipsia, in Germania, si indaga sull'uomo che ha travolto i passanti con la macchina in pieno giorno in una zona pedonale. 2 le persone uccise, diversi i feriti. Secondo i media si tratterebbe di un tedesco di 33 anni, già noto alle forze dell'ordine. E ancora cronaca col delitto di Garlasco. Verranno sentite oggi come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, mentre il fratello della vittima, Marco, è stato convocato per mercoledì, quando è previsto l'interrogatorio dell'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi. La vicenda di madre e figlia uccise dalla Ricina in Molise, sequestrati dalla polizia scientifica i dispositivi elettronici utilizzati dalle 2 vittime.
5: L'elenco è filtrato subito. 5 telefonini, 2 dei quali con dentro una SIM, un PC, un tablet e un router Wi-Fi. Tutto il materiale prelevato era rimasto nella casa di Pietra Catella, vicino Campobasso, sequestrata dopo la morte di Antonella Ielsi e di sua figlia, Sara Di Vita, uccise dalla Ricina. Nei prossimi giorni saranno estratti tutti i dati, come le chat, i post, ma anche le eventuali note, informazioni che potrebbero potrebbero rivelarsi fondamentali per cercare di ricostruire con precisione gli ultimi giorni delle due vittime. Si fa infatti sempre più strada l'ipotesi che l'avvelenamento sia avvenuto in due diversi momenti. Prima di Natale avrebbe provocato qualche malessere, mentre il 26 una nuova dose avrebbe causato la morte. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli.
6: Siamo in una fase di attesa ma di progressivo ingresso nelle vicende.
5: Fausto Bertuccioli, GR2.
3: Attese migliaia di persone tra amici e tifosi ai funerali di Alex Zanardi alle 11 a Padova nella Basilica di Santa Giustina. La bara sarà preceduta dalla handbike con cui ha vinto la medaglia d'oro alle Paralimpiadi di Londra. Figure come la sua illuminano il nostro sport e le parole del presidente Mattarella. Lo ascoltiamo.
7: È una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
3: Partenza sprint per il 7.30 precompilato, disponibile online dal 30 aprile. Nei primi tre giorni sono stati 1,6 milioni gli accessi all'area dedicata dal sito dell'Agenzia delle Entrate, con l'80% dei contribuenti che ha scelto la modalità semplificata. A fornire le prime cifre è stato il direttore Vincenzo Carbone, che ha ribadito la linea improntata a ridurre il contenzioso con i contribuenti. E infine il calcio con i posticipi di Serie A. La Roma travolge la Fiorentina 4-0 all'Olimpico e a tre giornate dalla fine è a meno uno dal quarto posto della Juventus. Vince anche la Lazio che batte 2-1 la Cremonese in rimonta. Lombardi ora a un passo dalla retrocessione. E la linea torna. Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: 3, 2, 1. La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
11: Go!
10: Con Sean e gli amici della Mossy Bottom Farm il divertimento è assicurato.
11: Ready? Throw!
10: Gioca, balla e metti alla prova le tue abilità.
11: Great work!
10: Unisciti al gregge. Sean the Sheep Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: 2-2. C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.

0: Il primo videoclip musicale della storia.
1: Assolutamente sì.
0: Era il 1979, avevo 8 anni e la famosa MTV.
1: Sì, non è stato il primo videoclip, ma il primo videoclip trasmesso
0: in televisione,
1: MTV.
0: Giusto, hai ragione.
2: Beh, ma dovevi registrarlo su cassetta e mangianastri per poterlo riascoltare.
1: C'era playback da schiacciare insieme,
2: esatto.
1: E potevi registrarti le canzoncine.
0: Chissà se la signora Mandrake nel 1979 aveva già quel caratteraccio lì.
1: Allora, la parte
2: sì.
1: Che porta rispetto alla signora Mandrake, alla signora Maria di casa Mandrake, perché viene qui e ti spacca
2: le
1: rocole.
2: No, perché tu hai paura.
1: Io
2: siamo la verità.
1: Sì.
0: Comunque, a proposito di signora Mandrake, è finito il tour di successo, chiuso, ultima data soltanto ad agosto e poi basta, una data diciamo speciale, ma il tour è finito.
3: Perciò
0: con grande successo.
3: L'anno prossimo sarà con noi.
0: L'anno prossimo
2: in onda,
0: casa Mandrake.
2: Tutte le mattine alle 6.
3: Bella, finita la pacchia.
0: Sarebbe bello. Colleghiamoci, dai, con la Puglia. La signora Maria.
4: Adesso c'è casa Mandrake.
5: Buongiorno Sciura Maria!
6: Good morning a tutti e good martedì amici di Radio 2, come è stato il lunedì ieri? Com'è andata? È andata male? Benissimo, allora
2: grazie
6: di nuovo all'orizzonte. So che ci sono domande anche per me, anche abbastanza interessanti. Prego dalla regia, prego.
5: Allora, la prima domanda è: signora Maria, buongiorno, sa che oggi è la giornata mondiale delle ostriche? Vuol dirci la sua?
6: Buone, buonissime, io le amo da morire.
5: Posso
6: le mangio, mi piacciono proprio crude, mi piacciono che le apro, da giovane trovai anche delle perle.
5: Meraviglio,
6: certo. Se no non mi faccio parlare,
5: sì, infatti,
6: le belle, le trovo proprio succose, mi piace proprio mangiarle sullo scoglio, poi qui a Brindisi è pieno,
5: bello,
6: sul bagnasciuga o sullo scoglio, sono veramente con te.
2: Una sirena,
5: sì,
2: proprio,
5: una sirena, cioè una cosa,
2: me l'immagino.
5: Qualcosa di bello.
6: Ah, quindi mi sta dicendo. Quella è l'ostrica,
0: sì,
6: no?
0: Esatto. Sì. No,
6: quindi
0: non
6: ho
0: è.
6: Parlato 40 secondi ad occhio praticamente. Mi vedete che mi fate innervosire? Vedete che è colpa vostra? Dai, fammi subito un'altra domanda.
2: Io
6: che
2: ho detto, chissà di cosa parla comunque. Vabbè, non ho capito. Comunque, signora mia, Maria, buongiorno. Qui invece scrive Michele, ma lei oltre ad avere un gruppo WhatsApp scuola, ha anche un gruppo WhatsApp famiglia, perché è importante, eh?
6: Assolutamente,
2: ecco,
6: assolutamente, fatto. Gruppo famiglia, siamo 74, c'è pure il bisnonno che è morto nel 97, ma ci abbiamo sempre...
2: Così, ancora ce l'avete il numero.
6: Suo, perché è giusto, insomma, tenerlo come ricordo. Sì. Adesso stiamo parlando del cenone di Natale, perché quello di Ferragosto l'abbiamo chiuso a febbraio, adesso stiamo parlando del cenone di Natale. Non vediamo l'ora, appunto, che sia Natale, anche perché evitiamo di incontrarci, perché l'ultima volta che ci siamo incontrati, sa, è finita con 12 accoltellamenti
5: no,
6: e 4 praticamente
5: pugni
6: nello stomaco. Quindi evitiamo e ne parliamo qui. Insomma, siamo una famiglia abbastanza unita, ecco. Siamo una famiglia abbastanza. Beh, signori, io vi auguro uno splendido martedì a questo punto e good morning, come sempre, amici di Radio 2. Good morning.
0: Good morning. La signora mia ha confuso ostetrica con ostriche.
2: Ma vabbè, prova a dirle di no.
1: No,
2: provaci tu.
1: Viene col Mattarello, che, da non confondersi con Mattarella, che è il presidente.

0: domenica. Buona domenica.
1: Ma è martedì.
0: A proposito di buona domenica, durante il weekend ho beccato un paio di sintonizzatori.
1: Sì.
0: E spieghiamo ai nostri ascoltatori chi sono. I sintonizzatori sono praticamente dei nostri avatar, sì, no? Dei nostre controfigure che potete trovare ai semafori delle strade, che fanno un po' di promozione in qualche modo, no? Convincono gli automobilisti a sintonizzarsi su Radio 2. Ovviamente, cari ascoltatori, fateci caso, perché se vi fermano magari durante un semaforo rosso potete anche vincere dei premi importanti.
2: Cappellino di Radio 2, per esempio.
1: No, una pianta grassa, una maglietta con scritto "io ascoltando solo Radio 2", un viaggio premio a nostra scelta, la possibilità di diventare anche tu un sintonizzatore con un contratto part time. Perciò, perfetto, se volete guadagnare gran milioni di euro, venite in Rai.
0: Fate i sintonizzatori.
3: Eccomi qua, Gallarate, sono le 2 del pomeriggio, una macchina in coda, una ragazza giovane. Aspetta. Scusami. Vedo che ascolti musica. Sei giovane, hai la patente da molto?
4: Sì, ho la patente da qualche mese.
3: Sì. E vedo che stai ascoltando musica, cos'è che ascolti? Che radio ascolti?
4: In questo momento non lo so neanche, in realtà io cambio in base alla canzone.
3: Cioè no? Tu vai a cercare la canzone sulle varie radio fino, esatto, a che non trovi quella giusta. Allora guarda, ti dico una cosa e ti do una notizia. Da domani hai finito di skippare, di cercare le radio, perché c'è un programma, Good Morning Radio 2, che ti dà la possibilità di ascoltare sempre quello che cerchi, quello che ti piace. Ci provi?
4: Ci provo.
3: Good Morning Radio 2, la mattina Rai Radio 2.
4: La mattina a che ore però?
3: Alle 6.
4: Va bene, ciao, a domani.

0: su Radio 2.
1: Comunque sta andando per la maggiore la maglietta con scritto: io ascoltando solo Radio 2 vivo di più.
2: Vero. Fa tutto il giro praticamente, sì, della maglietta.
0: Tranquilli ragazzi, i sintonizzatori sono ovunque, in ogni città. Potete trovare, sono vestiti di rosso.
1: Ma non è vero!

0: Le ragazze americane di Harry Styles su Radio 2. Stiamo parlando dei traumi temporali, cioè quando ti rendi conto che il tempo va più veloce, scorre più velocemente, e dici la famosa frase sembra ieri. Roberto di Foggia dice: sembra ieri che aspettavo il weekend per spaccare il mondo, oggi aspetto il weekend per fare la lavatrice con calma.
1: Ok, invece Cristi scrive: okay. Sì, certo, il monoscopio della Rai. E vi ricordate allora l'intervallo con le pecorelle delle città? Vai un po'.
0: Dai.
2: Ma ragazzi, io non so se vi ricordate,
1: ma come
2: voi.
1: Come fai a fischiare? Io non sono capace. Non sono mai stata in grado. Come
0: farlo? Comunque, ragazzi, a proposito di sembra ieri che si beveva una birra,
2: sì?
0: No, una, due, tre birre, e poi il giorno dopo non avevi conseguenze. Adesso bevi una birra.
1: Questo perché sei vecchio.
0: Adesso sei...
1: È un altro discorso. Non so se
0: volevo mandare il certificato medico ieri.
2: Allora, non so se voi invece vi ricordate, a Milano c'era lo zoo. Ve lo ricordate lo zoo?
0: È serio quando
1: non
0: parla?
1: Non so di quale zoo.
2: Vabbè,
1: tutti
2: comunque, meno male che l'hanno chiuso così.
1: Vabbè,
2: ma dovevi dire un'altra cosa.

0: Luca, ti spiego, funziona così. Sì. Forse non l'hai capito. Allora, meno cose fai nuove,
1: sì,
0: meno ricordi crei.
1: Sì.
0: Quindi la tua vita è un semplice copia e incolla,
1: sì,
0: ed è per questo che scorre velocemente e sta invecchiando.
1: Senti, vorrei che scorresse velocemente un camion sulla tua faccia adesso. Come adesso.
2: Ragazzi, io darei la linea a Fiore e Biggio.
0: È finita?
2: Sì, ci sentiamo domani, stessa ora, stesso posto. Ciao.
3: Il programma termina qui. Ci sentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
5: Ciao, ho visto il mondo mentre andavo a fondo, mi diceva ciao.
4: Dalle 10.35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Rai Radio 2.
6: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Amici, benvenuti alla sveglianza.
10: Sì.
9: Ricordandovi che alle 7.10 su Rai 2,
10: tra 10 minuti,
9: ci sarà
10: la mattinanza.
9: E credo che io ho intravisto Gabri Ponte, ora non so.
10: Davvero?
9: Sì.
10: Cioè, che girava qui per.
9: Tanto c'è il pezzo nuovo, senti. È una tarantella moderna, senti. Allegria!
10: Spacca, spacca!
9: Ieri puntata all'insegna delle polemiche e delle vittorie, c'è, con la Di Rossi, le sue dichiarazioni, abbiamo risposto, insomma.
10: Pellerine, come si vuol
9: attendiamo,
10: dire.
9: Attendiamo reazioni.
10: Attendiamo, ma qua. Qua mi sa.
9: Niente. Venderanno qua, tutto, ragazzi. E noi in mezzo a tutto. Saremo venduti.
10: Sì. Può essere, può essere.
9: Venduti,
10: tutto.
9: Ci controlleranno pure le gengive. Sai quando vendevano gli schiavi?
10: Sì,
9: alzavano il labbro, sì, questo è buono.
10: Sì, sì, è vero. Okay.
9: Era così. Va bene, via con la puntata!
10: Sì.
9: Sono un po' triste.
10: Vabbè, succede. 1, 2, 3.

0: tutti quelli che ci stanno ascoltando in radio in questo momento,
1: sì.
0: Sappiate che chi ci ascolta in macchina in questo momento, siamo davanti a una telecamera e stiamo inquadrando un articolo del Messaggero. Compare oggi, leggo testé, delle vittorie, sì. Il no della Rai ad Arbore, come si può ora
1: faccio ad Arbore e a Fiorello,
0: dice allora sono le parole ovviamente della D. Rossi,
1: della D. Rossi.
0: Ovviamente la D. Rossi parla perché c'ha, sì, i conti in mano. Noi i conti in mano non ce l'abbiamo. Ma si possono salvare questi conti vendendo il delle vittorie?
1: Così pa- allora, così dice pa- che sono che la Rai possiede 750.000 metri quadri di case,
0: di immobili che devono vendere,
1: esatto.
0: E non se ne possono vendere 747.000 e tre li
1: e
0: lasciamo
1: delle vittorie,
0: e delle vittorie però
1: dicono non ci aspettavamo delle vittorie.
0: Sono rimasto come Achiru che ci ha visto a Sassuolo. Sono rimasto come quello che gliela vide a sua sorella.
1: Ah! Beh, rende l'idea.
0: Cioè, hai capito?
1: Sì, cioè, a minchio nudo.
0: La modernizzazione. Sì. Io credo che la Rai non si debba modernizzare solo nelle strutture, ma anche nei contenuti.
1: Tipo?
0: Se io fossi Rai, manderei una lettera a me, perché io ho 66
1: e
0: anni.
1: Sei vecchio.
0: E mi dovreste cacciare via.
1: Bravo.
0: Perché io sono vecchio.
1: Giusto.
0: Cioè, io mi aspetto una lettera domani. Sì. Signor Fiorello, lei è l'amico suo. Lei quanti anni?
1: Anche 66. Io, ma io non sono vecchio.
0: Deve dire.
1: Io che c'entro.
0: Vada via. Lei ha già dato tanto. Lui, grazie.
1: Sì.
0: Vogliamo contenuti nuovi.
1: Sì.
0: Milly Carlucci, a casa.
1: A casa.
0: Via.
1: C'è contenuto, programma
0: Ballando
1: troppo.
0: Con le stelle. Sì. Via. 20 anni di programma.
1: Sanremo?
0: Via! 70 anni di programma!
1: 70 anni del Remo!
0: A casa!
1: A modernizziamo!
0: Oh, eredità! Basta! È qui! Sono 25 anni! Io ho contato tutto!
1: Sì,
0: i pacchi!
1: Esatto.
0: Ancora apriamo le scatole di cartone? Ancora un programma e apri le scatole di cartone! Comunque, chiudo l'argomento! Fate quello che vi pare!
1: Sì.
0: Non possiamo più parlare con chi venderà delle vittorie, però possiamo rivolgerci a chi lo acquisterà!
2: Cioè? Cosa invece?
0: Acquistatelo!
2: Che senso?
0: Compratelo! Il karma farà il suo corso!
1: Sigla! La

0: ripercussioni di quello che abbiamo detto adesso.
1: Già ci sono.
0: Dai, agenzia Ansia, Fiorello, stai a casa, finita. Mi hanno preso in parola.
1: Subito, non ho fatto problemi.
0: Noi facciamo parte del vecchiume che va sì, noi, sì. Ragazzi, tutti quelli che hanno superato i 60 dovrebbero stare a casa. Certo. Via, cacciarli via, Amadeus, via. Ah no, c'è già via. Chiedo scusa.
1: No,
0: controllo il cellulare perché io vedo già, sento che l'ufficio stampa, vedo che si muovono,
1: Sì, sì, per vedere le prime reazioni tua intemerata.
0: La mia intemerata. No, ma davanti a un articolo così rimani veramente...
1: Di stucco.
0: Non è un barbatrucco, come dicevamo, no. Vedi che siamo vecchi, che facciamo riferimenti
1: le
0: a cose vecchie. Dobbiamo andare a casa. Sì, devono avere il coraggio di cacciarci via.
1: Sì.
0: Io in testa, io devo essere il primo. Cioè io voglio fare il trenino, io. La Carlucci,
1: Carlo Conti,
0: Liorni.
1: Chi c'è poi? Chi
0: basta, sta? Devono lasciare solo Di Martino, che si fa la mattina, il pomeriggio, la sera. E al limite Diaco,
1: Diaco ci può stare al limite.
0: Ma tutti gli altri a casa. Basta, queste grinze, queste rughe, via. Ammodernizziamo. Amici, parliamo di Delia.
1: Delia,
0: cantante sicula,
1: diciamo,
0: su tutte le cronache
1: polemica.
0: È da venerdì che parlano di Delia dal primo maggio perché quando capiranno in questo studio che questa tromba non va messa
1: ai tuoi
0: sotto
1: piedi.
0: Ai miei piedi, perché io scalcio sempre, pure mia moglie mi dice quando dormi scalci. E non solo scalcio,
1: cosa fai? Vabbè, il resto non ci interessa, abbiamo intuito, però sì.
0: Quello che dice che fa bene. Scalcio notturno è anche accompagnato da
1: altre cose, sì, che però dice che fa bene,
0: scalcio.
1: Meglio scaricare, dico.
0: E mi mettono sempre la tromba qui.
1: La tromba si rompe.
0: E la tromba cade. E non va
1: è
0: bene.
1: La terza volta.
0: Allora, leggiamo Delia, bella ciao, senza partigiani, frente sera dedicata a tutti, dice Delia.
1: Sì,
0: va bene.
1: Sostituito essere umano.
0: Va bene. Ok.
1: Sì.
0: Non si tocca.
1: Ha sbagliato.
0: Va bene, bella ciao, non si tocca. Va bene, che vogliamo fare? La vogliamo arrestare? Gli diamo 20 anni di galera? Cosa deve patire questa ragazza adesso per aver avuto questa iniziativa sbagliata?
1: Sbagliata,
0: va bene,
1: ingenuamente.
0: È una canzone che non si tocca, perché è partigiano, è una canzone di libertà contro gli oppressori e non si tocca. Va bene, concordiamo con questa. Lei è una giovane ragazza.
1: Esatto.
0: Ha avuto, poi voglio dire, non è che... ha cambiato, cioè, partigiano in parmigiano.
1: Esatto.
0: Cioè,
1: certo.
0: Ha scritto essere umano, quindi voleva allargare questo.
1: Sì, l'intento era buono.
0: Sbagliando!
1: Sì.
0: Va benissimo! Sono d'accordo. Però adesso basta. Quindi è una giovane ragazza. Vogliamo distruggerle la carriera adesso perché ha fatto questa cosa?
1: Dai.
0: Come tutti i giovani sono intraprendenti, lei sicuramente pensava che questa cosa fosse
1: una figata,
0: invece purtroppo, come tutte le cose, ha suscitato un dibattito. Però adesso basta.
1: Basta con gli attacchi.
0: Vi prego, basta.
1: Forza Delia.
0: Vi prego.
1: Vai avanti così. Perché, capisci, cioè, l'indignazione è giusta, siamo tutti. Però, 4 giorni, quanto è passato il primo maggio? Siamo il 4 maggio, sono 4 giorni.
2: Tanto scusate se intervengo democraticamente.
1: La Russa, salve, sì, democraticamente. Buongiorno. Interviene quando le pare. Perché interviene? Che vuole? Pronto?
2: Intervengo.
1: Sì. Su che argomento?
2: Per questa cosa qui che avete appena detto.
1: Ah sì sì, che ha cambiato partigiano con essere umano.
2: Allora, io sono a favore, mi schiero con i comunisti su questa cosa, perché diciamocelo che sembra una cosa di sinistra,
1: eh. Certo, è quello sì. Si sente male perché si è schierato con... Pronto?
2: Sento male,
1: certo.
2: Ho detto che mi schiero con i comunisti.
1: E infatti ci sembrava.
2: Aiuto!
1: Si riprenda.
2: Prego, datemi dell'olio del ricino.
1: Perché lei.
2: Mi sento male! Chiamate Le Brande! Subito, Ale Brande, fammi un saluto fascista subito! Che mi riprendo, aiuto!
1: Che se si riprende con l'olio di ricino?
2: Io l'unica cosa che mi fa riprendere, lo sapete che cos'è?
1: Che cos'è?
2: Una manganellata! Se mi date una manganellata, io mi riprendo!
1: Sta meglio?
2: Detto che sono favorevole!
1: Si riprenda la russa.
2: Vabbè, l'ha fatta grossa Delia. Mi posso grossa. Dire la mia?
1: Sì.
2: È proprio una cosa. Non si possono, su certe canzoni le parole non vanno sostituite.
1: Siamo
2: è
1: d'accordo.
2: Come se tu, ad esempio, faccetta nera, sì, mi cantassi pancetta nera.
1: Sì, certo.
2: Io sono pancetta nera, non Gianziglo. Vabbè, sì, mi sento male, ho detto, sì, la parola comunista associata a una parola positiva.
1: È
2: incredibile,
1: so.
2: Arrivederci.
1: È successo.
2: Chiamatemi 118.
1: Chiamatemi 118. Arrivederci, arrivederci.

0: non ho detto niente, notate la mia sportività. Sì. Non ho detto niente. Non ho detto nulla.
1: Come mai?
0: Non ho detto nulla, nulla, nulla. Basta, basta, complimenti.
1: 21esimo scudetto.
0: Complimenti all'Inter.
1: Come sei posato?
0: Una squadra che ha giocato un ottimo campionato.
1: Mi piace così.
0: Ho vinto con 12 punti di stacco.
1: Bravo, niente fanatismi.
0: 15 punti. Non so, io non sono
1: senza esagerare.
0: Non sono fanatico.
1: Non sei fanatico. Sei tifoso, no. Ma senza esagerare.
0: C'è uno che io conosco.
1: Chi?
0: Che tu non puoi capire. Ieri ho visto le immagini sì, ho visto di chi sto parlando.
1: Di
0: Belzebù. Cioè, ieri l'ho vista allo stadio.
1: Sì, è andato allo stadio, ha postato le foto.
0: Non hai capito? Sei andato in giro a fare i caroselli, sto parlando di Amadeo. Tu scommetti, guarda, io lo chiamo al volo. A sorpresa, io lo chiamo.
1: Sì.
0: E lui sarà vestito da interista.
1: No, ancora?
0: Sì, io lo conosco.
1: Dici?
0: Non hai capito. Io sono convinto che lui stanotte abbia fatto l'amore con sua moglie vestito da interista.
1: Sì, e lei?
0: Ti giuro. Da guardaline.
1: Lei da guardaline.
0: Senta, fatemi chiamare. Vediamo. Allora, ragazzi, al volo, vediamo. Io sono convinto.
1: Vediamo solo se c'ha la maglia dell'Inter.
0: Vediamo solo, eh.
2: Amore!
1: No!
0: Lasciatelo fare.
2: Ma chi è?
0: Ma tu stai ancora festeggiando? Pennicanza, Amadeus, pennicanza.
2: Oh, ciao, Giuri. Ho vinto lo scudetto.
1: No, vabbè.
0: Ma c'hai anche il cappello.
1: E la sera bandiera.
0: Ma dove sei? Dove sei?
2: Sono il terrazzo di casa mia.
0: E stai festeggiando?
2: Ma
0: da
2: solo? Sono andato a letto, ho festeggiato tutta la notte, tutta stamattina, la notte, certo. Dappertutto.
0: No, certo. Vabbè, ragazzi. Sai che ma il cane?
2: È qua, aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché lui...
1: No, il cane cane con la maglietta.
0: No, non ci voglio credere, no, me ne vado. Sì. No, è vestito pure il cane!
2: No. Siamo noi, Anche perché il cane, Kira è bianconera, quindi devo camuffarla da interista.
0: Certo! Senti, ma sei andato in giro per Milano?
2: Sì, sono andato in giro per Milano. Poi ho lasciato José in centro a festeggiare fino all'1:30, alle 2, in Piazza Duomo. Beh, una grande festa.
0: Fino a che ora sei rimasto in piedi?
2: Fino alle 2.
0: Ah, ma la gente che ti dice quando ti vede per strada che fai lì?
2: Oh, bella ama, bella ama!
0: Bella ama! Beh, è stato bello, dai, ci voleva.
2: È stato bello, sì, devo dire è stato bello e... E vabbè, insomma, quando si vince uno scudetto è sempre una gioia, quindi...
0: Beh, poi devo dire che ieri...
2: sono tutti belli.
0: Per noi è stata una giornatona, perché a parte l'Inter c'è stato Sinner, c'è stato Kimi Antonelli, un triplete sportivo meraviglioso.
2: Sì, meraviglioso. Complimenti a Kimi Antonelli, Sinner, pazzesco, ragazzi. Neanche un'ora, neanche quando tu giochi contro di me vinci in così poco tempo.
0: È stata veramente una meraviglia. Senti, Ama, scusa, prima che si chiuda... ti lascio ai tuoi festeggiamenti solitari, tra l'altro sul balcone, pensate quelli che abitano vicino a lui,
1: guarda
0: da quando ha lasciato la Rai cosa fa.
1: Ha perso la testa.
0: No, senti,
2: io puoi dire che ho contribuito alla modernizzazione, perché
1: andandosene.
0: Sei un grande. Vedi, vuol dire che mi hai ascoltato.
1: Noi ci ascoltate
2: sempre, tutti i giorni.
0: Bisogna modernizzare non solo le strutture, ma anche i contenuti, no? Giustamente, un pochino. Vabbè, tu che ne pensi delle vittorie? Così,
2: È retorica
0: oppure sta?
2: Vorrei fare un po' di retorica anch'io. È un posto che io dico sempre, se ce l'avessero gli americani, sarebbe un museo pieno di fotografie bellissime, pagando un biglietto d'ingresso, simulando alcune trasmissioni che in passato c'erano e altre che ci sono adesso, per esempio come i pacchi, e potrebbero, come quando vai a vedere i grandi studi della CBS negli Stati Uniti, vedi anche pezzi di trasmissione pagando un biglietto d'ingresso, e questo farebbe sì che magari uno possa ammortizzare i costi elevati delle vittorie,
0: facendolo
2: diventare un museo importante.
0: E questa è un un'idea. Aggiungiamo idee su idee. Sentiamo, noi che dirti, ti abbracciamo, goditi la festa, io festeggerò qui a Roma da solo a girare per Roma a festeggiare l'Inter.
1: Mettigli l'inno.
0: Ah sì, ti metto l'Inter, guardi, metto l'inno, sei pronto?
2: Sì,
0: signori,
2: sì.
0: Un saluto da Amadeus! Eh sì,
1: 21 scudetti.
0: Eh sì, di che parliamo adesso?
1: E di che, c'è l'imbezza della scelta, perché c'è stato Rubio che deve andare a parlare col Papa.
0: Proposito di Papa. Ragazzi, esce oggi?
1: Sì.
0: Guardate la copertina, signore, questa allora, siamo stati interpretati dal Vaticano e qualcuno ci ha detto di... Eccolo qua, questa è la, vedete, Prevost, che non è un
1: liberi sotto la grazia. Là,
0: guarda, c'è scritto Roberto.
1: È uscito oggi, credo sì, oggi il libro, certo. E poi il Papa c'ha anche altro a cui pensare, perché c'è Rubio che va in missione dal Papa, poi lui c'è il libro in uscita, insomma.
3: Eccomi qua, sono subito pronto.
1: Attenzione, siamo col Camerlengo in diretta col Vaticano.
3: Allora, in questo momento il Papa non può parlare perché sta lì su, ci dobbiamo preparare per fare promozione. Hai visto foto?
1: Sì, abbiamo, questa
3: ho
1: è la copertina.
3: Ho scelto io quella foto, dico, guarda, mettila di nuovo,
1: sì,
3: per
1: sì,
3: favore.
1: Eccola qua, la stiamo vedendo,
3: mettila,
1: bella la copertina.
3: Tu, no, mettila in uno schermo grande.
1: Mi scusi, Camerlengo, ecco, è bella, bella, bella foto avete scelto.
3: E sai perché? Perché lì somiglia tanto a Terence Hill.
1: Sì, è vero, ci somiglia molto, Terence Hill piace alla gente, quindi sì, è una bella idea.
3: Allora, vi devo raccontare qui aneddoti che riguardano il libro
1: scritto dal Papa?
3: No, scritto da me.
1: Come da me?
3: Io sono Ghostwriter, fantasma scrittore.
1: Ma
3: è successo una cosa,
1: cioè?
3: Una cosa terribile.
1: Terribile?
3: Sì, terribile.
1: Terribile, sì.
3: Ho scritto tutto manoscritto, ci ho messo 4 mesi.
1: 4 mesi?
3: Per scrivere questo libro tutto, lui parlava, dettava, io scrivevo.
1: Ah, vedi,
3: dettava, cioè. Scrivevo, alla fine computer.
1: Sì?
3: Non ho schiacciato salva.
1: Porca miseria. E che è successo? Non mi dica
3: niente,
1: che...
3: abbiamo perso tutto il libro. Il Papa mi guarda con un occhio sgranato e io dico,
1: sì,
3: dico,
1: sì.
3: Non preoccupa, Santo Padre.
1: Sì.
3: Detto, morto un Papa se ne fa un altro.
1: Vengo. E il Papa che ha detto?
3: Non ci ha visto più.
1: Il Papa si è arrabbiato.
3: Lui non è persona violenta.
1: Ah, meno male.
3: D'altronde il Papa.
1: Certo, se no non sarebbe.
3: Però mi ha dato le scudisciate. Sa cosa sono scudisciate?
1: Sì, delle frustate.
3: Sì, con i ramoscelli di olivo che erano rimasti dalla domenica delle palme. E poi mi ha detto, adesso lo scrivi di nuovo.
1: Certo,
3: io ho preso il computer e ho detto no.
1: Ah no, senza computer?
3: Penna.
1: Con la penna?
3: Penna, quella che si intinge.
1: Quella col calamaio, sì, la penna che si intinge.
3: Era la penna, credo, di Papa Gregorio VII.
1: Addirittura. Vabbè, senta, comunque, adesso lei dovete pensare a sto libro, immagino.
3: Sì, domani
1: no?
3: Cominciamo a fare il giro di promozione.
1: Ah, fate la promozione, proprio come fanno...
3: Sì, andiamo da Fabio Fazia.
1: Da Fazio,
3: poi sì. Da Geppi Cucciara.
1: Ah, da Geppi
3: Cucciara. Quelli sono quelli di Rai 3, che sono bravi.
1: I libri sono giusti. Però occhio che fanno domande anche.
3: No, domande scriviamo noi.
1: Ah, le scrivete
3: certo,
1: voi.
3: Certo, noi diamo tutto il pacchetto. Tu vuoi Papa? Domanda facciamo noi.
1: Vero,
3: e tu leggi domanda che scriviamo noi.
1: E che domande farete?
3: Domande.
1: Che
3: giuste.
1: Sì.
3: Ad esempio, domanda è questa, Fazio dirà:
1: sì.
3: Libro è veramente bello, vero?
1: Sì.
3: E Papa risponderà: sì.
1: Altre domande?
3: La domanda è:
1: sì.
3: Libro scritto veramente bene, complimenta.
1: E Papa
3: risponderà: grazie.
1: Ma mi scusi, ma che
3: finita.
1: Domande sono? Ma
3: beh,
1: scusi, senta una cosa, ma da Vespa andrete? Da Vespa?
3: No, Vespa no.
1: Perché?
3: Papa non vuole.
1: Ah, non vuole, perché?
3: Dice, non posso dirlo, siamo in diretta.
1: Sì, siamo in diretta, sì.
3: No. Levami un attimo dalla diretta.
1: Sì, allora, togliamo, no, sì. Non si può.
3: Siamo in diretta?
1: No.
4: Sì, no.
3: Non siamo in diretta.
1: No, non siamo in diretta.
3: Papa dice che Vespa è demonio.
1: E come?
3: Torna con diretta.
1: Ciao! Sì, esatto, qui, dove Vespa non andrete? Dove andrete?
3: Voleva mandare da Pierluigi Diaca, ma dice che l'hanno chiuso.
1: Allora, sì, per, sì, Bella Ma di sera hanno chiuso.
3: Puntata
1: sì.
3: Speciale, anziché di Bella Ma, volevamo fare Bella Papa.
1: Peccato, che è una bella idea. Altre iniziative? Ce ne sono in programma?
3: Niente, iniziativa, facciamo firmacopia.
1: Pure!
3: Sì, mettiamo pure. Banchetto fuori, vogliamo una fila che più lunga di quella di Fabio Volo.
1: Beh, può essere che succeda, Papa.
3: Sì, ma tanto, perché poi Papa a ognuno scrive un pensiero, perché l'importante...
1: Certo, fra l'autografo, anche con un pensiero, una dedica.
3: Una dedica importante, molto intensa, con parole molto ispirate. inglesi,
1: certo,
3: che possono rimanere di ricordo per chi compra il libro.
1: Ah, belle quali?
3: E noi, il Papa scrive, belle, scrive, sì, con simpatia Papa.
1: Cioè, mi sembra così ispirato, vabbè, però farà piacere che si
3: grazie, arrivederci, comprate il libro di Papa,
1: compriamo il libro del Papa,
3: comprate il libro di Papa
1: Terenzil, il libro di Terenzil.
4: Scusa Fiore,
0: dica,
4: ci abbiamo una telefonata per voi.
1: Ma veramente?
0: No, sai chi è? Indovina chi è?
4: Indovinate chi è?
0: Vaticano?
1: No, non è Vaticano.
0: Mattarella?
4: Non è Mattarella.
1: Per Silvio?
4: Non è neanche per Silvio.
0: E allora è lui.
5: Presidente della regione Campania.
1: Bene.
0: No, ormai lo imito.
1: Lo
0: perché,
1: imiti bene.
0: Vai, quante volte l'ho sentito, per
1: Stavi
0: forza.
1: Sentito, sono Roberto Cambrano.
0: Sentiamo, presidente, sì, buongiorno.
6: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, sì, Roberto Fico. No,
0: sì,
6: no, scusa, leggevo sulla pagina di Napoli della Repubblica.
1: Sì, guarda.
6: C'è,
1: sì,
6: scritto, virgolettato proprio.
0: Sì, è qua, ce l'ho.
6: Fico tra salame, Gandhi e Cilento, capito?
0: Sì.
6: Il suo primo omaggio al Festival del Mediterraneo,
0: sì,
6: Interiore.
1: Esatto.
0: Sì.
6: No, scusate, continuo a leggere. Il presidente della regione ha,
0: sì,
6: partecipato 2 giorni a Rodio,
0: sì, esatto,
6: frazione di Pisciotti.
0: Qual è il problema? Mi dica.
6: Ma sono quello di cui parla l'articolo.
0: Beh, sembra, sì,
1: sì,
0: sembra
1: un
6: figo. Scusate un attimo, dice che sono io. Io l'avevo detto che quello della foto mi assomigliava. Ma vuoi sempre dirmi no, non sei tu, non sei tu. E non lo so, mo chiedo un attimo, scusate. Scusate, ma Rodio, Rodio, è frazione di Pisciotti, è vicino a Pestum.
0: Sì, sì.

0: mozzarella l'ho mangiata, perché l'ha buona.
1: A me lo chiede, io spero di sì, ma per lei forse
0: no. Scusate un attimo, ma sta pazziano, andiamo a Pesto, non mi ricordate di mangiare la mozzarella. Ma buono di San Giuliano, che tu tengo a fare qua con noi. Chiamate subito il caseificio Fannulli, ordinate 4 sezzone da tua equipe. Fate i saluti, questo non sanno niente.
1: Vabbè, mi scusi, salutiamo il... Ha ordinato 4 sizzone. Per chi non lo sapesse, le sizzone sono delle mozzarelle che hanno le sembianze
2: di una zizza, di una zizza, si dice così.
1: Di una zizza cosa?
2: La zizza sarebbe il seno. Seno in napoletano, la chiamano anche io,
1: detto. Ah, zizzo.
2: Ah, zizzona.
1: Si dice? Sì.
2: Sì, quante zizze che c'è qui?
1: Sono
2: c'è.
1: Enormi.
2: Sì, sì.
1: Mi ricordo che noi facemmo una serata, facevamo uno spettacolo a Pestum e devo dire che la mattina noi volevamo comprare della mozzarella e un pestumiano. Un pestumese.
2: Questo è pestumiano.
1: Come si chiamano? Pestiferi. Vabbè, uno di Pestum.
2: Sì.
1: Ecco. No, ahi, mi fa. La mozzarella esce alle 9.
2: Ah, perché
1: Pedro? Come il Corriere della Sera. Capisci? Cioè, esce, come il giornale.
2: Certo.
1: Esce alle 9. Come esce alle 9? Perché alle 9 tutti i caseifici.
2: Aprono e c'è l'assalto alla zizzona.
1: No, perché durante tutta la notte hanno preparato, non è facile.
2: No,
1: e io vi posso assicurare che se voi andate sul posto, non solo a Pestum, ma insomma a tutta quella zona della Campania, si possono provare delle sensazioni. Secondo me superiori alla droga.
2: Beh, la mozzarella
1: superiori alla droga.
2: Poi quando è calda appena male.
1: No, calda e filante. Tu nella sizzona ci metteresti la faccia dentro.
2: Sì,
1: proprio che hai, perché
2: la sizzona è quella del caseificio, dici.
1: Certo. Io non faccio doppi sensi.
2: Sì, no, tu sì, tu insinui.
1: Lo
2: tu
1: sai,
2: insinui.
1: Chi li faceva i doppi sensi?
2: Chi?
1: Tutte quelle persone che dovrebbero essere allontanate dalla RAI, tipo me.
2: Sì, è antico il doppio
1: ancora
2: senso.
1: Antico, doppio antico, senso sì, ancora, sì. È antico. La RAI, sbrigatevi,
2: sì, sì,
1: ammodernizzate strutture,
2: svecchiamo.
1: Programmi
2: e persone.
1: E persone.
2: Persone, artisti,
1: e persone.
2: Artisti,
1: basta,
2: artisti.
1: Non se ne può più di questi anta.
2: Sì,
1: basta, a casa, giovani.
2: Sì, giovani,
1: sì, giovani,
2: con idee nuove.
1: Allora, si parla sempre, c'è un'agenzia, mi dicono, sentiamo.
2: Sì, agenzia.
1: Allora l'agenzia Sigfrido Vanucci si scusa con Novdio a The Port.
2: Sì,
1: incredibile.
2: Sì, si è scusato perché ha detto: guardate, in realtà io quella notizia non è ancora verificata.
1: Non è verificata. Perché?
2: La stavo verificando.
1: Perché non è verificata? Non
2: perché?
1: È verificata, dice: sono caduto in un eccesso con Spavgo, il capo di Cenere. Ha poi aggiunto che la Cenere però arrivava da un ranch dell'Uruguay.
2: Allora, scusa, allora no, allora no.
1: Però vedi Sigfrido? Vedi che è una persona, come si dice,
2: sì, onesta,
1: ha ritenuto
2: onesta.
1: Che la cosa non fosse giusta. Applauda a Sigfrido.
2: Scusato, ha spiegato che lui intendeva che...
1: Allora, mi chiamate il ministro Nordio, mi ha dato il numero ieri, me lo sono fatto dare da Giorgia Meloni, voi sapete che noi siamo filo governativi,
2: ci mancherebbe.
1: Lecchini e Ruffiani, quindi io ho il numero di Giorgio, ho detto, Giorgio, mi dai il numero del ministro della giustizia?
2: Sì, no,
1: e lei mi ha detto,
2: subito,
1: così mi ha detto, certo che
2: todo. Certo che todo,
1: lo chiamiamo, adesso ci mettiamo in contatto con Nordio e vediamo dove si trova.
2: Sì, vediamo. No, se ci risponde Nordio... Vabbè, stiamo chiamando, ci proviamo. Intanto gli chiederei dove si trova. Pronto, ministro Nordio, è lei?
0: Sì, sono io.
2: Ministro Nordio, allora siamo della Pennicanza, Radio 2.
0: Sì, me l'aveva detto Giorgia.
2: Ci ha dato il numero Giorgia.
0: Giorgia me l'aveva detto.
2: È già stato avvertito.
0: Sì, me l'aveva detto.
2: Allora, ministro Nordio, c'è stata la polemica. Come?
0: Niente, dica.
2: Ah, sì, polemica. Ranucci ha chiesto scusa perché la
0: non. Ma io l'avevo chiamato su Rete 4.
2: Esatto,
0: l'avevo chiamato.
2: È vero, è vero.
0: Come si permette di dire una cosa del genere? Comunque
2: esatto, aveva smentito. Però lei deve stare un po' attento, no? Insomma, perché sai, ci sono dei paesi. Dov'è adesso, per esempio? Dove si trova?
0: Ah, mi trovo in Sud America.
2: In Sud America?
0: Sì, sono qua. Io vado in giro, Uruguay, Brasile, Sud America.
2: Ma quale regione? Quale che paese esattamente?
0: Ah, in questo momento qua. Sì. Mi trovo. Aspetta che leggo un'indicazione, non so.
2: Non so dove si trova, scusi.
0: Siamo in Colombia.
2: Ah, in Colombia? Deve stare attento in Colombia,
0: Sì.
2: Deve essere prudente in Colombia, perché Ranucci è lì sulle sue tracce,
0: Sì, ho capito, non bisogna fare pregiudizi.
2: No, certo.
0: Non bisogna parlare per pregiudizi.
2: Esatto, non bisogna.
0: Adesso si torna in Uruguay, perché si sono sbagliati,
2: diceva,
0: siccome il ranch di quella signora Minetti si chiamava Gintoni, io sono Veneto, il Veneto è un briancone, così dico il luogo.

0: il pregiudizio, il luogo comune, esatto. Il veneto vero, il siciliano mafioso.
1: E per i colombiani,
0: basta,
1: sui colombiani.
0: Basta! Basta!
1: Ho capito, ma sui colombiani sono altri luoghi comuni.
0: Quindi,
1: dov'è
0: siccome
1: adesso?
0: Il locale si chiamava Gin Tonic, allora esatto. Diceva, il ministro Nordio è andato a Gin Tonic.
1: Lei dov'è adesso? All'ambasciata? Dov'è?
0: Sono qui, trovo in Colombia in un bar.
1: In un bar? Ma come in un bar? Ma come si chiama sto bar?
0: Qua.
1: Senti che
0: come si chiama cosa?
1: Che bar è? Come il bar?
0: Mi
1: che bar?
0: Faccia leggere l'insegna?
1: Sì, ecco, guarda l'insegna. Un sì, sì.
0: Bar? Si chiama Escobar.
1: No, no, oh, no, ma no, ma lei se ne deve andare subito.
0: Un attimo, si stanno sparando qua. Ma porca troia, guarda.
1: Ma lei deve stare attento,
0: Cito,
1: perché poi
0: sono,
1: la luce. Cito,
0: sono sotto un tavolo.
1: Porca troia. Va bene, va bene.
0: Ma,
1: Nordio, lei poi per forza Ranucci dice.
0: Ma sono finito, qui si sparano 3, 4, 5 secondi,
1: sì,
0: poi è tutto normale.
1: Chi c'è lì? Chi c'è? Tutto normale, meno male.
0: Sì, sì, sì. Sono qui davanti un signore. Senta, signore.
1: Sì, chi c'è? Chi è questo signore, mi scusi?
0: Credo sia il barista, non so.
1: Ah, il barista,
0: Ha un tatuaggio davanti, c'è scritto Polizia, non te temo.
1: Se ne vada!
0: Dici, forse è meglio
1: se
0: che vada.
1: Vada!
0: Oddio, ricominciano!
1: Esca! Esca di lì!
0: Chiamate Ranucci!
1: No!

0: dice che Ranucci è gli scoop. C'ha ragione lui allora.
1: Sì, fammi leggere. Sì. Ancora. Ah, volevo parlare un attimo dei grandi successi di Sinner. Che dire di Sinner? Adesso ha fatto qualcosa di incredibile. Tra l'altro è già a Roma. Pare che sia già a Roma.
0: Sì, già a Roma per l'internazionale. Ma torniamo a Madrid dove l'ATP di Madrid è stato vinto con un 6-1-6-2 clamoroso in meno di un'ora dal nostro Sinner, che è già a Roma.
2: Pronto, sogno Mark Sinner, buongiorno.
0: Mark Sinner, il fratello di Yannick.
2: Sì, era mia mamma che cantava bambole in tedesco.
0: Sì, tanto ieri Yannick si è commosso parlando dei genitori. Sono felice.
2: Mia mamma è così, è contenta a cantare bambole.
0: Vabbè,
2: e niente, sono qua che abbiamo vinto a Madrid ieri.
0: Siete contenti? Beh,
2: no, non siamo contenti di niente.
0: Come
2: purtroppo
0: no?
2: Sinner non sta bene, mio fratello.
0: Come non sta bene? Non ci faccio preoccupare.
2: Chiamo Sinner ogni tanto per cognome.
0: Sì, esatto,
2: e non sta bene, purtroppo, capisci?
0: Ma tu, che cos'è? Non ci faccia preoccupare.
2: Ma con chi lo dobbiamo fare giocare?
0: Certo,
2: questo non suda.
0: Quindi? Sì, non suda, certo.
2: Non suda neanche, questo inizia la partita, finisce. Ieri non abbiamo prenotato manco la seconda ora il campo.
0: Perché il campo lo prenotate?
2: Sì, io ho detto guarda, prenotalo per due ore, questo in 40 minuti ha battuto il dulce pallone di due metri.
0: Certo.
2: Niente da fare. Ma con chi? Allora, per farlo sudare un po', sai che facciamo? Ora lo faccio giocare con un termosifone acceso.
0: Con un termosifone?
2: Sì.
0: L'unico modo per farlo sudare. Vabbè, comunque siete già a Roma, no?
2: Sì, siamo a Roma, siamo arrivati.
0: Vi dovete allenare adesso, quindi allenare.
2: No, ma che allenare? Pure si deve allenare.
0: Dici che no.
2: Se si allena, guarda, vinciamo in 20 minuti.
0: Quindi
2: non si deve allenare, certo, lui si deve dimenticare del tennis.
0: Sì,
2: la racchetta la deve zero.
0: Sì, arrivare
2: in
0: preparato.
2: Se si allena è finito.
0: Siamo d'accordo.
2: Poi la gente sa no.
0: Sì, cominciamo a dire.
2: Vabbè, intanto sta girando pubblicità. Adesso abbiamo fatto una pubblicità per una nuova app.
0: Una nuova app fatta da voi?
2: Sì, è un'app che si chiama Cicerone.
0: Se
2: puoi girare in Roma, c'è questa app con la voce di mio fratello
0: bella idea.
2: Ti dice tutti i posti.
0: Bella idea.
2: Allora, lo spot ce l'avete là.
0: C'è la regia.
2: Anche il video, l'ho fatto per i bambini con cartone animato.
0: Bravi.
2: Hai capito?
0: Ho capito. Grazie, Marco. Allora, niente.
2: Lo sai che facciamo la prossima volta? Lo facciamo giocare con le coperte addosso. E bisogna mettergli dei coefficienti di difficoltà.
0: Sì, perché
2: posto che ora da ora in poi gioca con le pinne e la maschera e il tubo, forse qualcuno lo può battere perché è veramente incredibile.
0: Lo so, è così, è un momento d'oro, godiamocelo.
2: Due palle però. Vai con la pubblicità.
3: Vieni a Roma per vedere gli internazionali? Scarica l'audioguida con la mia voce. App Air Cicerone e anche tu girerai per Roma come un vero romano. Vuoi mangiare una cacio e pepe che te rimette al mondo? Vai da Erbavoso, te fai una cacio e pepe cremosa che sembra fatta con la bava delle nostre mucche del Trentino, no? Vuoi venire a vedermi giocare agli internazionali? Vai da Erbagarino, un chioschetto dove di sicuro troverai il biglietto che cerchi. App Er Cicerone, e quando girerai per Roma non ti sentirai un coglione. App Er Cicerone, perché siamo fatti della stessa bava. Parola di Yannick Sinner.
1: Facciamo il finale, dice Lolli. Eccolo qua il finale.
0: Grande finale.
1: La sveglianza.
0: Sì.
1: Sempre con Gabri Ponte.
0: Gabri Ponte.
1: Dai ragazzi, appuntamento alle 13.45 su Radio 2.
0: Tra poco.
1: Sempre qui.
0: Come si chiama il programma delle 13.45?
1: Ah, Pennicanza.
0: Bravo.
1: Vai, ciao.
4: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre. Vuoi un'energia facile?
5: Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
6: Sono le 7:30.
7: Rai GR2.
8: Omicidio di Garlasco, alle 10 l'interrogatorio delle gemelle K, domani sarà sentito il fratello della vittima, Marco Poggi, come anche Andrea Sempio, unico indagato. Battaglia Stati Uniti-Iran nello stretto di Hormuz, a fuoco un cargo sudcoreano, droni su Emirati Arabi e Oman, proseguono i colloqui. Prove di disgelo Roma-Washington, Giorgia Meloni riceve venerdì a Palazzo Chigi Marco Rubio e sulla NATO afferma non condivido il disimpegno americano. Timori per un'epidemia su una nave da crociera spagnola nell'Oceano Atlantico. L'Organizzazione Mondiale della Sanità segnala 3 decessi al vaglio, altri casi sospetti. L'ultimo abbraccio ad Alex Zanardi, attesi migliaia tra amici e tifosi ai funerali che si terranno a Padova. Infine il calcio con le vittorie di Roma e Lazio nei posticipi di Serie A. Una buona giornata da Enrica Belli, giornata importante nella lunga storia del caso Garlasco. Compariranno stamattina davanti a investigatori e inquirenti Stefania e Paola Cappa, le cugine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto di 19 anni fa.
9: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
10: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
9: Claudio Vigolo, GR2.
8: 3 morti per una possibile epidemia su una nave da crociera, Capoverde nega l'attracco e il sogno di una vacanza diventa incubo.
11: Non siamo solo una storia, siamo gente vera e abbiamo paura. Si commuove postando il suo video Jake Rosmarin, cittadino americano e travel blogger che assieme ad altre 150 persone è bloccato sulla nave da crociera olandese MV Onius, partita il 1 aprile dall'Argentina e diretta alle Canarie, ma ora ferma a Capoverde dopo che 3 passeggeri sono morti e altri 3 sono gravemente malati per un sospetto focolaio di hantavirus, una malattia rara causata dai roditori. L'allarme è stato confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dopo che un passeggero evacuato in Sud America è risultato positivo. Il primo a morire è stato un olandese di 70 anni, sua moglie è deceduta poco dopo in Sudafrica. Un terzo passeggero è morto a bordo dove si trova ancora il suo cadavere. Le autorità di Capoverde hanno vietato lo sbarco per motivi sanitari tenendo la nave a distanza, ma inviando un team di medici che sta organizzando le prime evacuazioni. A bordo restano passeggeri di varie nazionalità, chiusi nelle loro cabine, cercano di evitare un virus mortale per cui non esiste una cura sicura. Francesca Baronio, GR2.
8: In Medio Oriente, tregua in bilico, scambi di colpi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti sostengono di aver aperto un corridoio per garantire il passaggio sicuro alle navi. L'Iran smentisce.
12: L'operazione Project Freedom, lanciata dal presidente Trump, rischia di riportare la regione sull'orlo di una guerra su vasta scala. Presentata come un'operazione umanitaria per liberare le navi intrappolate all'interno dello stretto di Hormuz, in realtà è una sfida militare per togliere a Teheran la sua leva strategica principale. Di fatto si è ripreso a sparare nel Golfo Persico. L'Iran accusa gli Stati Uniti di aver attaccato 2 navi che trasportavano merci verso Teheran, almeno 5 civili morti, e rivendica di aver lanciato lanciato missili e droni contro due navi da guerra statunitensi. Tutti intercettati, dice il comando centrale delle forze armate americane. Trump tuona: se ci attaccate vi rado al suolo. Annuncia la distruzione di 7 barchini iraniani e intanto insiste: se Teheran non farà un accordo in buona fede, le operazioni militari riprenderanno. Siamo pronti a tutto, risponde Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sottolinea che la soluzione non può essere militare e che i colloqui fanno progressi. Cecilia Rinaldini, GR2.
8: E i temi esteri saranno al centro dell'incontro di Giorgia Meloni col segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato lei stessa durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi i temi toccati dalla Premier.
7: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia evocata dal leader della Casa Bianca sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio.
13: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
7: In un contesto internazionale di crisi l'Europa deve agire più che reagire, sono le parole della Premier al vertice di Yerevan, dove viene firmata una dichiarazione congiunta su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare, un fenomeno, avverte Meloni, che incide sulla qualità delle democrazie. A margine, con la Premier canadese Carney, Meloni discute di energia e materie prime critiche, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
14: È importante rafforzare le certezze che abbiamo, ovviamente partendo dall'ambito energetico.
7: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
8: Il caso Flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona sull'abbordaggio israeliano alla missione umanitaria diretta a Gaza. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parla di operazione strumentale e propagandistica. Dal Partito Democratico, Nicola Zingaretti chiede alla Commissione europea di intervenire per il rilascio di tutti i fermati. A Padova alle 11 nella Basilica di Santa Giustina l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, attese migliaia di persone, proclamato il lutto regionale. La bara sarà preceduta dalla handbike del campione e scortata dagli atleti paralimpici della sua associazione. Obiettivo 3. Le parole della madre, Anna.
15: Da mamma soffro tanto.
16: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
15: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
16: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
15: sì.
16: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
15: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, che pensava a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così e l'ha dimostrato in mille occasioni.
17: Per il GR2, David Marcetto.
8: E della morte di Zanardi ha parlato anche il presidente della Repubblica Mattarella in occasione del ricevimento al Quirinale dei tennisti italiani che hanno vinto la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.
18: È una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha avversato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
8: Apre sabato a Venezia la Biennale di Arte Contemporanea, in giornata l'incontro con la stampa al quale partecipa il presidente Pietrangelo Buttafuoco. Il tutto in un clima di tensione dopo la decisione di riaccogliere la Russia, poi le dimissioni della giuria, la nascita dei leoni dei visitatori, l'invio degli ispettori da Roma, l'annuncio del ministro Giuli che non sarebbe stato presente alla cerimonia di inaugurazione. Previste manifestazioni e proteste, il padiglione russo non sarà accessibile. La musica è il ritorno dei Maroon 5, nuovo brano e tour mondiale.
19: La band guidata da Adam Levine pubblica un nuovo singolo, Heroin. I Maroon 5 non escono dalla loro comfort zone, la ricetta è quella classica, un pop leggero con una scrittura scorrevole catturata nella loro tipica gabbia estetica. L'assenza di lei fa soffrire, lei può diventare la sua eroina, salvandolo dalla solitudine. Produzione patinata e il suono che li ha resi famosi, un sound fresco e ballabile, ritornello da cantare sotto un palco, come faranno in molti visto che le date del tour mondiale si avvicinano. Baby, baby, è un momento cruciale per il gruppo, pronto a partire per il tour internazionale che toccherà America Latina ed Europa. Sono attesi da noi in Italia con un'unica data, il 25 giugno agli High Days, all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Marcella Sullo, GR2.
8: Al via venerdì la 109esima edizione del Giro d'Italia, 21 tappe, quasi 3.500 chilometri, partenza dal Mar Nero in Bulgaria, il 31 maggio l'arrivo a Roma.
20: Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali Rai, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
21: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
20: E poi un annuncio in anteprima.
22: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
20: Maria Cristina Cusumano, GR2.
8: E noi continuiamo a parlare di sport, lo facciamo con Giorgio Matteoli che mi ha raggiunta in studio, buongiorno.
23: Buongiorno Ica, a te e a chi ci ascolta.
8: E allora, il calcio e i posticipi della Serie A.
23: Vince e stravince la Roma, l'Olimpico travolge la Fiorentina 4-0 con Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli. Adesso Roma solo a un punto dalla Champions, cioè il quarto posto della Juventus. Il commento del difensore goleador Gianluca Mancini.
24: È un campionato molto difficile dove ci sono partite difficili con tutti, non c'è una partita facile, lo ha dimostrato tutto l'anno, quindi continuare su questo lavoro, andare forte e crederci sempre e vedere quello che succede alla fine.
8: Ed è arrivata una vittoria anche per la Lazio.
23: Sì, che ha vinto 2-1 in rimonta sul campo della Cremonese, Lombardi avanti con Bonazzoli, Lazio che la ribalta con Isaksen e soprattutto in pieno recupero con Noslin, momento decisivo della stagione biancoceleste, attesa anche dalla finale di Coppa Italia con l'Inter, lo sa bene il danese Gustav Isaksen.
25: In un periodo dove arrivano partite importantissime, forse le partite più importanti nella mia vita, quindi non vedo le ore per quel periodo che arriva e spero che riusciamo a fare qualcosa sia in campionato ma anche in Coppa Italia ovviamente.
23: Sconfitta pesante in chiave classifica per la Cremonese, sempre terz'ultima ma adesso a meno 4 dal Lecce, la B è un rischio concreto, l'amarezza è tanta nelle parole del tecnico Marco Giampaolo.
26: Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio, va bene. Adesso ci deve essere lo spazio per recuperare energie mentali, fisiche, e fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare.
8: E dal calcio passiamo al tennis, protagonista a Roma.
23: Eh sì, con gli internazionali d'Italia al via, oggi le ultime sfide delle qualificazioni, ma sono già tanti gli azzurri nel tabellone principale del torneo. Il più atteso, chiaramente, Jannik Sinner, il numero uno al mondo, farà il suo esordio al Foro Italico sabato. Sentiamo su Sinner il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi.
27: Io e Jannik ci sentiamo il meno possibile. Siamo sentiti col suo staff e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
8: E chiudiamo con il basket.
23: E celebriamo la fine della carriera di Achille Polonara, 34 anni, tante partite anche in nazionale. Polonara lascia il basket giocato con un messaggio sui social: ci ho provato ma non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, ha scritto il cestista marchigiano che era tornato a giocare dopo la malattia che lo aveva colpito lo scorso anno.
8: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Patrizio Gotti, la linea va ruggito del coniglio. Noi ci risentiamo con il giornale radio alle 8.30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Cari, buongiorno. Scende su di voi il programma come un'incerata in questo giorno di pioggia.
1: Come un unguento benefico.
0: E come due calosce. È vero, io e Dose. Fammi dire, come due calosce, Presta e Dose raggiungono i vostri piedi onde tenerli caldi. Buongiorno a tutti e benvenuti al Ruggito del Coniglio e via. Allora,
2: Greenpeace vi invita all'ascolto del Ruggito del Coniglio.
0: Allora, era il billboard, scusate, io l'avevo rimosso. Il billboard.
1: È bello.
0: C'è chi c'ha Buffalo Bill, chi c'ha Bill Clinton e chi c'ha billboard. Noi abbiamo billboard.
1: Allora, parliamo di salute, parliamo di fitness. Iniziamo così stamattina.
0: Iniziamo male, qui, malissimo.
1: Allora, l'ultima tendenza su TikTok, Instagram, YouTube è pieno di video che consigliano la tendenza, il nuovo trend del fitness che è diventato virale. Sì. Tutti pazzi per la camminata 666.
0: Già quando dicono tutti pazzi, a me mi fa guarda Madonna, ma tutti pazzi, ma di chi parlate, imbecilli, tutti pazzi, ma parla per te, sono idiota.
1: Sono milioni di utenti,
0: di idioti purtroppo,
1: che si sono appassionati a questa camminata 666.
0: Del resto, se non ci fossero milioni di idioti sul pianeta Terra, ma come si spiegherebbe il punto a cui siamo arrivati? Dai, su. Allora,
1: mi ha colpito questo titolo proprio per il 666, che come sapete è il numero della bestia,
0: è il numero del maligno.
1: Maligno, dice com'è, la camminata inseguito da Satana?
0: No.
1: È chiaro che corri.
0: Che cos'è, Antonè? Perché tu parli da mezz'ora ma non sei capito niente
1: la
0: ancora.
1: La camminata 6-6 è una routine fitness semplice che consiste in questo. Alle 6 di mattina, dopo aver fatto 6 minuti di riscaldamento, tu fai 60 minuti di camminata veloce e poi ti riposi, fai stretching per 6 minuti. Capito?
0: 6 minuti.
1: La regola del 6-6-6-6-6
0: queste praticamente, perché c'è tanta gente che la mattina io li vedo che vanno a camminare velocemente, a correre
1: alle 6 apposta.
0: Alle 6 di 7. E questa si chiama questa
1: si
0: cosa?
1: Si chiama 666, camminata 666.
0: Ti riscaldi 6 minuti. Poi fai
1: 60 minuti di corsa,
0: poi fai 6 minuti di
1: Volendo il pomeriggio alle 18, che sono comunque le 6, attenzione. Ecco.
0: E questa si chiama?
1: 666.
0: Questa camminata.
1: Sì.
0: 666.
1: La vuoi fare pure te?
0: No. No, stavo pensando che si può aggiungere un altro 6,
1: cioè
0: quando l'amico ti viene a citofonare, no? Alle 6 di mattina per fare 60 minuti e poi ti riposi 6 minuti, vieni, tu gli puoi rispondere sei scemo e aggiungi un 6 che ti salva la vita. Quindi tenete presente sempre il quarto 6.
1: Sì.
0: Quando vi propongono il 666 c'è sempre un quarto 6 che vi permette di uscirne vivi. E buongiorno a tutti.
3: Devi fare il pieno, coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
7: La spesa intelligente!
8: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: insieme, zan zan, tutti uniti, zan zan, tutti siamo qui, qui. Benvenuti a Ruggito del Coniglio, ribenvenuti, salve a tutti da Marco Presta
1: e Antonello Dotti.
0: Forza e coraggio, possiamo farcele, se non ce la facciamo, oi, a un certo punto ciccia, ma che dobbiamo fare?
1: Beh, l'importante è metterci tutto l'impegno possibile.
0: Sì, sì, mettiamola così. Come state stamattina, che fate? Lo sapevo. Succede, non è che non bisogna drammatizzare, dai.
1: Sì, dai.
0: Tenete presente che oggi con noi in studio ci sono Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno.
0: Che
3: ciao
0: sono
3: a tutti.
0: I piccoli colporter di Radio 2. Ecco, ed hanno preparato un pezzo dal titolo A Rainy Day in Via Asiago. Okay. Un giorno piovoso in Via Asiago, è un pezzo molto bello, molto

0: è la tecnica d'acuto che vi insegniamo oggi quando non ci arrivate con la voce. Quando non ci arrivate con la voce, ecco, usate questo sistema. È bellissimo. I did it by... E guardate che funziona. Si chiama la voce sgranata. Sgranata! Sgranando la voce ci arrivi, capito?
1: Però perché? Vabbè.
0: Vabbè, perché? Perché fai la tua figura in un abietto karaoke.
1: Senza sapere cantare.
0: Senza sapere che cosa ti riserva il domani, soprattutto. Buongiorno a tutti, buongiorno, forza e coraggio, stringiamoci a corte. Anche perché succedono un sacco di cose, cari radioascoltatori. L'America, intesa nel senso di Stati Uniti, minaccia di ritirare i suoi soldati dalle basi NATO europee.
1: L'ha detto, sì.
0: Lo dicono, continuano a ripeterlo. Il segretario di Stato Rubio.
1: Rubio.
0: A me piace chiamarlo Rubio. Sì. Non so, è Rubio. Mm. Oltre al Papa, chi altro vuole incontrare?
1: Incontrerà la Premier Meloni, no?
0: Bravo.
1: Venerdì prossimo.
0: Anche la Premier Meloni si sta cercando faticosamente di ricucire il rapporto tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Peraltro, e questa è una primizia che vi diamo, avrebbe preso quota nelle ultime ore l'ipotesi di un colpo di mano ardito. Ardito. Abbassiamola, zitti.
1: Okay.
0: Piano. Avvicinatevi alla radio, avvicinatevi anche con la capoccia,
1: che è una cosa che
0: all'autoradio,
1: security, sì.
0: Allora, che cosa sta succedendo? Qual è questa ipotesi ardita? Un intervento che potrebbe risultare risolutivo. Qual è questo intervento? Confermare. Quindi mettere da parte le inchieste, le cose. Confermare la grazia alla Minetti.
1: Ah.
0: Purché accetti di fare l'igienista dentale di Trump. Ragazzi, può essere risolutivo, le diplomazie sono al lavoro, anche perché la prossima detartrase di Trump è lì, è urgente, proprio dietro l'angolo.
1: C'è tutta la roba
0: in bocca c'è una ceramica, praticamente. Ecco, per cui vi terremo informati sugli sviluppi.
1: Allora, questa è una bella idea.
0: È una bella idea, è una bella idea. Se l'ha fatto una volta, lo rifà.
1: Intanto la CNN e pure il Financial Times sostengono che Putin, Vladimir Putin, stia in grande difficoltà.
0: Ecco, questo dispiace.
1: Teme un colpo di Stato da parte dell'ex ministro Shoigu.
0: Ma no.
1: Sì, che ha un grande ascendente tra le forze armate.
0: Shoigu.
1: Beh, capito?
0: Insomma.
1: Certo, siamo arrivati al colmo. Beh. Una dittatura che teme il colpo di Stato militare.
0: È il massimo, è il massimo.
1: E dopo questo, che rimane? Che altro può succedere?
0: Ma chi lo sa?
1: La salma di Lenin che ritorna in vita, esce dal mausoleo come uno zombie e se ne prende il Cremlino.
0: Potrebbe essere un'ipotesi. Potrebbe essere un'ipotesi.
1: Comunque sembra che adesso Putin voglia distendere i toni.
0: Meno male.
1: Gli avrebbe proposto un confronto diretto con Shoigu.
0: Allora, quando ci sono dei meriti vanno riconosciuti.
1: È distensivo. Pare che lo voglia invitare nella sua dacia, quella famosa dacia di cui è andato anche Silvio.
0: La dacia sua, diciamo. Ecco.
1: Per un tè, per prendere un bel tè.
0: Sì.
1: Lui c'ha una ricetta peraltro segreta per il tè, che in genere, prepara proprio le bustine, induce i nemici a un atteggiamento meno conflittuale.
0: È vero?
1: Li fa distendere.
0: È distensivo.
1: Per sempre.
0: E li distendono. E via. Comunque, ragazzi, la dittatura che teme il colpo di Stato militare è come Dracula che teme l'uomo lupo, per dire, insomma, è curioso. Vabbè, che altro succede? E che altro succede? Ragazzi, ragazzi, oggi è una ricorrenza storica per il nostro paese.
1: Oddio,
0: evviva l'Italia! Evviva Enrico Toti!
1: E che è successo?
0: È un giorno importante, perché che cosa è successo? 80 anni fa, amici, 80 anni fa iniziava la grande avventura della Sisa. La Sisal. Erotomani in ascolto, la Sisal.
1: Sì.
0: Poi è diventata Totocalcio.
1: Ma come no?
0: 80 anni fa. Ma chi è che non ha mai giocato una schedina almeno una volta? Dai, seri.
1: Abbiamo provato tutti.
0: E allora io credo nel mio cuore di italiano che oggi dobbiamo festeggiare tutti insieme, dobbiamo festeggiare un po' tutto. Anche voi, amici in ascolto, pensate, sono 80 anni che non vincete al Totocalcio. Festeggiamo, è una data importante, tutti insieme. E a questo punto, per festeggiare, damogli sotto di

0: di matrimoni,
1: sì,
0: adesso,
1: sì, sì.
0: C'è l'ultimo rapporto sui matrimoni in Italia del sito matrimoni.com.
1: Ah, c'è un sito matrimoni.com.
0: Sì, sì. Ma c'ha milioni di utenti.
1: Ma lo credo,
0: perché pongono sale per fare festeggiamenti. Che ci informa questo
1: sito?
0: Rapporto? Che sposarsi nel nostro paese nel 2026 costa in media 25.970 euro.
1: Ammazza.
0: Capito? Il 9% in più rispetto a 2 anni fa.
1: Mamma mia.
0: Ed è, secondo me, un'ottima notizia per la durata dei matrimoni. Ah, era ora.
1: Un'ottima notizia?
0: Certo.
1: E perché?
0: E perché? Perché se ci hai messo tutti quei soldi, poi cerchi di farlo durare questo matrimonio, almeno fino a che non hai ammortizzato la spesa. E non ti puoi divorziare dopo un anno, che poi c'è le spese di divorzio, attenzione. Sì. Se hai speso così tanto,
1: in effetti.
0: Lo fai durare un pochino.
1: Cara, restiamo insieme. Dice, perché mi ami? Dice, no, abbiamo speso 25.970 euro.
0: Se stiamo insieme ci sarà un perché.
1: Sarà sempre check, nel senso che hai firmato un assegno che, tale che, insomma. Però che bella notizia.
0: Un'altra notizia che ci ha un po' turbato personalmente è questa del concerto di Tommaso Paradiso l'altro giorno al Pala Partenope di Napoli.
1: Purtroppo è stato aggredito dal pubblico.
0: No.
1: Purtroppo no.
0: È successo.
1: Pensavo che
0: ha avuto dei problemi di audio col volume della cuffia.
1: Ha avuto dei problemi di audio.
0: Sì, con i tecnici presenti.
1: Sì.
0: E cosa ha fatto?
1: Cosa
0: ha
1: fatto?
0: Ha interrotto la canzone e ha scagliato.
1: È stato uno dei momenti più belli del concerto,
0: sì,
1: quando ha interrotto la canzone.
0: Ha interrotto la canzone per la rabbia.
1: Per la rabbia.
0: Ha scagliato questo microfono. Palco, bomba.
1: Come il martello di Thor. Diciamo.
0: Oddio, che è successo?
1: Oddio.
0: Poi, insomma, si è messo a cantare. Cioè,
1: poi, purtroppo, preso a cantare, sì. Va bene.
0: No, perché guarda che la collera, la rabbia ti fa fare delle cose strane, talvolta anche ridicole.
1: No, ti puoi fare anche male da solo.
0: È vero, puoi fare dei danni.
1: Vero.
0: Allora, parliamo di questo. Raccontateci stamattina ridicole conseguenze di quello scatto di rabbia.
1: Avete distrutto la potiche di zia che purtroppo costava 27.000 euro.
0: Ma che c'entra?
1: E l'avete dovuta riservare, sai, mi sono arrabbiato, ho dato sta manata e la potiche è andata, ragazzi.
0: Io ho visto gente dare cazzottoni al muro, attenzione,
1: sì, sì,
0: farsi male davvero.
1: E poi essere ricoverati, insomma, può succedere che accada qualcosa di ridicolo in un momento di rabbia.
0: E allora raccontateci cosa avete fatto, cosa è successo, cosa avete visto fare. Telefonate all'800 800 002.
1: Sì. Io lo confermo, sai. Io lo confermo.
0: Sei sicuro?
1: Lo confermo, sì. 800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook, scrivete ed iscrivetevi, diventate dei nostri e noi diremo nome per nome. Uno ad uno.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: 2-2. Pronti per ordinare?
3: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
4: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
2: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: soldi.
1: Ecco, è andata. E, amici, facciamoci forti, le spalle larghe e andiamo avanti.
2: Ecco. Cerchiamo di controllare questa collera, perché con uno scatto d'ira uno può fare delle cose veramente strane, assurde.
1: Possono accadere cose. Sentiamo subito una telefonata all'800 800 002, Davide a Viterbo.
2: Ciao Davide.
1: Allora Davide.
3: Buongiorno Davide.
1: Davide, che cosa è accaduto proprio per questo scatto d'ira?
3: Allora, la cosa è simpatica perché stavo cucinando un dolce e scretti fra marito e moglie, in quel momento avevo in mano il cartoncino della panna da montare che è stato lanciato da una parte e la panna è arrivata ovunque.
1: La panna è arrivata ovunque.
2: Era aperto pure.
1: La panna.
3: No, era chiuso.
2: Era chiuso,
1: è schioppata, diciamo. Ecco. Quindi in un momento di stizza e questa panna si è proiettata dappertutto, diciamo.
3: Ovunque, dall'orologio, sotto il pianoforte, una cosa.
1: Ecco, e non è stata montata poi,
2: No, nel pianoforte, tra i tasti del pianoforte è brutto la panna.
1: È brutto, Valla a riprendere, Quindi può succedere, però poi subito dopo un gesto del genere la rabbia passa, Davide.
2: Vero?
3: Sì, ci siamo guardati e è scoppiata una risata, poi dopo abbiamo dovuto pulire tutto.
1: Prima è scoppiata la panna, poi è scoppiata la risata, diciamo così. Davide, grazie.
2: Beh, drammatiche testimonianze. Qui Cristina ci scrive sulla pagina Facebook: io ho dato una manata a una sedia, mi sono fratturata il quinto metacarpo della mano destra.
1: Il quinto metacarpo è il peggiore.
2: Cioè, 8 viti e una piastra al titanio. E il mignolo che mi è rimasto gobbo.
1: E che è diventata Wolverine. Gli hanno messo l'adamantio dentro.
2: Morale: state lontani dai mobili quando siete arrabbiati.
1: Arrabbiatevi in spazi liberi, in spazi aperti. Sentiamo Rossana Roma. Buongiorno, Rossana.
4: Buongiorno.
1: Rossana, tu
4: sono
1: non perdi. Bentornata. Dico, tu non perdi mai la calma in genere, diciamo.
4: No, assolutamente.
1: Però, assolutamente. Però quella volta, che è successo?
4: Allora, io oltre a consigliare di stare lontani dai mobili, io consiglierei in questo caso di stare lontani anche dalla tecnologia quando si ha momenti di rabbia, proprio farfallina. Io avevo un bellissimo computer tanto tempo fa e finalmente, non lo so, decideva spontaneamente di non collegarsi a internet, proprio quando sentiva che ti serviva, sentiva che in questo momento non devo funzionare.
1: Era cattivo, era un computer infame.
4: Era proprio
1: una brutta persona quel computer.
4: Io stavo in università e dovevo fare una cosa relativamente urgente. Allora decide ovviamente di non funzionare. Allora io, in un momento di rabbia, perché era l'ennesima volta, che cosa ho fatto? Cioè, in un momento di calma zen, io ho tirato il cellulare di spigolo praticamente vicino alla tastiera, ho tolto precisamente la scheda madre del PC.
2: No,
4: quindi mazza. Praticamente ho spappolato il computer definitivamente. Come ho detto prima, praticamente Michelangelo, che ha dato una martellata, perché non parli?
1: Perché non parli e non parlerai mai più, peraltro.
4: Infatti, perché prendo a provare a riaccenderlo, schermata blu. C'è qualche problemino.
1: Rossana.
4: Poi 500 euro di danno.
1: Rischiavi di ammazzare un professore, comunque poteva andare bene. Se passava lì qualcuno, il docente della seconda cattedra di filologia romanza, tu avevi ammazzato un intellettuale di passaggio.
2: Almeno 15 anni.
1: Sono 15 anni lì. Rossana, grazie. Vedi, basta un attimo che ti parte l'embolo e fai dei danni.
2: Rita ci scrive: pranzo di famiglia. Eravamo tantissimi.
1: Tutti.
2: Vado in cucina, mi metto a lavare una montagna di piatti, di pentole, di bicchieri.
1: D'accordo.
2: A un certo punto qualcuno si è affacciato sulla porta per prendermi in giro. Affettuosamente. Non ci ho visto più. Ho scaraventato per terra tutti i piatti. Capito? Anche quelli che stavano lì appoggiati a scolare. Tutti rotti.
1: Ha rotto tutto.
2: Sì, ho rotto tutto. Ragazzi, adesso me ne pento, però.
1: Lo credo. Se devi partire con quest'animo, è meglio che non ci vai proprio a lavare i piatti. Luca, c'è Luca. Buongiorno, Luca.
2: Luca.
5: Pronto.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno, coniglioni.
1: Allora, Luca, tu ridi, ma che hai combinato?
5: che ho combinato risale a molto tempo fa. Allora, io sono musicista.
1: Ehi.
5: E suono il corno. Non so, sì, se voi avete idea più o meno come
1: è. Io non ne capisco un corno, sì, sì, è il caso di dirlo. Però è uno strumento a fiato, ecco.
2: Sì, sì, sì, quello tondo.
5: Ci vuole
2: così,
5: tanto fiato. Il,
2: sì,
5: corno francese è quello un po' arrotolato, sì, con la campana laterale.
2: Okay. Sì, sì.
5: Ecco, quando ero piccolino, che studiavo nella mia cameretta, naturalmente quando si è piccoli si fanno tanti sbagli, ovviamente, e quindi in un momento culminante della mia, sì, altissima performance, tra virgolette, naturalmente mi sono arrabbiato che non mi veniva un passaggio che stavo studiando, e il corno ha fatto una brutta fine, nel senso che me lo sono tirato sul ginocchio per l'arrabbiatura.
1: Mamma mia, mamma mia.
5: Il corno è fatto di metallo, per quanto si possa sembrare, diciamo, molto resistente, in realtà è anche molto suscettibile di qualsiasi colpo. E quindi lì per lì, al cumulo dell'arrabbiatura, me lo sono tirato sul ginocchio, scoprendo di avere, e si è accartocciata tutta la campana.
2: No, si è accartocciata la campana.
1: Mamma mia.
2: Ma dai.
5: Sì, perché comunque il ginocchio è più forte del corno.
1: Allora, il ginocchio è più forte del corno, questo è il primo risultato, e quindi gli hai rotto il corno, gli hai rotto le corna al corno, in
5: gli
1: qualche
5: ho rotto
1: modo
5: le corna, poi era quello che avevo in affitto dal conservatorio, quindi abbiamo dovuto rimetterlo a posto. Per fortuna, diciamo che essendo fatto in due parti, la campana era svitabile, si è potuto riparare separatamente la campana e rimetterlo a posto.
1: Ecco.
5: E comunque abbiamo imparato che quando ci si arrabbia con lo strumento, lo si deve appoggiare sul letto e andarsene.
1: E poi smoccolare. Ma dopo, pensa se era un pianoforte, per dire, potevi fare anche
2: lanciare
1: un pianoforte. Grazie, Luca. Grazie, mamma mia, che esperienze forti.
2: Barbara, invece, a 20 anni stavo litigando con papà. Discussione molto accesa, può succedere a quell'età. Furente, non potevo mandarlo a quel paese. Però vedo davanti a me una bacinella piena di panni bagnati.
1: No.
2: A stendere,
1: papà,
2: e io istintivamente ho dato un calcio a questa bacinella.
1: No, a papà, no.
2: Non avete idea, ecco. I panni bagnati è come dare un calcio al cemento.
1: Esatto.
2: Mi sono fratturata l'alluce.
1: Te la sei cercata, figlia mia, però.
2: Sono scappato a casa di una mia amica che mi ha portato al pronto soccorso. Che a quel punto che chiedevo aiuto a papà.
1: A babbo? No. Non va arrabbiato. E per non arrabbiarsi bisogna ascoltare il coniglio alla radio.
2: È il minimo.
1: È per forza.
0: Ma e forse tu fai colazione, si brucia il caffè.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Scegliere la migliore vacanza?
3: Previsto.
2: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
3: Inaspettato.
2: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
4: Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2.
8: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
9: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
10: Sono le 8:14 minuti 40 secondi di mattina, no di sera, perché tanti diciamo anche ma siamo di mattina o di sera?
11: Beh, sennò sarebbero le 20, dai.
10: E bravo, cioè. Esattamente.
11: Allora, abbiamo uno studio molto interessante. Però dell'Università di Vienna.
10: Io ti prego, Antonello, di relazionare i nostri radioascoltatori con molto tatto.
11: Sì, con tatto.
10: Molto tatto, ti prego.
11: Ti stacco. Allora, questo studio pubblicato sulla rivista scientifica Plus One risponde a una domanda. Cerca di rispondere alla domanda: perché agli uomini capita di trovare un batuffolo di peli nell'ombelico?
10: Allora, voi sapete benissimo, amici, di cosa stiamo parlando. La cosa non riguarda le signore, o meglio, le riguarda, ma di rimbalzo. Perché l'uomo medio, diciamo italiano, ma l'uomo medio in genere, purtroppo, diciamo la verità, Antonè. Pure dose stamattina nell'ombelico. C'ha come di una foresta praticamente. Perché?
11: E mi lavo tutti i giorni.
10: E si lava proprio, allora, non tutti i giorni, però si lava.
11: Gli scienziati hanno svelato che questo batuffolo ha una complessità paragonabile a quella di una foresta pluviale.
10: Pensate.
11: C'è un intrigo, un miscuglio di capelli, peli, cellule morte, batteri, pelle, fibre di tessuto. Addirittura hanno calcolato in un batuffolo 2300 batteri diversi.
10: Mamma mia.
11: 1400 specie ancora sconosciute.
10: Cioè, la specie umana si estinguerà per il batuffolo nell'ombelico. La verità è questa.
11: C'è uno che gli hanno trovato un virus presente solo in Giappone, e questo in Giappone non c'era mai stato.
10: Ma tu ti rendi conto? Capite? Ma ti rendi conto che cosa ci arriva nell'ombelico?
11: Questo batuffolo è incredibile, è pazzesco.
10: È immondo. È immondo, amico. Purtroppo l'ombelico è immondo. E gli artisti Paiella e Di Giovanni, con la loro squisita sensibilità a questo ombelico schifoso, hanno voluto dedicare una canzone, questa.

niente. Quel che c'è oggi assai meno di ieri. Questo è l'ombelico immondo. L'ombelico immondo.

0: successone, amici. Un pezzo che resterà, rimarrà. L'ombelico immondo. Grazie a Paiella e Di Giovanni. Grazie.
1: Ma grazie davvero.
0: Veramente grazie. Bravi. Ma dobbiamo riprendere a parlare di scatti di rabbia. È vero o no?
1: Che hanno effetti incalcolabili.
0: Possono avere effetti incalcolabili, è vero. Ora sentiamo Patrizia. Buongiorno Patrizia.
1: Patrizia.
2: Ecco. Buongiorno a tutti.
0: Ciao. Benvenuta Patrizia.
1: Che hai combinato?
0: Allora,

0: anche perché l'abbiamo saputo dopo tanto tempo. Eravamo in vacanza, lui con mia madre, io con mia famiglia e mia sorella, e tutti vicino, quindi forse un po' di stress, un po' tutto. Ha discusso con mia madre, ha preso le chiavi della macchina e è tornato a Roma. Stavamo circa a 100 km da Roma.
1: Sì.
0: Tornando a Roma, questo ce l'ha raccontato dopo, effettivamente non aveva le chiavi di casa.
1: Ecco.
0: Allora, non è tornato indietro, ha chiamato mio fratello, che non è che stesse vicino. Quindi mio fratello ha preso, ha portato le chiavi di casa e alla fine ha risolto in questo modo. Ma noi l'abbiamo saputo 2-3 anni fa. Perché non, e quando ce lo raccontava aveva il sorrisino sotto il baffo, perché il suo tanto orgoglio non poteva far sì che avesse fatto questa cosa, insomma, e quindi.
2: Allora, quando ci avete lo scatto di rabbia, controllate di avere le chiavi di casa.
3: Che se no.
2: Se no, trattenetevi. È per forza. Grazie, Patrizio. Grazie.
3: Allora, ci scrive Angela. Mio marito ha chiesto a mio figlio di portare su a casa una provola.
2: Una provola.
3: E di non metterla in frigo.
2: Mi raccomando, la provola perde sapore in frigo. Attenzione.
3: Mio figlio, ovviamente, che ha fatto? L'ha messa in frigo.
2: Subito in frigo.
3: Arriviamo a casa, mio marito apre il frigo
2: e trova
3: la provola. La prende, la scaraventa giù dal terrazzo.
2: Oh no!
3: Il mio figlio
2: poteva ammazzare un passante.
3: Esatto.
2: Era morto di provola, lo capite?
3: E mio figlio è andato poi con grande calma dal condomino del piano terra a dire: buongiorno, scusate, è caduta una provola.
2: Una provola. c'è la prova dell'omicidio, è la provola.
3: La prova è la provola.
2: Attenzione, intanto a Bari c'è un retatone. C'è l'arresto delle 8:14 tra arresti e fermi in due clan.
3: Vedi.
2: Due clan di criminalità organizzata a Bari, ma abbiamo ancora una testimonianza. Giuseppe a Roma. Buongiorno Giuseppe.
4: Buongiorno Conigli.
2: Buongiorno. Sono
4: affezionato vostro ascoltatore.
2: Grazie.
4: Spero una maglietta, visto che sono 20 anni che va.
2: Giuseppe,
4: nel frattempo ho cambiato 4 taglie.
2: Ecco. Ti mandiamo un extra large, va bene.
4: Ecco, sarebbe il caso.
2: Senti,
4: allora, purtroppo faccio una premessa. Allora, la mia rabbia viene da lontano, da mio patrigno, che dicevo, tifando con una famosa squadra ansiogena della capitale, facevo: papà, ma quanto stiamo? 4-0 per noi. Che minuto è? Il 93esimo, è finita. Lui faceva:
2: non è finita ancora. Diceva:
4: allora, io guardando, ero appena trasferito di casa e stavo da solo, perché ormai tutti sanno in casa mia che quando io devo guardare questa famosa squadra ansiogena, dovevo stare da solo, insomma. E perché questa squadra porta queste grandi reazioni, per cui alla fine ci sono andato in terapia, e praticamente praticamente guardando questa squadra che vinceva appunto 2-3-0, adesso mi ricordo, all'89esima, mi sono andato a prendere la famosa birretta, no? Dello spettatore. Torno e pareggiano 3-3 al 96esimo.
2: Ecco.
4: Esatto, io ho fatto un grido alla Weiss Müller di Tarzan, tant'è vero che mi ha sentito il signore del piano di sotto. Ho esclamato diversi improperi in quattro religioni differenti per non essere razzista. Ho iniziato a tirare calci e cazzotti, purtroppo alla porta scorrevole da poco
2: montata. Scorrevole
3: no, quelle costano
2: di morire.
4: Quella è brutta. Esatto, ho pensato bene di cascarmi addosso.
2: Mamma mia.
4: Sono rimasto schiantato.
3: No!
2: Dalla porta scorrevole, che è vendicativa.
4: Aiuto. Finalmente, dopo mezz'ora, è intervenuto un vicino. Epilogo: io adesso le partite mi chiudono dentro la camera da letto e le vedo, le sento con un'app fino a che arriviamo al 120esimo, sento il risultato dopo 4:30 di notte.
2: Ecco, Giuseppe, io posso dire solo questo: hai ragione comunque. E ho capito qual è la partita a cui ti riferisci, peraltro recente, e ho capito qual è la squadra. Ho capito tutto, Giuseppe, ti capisco profondamente. Grazie Giuseppe. E abbiamo ancora un messaggio.
3: Sì, velocemente. Nicola: sono passato e ripassato con la ruota della macchina sul modem di una famosa compagnia telefonica.
2: Hai fatto bene, secondo me. Fatto
3: per
2: bene.
3: Una sanzione che non era dovuto. Morale: ho dovuto pagare anche il modem che era incomodato d'uso.

0: Sai di cosa si occupa Greenpeace?
1: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
0: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
1: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
0: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te.

0: Sherlock Holmes, qual è il mistero domestico che non avete ancora svelato, o forse sì?
1: Beh, tutti abbiamo un mistero a cui stiamo cercando di dare una risposta.
0: Mistero domestico, che ne so, un certo rumore che si sente dentro casa.
1: Chi è che ha spostato le sedie di notte? Le avevo messe a posto in cucina.
0: Dov'è sparito quel certo soprammobile? Misteri domestici.
1: Raccontateceli in diretta, telefonate subito all'800 800 002.
0: Raccontateci il vostro mistero domestico all'800 800 002, oppure scrivete sulla pagina Facebook e intanto Giornale Radio.
2: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza. Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
12: Devo andare.
13: Qualcosa che non va, tesoro.
14: Forse dovremmo parlarne.
15: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
1: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppo-sostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sono le 8:30.
3: Rai GR2.
4: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Il delitto di Garlasco in apertura, verranno sentite dagli inquirenti alle 10 come persone informate sui fatti le sorelle Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Il fratello della vittima, Marco Poggi, è stato convocato per mercoledì, quando sarà interrogato anche l'unico indagato, Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato da futili motivi. Un ragazzo di 20 anni è annegato a Venezia dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un canale intorno alle 5:30 di questa mattina. Gli altri due ragazzi sono stati salvati da un'imbarcazione di passaggio. In Puglia, svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati, 41 anni, ucciso a Bari nel 2024, e di Filippo Scavo, il 43enne, a cui spararono lo scorso 19 aprile in una discoteca di Bisceglie. Arrestate all'alba 14 persone ritenute esponenti dei clan rivali Strisciuglio e Capriati, ai quali sono riconducibili i due delitti. Caso Flottiglia, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla abbordaggio compiuto dalla Marina israeliana su 22 imbarcazioni della missione diretta a Gaza lo scorso 29 aprile. Su questo e non solo il dibattito politico.
5: Dal centrodestra il presidente del Senato La Russa parla di operazione strumentale propagandistica e che non salva vite. Il ministro Piantedosi concorda e aggiunge: il governo italiano sta vigilando su quanto sta avvenendo. Dall'altra parte la preoccupazione del Partito Democratico, che deposita un'interrogazione al governo. Nicola Zingaretti chiede alla Commissione Europea di intervenire direttamente per il rilascio di tutti i fermati e auspica la sospensione da parte degli Stati membri dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Altro fronte, quello economico, dalla Lega Salvini torna sul patto di stabilità. E da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
6: Dopo il taglio delle accise su benzina e gasolio, oggi Giorgia Meloni continua la sua missione per garantire all'Italia stabilità nelle forniture di gas e petrolio.
5: Dall'opposizione, Matteo Renzi, Italia Viva, dalle colonne del Foglio, dice: in 4 anni Meloni non ha fatto una riforma. Per il Partito Democratico l'economia è ferma e tasse e povertà sono al massimo. Antonio Misiani.
7: L'economia si è fermata e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese.
5: Alessandra Allegra, GR2.
4: Nuova escalation degli attacchi nello stretto di Hormuz. 2 cacciatorpedinieri americani, seguiti da navi mercantili, sono stati attaccati durante il transito nell'ambito dell'operazione Project Freedom lanciata da Donald Trump, che minaccia di spazzare via l'Iran dalla faccia della terra. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver bersagliato 2 navi che trasportavano merci verso l'Iran, provocando 5 morti. Alle 11 a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. In arrivo migliaia di persone, proclamato il lutto regionale. L'invio
8: ha fatto un dono, la sua vita, con tutti i problemi, con tutte le sue sofferenze.
9: È tutto grande a Padova nell'attesa dell'ultimo saluto ad Alex Zanardi. La Basilica di Santa Giustina, Prato della Valle, la sconfinata piazza antistante. Farà comunque fatica a contenere l'amore e l'amicizia per il campione paralimpico.
10: Giusto che venga salutato qui, era una persona ammirevole, ha saputo reagire.
9: Tanti gli amici presenti, da Fabio Fazio a Bebevio, lutto a Bologna e in tutto il Veneto. Sul sagrato, la sua handbike, a scortare la bara, gli atleti della sua associazione, che ha spinto tanti ad impegnarsi negli sport paralimpici.
8: Che il Signore lo abbia in paradiso.
9: Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR2.
4: La strage di Cramontana, le persone ferite nell'incendio e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche, lo ha assicurato il presidente svizzero Guy Parmalen dopo un incontro con la premier Giorgia Meloni. Presentata a Milano l'edizione 2026 di Umbria Jazz, dal 3 al 12 luglio a Perugia, programma stellare inaugurato da Sting.
11: 274 eventi, oltre 500 artisti, 15 palcoscenici tra teatri, piazze e spazi all'aperto. Sono i numeri della 53esima edizione di Umbria Jazz. Musica dal mattino a notte fonda nel cuore di Perugia, con tanti appuntamenti a ingresso libero. parte con il ritorno di Sting nel main stage dell'Arena di Santa Giuliana, palco che vedrà in ordine sparso Zucchero, Elvis Costello, gli Snarky Puppy con la gigantesca Metropole Orchestra e ancora la Dream Band guidata da Stefano Bollani con Enrico Rava, Paolo Fresu, Roberto Gatto e gli altri protagonisti dell'album Tutta Vita Live uscito di recente. Tornano Gilberto Gil, la voce di Cecil McLaurin-Salvant, il chitarrista Bill Frisell. Si festeggiano i 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane con diversi progetti, tra cui quello del trombettista Terence Blanchard e del sassofonista Ravi Coltrane, figlio di John. Claudia Fayens, GR2.
4: Lo sport e il calcio: vincono Roma e Lazio nei posticipi di Serie A. I giallorossi battono 4-0 la Fiorentina, biancocelesti che hanno la meglio 2-1 sulla Cremonese. Per il basket si ritira Achille Polonara, l'ex cestista azzurro, lascia a 34 anni ed è tornato in campo dopo una malattia. La linea va al ruggito del coniglio, il prossimo giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.

0: E bentornati all'ascolto del ruggito del coniglio Radio 2.
1: Incredibile quello che è successo a Catanzaro. Un signore ha modificato un'automobile Toyota per venderla come Ferrari, ecco. Come Ferrari F355 GTS, l'aveva messa in un autosalone.
0: Beh, vabbè.
1: Ma pensa te.
0: Cioè, lui ha preso, c'era sta Toyota. E lui ci pensava da anni.
1: Dice, però somiglia
0: a Catanzaro. Hai architettato questa. Io adesso prendo sta Toyota. La modifico, Dio solo sa come.
1: Vabbè, ha sostituito alcune parti.
0: E ha detto, dice, ecco una Ferrari.
1: Ecco, chi la vuole?
0: Chi è interessato?
1: Perché
0: a
1: il prezzo è buono,
0: Ecco.
1: Costa praticamente come una Toyota.
0: Ecco. Ma come pensava che non se ne accorgessero? Cioè, basta che guardi sul libretto di circolazione e o lo hai corretto col pennarello oppure insomma, e alla fine lo carcerò.
1: Denunciato il proprietario.
0: Lo denunciorno. Ma attenzione, Paglielle di Giovanni stanno lavorando ad una opera sinfonica, come sapete. Un'opera sinfonica che durerà 7 ore, pensate, proprio una composizione importante.
1: Quindi mettetevi comodi.
0: Ecco, hanno chiesto di potervi fare ascoltare i primi 7 secondi di questa. Abbiamo trattato a lungo e alla fine 5 secondi.
1: Un aperitivo. Abbiamo
0: esatto, 5 secondi di opera sinfonica di Paglielle e di Giovanni che durerà 7 ore. Ecco, il titolo quale sarà di questa grande opera sinfonica che avete terminato proprio da pochi giorni?
2: Autotonni in un mar baltico d'asfalto.
0: È bellissimo. Pensate a questa immagine di proprio dall'idea del traffico, del caos delle nostre esistenze. Bellissimo, bellissimo. Ci lavorate da quanto?
3: Beh, mesi e mesi, ma anche forse un anno, vero?
0: Un anno
2: e mezzo.
0: Un anno di autotonni, pensate, è bellissimo. Se potete farci sentire in esclusiva
2: non
0: per
2: lo
0: radio.
2: So, non lo so se
0: no, vi prego, vi preghiamo. Guarda, stanno chiamando moltissimo.
2: Faccio il preziosetto.
0: Lo capisco. Quella spocchietta tipica dell'artista, però, ecco, i primi 5 secondi di autotonni, eccoli, prego. Pensate, sono 7 ore dura, tutta
1: sette
0: così.
1: 7 ore così.
0: Tutto è così. Bellissimo.
3: No, ci sono delle variazioni sul tema.
2: Noi se volete una ve la facciamo sentire, però facciamo un po' i preziosetti.
0: Fate un po' i preziosetti.
2: Non so se ve la facciamo sentire.
0: Ve la dovete meritare.
3: Esatto.
0: Comunque Radio 2 sta organizzando una di mettere in onda proprio un'esecuzione integrale di quest'opera.
2: La maratona degli autotonni.
0: Esatto, la maratona. Quindi vi diremo presto in che giorno, ma durerà 7 ore.
3: Sì, forniremo anche
2: divisa comunque in 3 giornate. È divisa in 3 giorni.
1: È il Paglielle di Giovanni Dei.
0: Esattamente, manca solo quello. Lo faremo. Ma intanto, però, attenzione. Torniamo a Sherlock Holmes.
1: Oh, mistero domestico. Mistero svelato o ancora da svelare.
0: Qual è il mistero che aleggia in casa vostra? Sentiamo Mauro a Cagliari.
1: Mauro.
0: Buongiorno Mauro.
4: Ci sono.
1: Buongiorno.
4: Finalmente dopo 30 anni.
0: Eccoti. Ci sei.
1: Ma dai.
0: Caro Mauro. Benvenuto Mauro. Senti, che mistero è?
4: Un mistero. E in salotto si svolgeva questo mistero.
0: Sì.
4: E seduti sul divano sentivamo ogni tanto questo strigolio, questo rumore. Un rumore, però poi alzando un po' la voce, battendo, tutto si calmava. E questa cosa è andata avanti per settimane, che strano. Ero convinto fosse un falso contatto di una presa, sai che hanno smontato tutte le prese, niente, tutto a posto, e anche le varie derivazioni, niente. Niente, non riuscivamo a capire cosa fosse, si sentiva, non lo sentivo solo io, lo sentivo anche mia moglie, mie figlie. Alla fine siamo riusciti a scoprire cosa c'era. Praticamente in mezzo al salotto avevamo un tavolino laccato bianco con un bel vetro sopra, eccetera. E abbiamo scoperto, analizzandolo, che aveva un forellino tipico delle tarme. Praticamente le tarme si stavano divorando
0: il tavolino all'interno.
1: Le termiti.
4: Sì, sì.
0: Mamma mia, le tarme. Mamma mia.
4: Era strano perché quando si alzava un po' stavano ferme, zitte. Quindi
1: ah, certo.
4: Ovviamente la...
1: Che si sentivano voi e smettevano di mangiare il legno.
0: Vedi, vabbè, ma voglio dire, Mauro, noi esseri umani mangiamo sopra al tavolino, loro mangiano dentro al tavolino.
1: È una comodità.
0: È una questione di abitudini anche.
1: Sono sempre
0: vogliamo.
1: A tavola, se
0: certamente,
1: vogliamo.
0: Sempre a tavola si mettono. Bravo. Mauro, grazie.
1: Ciao, ciao. Beh, sentiamo del mistero invece di Miriam da Chieti.
0: Buongiorno, Miriam.
1: Miriam.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, di che mistero si tratta?
5: Allora, io ho una casa dove abbiamo la zona giorno al piano terra e sopra abbiamo la zona notte. Avevo la bambina piccola, è successo circa 11 anni fa, lei aveva pochi mesi, mettiamo la bimba a dormire al piano di sopra e mettiamo, sai, quelle radioline, le rice trasmittenti.
0: Sì.
5: Vicino a lei la trasmittente, così noi potevamo sentire la voce, vicino a noi il ricevitore, noi al piano di sotto col ricevitore.
0: Sì.
5: Non potevamo parlare, noi potevamo solo sentire. A un certo punto, al piano di sotto eravamo io, mio marito e la figlia più grande, che aveva 7 anni all'epoca, a un certo punto sentiamo una voce di una signora anziana che canta una ninna nanna. In un dialetto che non era il mio,
0: no.
5: E non era quello di mio marito.
0: Mamma mia, hai paura.
1: E chi era?
0: Mamma mia.
5: Sì. Paura tremenda, mamma mia figlia mi guarda terrorizzata. Io mi metto davanti alla radiolina pietrificata e mio marito corre al piano di sopra e sento i suoi passi, sento nella radiolina i suoi passi e la voce smette.
1: No.
0: E come?
5: Sì.
1: E che era?
0: E che cos'è?
5: Non lo so, mia figlia mi guarda e mi fa mamma, e io gli dico ma sai forse c'era una bimba che aveva era nata gli stessi giorni di mia figlia vicino a casa nostra, e tu sai forse la radiolina si è sincronizzata sulla radiolina loro,
0: forse
5: abbiamo sentito la nonna di quella bimba che cantava. Qualche giorno dopo io ho incontrato la mamma di quella bimba. Questi non avevano proprio le radioline.
1: Oh mamma mia,
0: ma oh, cavolo.
5: No, io non lo so cosa è successo.
0: Miriam,
5: poi abbiamo usate le radioline.
0: Sì, sì, sì.
5: Posto, però.
0: Sì. Miriam, devi cambiare città purtroppo.
1: Sì. Chieti è soggetta a queste cose, a questi fenomeni.
0: Chieti è famosa. Chieti e ti sarà dato peraltro. Miriam, grazie, ecco. Ecco, questa è la ninna nanna in esclusiva per Radio 2.
1: Oddio, fa paura. Belle,
0: voi capite che alle 3 di notte può fare basta, abbiamo capito.
1: Può fare paura?
0: No, molto. Sentiamo Emilio in provincia di Enna.
1: Ciao Emilio.
0: Buongiorno Emilio.
6: Buongiorno Conigli.
0: Eccolo.
6: Buongiorno.
0: Benvenuto Emilio, che mistero a casa tua?
6: Ah, guarda, oltre 20 anni fa abbiamo acquistato una casa antica del Settecento.
0: Sì, sì.
6: Con stanze molto grandi, soffitti alti.
0: Sì.
6: L'abbiamo ristrutturata e siamo andati ad abitare in quella casa.
0: Sì.
6: Ovviamente i rumori erano tutti nuovi, tra l'altro nel quartiere storico,
0: sì.
6: I rumori erano tutti completamente nuovi. Durante la nostra prima notte con mia moglie e mia figlia in quell'abitazione,
0: sì.
6: Sentiamo una sorta di sparo, bam! Vediamo di soprassalto, non sapendo cosa fosse successo, nell'immediato ho pensato qualcosa era caduto a casa.
0: Sì.
6: Fatto il giro della casa, un po' spaventato perché è una casa nuova, accanto c'era una chiesa, tra l'altro, e questa casa era prima pertinente della chiesa. Nella chiesa c'è la cripta con i morti seppelliti.
0: La cripta con i morti nella chiesa non è una situazione allegra. E allora?
6: E allora abbiamo trascorso la notte svegli. Lo sparo non si è ripetuto. Notte successiva, stessa identica cosa. Terza notte, ancora uno sparo. Allora mi armo di bastone e passo la notte sveglio. Dovevo capire, cercare di scoprire quale fosse il mistero.
0: Sì.
6: Dopo tanti soldi spesi per ristrutturare anche la casa. Salgo perfino nel solaio per verificare se forse c'era qualche cedimento di qualche trave. Niente, nessuno sparo. Dopo una settimana di spari continui, che cos'era? Sto per entrare in bagno. Era la porta nuova del bagno che sparava durante la notte.
0: Ma come la porta?
6: Perché con il cambio della temperatura, lo sbalzo di temperatura, la porta
0: il legno
6: non era stagionata bene.
0: Ma io dico, ma
1: però, ragazzi,
0: Mauro c'ha la gripta con i morti vicino. Sì. Ma la porta che spara, sì. Ma dove siamo?
1: Avvisate anche voi, ditta che fate i lavori, portate queste porte. Cioè, può succedere questo.
0: Ve lo dici, guarda, la porta spara, potrebbe sparare. Ve lo dico, non vi mettete davanti alla porta di notte perché quella spara.
1: Senti un colpo e dice, vabbè, è la porta che ha sparato.
0: Ti prende un colpo nel vero senso. Emilio, grazie. Vedi, questi sono misteri domestici.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: 2-2.
11: Conosci la BC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
13: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Radio 2.

0: Dobbiamo ringraziare e ringraziamo allora. Scusami.
1: Allora, diamo il benvenuto ai nuovi follower,
0: ecco,
1: della pagina Facebook del Ruggito del Coniglio, l'unica vera pagina, l'originale, quella ufficiale.
0: Sì.
1: Allora, Maria
0: Nessun
1: Rosa.
0: Nessun altro ha usato fare una pagina.
1: Ce ne sono diverse.
0: No, ce ne sono diverse.
1: Insomma, Maria Rosa di Milano.
0: Grazie.
1: Gemma di Nolfi.
0: Grazie.
1: Gio Sfocati.
0: Grazie.
1: Eugenio Zanetti, alchimista energetico.
0: Grazie.
1: Attenzione.
0: Per le tue alchimie energetiche. Grazie a voi tutti. Continuate a cliccare mi piace sulla pagina Facebook del Ruggito. Noi vi nomineremo uno ad uno.
2: Volevo
0: senza
2: anche
0: pietà.
2: Ringraziare tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri.
1: Ah, è vero. È vero.
0: Tanti auguri al maestro Attilio Di Giovanni per il suo compleanno, che lui ha, diciamo, perpetrato. Quando l'hai perpetrato?
1: Domenica.
0: Domenica,
1: 3
0: esatto.
1: Maggio.
0: Il 3 maggio. Quindi auguri al maestro Di Giovanni. Se volete continuare a fare gli auguri o avvantaggiarvi per l'anno prossimo,
2: sì,
0: cominciando a farli da adesso.
2: Avete 364
0: esattamente,
2: giorni.
0: Esattamente.
1: Beh.
0: Detto ciò, però, fermi tutti. Adesso basta, un momento molto serio, un momento di cultura, perché ospitiamo di nuovo un docente universitario di livello internazionale, il professor Demetrio Lanzetta.
3: Buongiorno.
1: Bentornato.
0: Che è docente, pensate, di semantica italiana all'Università di Boston. E ci si chiede, ma a Boston, della semantica italiana,
1: ma che gli frega? Ma no, esatto. Però
0: lui insegna, è vero o no? Insegna a questa
3: università. Insegno sì.
0: a Boston
3: semantica.
0: Sì.
3: Perché troppe persone straparlano.
0: Ecco.
3: In Italia e fuori.
0: Mm.
3: Cioè hanno la pretesa di esprimersi senza conoscere il vero significato,
0: sì,
3: delle parole che usano.
1: È vero.
0: Questo è vero, purtroppo.
1: Abbiamo la
3: stessa. Proprio per questo,
1: sì,
3: motivo esiste la semantica.
0: Sì.
3: Che spiega per bene cosa vogliono dire i vocaboli che usiamo quotidianamente.
0: Sì.
3: Vi faccio qualche esempio con termini di uso comune.
0: Benissimo.
3: Allora, contrappeso.
0: Contrappeso.
3: Essere contrariati dopo essere saliti sulla bilancia per controllare il proprio peso.
0: Ecco.
3: Contrappeso.
0: Cioè, uno è contrariato e è ingrassato.
1: Sì.
3: Frapporre.
0: Frapporre.
3: Porre un frate come intercapedine.
0: Ma come?
3: Frapporre.
0: A frapporre, cioè porre un frate.
1: Ma è sicuro?
3: Pigmentazione.
0: Sì.
3: Azione di offrire una bevanda alla menta ad un pigmeo del Centro Africa.
0: Ma no.
3: Pigmentazione.
0: Pigmentazione. Cioè l'azione di offrire la menta.
1: Non ci avevo mai pensato.
0: Ma neanch'io.
3: Sminare.
1: Sì.
3: Far sparire i dischi di mina dalla propria abitazione.
0: Ma no.
3: Sminare.
0: Ragazzi.
3: Giurisprudenza.
0: Ecco.
3: Atteggiamento di particolare cautela quando si giura qualcosa. Giurisprudenza.
0: Giurisprudenza, capito?
1: Io pensavo fosse.
3: Sardonico.
0: Sardonico.
3: Abitante della Sardegna.
0: Sì.
3: Particolarmente sarcastico.
0: No.
3: Sardonico.
0: No. Ah, però.
3: Bocca porto.
0: Mm.
3: Rifarsi le labbra in modo da somigliare ad un portuale di Genova.
0: Ma no.
3: Bocca porto.
0: Bocca porto, vabbè.
3: Degenerare.
0: Sì, degenerare.
3: Liberarsi di un genero sgradito.
0: No, ma no.
3: Degenerare.
0: Degenerare.
3: E infine.
0: Sì.
3: Baraonda. Feretro in grado di galleggiare sul mare.
0: Ma no.
3: Mosso. Baraonda.
0: Ecco,
3: questi sono solo alcuni esempi.
0: Sì.
3: Nel prossimo incontro ricarerò la dose.
0: È quello che temiamo noi. Grazie, professor Lanzetta.
1: Allora, misteri domestici, Sherlock Holmes.
0: Sentiamo Paola che ci chiama da Erba.
1: Ciao Paola.
0: Buongiorno Paola.
4: Ciao, eccomi.
0: Allora, cara Paola, che cosa è successo a casa tua?
4: Serata d'autunno, tranquilli sul divano, sentiamo un rumore provenire dal muro.
1: Ahi.
4: Qualcosa che si muove lì dentro.
0: Dentro il muro? Mamma mia, è terribile, dentro al muro?
4: Dal muro. Al che indaghiamo, cerchiamo di capire, ricostruiamo che lì dietro c'è una canna fumaria in disuso.
0: Sì.
4: Chiusa da uno sportello.
0: Sì,
4: apriamo lo sportello e diciamo magari è finito dentro, non lo so, un pipistrello?
0: Sì, un uccello, qualcosa, sì. Mm.
4: Niente succede nonostante il finestrello aperto. Andiamo a dormire, mio marito mette un retino da pesca, quelli dei bambini, una retina.
0: Sì.
4: al mattino mi alzo e retino e divelto.
1: Divelto, retino?
0: Attenzione.
4: Divelto.
0: Divelto.
4: Al che inizio a camminare circospetta per casa. Certo. Ci sarà un pipistrello?
0: Sì.
4: A quel punto la scoperta. Una bellissima civetta.
0: Beh,
1: ma dai,
0: una civetta c'era.
1: C'era dentro una civetta.
4: Che quindi dal camino era caduta nella canna fumaria. Di notte si era liberata da sola.
0: Sì, sì.
4: Ed era in casa mia nel soggiorno, ma poverina, sana, quindi non ferita. E che cercava di trovare una via di fuga.
0: Oppure di aprire il frigorifero. Dice: mi faccio un caffè latte, mi faccio una cosa.
1: Devi cantare,
0: e a quel punto
1: ci toccò una civetta.
4: A quel punto
1: l'ha
4: lanciato un urlo, naturalmente. Poi vi mando la foto, era bellissima.
0: Era bellissima. E l'avete liberata, naturalmente.
4: L'abbiamo liberata, stava benone ed è tornata a volare fuori nel bosco.
0: Evviva le civette!
1: Bello.
0: Grazie Paola.
1: Eh sì, perché siamo inseriti nella natura.
0: Quanto è vero.
1: Ti chiamo. Allora finiamo con Anna, mistero non domestico ma della mia macchina. La mia smart decappottabile che apriva il tettuccio senza il mio intervento.
0: Da sola, diciamo.
1: Solo quando pioveva.
0: Ma che, ma una carogna. Cioè ti odiava.
1: È stato sempre così, l'ho dovuta vendere.
0: Ma hai fatto bene.
1: Chiaramente non l'ho detto a chi l'ho venduta sta cosa.
0: Guarda, però... quando piove la macchina da sola apre il tettuccio. Vabbè. È un modo per lavarla dentro. Vediamo il lato positivo. Fermi tutti, c'è l'onda verde.

0: stare informati.
1: Bentrovati. I principali aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, code a tratti tra lo svincolo di Roe e la diramazione Molino Dorino verso Milano. In A4, sempre in questa autostrada, ci sono code, un veicolo in panne tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino. Un incidente crea delle code in A8 tra Castellanza e Lainate verso Milano. Andiamo in A1, qui ci sono code traffico tra San Giuliano e tangenziale ovest di Milano verso Bologna e code tra allacciamento A22 e Modena Nord, sempre in direzione di Bologna. In A14 lavori in corso e code tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. In A1 troviamo code tra allacciamento A11 e Scandicci verso la capitale. E per chiudere ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli, un incidente, si sono create code, qui siamo tra Agnano e Camaldoli verso la diramazione Capo di Chino. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Re Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.

0: Avete fatto colazione? È il caso, è il caso di farla.
1: Quando avevo un metabolismo che macinava qualsiasi cosa.
2: Quando avevi un metabolismo, diciamo sì, la verità, insomma.
1: Un po' bloccatino. Allora va bene, parliamo di sport. Antonelli, 3 di fila, 3 vittorie, fuga nel mondiale. Complimenti. Sta ragazzo si butta in avanti con coraggio.
2: Bravo.
1: Oggi ci saranno invece i funerali di Alex Zanardi, il grandissimo campione, prima di velocità e poi insomma di paralimpico, grandissimo esempio anche di resilienza di fronte agli scherzi che la vita insomma ci mette davanti. Io mi ricordo una volta che l'abbiamo avuto ospite in trasmissione, l'avevamo chiamato noi per una iniziativa riguardante appunto la disabilità. Lui simpaticissimo a un certo punto ha detto: beh, non mi chiamate solo in quanto disabile, perché io vi ascolto spesso, chiamatemi per scherzare insieme.
2: Era un uomo molto spiritoso ed era un atleta straordinario, come sapete tutti, quindi è una persona che ci mancherà. Sicuramente.
1: Continua la festa a Milano per lo scudetto dell'Inter. Tutti in piazza, adesso per 2 settimane questa cosa, perché ci sono ancora 2 settimane da giocare.
2: Immagino Ratti che vestito da Lautaro Martinez gira per Milano gridando frasi sconnesse. Quindi qualora amici milanesi intercettaste un signore di una certa età vestito da Lautaro Martinez, vedrete immediatamente che non è lui.
1: Sì, soccorretelo.
2: Soccorretelo, sì, soccorretelo e diciamo portatelo dalle autorità competenti.
1: Vabbè, qualcuno che se ne possa occupare. Insomma.
2: Sì.
1: Allora, nel vertice europeo in Armenia si è discusso molto in questi giorni del possibile ingresso del Canada in Europa.
2: Il Canada?
1: Sì.
2: L'ingresso del Canada.
1: Più che altro per fare così un dispetto a Trump.
2: A quello fa sempre piacere. Quello fa sempre piacere.
1: Trump che ha promesso di liberare questo stretto di Hormuz, pronti 100 aerei, 15.000 uomini. Però sembra che al momento stiano facendo un po' di battaglia navale, ecco.
2: Sì.
1: Ma questo ci andiamo di mezzo noi europei.
2: È ovvio.
1: Ma perché insomma non si può
2: perché
1: dire qualcosa?
2: Perché lui deve scassare diciamo il puparuolo, ecco, usiamo questa metafora a tutto il mondo.
1: Procedimento a carico di ignoti della procura di Roma per l'abbordaggio alla flottiglia per Gaza, si sta indagando per sequestro di persona.
2: Beh, abbastanza direi, visto che tutto è accaduto nelle acque internazionali, poi peraltro.
1: Sequestro di persona e danneggiamenti.
2: Sì.
1: Israele risponde: no, non c'è stata nessuna tortura, la polizia ha usato la forza per calmare gli attivisti.
2: Ma sai, in Israele ormai fra normalità e tortura non credo che distinguano più molto.
1: Ah, dici che un po'
2: ho paura
1: quando superi una certa linea rossa, poi
2: purtroppo diventa tutto regolare, diciamo.
1: Certo. Gran rifiuto dei matematici, 2400 matematici non andranno a un congresso importantissimo in a Filadelfia.
2: Non ci vanno.
1: Per protestare contro Trump, pensa. Sì. Si
2: Trump
1: rifiutano.
2: Ma Trump ha detto tanto il prossimo Nobel per la matematica, che peraltro non esiste, lo daranno a me ed io lo merito e ve lo dimostro, ha detto. 2 più 2, 4. 7 più 5, 21. 9 per 3, 48. Andiamo. Quindi ha dimostrato la sua preparazione e di meritare questo Nobel.
1: Noi in Europa qualche problema con la matematica ce l'abbiamo,
2: dillo a me.
1: Dice l'Unione Europea non sa quanto carburante le resta, perché infatti si sentono dire ce l'abbiamo per il mese di maggio, ce l'abbiamo per tutta l'estate, ce l'abbiamo forse sì forse no. Io mi rendo conto che è difficile fare questo calcolo,
2: però sarebbe bene sapere che cosa succede, perché poi ce l'abbiamo significa ce l'abbiamo. Cioè tutti noi, poi non è più benzina, non è più gasolio.
1: Certo.
2: Di questo sempre dobbiamo ringraziare Trump e questa situazione che ha creato.
1: Ecco, dall'incontro invece della nostra premier in Armenia col presidente svizzero
2: Parmelin, veneto di origine.
1: Finalmente il presidente ha detto che noi italiani non dobbiamo pagare nessuna fattura
2: ospedaliera alla Svizzera,
1: per le vittime. Ci mancherebbe altro
2: davvero.
1: Vicenda piuttosto vergognosa. Mentre invece abbiamo trovato i soldi per spedire in orbita dei 7 satelliti
2: Italia. Sì.
1: Per osservare la Terra. Adesso ce ne abbiamo di 31 di satelliti italiani.
2: Che orgoglio, amico.
1: Che monitoreranno la situazione delle frane, degli incendi, della qualità dell'aria.
2: E questo agevolerà anche, peraltro, ci tengo a sottolinearlo, l'Eurovisione del Festival di Sanremo. Grazie a questi satelliti adesso potrà raggiungere luoghi che erano tranquilli, ecco.
1: Perché noi in Italia siamo bravi a monitorare.
2: A fare le
1: Poi non è che risolviamo,
2: però monitoriamo bene.
1: C'è l'osservatorio per quello, certo. L'osservatorio per quell'altro.
2: È molto importante.
1: Problema invece per l'amministrazione di Cibiana di Cadore, nel Bellunese.
2: Guarda, ne parlavo ieri con un amico.
1: Vero?
2: Dicevamo, ma che succede a Cibiana di Cadore?
1: Hanno chiesto al grande Messner 190.000 euro di arretrati.
2: Ma non è educazione chiedere a Messner 190. Ma dove siamo?
1: Ha scalato, capito?
2: Ha scalato tutto.
1: Dice perché dal 2014 non paga l'affitto del suo museo.
2: E scalateglielo. Scalateglielo.
1: Questi soldi.
2: E dai, no.
1: Invece molta amarezza per 150 pazienti, no, 150 pazienti truffati a Napoli.
2: No.
1: Perché
2: allora
1: hanno dato degli anticipi a questa clinica di implantologia, fanno gli impianti dentali. Poi a un certo punto è fallita questa azienda.
2: Che cosa brutta.
1: Ha chiuso i battenti.
2: E si sono tenuti i soldi.
1: E questi sono tenuti i soldi e questi sono rimasti senza denti.
2: Ma poverini, hanno ragione.
1: Cioè, che qualcuno intervenga adesso.
2: Perché,
1: ti ricordi, c'era uno che prometteva dentiere per tutti, gratis, no?
2: Sì.
1: Ci abbiamo avuto, poi non è successo niente.
2: No, vabbè, ma qui però la situazione è brutta adesso, insomma. Speriamo che succeda qualcosa.
1: Polemiche a Udine. Polemiche a Udine per uno scherzo del calendario. Nello stesso giorno erano state fissate la manifestazione degli alpini e quella del Gay Pride.
2: Gli alpini, un bel incontro.
1: Il comune ha chiesto di spostare la data del corteo arcobaleno.
2: Uno dei due
1: perché gli alpini si sono sentiti incompatibili con questa cosa.
2: Soprattutto tu pensa alla città che diventava corteo da una parte, un corteo
1: situazione logistica lo posso capire, però vorrei fare questo appello al corpo degli alpini. Riflettete bene, perché i valori per cui stanno combattendo questi ragazzi sono molto simili, se non uguali, a quelli a cui voi avete offerto la vostra vita.
2: Questa è un'affermazione di dose che poi verrà verificata, magari.
1: Non state a guardare i colori.
2: No.
1: Di piume ce l'avete pure voi alla fine, eh?
2: Sì.
1: È una in testa.
2: Sul cappello. Noi salutiamo gli alpini. Evviva gli alpini.
1: Ancora. Abbiamo trovato un articolo.
2: L'abbiamo trovato,
1: sul sito web. Pensa te. Che sostiene una cosa che io non sapevo, neanche Marco la sapeva.
2: No, non la sapevo.
1: In Russia, quando rispondono al telefono, non dicono pronto.
2: No.
1: Dicono ascolto. Capisci?
2: Perché sono abituati tanti anni di KGB. Tanti anni di KGB. Ti ascoltavano, che tu volessi o no, loro ti ascoltavano comunque, ti ascoltavano.
1: Utilizzano l'espressione slushaio. Significa ascolto. Bella questa cosa.
2: Slushaio.
1: C'era anche l'operatore che ti doveva mettere in contatto,
2: perché
1: c'erano le linee dirette.
2: Quindi non dicono pronto.
1: Rimasto ascolto.
2: Anche perché pronto lo diciamo solo in Italia, anche in Inghilterra, che dicono hello. Non è che dicono pronto.
1: No. Friulano, anche tu chiedi una cosa, l'altro dice ti chiama, no? E tu dici comandi. Cioè, ci sono degli automatismi che si tramandano,
2: che partono da soli, insomma.
1: Però se tu non conosci la lingua rimani sorpreso,
2: ma non c'è ombra di dubbio,
1: specie al telefono,
2: soprattutto al telefono.
1: E allora stamattina raccontateci di malintesi telefonando in un'altra lingua.
2: Mamma mia,
1: e uno capisce fischi per fiaschi, attenzione,
2: che tragedia, mamma mia. È difficile? Io già in inglese sono rovinato completamente, insomma, è successo di eravate in Russia, eravate in Cina, in Giappone, dovevate farvi capire al telefono.
1: Uno mica è lingua madre.
2: No.
1: Neanche lingua padre.
2: Neanche lingua cugino, proprio è una tragedia.
1: Malintesi telefonando in un'altra lingua. Chiamateci all'800-800-002, spero parlando in italiano a sto punto.
2: Non vergognatevi, chiamate l'800-800-002, vada male, proprio male, potete andare sulla pagina Facebook per dire.
1: Ma attenzione, dopo, niente.
2: La vuoi fare dopo?
1: No, dopo.
2: La facciamo dopo. Amici, dopo la dobbiamo fare, ma
1: dopo.
2: Senso buono, ma la facciamo dopo. Dice dopo quando? Fra un minuto dopo la pubblicità.

0: cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Allora, questa notizia è calda.
10: È calda perché riguarda proprio il caro energia, durante il cambiamento climatico e i problemi dello stretto di Hormuz. Allora, nei dipendenti pubblici in Giappone, per la prima volta, hanno il via libera dei loro capi ufficio a presentarsi in pantaloncini corti, in shorts.
9: Cioè lo statale giapponese, il famoso statale giapponese, può andare in ufficio in Bermuda.
10: Voi capite, quelli sono in genere giacca, cravatta, cravatta sempre in completo, preciso, pulito. Adesso possono andare sbragati a lavorare.
9: Mi meraviglio, mi meraviglio.
10: È molto strano.
9: Perché il giapponese è una persona precisa.
10: E guarda l'etichetta. Che?
9: C'è una telefonata.
10: Pronto?
9: Pronto?
11: Pronto.
10: Pronto?
9: Sì, buongiorno.
11: Chi è? Pronto, buongiorno. Mi chiamo Lorenzo Magistrelli.
9: Sì.
11: Sono promotore dell'iniziativa. In ufficio in Perizoma.
9: Cioè, lei è promotore dell'iniziativa?
11: Esattamente. In ufficio? Mi faccia parlare. Però.
9: In Perizoma?
11: In ufficio in Perizoma, vede che ha capito bene. Noi siamo per un look totalmente informale sul luogo di lavoro. Ok, sopra la giacca e la cravatta vanno benissimo.
9: Sì.
11: Ma sotto il lavoratore deve essere libero, arigiato. Con le chiappe che debbono avere la libertà di esprimersi, di aderire al cuoio della poltrona.
9: Al cuoio della
11: poltrona. Voi, piccolo borghese.
9: No, ma che c'entra?
11: Piccolo borghese schifosi.
9: No, la prego.
11: Topi. No. Non potete capire queste esigenze di libertà inguinale. Voi non capite la libertà inguinale.
9: No, ma non la capiamo però.
11: Rispondetemi con onestà.
9: Sì.
11: Quante volte avete fatto la radio in Perizoma?
9: Mai.
11: E allora statevi zitti. Siete solo due culi mosci e ben pensanti.
9: Allora
11: vergognatevi 100 volte.
9: No. Allora io dico, scusi, noi siamo per la libertà, non vogliamo giudicare nessuno, perché caro signor Magistrelli.
10: Sì, peraltro non siamo prevenuti.
9: No.
10: Abbiamo sempre cercato di avere un'apertura mentale senza pregiudizi, almeno uno ci prova.
9: Un'apertura mentale senza pregiudizi, è giusto, scusi. Ma
10: un'altra telefonata?
9: No, però va bene. Sì, mettetela. Pronto? Chi?
10: Pronto?
11: La cosa che mi fa rabbia è che io pago un canone per ascoltare tutta questa grattazza.
9: Ecco.
11: Io sono Lampascioni, il presidente dell'Associazione Nazionale Prevenuti Italiani.
9: Esiste un'Associazione Nazionale Prevenuti?
11: Non fate finta di non sapere l'Associazione Nazionale Prevenuti Italiani.
9: Prevenuti Italiani.
11: Noi crediamo che la chiusura mentale sia l'unica possibilità di sopravvivenza per l'essere umano contemporaneo.
9: Ma come?
11: Ma storici dimostra che l'apertura mentale è un pericolo. Andiamo a vedere il panorama e cadi la scogliera. Quel tizio vuole chiedersi un'informazione, ti fermi a quello da coltello sul coach. oxygen. L'aperturismo è un grande pericolo. L'unica forma di saggezza è essere prevenuti. Noi siamo favorevoli alla sostituzione del sistema giudiziario con un sistema pregiudiziario. La gente va condannata ancora prima di aver compiuto il reato. Questa è vera prevenzione. E comunque siete persone sciatte e debordanti. Vi disprezzo da sempre e comunque.
9: Grazie di questo suo contributo.
10: Insomma, siamo pazzi.
9: Qui. Io dico, vabbè, accettiamo le critiche, però a parte che non siamo sciatti, abbia pazienza. Diciamolo. Anzi, noi ci teniamo ad avere un aspetto quantomeno dignitoso. Che ne so, la pulizia, no?
10: Beh, la base, la prima
9: pulizia,
10: cosa,
9: della, la persona. Pulizia della persona. Però non è possibile. Un'altra telefonata.
10: Un'altra,
9: ma non si può parlare, non si può di niente. Chi è? Pronto?
11: Pronto?
9: Pronto?
11: Pronto?
9: Pronto.
11: Ecco, mi avete sicuramente riconosciuto.
9: No, no.
11: Sono Ettore Gambardella. Io mi meraviglio che vi lasciano dire ancora queste cose per radio.
9: Grazie.
11: Noi viviamo in uno stato di pulizia ormai da troppi anni. E questa non è libertà.
9: Ecco.
11: Questa non è libertà.
9: E che cos'è allora?
11: Sono le multinazionali del bagnoschiuma che ci costringono a questo modus vivendi.
9: Vivendi, ecco.
11: La mattina tutti come soldatini a lavarci sotto le celle.
9: Sì.
11: A sfregarci le parti intime. Vabbè. Per ore. Basta questa schiavitù del deodorante, dello shampoo, del latte detergente. Non saremo mai liberi finché ci laviamo.
9: Ma come?
11: E voi siete radio di regime,
9: schierata
11: con le grandi multinazionali. Voglio gridare forte da questi microfoni. Non lavatevi mai. Non state a sentire questi due risciacquati senza vergogna.
9: Staccate, grazie, staccate. Non è comunque, ragazzi.
10: La gente non sta bene.
9: Ci avete fatto che in Italia non si può più di una cosa che si scatena in una polemica, ma è da non credere, è una cosa.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Matteo. Ma sono Matteo.
1: No, può succedere che, cioè, parlando magari al telefono, no? Mm. In una lingua straniera, può succedere che si apra un baratro.
2: Eh sì, un baratro. Si è a rischio malinteso continuamente.
1: Al telefono, al telefono. Allora, attenzione, 800-800-002, il nostro numero, c'è Antonello a Napoli.
2: Ciao Antonello.
1: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Allora, che è successo?
3: Allora, noi avevamo uno zio che ha vissuto per tanti anni in Thailandia, quasi metà della sua vita.
1: Sì.
3: E un bel po' di anni fa arriva una telefonata dalla Thailandia.
1: Sì.
3: Risponde mia madre, questi parlavano inglese, ma mia madre non lo capiva bene. Mm. Chiama di corsa mia sorella e capisce che è l'ospedale.
1: Mm.
3: Mia sorella tentava di fare delle domande. Ora, un thailandese che parla inglese già non è proprio chiaro, perché come tutti gli orientali sanno un po', tendono a miagolare, diciamo.
1: Ecco, a miagolare, ecco, sì.
3: Ecco, mia sorella così a un certo punto comincia a piangere e dice: è morto zio.
1: È morto zio.
2: Aia.
1: Povero zio, è morto. È morto zio.
3: È morto zio. Ovviamente tragedia,
1: morto zio, non è che...
2: Avete avvisato
1: tutti? È morto zio.
2: Avvisato tutti.
3: È morto zio, chiamiamo i parenti, passano delle ore, io corro, ho detto vabbè, chiamiamo l'ambasciata per avere notizie, perché non sapevamo. L'ambasciata ci risponde che insomma contatto l'ospedale, dice: no, ma quello non è morto, non sta benissimo.
2: Ma come?
3: aveva avuto un calo di pressione, l'avevano portato in ospedale. Anche lui non parlava thailandese, aveva solo il nostro numero, e il dottore ci aveva chiamato per sapere quali farmaci prendeva, perché lui non sapeva e aveva paura che se dava il farmaco sbagliato
1: è morto zio. Allora, scusate, ma traiamo degli insegnamenti. Cercate di non sentirvi male in Thailandia. Aspettate di tornare in Italia. Grazie Antonello, grazie.
2: Ci scrive Roberto: tanti anni fa un'amica che abitava a Sarajevo ebbe una bambina. Le portammo in regalo un passeggino, imparcandolo su diversi voli. Fu una cosa complicata. Sì. Arrivati, ne aveva uno uguale. Lui voleva un seggiolino per la macchina.
1: Per la macchina.
2: Non ci siamo capiti.
1: Sentiamo Corrado a Genova. Buongiorno.

0: Corrado,
1: buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Aloha. Che è successo, Corrado?
1: Dunque, primi anni 90, mio primo viaggio negli Stati Uniti con i compagni della compagnia teatrale arrivi da un insegnamento tasseriano, no? A scuola di inglese, sai benissimo che il gatto è sotto il cane, sotto il tavolo, il libro è sul tavolo, quelle cose, basta. Al che io mi trovo in camera a New York a cercare un phon, un asciugacapelli. Chiamo la reception, veline al telefono così, e dico: excuse me, can I have a phone? E lei mi dice: you are using for...
0: Lo stai phone. Usando, è phone,
1: no,
0: è
1: il telefono. E avanti per 5 minuti. E io dopo un po' questa qua ha capito, mi ha detto: hair dryer.
0: Che ne è,
1: allora mi sono studiato come si dice hair dryer in tutte le lingue. Le sèche, chevaux, in francese. Sapete come si dice in spagnolo?
0: No.
1: Il secador de pelo.
0: Il secador è la cosa più bella. E mi dispiace di non avere pelo da secarmi in Siviglia. Grazie Corrado, grazie.
2: Allora Mariangela ci informa che in Spagna pronto si dice dígame.
0: Dígame. Dígame mucho.
2: Mentre Lucia racconta di sua zia che lavorava in una famiglia nel cantone francese in Svizzera.
0: Ah, che bello.
2: Quindi da fuori casa la proprietaria le ha detto: va in giardino a prendere i pomme rouge, i pomodori rossi.
0: I pomme rouge.
2: In salentino rouge somiglia alla parola, a un'altra parola che significa acerbi. E lei ha raccolto tutti i pomodori verdi e quella si è arrabbiata.
0: E allora però te lo cerchi anche
2: Ha detto rouge.
0: Dai, sentiamo Piero che ci chiama da Marsala.
2: Piero.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Buongiorno Piero. Benvenuto. Allora
3: è successo che qualche anno fa, tanti anni fa, con il camper andammo in Inghilterra con la famiglia, per i bambini, e naturalmente ci fermiamo in una specie di pub, una strana, non era neanche pub, e che cosa vogliono i bambini? Naturalmente fish and chips.
0: È ovvio.
3: Però i bambini più che il fish amano le chips. E detto: papà, prendiamo le abbondanti. E ho detto: va bene, te le faccio portare abbondanti.
0: Sì.
3: Lì si ordinava in maniera strana, non c'era il ragazzo che veniva. C'era una specie di telefonino al centro tavolo, io alzavo e ordinavo quello che volevo.
0: Sì.
3: Allora, nel mio inglese maccheronico, ho detto: ragazzi, facciamo prima le patatine e poi facciamo i fish and chips, così rimangono abbondanti. Va bene, apro il telefono e ordino: please, nel mio, ripeto, inglese maccheronico, fried chips, please, fried chips, che in testa mia voleva dire
0: 5 patatine,
3: no, fried chips.
0: Fried.
3: Noi eravamo in 4, due adulti e bambini, fried chips, nel mio inglese bla bla, ho detto fried chips please, tavolo numero X, va bene, passano 10 minuti e arrivano tanti camerieri, tanti, ognuno con un piatto di patatine, mi mettono un primo piatto di patatine, un secondo piatto di patatine, un terzo, un quarto, un 5 piatti di patatine fritte, e i bambini erano felicissimi, io ero inorridito,
2: ho
3: ordinato 5 chips,
0: devo lavorare anch'io, 5 chips. State attenti quando ordinate patate fritte all'estero. Piero, grazie.
2: Ci scrive Marina, ci scrive spesso, lei abita a Basilea, stavo cercando disperatamente di esprimermi in un tedesco semidecente.
0: Che dobbiamo fare?
2: Mi telefona la segretaria del dentista, mi chiede l'indirizzo per mandarmi la fattura.
0: Sì.
2: Glielo dico, poi mi lancio esclamando: "Viele Dank, dass Sie mir die Rechnung schicken."
0: Mamma mia.
2: La ringrazio se mi spedisce la fattura. E lei inizia a ridere. Solo dopo mi accorgo di aver detto in realtà non schicken fattura, ma schinken, prosciutto.
0: Se mi manda il prosciutto io la... ci credo che la ringrazi.

0: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: 2-2.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: 2-2.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
7: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
4: 2-2.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
9: Fraintendimenti telefonici all'estero
10: in lingua straniera.
9: Cioè, voi eravate lì al telefono a New York, a Bombay, a Mogadiscio
10: e non vi siete capiti.
9: Cioè, succede. Però scaturiscono delle situazioni imbarazzanti. Diteci che vi è successo chiamando quel numero lì che
10: è sempre 800 800 002. Se volete chiamare dall'estero invece c'è lo 06 3131.
9: Comunque io consiglio sempre l'800 800 002. E mentre voi ci contattate, una bella pausa musicale. Dai.

0: Bravi. Era Zucchero, avrete riconosciuto questo bel brano, ma attenzione, attenzione, parliamone.
1: Sì.
0: Vabbè, succede, uno sta all'estero. Dice, chiama un po' la reception per dire.
1: A capirsi.
0: Il problema è quello. Il problema è quello. Sentiamo le vostre testimonianze che arrivano qui all'800-800-002 e direi di partire da Marinella di Vercelli.
1: Ma volentieri.
0: Buongiorno Marinella.
1: Marinella.
2: Buongiorno Conini.
0: Allora.
2: Buona giornata, una recitation.
0: Bentornata Marinella, che cosa hai vissuto però?
2: Beh, allora, in anni in cui non c'erano i cellulari, nel 1980, io ragazzina in vacanza studio negli Stati Uniti, ovviamente avevo il precetto di fare le chiamate telefoniche a carico del destinatario a casa, a mia mamma, e poi c'era l'incognita perché avrebbe potuto telefonare e rispondere anche mia nonna. Ma ovviamente si chiamava l'operatore, quasi sempre signore e signore, che in inglese chiedevano al destinatario della telefonata, would you like to set a collect call from Marinella, e mia mamma a quel punto andava in palla e non capiva e cominciava a dire Marinella, Marinella,
0: oddio Marinella, che è successo Marinella?
2: Allora dopo qualche telefonata, siccome la formula era sempre la stessa, ho detto mamma, fa una bella cosa,
0: tu devi dire quando yes,
2: quando senti parlare dici yes. Allora faccio la telefonata, la signorina evidentemente più gentile del solito, a mia mamma invece di chiedere se accettava la telefonata ha chiesto di non speak English, e mia mamma yes,
0: mamma mia, mamma mia. E allora però che sfiga ragazzi, cioè certe volte la sorte si accanisce.
1: Sì, è vero.
0: E dai, mamma Marinella, grazie, però non va bene così, dai.
1: Molto divertenti anche i messaggi che state scrivendo sulla pagina Facebook. Anna per esempio, mi trovi in Inghilterra e lì a volte rispondono dicendo il numero di telefono, questo è il 333 eccetera,
0: mamma
1: eccetera.
0: Mia.
1: La prima volta mi è capitato, ho pensato di aver sbagliato perché pensavo fosse la segreteria telefonica,
0: certo.
1: Attaccato,
0: mamma
1: in faccia.
0: Mamma mia.
1: Ancora Maria Rita, stavo in Messico, un mio amico messicano sentendomi rispondere pronto si allarmò tantissimo.
0: E perché?
1: Perché lì pronto significa presto,
0: ecco.
1: Quindi pronto,
0: oddio,
1: pronto, presto,
0: che succede? Presto, presto. C'è il maniaco con l'accetta, presto.
1: Vabbè, poi c'è Daniele, racconta, anni fa mio zio mi telefonò fingendo di parlare spagnolo.
0: È una carogna.
1: Hola, sono il Carlos, lo spagnolero.
0: Lo spagnolero.
1: Un maccheronico, non l'ho riconosciuto, sai che ho fatto?
0: Io
1: ho attaccato in faccia.
0: Posso dire una cosa?
1: Hai fatto bene.
0: Sono io Carlos, lo spagnolero, ma dove
1: siamo? Spagnolero non sta.
0: L'alternativa è Miguel, sono sempre me. Mamma,
1: lo sai
0: che c'è? È arrivato il merendero. Sentiamo Annalisa a Ravenna.
1: Annalisa.
0: Buongiorno Annalisa.
3: Ciao, buongiorno.
0: Allora Annalisa, che ti è capitato?
3: Ascolta, è capitato, allora io lavoravo per un'azienda di giocattoli e eravamo in contatto telefonicamente spesso anche con gli uffici Disney in giro per il mondo.
0: Sì.
3: Noi però era un periodo in cui ci facevamo spesso degli scherzi telefonici. Un giorno comunque chiama al telefono una persona e dice hello, I am Peter Pan from Disney Taiwan. Che fosse uno scherzo, allora oh yes, e I'm the sheriff of Sherwood Forest.
0: Sono lo sceriffo della foresta di Sherwood.
3: No, Peter Pan from Disney Taiwan. Insomma, questo si chiamava Peter Pan, veramente?
0: Ma come Peter Pan? Ma puoi chiamare un ragazzo Peter Pan? Quello poveraccio diceva il nome vero, so Peter Pan, e lui rispondeva, io sotto Bonino. Mamma, però vedi che a volte la vita ci deride.
1: No, il destino.
0: Grazie calma. Annalisa, grazie.
1: Allora, scrive Gigia, racconta di sua sorella in Spagna, a colazione ho chiesto pan, marmellata e burro. Peccato che in Spagna burro vuol dire asino.
0: L'asino, sì.
1: Burro.
0: Vorrei spalmare l'asino sul pane, per favore. Concludiamo con Pino a Firenze. Buongiorno.
1: Pino.
4: Buongiorno a tutti.
0: Allora,
4: ciao.
0: Pino, che ti è successo?
4: Stati Uniti, io e mia moglie appena sposati e eravamo in viaggio in un albergo, lei poverina si sente poco bene, mal di testa eccetera, sappiamo come fare, alzo il telefono, siamo in centralino con un inglese allora che non conoscevo bene e chiedo pillows. E loro mi portano quattro cuscini al posto delle pillole,
0: capisci? Mannaggia. Però a volte anche dei cuscini aiutano, sì. Tutto sommato, vabbè. Pino, grazie. Grazie.
1: Ecco, scopro adesso, Luigi mi ha scritto su Messenger.
0: Beh.
1: E dice: attenzione che in Polonia ascolto di quando rispondo, loro dicono Sukam.
0: No,
1: che non c'è,
0: no,
1: bisogna, allora, stare attenti,
0: sappiatelo,
1: capito?
0: Perché magari un italiano reagisce male, chiama. Suga, ma sta, no, no, no, è normale, significa ascolto. Ecco. Ascolto.

0: 9:44 minuti e sfrizzoli.
1: Allora, multe dei vari comuni italiani. A Celle Ligure, per esempio, sì, c'è il divieto di lancio dei palloncini, perché questa plastica poi crea danni nell'ambiente.
0: Sì.
1: E lanciare palloncini a Elio si rischiano fino a 500 euro di multa.
0: Quindi davanti alle chiese, accanto all'olivaro, cioè quello che ha i secchi con dentro le olive e ti fa il cartoccio, non c'è il venditore di palloncini ad Elio, ad esempio i simpatici coniglietti.
1: Vabbè, un ricordo del millennio scorso,
0: 180 anni fa. Quindi non ci sono.
1: No, tu puoi comprare il palloncino a Elio, te lo tieni in casa, non è che lo lanci, okay, lo disperdi nell'ambiente.
0: Va bene.
1: A Livorno invece questa ordinanza sindacale ha reso obbligatorio pulire la strada dalla pipì dei cani.
0: E come fai?
1: E ti porti una bottiglietta d'acqua e dopo che il cane ha rilasciato dai una pulita.
0: Lo trovo giusto.
1: Chi non lo fa rischia una multa fino a 500 euro. Ma torna questa tariffa.
0: Ecco.
1: Graffiti invece sui muri. A Roma un nuovo regolamento comunale obbliga a cancellare, a ripulire i muri. È devono giusto. Essere i condomini.
0: Anche perché
1: i condomini.
0: Ma che fregatura.
1: Cioè dipende da te. Cioè, ecco. Se chi imbratta rischia una multa da 400
0: anche
1: euro.
0: Anche perché chi imbratta è un cornuto. Cioè gli artisti sono pochissimi quelli che fanno dei murales belli, gli altri scrivono stupidaggini e le scrivono pure male
1: pensando quindi, di essere fighi, insomma,
0: esattamente non va bene.
1: Infatti dà particolarmente fastidio quando succede in un palazzo appena ristrutturato,
0: ma lo fanno apposta, come lo vedono che lo hai ritinteggiato, vanno lì e scrivono uso gogas, poi delle frasi incomprensibili,
1: poi lasciamo perdere quelli di politica, perché vabbè,
0: ma ormai sai la politica poca roba.
1: Allora, il 2 maggio è stata la giornata della lotta contro il melanoma, malattia purtroppo sempre più diffusa, specie tra i giovani, ed è importantissima la prevenzione. Io per esempio mi controllo una volta all'anno.
0: Vabbè, giusto.
1: Ci sono dei casi in famiglia, quindi ci sono cose anche genetiche.
0: Vabbè, adesso ti prego di non scendere nel dettaglio.
1: Sono due notizie che mi hanno turbato, che io sto molto attento, metto la crema e poi sto sotto l'ombrellone nelle ore più calde.
0: Però non suscitare questa immagine di te, diciamo,
1: incremato
0: sotto l'ombrellone,
1: no,
0: francamente.
1: La fondazione ha dato dei consigli, ha detto attenzione, usare male la crema può aumentare il rischio,
0: pure,
1: hai capito? Poi dice, la crema solare non basta, meglio gli abiti che fanno da scudo, ma mi posso mettere col cappotto sotto l'ombrellone?
0: Andate con l'Oden in spiaggia, ragazzi.
1: Con l'Oden Maxi.
0: Con il Loden, quello verde. Lungo, quello di Mario Monti,
1: vabbè,
0: per capire.
1: Ma me ne vado in montagna.
0: Forse
1: cavolo.
0: È meglio a sto punto, vabbè. Forse è meglio.
1: Ancora, c'è questa applicazione che gira, no? Che tu inquadri il QR code, si chiama Yuka, e ti dice quali prodotti sono più buoni, che contengono meno conservanti, più genuini.
0: Sì.
1: E questi però stanno minacciando dei prodotti alimentari italiani.
0: E questo è brutto.
1: Dicono che è pericolosa la mortadella.
0: No, ragazzi, non scherziamo.
1: Il prosciutto di Parma è troppo salato.
0: Non ve lo meritate il prosciutto di Parma.
1: Ma sì, sono delle eccellenze italiane.
0: Ecco.
1: È troppo salato, se tu mangi salate e tutte le altre cose.
0: Sì.
1: Insomma.
0: Poi se ne mangi 4 tonnellate, perché se no, insomma, comunque con queste app, se vai a fare la spesa ci metti 3 giorni.
1: È vero.
0: Perché su ogni prodotto ti fermi, lo inquadri, lo vedi che c'è dentro, cioè diventa una cosa impossibile.
1: Sì, piccolo inferno. Mentre invece c'è questo dato interessante del sito scuola.net che salutiamo e che citiamo molto spesso e racconta un po' della strage delle matricole universitarie.
0: Cioè?
1: Il 15% delle matricole fugge o cambia corso al primo anno di università. Qui si rendono conto di aver sbagliato strada.
0: Vabbè, questo però può succedere.
1: Però 15% è una percentuale alta.
0: Insomma, abbastanza, però sai, se hai pure 18 anni, 19 anni, no, meglio cambiare allora che dopo.
1: Di cambiare si è convinta anche l'onorevole Marianna Madia.
0: Era ora.
1: Ha deciso di lasciare il PD così improvvisamente.
0: Sì.
1: E vuole tornare con Renzi, sarà indipendente in Italia Viva. Ma lo dico io, scusate, proprio in questo momento in cui il campo largo si è allargato, sembra dai sondaggi che è più grande del centrodestra, tu prendi e te ne vai. Cioè, ma gli vuoi fare proprio una sconcia alla Schlein, lo fai apposta.
0: Posso dire una cosa? Ma chi se ne frega?
1: Vabbè,
0: no, voglio dire, a coronamento di questo ragionamento.
1: La sinistra francese francese invece litiga sul pollo low cost.
0: È molto da sinistra francese litigare sul pollo low cost, se tu ci pensi.
1: Perché c'è la catena Master Poulet che ha aperto un nuovo locale a Saint-Ouen per vendere le sue cosce di pollo halal, cucinate appunto in maniera halal, a 2,50 euro, che sono convenienti. Qui l'altro comune, il sindaco di Buram, dice: ma no, e allora il nostro pollo d'eccellenza a chi lo vendiamo se voi lo vendete a così poco?
0: Sbattetevelo in fronte, che dobbiamo fare? Ma non capisco, ma che veramente
1: si litiga.
0: Nell'Occidente i problemi ce li creiamo, perché è vero, purtroppo,
1: che da altre parti magari avessero una coscia,
0: magari dagli una coscia di pollo, e mangiano anche l'osso, ecco.
1: Ad Amsterdam invece, prima capitale al mondo a vietare la pubblicità della carne e dei prodotti che vengono da combustioni fossili, combustibili fossili, quindi plastica, cose, è vietato fare pubblicità per queste cose che mettono in pericolo l'ambiente. Poi abbiamo trovato una strana ricerca, un conteggio.
0: Vogliamo parlarne? Parliamo.
1: Vogliamo parlare. Dice, hanno cercato di rispondere a questa domanda: ma è vero che una persona nel corso di una vita produce così tanta saliva da poter riempire due piscine?
0: Allora, è una domanda che io credo ci siamo posti tutti nel corso della nostra esistenza, cioè quante piscine posso riempire con la mia bava ripugnante, con la mia saliva, nel corso di una vita.
1: Beh, dipende se sei abbonato o meno a Pornhub.
0: Esattamente, se sei abbonato a Pornhub sbavi parecchio. Comunque sia, poi dipende se uno ha un cane mulossoide che può aiutarlo a sbavare nella piscina, per esempio. Quindi, ma quante piscine si possono mediamente, dico, riempire?
1: Diciamo due piscine da 50 metri, poi dipende quanto campi,
0: certo,
1: e se c'è una salivazione particolare,
0: e soprattutto se hai poi il coraggio di tuffarti nuotare in questa cosa orribile, diciamo.
1: Polemiche all'interno della Lega.
0: Sì.
1: Candidati musulmani alle comunali avvigevano.
0: Guarda, proprio hanno scelto, diciamo, la formazione giusta. E si sono candidati questi signori musulmani.
1: Però è arrivato dall'altro là di Salvini, che ha detto: tu non puoi fare un volantino avvigevano inneggiando da là.
0: E sai cosa ha risposto il musulmano? Terum! Ha detto così a Salvini. Salvini, terum!
1: Ma sai, questo paese ormai può succedere di tutto.
0: Ci si diverte parecchio qui, dai.
1: Ancora. Ora, rivoluzione.
0: Ecco, rivoluzione.
1: Rivoluzione per quanto riguarda i denti.
0: Mamma mia.
1: Uno studio giapponese promette di farti ricrescere i denti.
0: Ma veramente?
1: Ma non con le staminali. È un metodo tutto nuovo. Usano un anticorpo per riattivare la formazione dei denti naturali.
0: Ma pensate.
1: Funziona sugli animali. L'hanno provato all'università di Fukui. Adesso proveranno anche sugli esseri umani. Tra 3-4 anni sarà possibile.
0: Vai da nonna, gli dici no. Leve di qua la protesi. C'è pezzo io.
1: E fai una punturona, no.
0: Solo che nonna dice: io già da ragazzina ho avuto i dolori dei denti che spuntavano. Certo. Adesso a 87 anni mi rimetto ad avere i dolori dei denti che spuntano.
1: Però se mangi, capito, senza quelli adesivi che
0: lo
1: usano,
0: capisco.
1: Paste, vabbè.
0: Lo capisco.
1: Oddio, si è fatto tardi.
0: E quindi c'è il sondaggio?
1: C'è il sondaggio.
0: E quindi loro dovrebbero fare lo stacchetto? Ma ce l'avete lo stacchetto?
2: Scusa, chi dovrebbe fare?
1: Voi due.
0: Paiella e Di Giovanni. Di Giovanni e Paiella. Ecco. Avete lo stacchetto o no?
3: Allora, guarda, sì. Più o meno ce l'abbiamo.
0: Ed è roba dei capelloni?
3: Sì, è roba dei capelloni.
0: Amici, e allora sentiamo sto stacchetto del sondaggio.

0: Questo è l'inutile Bon Jovi, se non sbaglio.
1: L'hai capito però che
0: ho capito perché l'hai detto prima.
2: Sì. Però un brano che spinge all'eroismo, capito?
0: Spinge all'erotismo anche, sì.
2: Allora, c'è uno studio di Anthropic, che sarebbe l'azienda che sviluppa i chatbot Claude.
0: Non so cosa siano, però li sviluppa.
2: Ma insomma, si parla molto di queste intelligenze artificiali. Dice, ma parlando con l'intelligenza artificiale, sì, è meglio essere gentili oppure essere duri? Perché hanno fatto questo studio, sì, e risulta che se tu sei troppo gentile o sei troppo autoritario, lei è sensibile al tuo stato d'animo e quindi
0: s'approfitta.
2: No, cambia la risposta. La cosa migliore è rimanere neutrali, sì, e dare delle indicazioni chiare senza inflessioni emotive di nessun genere.
0: Io dico, ma si può campare così, ragazzi? Ma dai, comunque, allora, cosa chiediamo al nostro gentile pubblico?
2: Quando parlate o scrivete con l'intelligenza artificiale, secondo voi è meglio essere gentili o essere autoritari?
0: Cioè, rivolgendosi all'intelligenza artificiale, è meglio essere gentili o essere, come dire,
2: un po' recisi,
0: decisi, duretti, diciamo.
2: Tipo allora, uno che ordina una cosa, allora dimmi cos'è questo.
0: Ecco, se sei un frustrato ti sfoghi sull'intelligenza artificiale.
2: C'è chi lo fa, attenzione.
0: Allora, scegliete,
2: votate
0: liberamente,
2: serenamente, chiamando l'800 800 002,
0: oppure naturalmente 800 800 002. Ma adesso, amici, mentre voi votate liberamente per il libero sondaggio del ruggito del coniglio, torna a trovarci Cipresso, un artista che state imparando a conoscere e ad amare, l'artista che ci ha regalato il ciclo dei vinti. Di chi si tratta Cipresso?
3: Allora, che la vita è solo dolore.
0: Ecco.
3: È solamente dolore, quindi ecco, io faccio questo faccio vinti di guerra anche.
0: Se vinti di guerra.
3: Sì, il ciclo dei vinti.
0: E cioè tu canti i fallimenti.
3: Sì, tutto il fallimento possibile, tutto perché qualsiasi cosa tu faccia
0: può fallire.
3: No, fallisce.
0: No, sicuro proprio.
3: No, non è che può. Fallisce sicuro. Poi fa finta che non ha fallito. Ma la verità è che fallisce sempre.
2: Vabbè, questo non è un male, perché il fallimento ti tempra.
3: No, assolutamente, no. Ti porta nel baratro. E infatti finiamo sempre nel baratro. È solo dolore.
0: Perché uno non dovrebbe andare al concerto di un artista di questo genere? Ma ci vai con entusiasmo.
3: Ma certo, perché fila, tanto vai nel baratro, quindi se vieni a vedermi a sto punto, perché tanto comunque nel baratro ci devi andare. Io te ce faccio andare prima, capito?
0: Allora, con quale canzone aprirai il tuo prossimo concerto?
3: Allora, il prossimo concerto lo faccio a Bisaccia.
0: Sì.
3: Ed è il brano è fallita la pasticceria.
0: Sentiamola.
3: È fallita la pasticceria.

0: e voglie.
1: Molto bello.
0: Mi piace anche questo acuto un po' da gallinaccio,
1: sì,
0: che dà l'idea della disperazione, del fallimento.
2: Bello. No, esattamente, perché uno l'acuto lo potresti fare bene, no?
0: Sì.
2: Ma che lo fai bene a fare? Perché tanto
0: fallisce.
2: Tanto fallisce.
0: Certo.
2: Tanto
0: certo.
2: Oggi o domani.
0: Certo.
2: Oggi domani fallisci.
0: Più quindi... oggi che domani, secondo me.
2: Oggi o domani, non importa, ma tanto quello che è vero è che fallisci. Quindi la, il secondo brano,
0: sì,
2: che farò a Bisaccia,
0: sì,
2: è il prossimo concerto,
0: sì,
2: si intitola È fallita la carrozzeria.
0: Pure la carrozzeria.
2: Sentire?
0: Okay. Mamma.
2: Sentire?
0: Sentiamo, dai.

0: tutto parafango.
1: E che vuoi fare?
0: È fallita la carrozzeria. Sono sensibile, lo guardo e piango.
2: Grazie, Cipresso.
0: Prego.

0: Ruggito del Coniglio, Radio 2, no, sono le 10, un volevo minuto, vedere, 25 secondi.
1: Volevo vedere dove, se eri attento, non eri attento.
0: No, perché attento, è finita di colpo, c'era il rosso. Tu che stavi guardando, stavi giocando col cellulare.
1: Io stavo giocando col cellulare.
0: Max stava suonando la chitarra. È il bello della diretta.
1: È il bello della, mettiamola così.
2: Io facevo stretching.
1: Attilio stava anche stretching. Stai mangiando un tramezzino.
2: No, era stretching.
1: Ma è stretching. Lasciamo stare.
0: Stretching da mandibola.
1: È forse il momento più serio di tutta la trasmissione. In primis perché devo ricordare ai nostri radioascoltatori di andare su Rai Play Sound e riascoltare questa puntata.
0: Piena di nefandezze.
1: Piena di cose inutili o fastidiosi, scegliete voi, quindi andate su Rai Play Sound, potete riascoltare questa e le altre puntate, fatelo anche perché abbiamo il piacere e l'orgoglio di essere il programma più riascoltato di Radio 2, grazie a voi, quindi thank you for your reascoltation,
0: continuate a farlo, grazie,
1: anche perché coloro i quali non possono ascoltare tutto il programma oppure non possono ascoltare in questa fascia oraria hanno modo di,
0: capito, si erano salvati di inguaiarsi,
1: il baratro si apre, ecco, con allora, Play Sound.
0: Sondaggio, vi abbiamo fatto una domanda che riguarda l'intelligenza artificiale e meglio pure voi in genere vi rivolgete all'AI in maniera gentile
1: all'intelligenza artificiale
0: o autoritaria,
1: gentili o autoritarie,
0: cos'è meglio secondo voi?
1: Sentiamo Claudio in Val di Susa.
0: Claudio,
3: allora.
1: Buongiorno, ciao. Claudio. Allora, come la vedi?
3: Io la vedo dopo tentativi ripetuti perché sono un appassionato per l'interfaccia, soprattutto con Copilot perché mi dà più informazioni, mi è più agevole. Tuttavia, questo bravissimo Copilot richiede un approccio autoritario, perché tu prova a essere gentile, chiaro, niente da fare, non ti risponde mai in modo completo. Se do la domanda, faccio la domanda, basta, mi ha rotto le scatole anche... abbastanza in modo colorito, poi mi chiede scusa e allora
1: pure
0: chiede scusa.
1: Che bello, oddio. Allora non vi fate mettere i piedi sulla testa dall'intelligenza artificiale, trattatela come merita.
0: Anche siamo superiori come esseri umani.
1: Ma sai, ancora per una ventina di minuti, poi vedrai come va a finire. Claudio, grazie. Grazie.
0: Sentiamo il parere allora di Laura dalla Spezia.
1: Buongiorno Laura.
0: Laura.
4: Buongiorno a voi, Conigli, buona giornata.
1: Laura, buongiorno. Tu come la vedi?
4: Gentili,
1: lo sapevo.
4: Assolutamente gentili,
1: lo sapevo.
4: Perché comunque l'informazione dell'intelligenza artificiale è bene filtrarla, a prescindere, è la gentilezza, è un must,
1: è
4: meglio e poi fa stare meglio me.
1: Certo, e questo è importante, questo è vero, stai meglio tu, sei più rilassata, no?
0: E quella è una macchina, tanto che gli frega.
1: No, ma poi voglio dire, ricordate il computer HAL 9000 che era del film 2001 Odissea nello spazio?
0: Certo.
1: Ecco, meglio, cioè non ce li mettiamo contro. evitiamo screzi di qualunque genere.
0: Sì, perché se inizia poi a decidere questo è bene, questo è male, quello poi
1: Si s'offende. Laura, grazie, siamo 50-50 al momento, andiamo avanti, c'è Antonella a Roma. Buongiorno Antonella.
0: Antonella.
5: Buongiorno.
1: Allora Antonella, qual è la tua opinione?
5: Dunque è complesso, io ho iniziato a usare l'intelligenza artificiale per lavoro e devo dire che dovendo scegliere fra gentile e autoritario, ogni tanto una botta di autoritario vuole.
1: Ti scappa.
5: Perché, no, soprattutto perché non sempre dice cose corrette, insomma. E quindi rispondendo in maniera autoritaria, a volte trattandola anche male, dice scusami, volevo dire un'altra cosa.
0: Arrivi anche all'insulto, stupida, che cosa hai detto questa scemenza?
5: Ma
0: non lo so.
5: Devo dire che giocando ci ho anche provato e risponde a tono, a volte risponde a tono.
1: Te ci manda pure lei,
0: era la mattina tua,
5: velatamente, ma ti ci manda pure lei. Devo dire che tutto questo è inquietante, comunque, perché veramente è inquietante.
0: È vero,
1: sono d'accordo, è inquietante. Antonella, grazie. E a questo punto
0: sentiamo alla fine il parere di Saverio da Milano.
1: Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno. Purtroppo sono cattivissimo.
1: Perché?
6: Cattivissimo. Ma allora, sono partito con gentilezza un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa, quando ho iniziato a usare questi strumenti per lavoro, Purtroppo bisogna controllarli con estrema attenzione, perché pur di dare una risposta spesso danno delle risposte o inventate o sbagliate.
1: Sono dei cialtroni, cioè l'intelligenza.
6: Sono dei cialtroni, se posso usare una parola un po' forte, sono anche ruffiani.
1: Ecco.
6: Perché tu gli dici una cosa, glielo chiedi, lui ti dice è così, e tu dici ma no, che cosa hai fatto? Ah scusa, forse hai ragione, ho sbagliato. Ecco. E quindi a furia di avere questo approccio, io ogni tanto mi arrabbio e sono abbastanza pesante.
1: E lo credo, e fai bene. Ma anche, canto, perché...
6: anche perché un piccolo particolare, queste cose qua si pagano, cioè nel senso che ci si può giocare,
0: vero,
6: ma se c'è un utilizzo di tipo professionale, si pagano e anche care.
0: Certo.
1: E quindi voglio dire, quindi... se ti faccio una domanda, rispondimi in maniera giusta.
0: Se no ti tratto male, visto che ho pagato.
1: Saverio, grazie. a questo punto mi pare abbastanza chiaro il risultato del sondaggio.
0: Il 75% degli intervistati trova più utile riferirsi all'intelligenza artificiale in maniera autoritaria.
1: Quindi se vi scappa un va a morire ammazzà, per dire,
0: potete farlo.
1: O si può fare, è umano.

0: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
1: 2-2. Scegliere la migliore vacanza?
2: Previsto.
1: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
2: Inaspettato.
1: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: 2-2. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: 2-2.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: italiani. Oh, italiani. Oh, italiani che incorniciate qualunque cosa. Cosa avete incorniciato?
1: L'iniziativa Splendida Cornice. La cosa più strana che avete incorniciato o che avete visto incorniciata a casa di qualcuno.
0: Sì. L'italiano tende a incorniciare.
1: Bella qualunque,
0: diciamo la verità.
1: Dal diploma.
0: E ci piace conservare, ricordare, mostrare. E allora, appunto, dal primo dentino del pupo.
1: Vabbè, non viene un quadro grande.
0: Al diploma del corso di ceramica, noi incorniciamo qualunque cosa. Allora, cosa avete incorniciato o visto incorniciare? Cosa avete visto appeso a un muro?
1: 800 800 002 è il numero da chiamare.
0: Sì, vabbè, 800 800 002 oppure potete scrivere sulla nostra pagina Facebook.
1: Yes.
0: Ma adesso, amici, in questo momento così ondivago, da un punto di vista meteorologico.
1: Sì, perché piove, fa caldo, poi fa freddo, poi fa caldo, poi fa freddo.
0: Come vestirsi? Ma lo chiediamo all'uomo che da 40 anni veste Milano, un vero mito, seguitissimo anche sui social da tanti e tanti follower, è di nuovo con noi per darci preziosi consigli. Max Paglielluzzi.
2: Buon compleanno, Ringo Facciale.
0: Chi?
2: Gimbone. Buon compleanno, scritto qua. Ringo Facciale, non so se sono due o uno solo.
0: Ma che nome è Ringo Facciale?
2: Ringo è un nome, Facciale è altro. Gibone Emanuela. Buon onomastico a tutti i falegnami idraulici, i maioli cari. I maioli cari.
0: Non è i maioli
2: i gessisti. Maioli
0: cari.
2: E i gessisti. No, perché gezzisti. Oggi è San Lavoretti per casa.
0: San Lavoretti per casa oggi?
2: Esiste.
0: Ma non che ne
2: inossidabile la coppia Giacinto. Santa Maria Frescogna, sì. Ugo Mania, Bella Chiappa, insieme da 102 anni si odiano e vogliono celebrare così il loro odio. Rancore mese. Tanti auguri ai figli maschi.
0: Il rancore mese fanno.
2: Se ce la fate.
0: Se ce la fate.
2: Siamo a maggio, come diceva l'artista, è su coraggio. Abbiamo la doppia tendenza, la prima legata al primo maggio, quindi il vestito del lavoratore, sì. A salopette è rilanciata. Viva salopette.
0: Viva salopette.
2: Salopette di tutti i colori.
0: Sì.
2: Salopette di pollo. Salopette di tacchino.
0: Ma
2: salopette che la toglie e poi la mette.
0: Ma no.
2: Salopette domestici, salopette con una quarta abbondante e salopette polpette.
0: Pure polpette.
2: Dicevamo i colori. Zucchina, crogiuolo, meningite, vaporizzi.
0: No, allora.
2: Sciupa femmine.
0: Ma che colore è?
2: Cagliostro.
0: Sciupa femmine, che colore è?
2: Sciupa femmine dovrebbe essere un bluette misto.
0: Misto?
2: Violaceo.
0: Violaceo, ecco.
2: Allora, cagliostro.
0: Ecco.
2: Zitta.
0: Ma zitta,
2: ah. Pacini.
0: Ma che colori sono?
2: Lugubre, ornitorinco, biscotto al malto,
0: ecco.
2: Rogna pelata,
0: Fusorella,
2: faiulo, punto nero.
0: Punto nero. Io vorrei rogna pelata, vorrei, perché
2: rogna pelata
0: è molto bello.
2: E crema mischiato a cromo.
0: A un cromo.
2: Allora, poi posso metterle? Posso o devo?
0: Devo,
2: posso. Mettere così per sdrammatizzare. Le vuoi mettere con bretelle?
0: Perché
2: con le betulle? Senza betelle?
0: Meglio.
2: Le puoi mettere con tua sorella o con tuo fratello?
0: Ecco.
2: Ci puoi mettere sei battone?
0: No.
2: Non c'hai soldi?
0: Non
2: ci puoi mettere doppio petto?
0: Forse.
2: Ci puoi mettere salopetto?
0: Può essere.
2: La puoi mettere con bastone?
0: Vedi
2: la
0: tu.
2: Puoi mettere a triplo petto? La puoi mettere con filo di scaccio, screzio, scozio, svezia, scozio, discrizio, spazio?
0: Ecco.
2: Fate un po' come volete,
0: come
2: perché
0: pare.
2: Tre battone col fragià non le metti lì.
0: Ma che è fragià poi?
2: Che sarebbe una scolatura naturata.
0: Naturata, ecco. Adesso è chiaro per fortuna. È finita così?
2: È finita, se vuoi finita così.
1: No.
2: Grazie. Poi dico altre cose, altre tendenze, se vuoi di qua.
0: No, grazie, la prossima volta.
2: La prossima volta.
0: Io sono armamentario.
2: Ma no, la prossima volta.
0: Vabbè,
2: guardi.
0: Fate come volete.

0: Incorniciamus, fratres. Incorniciamus.
1: Qual è la cosa bello, più strana che avete incorniciato o visto incorniciata?
0: Abbiamo scoperto che gli italiani sono in grado di incorniciare qualunque cosa per conservarne un ricordo indelebile.
1: Appeso al muro. Sentiamo, prima esperienza, Maurizio da Udine.
0: Buongiorno Maurizio.
2: Bentornato. Allora, buongiorno Marco e Mandi Antonello.
1: Ciao, buongiorno. Mandi a te.
0: Buongiorno.
2: Allora, correva l'estate 1988 o 87, una cosa sì. Così. Visita guidata dello stadio di Wembley il vecchio stadio glorioso. Sì. A un certo punto io sono partito come un razzo fino al centrocampo a strappare dell'erba e inseguito dal custode tra l'altro.
1: Oddio.
2: Allora io l'inglese lo parlo, insomma, diceva fuck, io non so cosa voglia dire.
0: Lascia stare, meglio non saperlo. Fuck, lascia stare. No? È il carcello automatico, credo si riferisse a quello.
2: Ho acciuffato questo pugno d'erba, sono scappato da un'uscita secondaria e fa bella mostra a casa mia io la cornice.
0: Il quadro erboso è bellissimo.
1: Beh, quasi un'impresa eroica.
0: E beh, un po' sì,
1: un po' di territorio.
0: Perché poi guarda che il custode britannico è una brutta bestia, diciamo la verità. Quindi l'italiano incornicia anche il ciuffo tratto dal prato di uno stadio glorioso come Wembley. Grazie Maurizio.
1: Ma sentiamo Stefano da Recanati.
0: Buongiorno Stefano.
3: Buongiorno. Buongiorno carissimi, come state?
0: Bene. Stefano, che hai combinato?
3: Allora, io sono un appassionatissimo di fumetti e quindi sono un collezionista di varie riviste, tavole originali, eccetera, eccetera. Ma qualche anno fa, con le mie mani personalmente, ho avuto l'immenso piacere, l'immenso onore, l'immensa emozione di poter incorniciare gli acquarelli originali di Hugo Pratt, il creatore di Corto Maltese, che penso che voi conosciate.
0: Come
3: bene,
0: no,
3: insomma,
0: grande Hugo Pratt.
3: Perché noi organizziamo ogni anno delle belle mostre sul fumetto a Recanati e quell'anno, con una grande immensa fortuna, abbiamo esposto nel Museo dei Recanati 63 tavole di Hugo Pratt originali che io ho incorniciato con le mie mani, e vi posso garantire che ogni volta che ne prendevo una in mano, un po' tra il timore reverenziale e l'emozione enorme, insomma, veramente mi tremavano le mani, perché avere per le mani acquarelli originali di Pratt non capita tutti i giorni, insomma, quindi volevo condividere con voi. Insomma,
0: è bello. È bella, a volte gli italiani incorniciano anche cose meritevoli. Vedi? Grazie Stefano. Questo è il caso, direi.
1: Ci scrive Annalisa: io in bagno ho incorniciato il mio diploma di laurea del 2009. Cioè, perché l'ho messo lì?
0: Perché?
1: Perché sono tutti costretti a vederlo in quella situazione.
0: Perché poi tutti vanno in quel locale prima o poi. E poi
1: ci si annoia, notoriamente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi c'è Marina che ha pubblicato anche una fotografia. Dice: per un periodo mia figlia si è iscritta a un corso di pittura e io ho incorniciato quasi tutte le sue opere.
0: Che bello.
1: Perché per me sono bellissime.
0: Bravo. Cuore de mamma.
1: Devo dire che bello. Potrebbe essere la prima scena di un film dove c'è un omicidio, no?
0: Adesso.
1: No, è bello, è tenebroso.
0: È un po' tenebroso, sì. Ma sentiamo infine Rosy in provincia di Pesaro.
1: Rosy,
0: hai una voce che sembra registrata. In effetti lo è, vediamo se riusciamo a recuperarla, altrimenti.
1: Se no c'è un messaggio di Daniela.
0: Che dice?
1: Mamma aveva incorniciato un piccolo quadretto a mezzo.

0: appunto, che io avevo, diciamo, ricamato durante l'ora di applicazioni tecniche a scuola.
1: Come no?
0: Ultima opera ultimata, devo dire che ero veramente negata. Sì. Ancora se vedi.
1: Poi devo dire che il quadretto a mezzo punto, siamo sinceri, fa un po' tristezza. Fa un pochino tristezza. Però...
0: datemi un punto intero. No,
1: esatto, datemi almeno un punto intero, mezzo punto. Perché? Proprio in zona retrocessione, mezzo punto. Allora, stiamo recuperando Rosy, che se non sbaglio ci chiamava da Pesaro. Eccola, eccola, infatti, è ricicciata. Rosy, buongiorno.
2: Pronto. Buongiorno, Rosy. Volevo raccontare che quando mio figlio piccolo, cioè aveva 6 anni, ha fatto gli analisi del sangue. E quindi a 6 anni gli infermieri mi hanno dato una piccola pergamena con su scritto bambino coraggioso, con su scritto Ivan. Sono passati tanti anni, mio figlio adesso ha 31 anni e ancora c'ho sto quadretto con su scritto bambino coraggioso, Ivan. Una piccola pergamena bellina.
1: Bella, dovresti aggiornarla però, sbianchettare bambini e mettere 31enne coraggioso, voglio dire,
0: certo.
1: Sono ricordi belli, sono ricordi belli però.
2: Sì,
1: Rosy, grazie, stai bene.

0: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Ci siamo, parte il blues coniglio.
2: Oh yes, vi salutano e vi ringraziano insieme a noi i maestri Menzi, Attilio Di Giovanni e Max Vaiella.
3: Ciao.
1: Grazie veramente per il complesso delle vostre attività.
2: Grazie. Le indicazioni le abbiamo già date, con RaiPlay Sound potete riascoltare questa puntata. Altre puntate, anche i grandi musical della Compagnia dell'Arancia.
1: E anche puntate che non sono mai andate in onda, per dire. Anche puntate del futuro potete ascoltare con RaiPlay Sound.
2: Domattina, nuova puntata, 7.45 Radio 2.
1: Grazie a voi tutti per la vostra straordinaria pazienza. Linea al giornale radio e a Radio 2 Social Club.

0: Sono le 10:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Milano, in corso gli interrogatori delle gemelle K sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Linea ad Elena Scarrone.
3: Le gemelle cugine di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007, vengono sentite come persone informate dei fatti. Le sorelle erano già state sentite pochi giorni dopo l'omicidio per ricostruire le frequentazioni di Chiara prima del delitto e raccogliere eventuali confidenze. Gli investigatori cercano ora riscontri all'ipotesi che sia stato Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi, a compiere da solo il delitto. Il movente per la procura, il rifiuto della 26enne dopo avance sessuali. I legali dell'indagato poco fa hanno intanto comunicato che nell'interrogatorio previsto domattina a Pavia Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Le indagini non sono chiuse, il quadro probatorio non è completo, aggiungono i legali. Sempre domani a Pavia sarà sentito come persona informata sui fatti anche il fratello della vittima, Marco Poggi.
2: Amici e tifosi di Alex Zanardi stanno affluendo nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove alle 11 si terranno i funerali del campione morto a 59 anni. Linea in diretta a Federico Mello.
4: Sì, sono già alcune centinaia le persone qui davanti alla Basilica che stanno entrando. C'è un maxi schermo, le corone di fiori, le foto ricordi, le bandiere portati da chi è venuto a dare un ultimo saluto. A colpire la presenza delle tante persone disabili che sono volute essere presenti, sportive no, alcuni partiti stanotte, come il signor Massimo Chiappetta da Roma, tra i primi ad entrare in chiesa questa mattina. Sentiamo.
5: Quando io dopo l'incidente ho capito che non sarei più potuto tornare come prima, la prima cosa che ho detto a mio padre è: per favore comprami il libro di Zanardi, voglio capire lui come ne è venuto fuori. E dopo ho avuto la fortuna e privilegio di ricevere una sua telefonata prima dell'amputazione delle gambe, dove mi diceva: tranquillo, è solo un pezzo di ricambio, detto, poi se vuoi ti faccio provare l'end bike. E così mi ha trascinato e per diversi anni ho corso con lui.
4: Alle 11, lo dicevate, il via alla cerimonia, presenti gli amici di una vita, Fabio Fazio, Bebe Vio, Gianni Morandi e gli atleti della sua associazione Obiettivo 3, che ha spinto tanti ad intraprendere la carriera paralimpica. Per ora da Padova con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: Mafia nel 55esimo anniversario dell'uccisione del magistrato Pietro Scaglione, dell'agente di custodia Antonino Lorusso per mano di Cosa Nostra. Il presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ricorda il loro esempio di giustizia e legalità. Dall'estero, con la guerra Stati Uniti-Iran, l'ultima operazione lanciata da Trump rischia di innescare una nuova pericolosa escalation.
6: Dopo ore di battaglia navale con esplosioni e incendi, droni e missili, rivendicazioni e smentite, ora interviene lo speaker del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf, che punta il dito contro gli Stati Uniti, li accusa di aver messo a rischio la sicurezza della navigazione e del transito energetico nello stretto di Hormuz, con la violazione del cessate il fuoco e l'imposizione del blocco navale. La loro malvagità, dice ancora Ghalibaf, verrà ridimensionata. Intanto però il presidente iraniano Pezeshkian sarebbe estremamente irritato dalle azioni del comandante dei Guardiani della Rivoluzione, giudicando gli attacchi di ieri contro gli Emirati Arabi Uniti azioni irresponsabili, compiute senza metterne a conoscenza il governo e senza coordinamento. Lo afferma Iran International, citando fonti esclusive, secondo le quali per Pezeshkian l'approccio scelto dai Pasdaran è una follia e gli attacchi contro i paesi del Golfo vanno fermati, dando un'opportunità alla diplomazia. Cecilia Rinaldini, GR2.
2: Altro fronte di guerra, l'Ucraina, 4 morti e 31 feriti in 2 attacchi russi nella regione di Poltava. Nelle stesse ore Kiev ha attaccato diverse regioni russe. Segnalate esplosioni nella Crimea occupata e nella regione di San Pietroburgo, sospesi i voli in almeno 18 scali russi. E l'attacco dopo che Zelensky aveva dichiarato una tregua a partire dalla mezzanotte di stasera e dopo che il Cremlino aveva annunciato il cessate il fuoco per l'8 e il 9 maggio in concomitanza con le celebrazioni della vittoria sulla Germania nazista. Annunciati negli Stati Uniti i vincitori del Pulitzer, il più prestigioso riconoscimento giornalistico al mondo. Tra i premiati il New York Times per la migliore inchiesta sui conflitti di interesse di Trump, poi 2 premi all'agenzia Reuters, 1 al Washington Post. Un riconoscimento è andato anche al fotoreporter palestinese Saer Al-Ghorra per le sue immagini dalla striscia di Gaza. E in chiusura il calcio, è tempo di gare di ritorno per le semifinali di Champions League. Stasera a Londra l'Arsenal ospita l'Atletico Madrid. Si parte dall'1-1 dell'andata. Domani sera sarà la volta di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. E da linea va Radio 2 Social Club, il prossimo giornale alle 12.30. Buon ascolto e buona giornata.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Con Luca Barbarossa, benvenuti anche al nostro pubblico. Ne approfittiamo per salutare intanto l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Roma, benvenuti. E poi tutte le persone che ci seguono, perché Luca, cioè, sono sempre di più.
3: È incredibile.
2: Condurremo Sanremo.
3: Sì, tu. No, non io. Grazie a chi ci segue.
2: Grazie.
3: Vi siamo riconoscenti.
2: E grazie a tutta la squadra.
3: Cerchiamo di ricambiare il vostro affetto con una puntata strabiliante, perché tornano a Radio 2 Social Club Jasmine Trinca e Michele Riondino con un bellissimo film che si chiama Illusione, il film, nuovo film della Archibugi.
2: E poi per la musica dal vivo ci sarà Frank High Energy con un nuovo album, Voce e Batteria, letteralmente Voce e Batteria.
3: Il papà del rap italiano.
2: È vero.
3: Che ha veramente sempre tanto da dire, tanto da raccontare, lo faceva 30 anni fa, ancora sono attualissime le cose che diceva 30 anni fa, ha fatto bene a riportarle all'attenzione anche delle nuove generazioni in un album strepitoso.
2: È pazzesco.
3: Con tantissime collaborazioni, featuring, come si dice oggi, da Jovanotti a
2: Fibra.
3: Elisa, a tantissime. Fibra, veramente bellissimo, un bellissimo lavoro, lo canterà dal vivo qua a Radio 2 Social Club. E poi
2: ci sarà Walter Veltroni per il libro Il Bar di Cinecittà, anche lì storie molto interessanti, il cinema, la politica del paese, insomma.
3: Per i ragazzi sarà una cosa, una meravigliosa avventura, perché attraverso la storia di Cinecittà dal 1937 fino poi agli anni 80, Walter Veltroni racconta anche un po' la storia non solo del cinema italiano e del cinema internazionale, ma anche la storia del nostro paese, perché poi Cinecittà è stata teatro della storia, anche non solo cinematografica, per esempio quando ha accolto i profughi durante la guerra, quando i tedeschi l'hanno trasformata in un campo di concentramento. Insomma, la storia di Cinecittà è molto articolata, vissuta dagli occhi non del cuoco di Salò, come ha fatto De Gregori con la sua canzone, ma del barista di Cinecittà.
2: Quindi,
3: perché
2: che sa tutto, sapeva tutto.
3: Sì, il bar dove si incontravano tutti i grandi, da Fellini a Visconti, da Pasolini a tantissimi altri.
2: Sai che non sapevo niente della storia di Cinecittà.
3: È una storia molto, molto appassionante, ma ce la racconterà molto meglio Walter Veltroni. E poi ci sarà anche
2: Saverio Raimondo. Ma lo sapete, prima di tutto si balla, perché lei oggi ha deciso di essere Rihanna.
3: Ah,
2: Friends

0: le sa tutte, tutto dal vivo, ragazzi. Qua non c'è autotune, non c'è playback. Tutto dal vivo con la social band e con la voce di Francis.
1: Quanto hai twerkato su questo pezzo?
0: Io sì, beh, sono proprio il tipo. Saverio Raimondo.
1: Anche lui l'ha fatto.
2: Buongiorno.
0: Lui lo fa, io lo so che lui twerka.
3: Oggi mi sono vestito da cosplayer di Luca Barbarossa.
1: È vero.
3: Con camicia blu.
0: Vabbè, con me è facile azzeccare.
3: Vabbè, io diciamo un Luca Barbarossa tascabile, mettiamola così. Va bene, allora, ricordate quando vi ho parlato del divorzio alpino?
0: Sì, certo. Il divorzio al più, quelli che andavano a fare le passeggiate e abbandonavano
3: la compagna su qualsiasi.
0: Sì.
3: E invece ultimamente sono rimasto colpito da questa infedeltà finanziaria. Si inizia a parlare di infedeltà finanziaria.
0: Com'è?
3: Mi è cascato l'occhio su questo titolo: sempre più infedeli finanziari nelle coppie.
0: Cioè, allora,
3: ovviamente ho appena letto infedeltà finanziaria, ho subito pensato, la mia immaginazione ha galoppato, mi immaginavo questi partner beccati non a strisciare la carta di credito, ma a strusciarsi sulla carta di credito.
0: Allora,
3: io pensavo questo fosse l'infedele finanziario.
0: Stiamo attenti.
3: Invece,
0: a quello che diciamo.
3: Per infedeltà finanziaria si intende quando uno dei due partner, proprio definizione giuridica, nasconde, manipola o mente sulla propria situazione economica. Praticamente quando il vostro partner sul conto ha un sacco di entrate e di uscite, ma non con voi, capito?
1: Ma stai parlando della mia storia stamattina.
0: Ma è come quando tua moglie torna a casa con una borsa nuova e dice: guarda che bello, ho preso al mercatino, l'ho pagata solo 10 euro. È quello lì.
3: Vabbè, questa è una scappatella finanziaria.
0: O tu torni con la nuova racchetta da tennis e dici: no, me l'hanno regalata e invece l'hai pagata 500
3: euro. Anche questa è una scappatella finanziaria, esattamente. Come fare allora a capire se il vostro partner è infedele dal punto di vista finanziario? Ho qui alcuni indizi per capire se il vostro partner è infedele finanziariamente. Per esempio, se vedete che il o la vostra partner si scambia messaggi notturni con il personal banker, questa cosa fa sospettare.
0: È un indizio.
3: O ancora, se il vostro partner torna a casa sporco di rossetto ma sul portafoglio, è quella roba lì,
0: anche lì.
3: E quello è un indizio piuttosto grave. O ancora, se aprite il conto cointestato e ci trovate un capello non vostro,
0: non è come sembra.
3: Lei mi deve spiegare. Ma soprattutto, se a letto mentre fate sesso la vostra partner, invece che il vostro nome, grida il PIN del bancomat, è quella roba lì, è grave. Quella roba lì, accendete il
1: tradimento,
3: chiedete subito una spiegazione.
0: Sono 4-5 cifre. Prova a gridare Liban se ci riesci.
3: Vabbè, ma perché la gente tradisce finanziariamente il proprio partner, no? Ci si chiede perché? Allora, alcuni lo fanno per mettere nuova liquidità nel rapporto, può essere
0: nuova liquidità
3: anni. Può essere dopo tanti anni, no? Può certo. essere. Oppure altri perché vogliono provare il brivido del conto scoperto. Comunque quella roba lì, sono sempre stato una brava persona, cioè, voglio. Oppure altri ancora perché ritengono di non ricevere abbastanza attenzioni, ma non dal proprio partner, dal commercialista. Può essere, alle volte il commercialista ti trascura e tu allora può in qualche modo attrarre la sua attenzione. Ma a proposito di fisco, ecco, sappiate che il partner finanziariamente infedele si può scaricare, ma attenzione, non dalle tasse.
1: Scaricate
3: il partner direttamente, mollatelo, tornate single e quotatevi in borsa. Qualcuno che vi compra o che vi vende lo trovate senz'altro.
1: Saverio Raimondo, e lo sapete che dopo una voce del genere servirebbe una voce
3: Pocelli.
1: Elisa. Va bene, Elisa.
0: Blanco, Elisa. Va bene.

0: parlare perché arrivano gli ospiti.
1: Arrivano personcine di un certo livello.
2: A sto punto veni direttamente qui, Saverio.
0: Ma lo sai che ogni tanto non riesco a starti vicino. Poi dopo.
1: Allora, innanzitutto, Saverio, dobbiamo andare in soccorso di Emma Stoccolma perché il nuovo film è di una regista che lei non riesce a pronunciare.
0: Ma secondo me sì.
2: Archibugi.
0: Vabbè.
1: Brava, Francesca Archibugi, il nuovo film che si chiama Illusione.
2: Esatto.
1: E vengono
2: due attori che ormai anche basta il social club.
1: No, come no? Ma che sei impazzita?
2: No, a noi
1: ma che si presentano così?
0: Sono coinquilini ormai.
1: Ma noi dobbiamo essere onorati della loro presenza.
2: Ma certo, però vengono comunque spesso.
1: Ma che? Ma io chiedo scusa veramente ai nostri ospiti.
2: Calci Trinca, Michele Riondino, ovviamente un piacere, ragazzi. Venite,
1: ma siete mai stati presentati?
3: Io mi metto al solito posto? Il posto
0: quello ormai, c'ha la targhetta.
2: Michele, oggi mi sei cantante, mi sei attore,
3: quindi sono attore.
2: Va bene,
3: sono
2: lì
3: attore,
2: perché
3: sono
2: cantante attore. Ti devi mettere qua.
1: Secondo me oramai fate parte del cast fisso.
3: Ma io devo fare la spesa qui fuori, non ha detto guarda, manca qualcuno come ospite.
1: No, che manca qualcuno, avete fatto un bellissimo film, Illusione, un film particolarmente significativo, dove tu interpreti uno psicologo.
3: Sì, esatto.
1: Che deve fare un lavoro non indifferente, perché viene ritrovata questa adolescente di cui non si sa nulla, viene ritrovata in un fosso sotto un cavalcavia, la pensano morta, poi in realtà si scopre che ancora respira, che è ancora viva e dietro...
3: E che c'ha una storia da raccontare.
1: Pazzesco.
3: Esatto, e quindi sì, io faccio Stefano Mangiaboschi, questo psicoterapeuta che cercherà di capire insieme a questo giudice tremendo, cattivissima, lei è terribile. Fa
1: come nella vita,
3: ma come nella come nella vita, che ti sputa nei cestini.
2: Però è una giusta.
0: È un film che è uscito dopo il referendum, perché sennò spostava voti.
3: Esatto. Hanno posticipato l'uscita perché altrimenti l'avremmo rischiata.
2: No, sì. Lei sullo sputo nei cestini. Jasmine.
4: Beh, Luca lo sa bene, perché dobbiamo sempre
1: ricordare
4: che siamo stati moglie e marito.
1: Sì,
4: e io vengo qui, oltre che
1: marito,
4: per il piacere di essere illuminata da Emma, per darti fastidio sostanzialmente.
1: Sì,
4: cioè, mi piace essere.
0: Che è il segreto dei matrimoni longevi, il fastidio.
1: Sono sicuro che ci riuscirai, ma devo dire che siamo moglie e marito, ma io ti vedo finire sempre in braccia altrui nelle altre pellicole.
0: Beh, un classico di moglie e marito.
1: Che razza di matrimonio è questo qua?
3: Mica tradizionale.
1: No, però non sviliamo invece quello che è il significato e la storia, perché è una storia che mette in luce ancora una volta il rapporto tra sesso e potere, il rapporto per questa tratta di ragazze, di giovani ragazze che vengono praticamente sottratte alla loro vita, alla loro adolescenza, alla loro infanzia e buttate in un mercato spietato. No, cioè, ogni giorno noi leggiamo gli Epstein Files, ogni giorno leggiamo di cose terrificanti che avvengono. E dietro ci sono sempre degli uomini di grande potere e queste disgraziate che capitano nelle maglie di un traffico internazionale devastante, immorale.
4: Storia vecchia come il cucco, no? Direbbe nonna, però
1: sì,
4: purtroppo è sempre così. E tra l'altro chi siamo noi poi per metterci nella posizione di una giovane donna che non ha probabilmente, no? Non le sono mai state raccontate delle alternative, no? A quel tipo di idea. La ragazza di questo film, che appunto inizialmente è una ragazza senza nome e poi per fortuna un nome ce l'ha, ma noi sappiamo benissimo che poi nel mondo chi prova poi l'abuso sono ragazze senza nome, senza storia, come se non avessero dignità. E invece nel nostro caso noi proviamo, io da giudice severo e lui da psicoterapeuta empatico, a dare nome, no? Ad aiutare in un percorso anche di consapevolezza una giovane donna che probabilmente all'inizio pensava di poter stare in quel mondo lì perché le veniva rappresentato come un'illusione, no? Come il migliore dei mondi
1: possibili.
4: Anche
1: perché lei vede tutto rosa, un po' come il suo nome, no?
4: Sì. una cosa
1: ma non è proprio così.
3: Sì, lei c'ha questa particolarità perché vive in un mondo magico e lei stessa è circondata da magia, tanto che appunto il film che strizza l'occhio anche ai generi, al crime, al noir, però resta anche in un ambito anche molto surreale, perché questo suo modo di fare, questi suoi atteggiamenti positivi la rendono veramente quasi magica, talmente tanto fuori dal normale, dalla norma, che addirittura anche i cattivi, i potenti, gli uomini che vogliono sfruttarla e abusarla, fanno fatica perché
1: ne rimangono spiazzati. Ma anche tu rimani spiazzato parecchio.
4: Parlate di cattivi, di uomini potenti, io parlerei di uomini e basta, ma comunque adesso un po' di musica su Radio 2, non lo so pronunciare,
1: non lo faccio.
4: Va bene.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: 2-2 Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. 2-2
4: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
5: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Radio 2 Social Club, stiamo parlando con Michele Riondino e Jasmine Trinca di Illusione, il nuovo film di Francesca Archibugi, con al centro questa ragazza, questa adolescente che mette un po' in crisi tutto, perfino il sistema perverso che l'ha messa al centro di questa vergognosa tratta così di ragazze che dall'est vengono fino qui da noi. Per lo psicologo, per Michele Riondino, è un ritorno anche al passato, perché tu ritorni nella tua città, ritorni a Perugia, parlo del tuo personaggio ovviamente, perché la tua città lo sappiamo bene qual è, vieni proprio adesso dall'1 maggio di Taranto. Torni a Perugia e torni verso un passato che insomma avresti anche un po' rimosso volentieri, no?
1: Ma sai, questo è un film che ci ha divertiti molto nella preparazione, perché con Francesca e tutti gli altri attori, attori straordinari, Vittoria Puccini, Filippo Timi, insomma, e lei, Angelina, che è un Andrei, che è un'attrice straordinaria, bellissima, bravissima. Ci siamo divertiti molto a lavorare sui lati oscuri dei personaggi, no? Perché ogni personaggio ha una zona d'ombra che non viene mai raccontata nel film, ma che serve proprio per trainare il personaggio e soprattutto per sviluppare i rapporti tra di loro. E il mio personaggio ha un segreto, ha una zona d'ombra molto presente, molto ingombrante, che appunto si ripresenta attraverso i commenti di altri personaggi, abitanti di altri concittadini che lo conoscono bene, ha un passato un po' rocambolesco, un po' particolare, che lo mette molto in difficoltà quando questo passato si...
0: E lei te lo dice che sei affascinante perché sei pericoloso, eh? È vero, Jasmine?
2: Le perle di saggezza della nostra camponese le trovate a Natale in edicola.
3: È un po' il malessere affascinante perché pericoloso.
2: Sempre. Però io dico pure, ma mi rivolgo a te, ma vogliamo scardinare questa cosa che per trovare qualcuno interessante deve essere qualcuno che ci fa turbamento, soffrire, dolore?
3: È proprio il contrario. È proprio il contrario.
4: Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Anche uno così che ti dà un po' fastidio, però alla fine sta lì, può essere...
2: Comunque possiamo dire che Riondino fa una cosa insieme ad Archibugi molto interessante in questo film, a proposito del maschile. Ci propone una possibilità del maschile, cioè un maschile che si fa attraversare, un maschile che mostra una fragilità e che quindi non deve corrispondere per forza al solito, no, stereotipo del macio. Per il macio ci sono io stavolta. Sei contento?
0: Ma perché?
3: Tu sei un maschile che ti fai attraversare, Luca.
0: No,
4: È pedonale. Luca Barbarossa l'hanno pedonalizzato recentemente.
0: Sono una ZTL. Senti, andiamo alla musica, perché dicevo, Michele viene comandato l'1 maggio a Taranto.
1: Benissimo, benissimo.
3: A Taranto.
1: Bello, grazie. È stata un'edizione straordinaria, bellissima. Ovviamente c'è una partecipazione da parte degli artisti, di chi viene, dei relatori e del pubblico che ogni anno cresce sempre di più, tanto, tantissimo, è cresciuto tantissimo, abbiamo avuto dei numeri pazzeschi, ormai anche il parco di Taranto, il parco archeologico delle mura greche, è ormai diventato piccolo, quindi bisogna anche attrezzarsi perché c'erano file interminabili all'entrata, cosa molto bella, e nessuno che si lamentava, perché chi partecipa a un omaggio sa bene quello che trova, non trova solo un concerto, ma trova spunto per tanti argomenti.
0: Bene, e allora noi adesso andiamo.
3: Sempre di musica parliamo, c'è un album che ci è piaciuto un sacco, ed è l'ultimo album.
0: Ci piace lui poi.
3: Sì, ci piace lui. Dell'ultimo album, il suo nuovo album è Frankie High Energy MC, così si chiama, voce e batteria è il titolo dell'album, ogni pezzo con un featuring incredibile, noi lo accogliamo sul palco del Radio 2 Social Club.
0: Potere alla parola con Frankie High Energy, qui a Radio 2 Social Club, dal vivo.

0: pam.
1: Frankie I Energy, correva l'anno 1993, Verba Manent era l'album che tutti ricordiamo. Frankie Energy si è esibito a Radio 2 Social Club dal vivo con la social band.
2: Ma che? Questi non hanno fatto niente, solo Mackie ha lavorato.
1: No, no, pure Trippa ho sentito col Wawa.
2: Un pochino, Trippa alla fine, un pochino.
1: Ciao Frankie. Beh, che bello, che bello.
2: Un amico.
1: Che mattinata. Veramente siamo felicissimi di avervi
3: grazie,
1: qui.
3: Grazie, anch'io felice di essere in vostra compagnia.
1: Che ne dica Emma, che prima ha presentato i nostri ospiti in un modo...
2: Scusate ragazzi, ho dormito veramente poco, vi chiedo scusa. Sono molto felice di avervi qua.
4: Sai che hai fatto, Emma?
5: Hai fatto molto bene comunque.
1: Lei, basta che sei donna, ti dà ragione, non si sa come...
2: Io la amo, infatti.
4: È vero questa cosa.
5: No, però
2: siamo sulla stessa lunghezza d'onda.
1: Vogliamo uscire da questa cosa che il maschio pericoloso è affascinante e che le donne hanno sempre ragione?
2: Beh, questo Frankie I Energy l'ha sempre veicolato questo messaggio, che comunque bisogna cioè il rispetto attraverso la sua musica l'ha sempre insegnato.
3: Sì, ci ho provato, ho cercato di imbastirla nella maniera più plausibile possibile, però fa piacere che tu l'abbia recepita in questa maniera, perché il mio obiettivo era quello.
2: Il rap intelligente.
3: Adesso non spendiamo proprio la parola intelligente, ma neanche la parola rap forse, però
1: rap,
3: grazie.
1: Beh, senz'altro rap di contenuti da sempre. Ti trovo in una forma sbagliante, parlo della forma artistica.
3: Sono una forma sbagliante in realtà, perché tendo, diciamo.
2: Ma le parole bisogna essere attenti.
1: Io mi occupavo solo della parte artistica, no, nel senso che mi sembra che tu abbia molta voglia in questo periodo.
3: Sì, c'ho quella che una volta veniva definita la fotta. Cioè proprio il piacere di fare le cose e di averlo rinnovato nel farle. Quindi sì, decisamente un periodo bello.
1: Si vede, si percepisce, anche perché ho conosciuto altri periodi del tuo percorso artistico in cui preferivi anche fare un passo indietro, no?
3: Altro che di spalle, tra l'altro.
1: Sì.
2: Invece si vedeva allontanarsi.
3: Sì, di solito andiamo un puntino.
1: Siamo molto felici che tu sia tornato invece a questa voglia di esporsi, di metterci, di dare potere alla
2: un parte. Po' anche alle origini, perché voce e batteria, come hai detto tu, è un po' l'inizio del rap, no? Si faceva così, c'erano le percussioni e poi si faceva freestyle, si rappava sopra.
3: Sì, cioè i primi dischi genuinamente hip hop erano fatti con una batteria elettronica, degli MC con il microfono che rappavano, tutto al più c'era un DJ che aggiungeva scratch o comunque sia la sua voce attraverso le mani, e il desiderio era quello di avere di spogliare le mie canzoni e farle indossare uno scheletro ritmico, però diciamo non accompagnate non solo dalla mia voce ma anche da quella di un gruppo di amici che ci hanno aiutato a fare una bella festa.
6: Voce e batteria, quindi equivalente di acqua e farina praticamente.
3: In un certo senso è un disco azimo, mettiamola così.
2: Non lievitato.
1: Senti, ma è vero che tutto era cominciato con un messaggio che avevi lasciato qui a Radio 2? Un messaggio,
2: la tua carriera proprio.
3: La mia carriera, no, sì, assolutamente. Io quando ho scritto, allora c'è stato un periodo all'inizissimo degli anni 90 in cui mi fingevo giornalista e lavoravo per un giornalino milanese e, trattando il tema dell'hip hop, volevo assolutamente intervistare Luca De Gennaro, che
1: grande.
3: All'epoca era, certo, uno straniero.
2: Ciao Luca!
3: Che all'epoca aveva una trasmissione straordinaria su Radio Rai ed era uno che veniva salutato sui dischi di grandi artisti del rap. Quindi sono venuto a intervistarlo e lui mi ha detto: guarda che fra una settimana organizzo un festival di hip hop. Sono andato da giornalista a quel festival. La notte, tra il 20 e il 21 giugno del 1991, ho scritto Fight the Fight, la mia prima canzone in italiano, e la settimana dopo era una festa a casa di amici, si stava ascoltando la radio, la trasmissione di Luca, che stava trasmettendo tra l'altro un rave di Lori D, quindi roba molto veloce, e io ho preso il telefono e ho rappato Fight the Fight sulla segreteria telefonica di Stereo Rai usando come base la musica di Lori D che arrivava dalla radio.
2: Bello.
3: Quindi stacco, arriviamo qui in via Asiago e c'era Luca De Gennaro Iannuccilli e il fonico dell'epoca che sentivano la musica che usciva dalla loro cassetta, la voce mia che usciva dalla segreteria. A quel punto Luca è entrato in diretta e ha detto: Frankie, te lo produco? Wow. E così è andata.
1: Che bella storia.
2: Che bello.
1: Che bella
2: storia.
1: Sei un
2: genio comunque.
1: Siamo molto felici che sia nata in questo palazzo, veramente. Quello, il palazzo di Piazza.
3: Io sono molto legato.
1: Tra poco parleremo di un altro luogo storico meraviglioso che è Cinecittà, ma che è il luogo magico del cinema, lo è stato per tanti anni e continua ad esserlo, ma questo è il luogo magico veramente della storia della radio italiana.
2: Guarda che magia che facciamo adesso che ascoltiamo Marguerite.

0: Una carriera musicale può iniziare da una segreteria telefonica, da un messaggio. Una carriera cinematografica poteva iniziare anche da un caffè preso al bar di Cinecittà. Tra poco ne parleremo con Walter Veltroni, il bar di Cinecittà, il suo nuovo romanzo.
1: La mia carriera può iniziare da qua. Pubblicità!
2: No, può finire. No,

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
3: La spesa intelligente!
4: 2-2.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
6: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
7: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
8: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: 2-2.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Michele Riondino, Jasmine Trinca per il film Illusione di Francesca Archibugi. Frankie Energy è arrivato adesso, il vinile, voce e batteria, bellissimo, è bellissimo anche.
1: Esce il 29 di maggio.
0: E noi già ce l'abbiamo. Noi ce l'abbiamo già, oggi lo metto sul piatto. E poi adesso si aggiunge a questo meraviglioso tavolo di Radio 2 e Social Club un ospite fantastico, anche lui un habitué, perché allora se tu digiti su un motore di ricerca, metti cinema, politica, letteratura, Roma, viene fuori Walter Veltroni, eccolo qua.
2: Buongiorno.
0: Ciao Walter. Ciao Walter, in questo libro Il bar di Cinecittà, attraverso gli occhi di Giovanni Diotallevi, un ragazzo che ottiene questo ambitissimo posto di lavoro e comincia a lavorare al bar di Cinecittà, attraverso gli occhi di questo barista e delle sue anche vicende personali, però scorre la storia non solo del cinema italiano ma anche del nostro paese.
3: Sì, l'idea è stata proprio quella di trovare un luogo nel quale scorresse la storia. Nulla di originale, perché la famiglia, Ballando Ballando, per citare due opere di Ettore Scola, hanno esattamente questa natura. E poi ci tenevo a raccontare tre storie insieme. La storia di Giovanni, figlio di un facchino dei Mercati Generali, che entra per raccomandazione di un gerarca fascista a fare il barista a Cinecittà, si sposa con una che fa la sarta a Cinecittà, fanno un figlio che si chiamerà Umberto, diciamo per una relazione con Umberto D, e poi la storia di Cinecittà, che è una storia incredibile, in cui, dicevo prima a Michele, ho trovato delle cose abbastanza impensabili. Per esempio, lo dicevi tu prima, il fatto che sia diventato un campo per sfollati, e perfino dei sopravvissuti ai campi di concentramento sono andati al Teatro 5 a dormire. Oppure la notte in cui hanno portato via tutte le apparecchiature i nazisti per portarle a Venezia, dove la Repubblica Sociale voleva fare un'altra Cinecittà. E poi ci sono tante storie che attraversano. E quindi la storia del cinema, la storia dei personaggi del cinema, nel libro compaiono Marcello Mastroianni, che è il migliore amico del protagonista, e Federico Fellini, e Zavattini, e Flaiano, eccetera. E poi la grande storia, che è bella, è il mio gusto da spettatore o da lettore, è bella quando viene filtrata dalla vita di uno del popolo, ecco, perché la grande storia

0: ricchi. Quindi ho voluto raccontare queste tre storie intrecciate attraverso questa idea di un bar. Un bar, perché il bar? Ci pensavo mentre Frankie cantava, e tra l'altro mi sembra bello che usare il rap per dire le cose che lui ha detto, perché io quando sento usato il rap per dire le stesse cose che diceva Nilla Pizzi negli anni 50, faccio un po' fatica a mettere in armonia il genere con il contenuto.
1: E anche se i fiori a cui si riferiscono sono da fumare, però a onore del vero, onore al merito.
0: Il bar è un luogo di parole. Nel bar ci si scambia lo sguardo, ci si stringe la mano, si parla, e siccome stiamo perdendo le parole, e se usiamo le parole le usiamo a distanza, è più facile litigare a distanza, è più facile nascondersi dietro l'anonimato di un indirizzo e mandare
2: di un
0: nickname, degli insulti.
2: Certo, certo.
0: Quando entri in un bar
2: ma
0: e vedi una persona è diverso.
2: Scusa Walter, ma anche il fatto 16-17 anni fa, quando è iniziata l'avventura di Radio 2 Social Club, ci tenevo tanto che fosse non un posto dove, come si fa in molti programmi, fai un collegamento telefonico alla radio, cioè è consuetudine. Ci tenevo che fosse un luogo fisico, perché sono poi luoghi fisici dove ci si incontra, dove ci si scambia le opinioni, le idee, dove ci si confronta, e certe cose non sarebbero mai nate senza la fisicità dell'incontro, lo scambio, il confronto, che è una cosa che sempre di più andiamo evitando, insomma. E quindi devo dire che il bar di Cinecittà in questo è stato veramente una sorta di consacrazione dell'arte dell'incontro.
0: Poi al bar ci potevi trovare la comparsa vestita da Garibaldino, quella vestita da Antonio Romano.
2: C'è la foto di copertina che è esaustiva da questo punto di vista. Ognuno ha il suo costume, il suo film, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso praticamente.
0: Poi negli anni 60, fine anni 50, inizio anni 60, Cinecittà è stato il luogo di lavoro di gran parte di Roma popolare. Si faceva la fila
2: per fare le comparse
0: certo. A Ben-Hur, a Cleopatra, e non c'è romano di quella stagione lì che non abbia lavorato. Ho scoperto persino ieri sera Corrado Augias, che tutto ti immaginavi, meno che facesse la comparsa.
2: Beh, quella generazione lì è normale, perché pure se ti andava male, che ti pagavano poco, non ti pagavano affatto, il cestino c'era. E non c'era
3: la trinca che ti sputava dentro.
2: Hai capito?
0: E poi sono tutti colti da cuccioli, cioè Marcello Mastroianni, che io racconto, è colto da cucciolo, cioè da quando lui ragazzino andava lì a cercare lavoro da comparsa. Alberto Sordi faceva la stessa cosa, Fellini, che pesava 5 kg perché non aveva da mangiare.
2: Pure Marcello Mastroianni non lo volevano perché era un po' gracilino, no, all'inizio, e quindi insomma.
0: E poi c'è anche il racconto del passaggio dal fascismo al dopo il fascismo, perché molti di quelli sono passati in continuità, perché probabilmente soffrivano prima, o perché hanno cambiato idea, o perché per opportunità hanno deciso di dichiarare di cambiare idea. Però quello è un passaggio storico molto bello, cioè nel giro di pochi mesi si passa dai nazisti a Cinecittà, agli americani a Cinecittà.
2: Bene, è un libro molto interessante, ricordiamolo, Il bar di Cinecittà, Walter Veltroni.
3: Stavo pensando che comunque il nome vero di Frankie Energy potrebbe essere tranquillamente il nome di un protagonista di un libro del genere, no? Francesco di Gesù. È così bello il tuo nome vero?
1: Sì, cioè, più per il poverello d'Assisi forse, ecco. Lo vedo adatto, certo, più che...
2: Comunque... Il protagonista del libro è Dio T'Allevi, tu di Gesù, insomma.
3: Esatto.
2: Un bel incontro.
3: Di Gesù, sei stato a Sanremo, era il 2014.
1: Due volte ci sono stato, nel 2008, l'ultimo festival di Baudo, tra l'altro, e nel 2014 con due canzoni, perché c'era una formula che prevedeva due canzoni, poi una sarebbe caduta in favore dell'altra, e così è andata. E...
3: Che strana cosa, è vero, con due canzoni dovevi
2: provare. Sanremo hanno provato tante formule.
1: È stato il primo anno che ci sono andato da artista indipendente ed è stata un'esperienza meravigliosa. Meravigliosa perché ero fuori da tutti quei giri, certo, diciamo, classici a cui oramai sono abituate le major, e quindi se diciamo tutta la gente sta nei grandi alberghi e stanno sul lungomare di là, io stavo di qua.
4: Ventimiglia stavo.
1: No, stavo a 400 metri dall'Ariston,
3: da
1: ma dalla parte opposta, in un appartamento, e ricevevo i giornalisti direttamente a casa per

0: interviste, c'era mia cugina che è tra l'altro la figlia di quella che faceva la filastrocca di Fight the Faida, che è una chef, Sara Bonsangue, e che cucinava dei manicaretti siciliani.
1: Quindi tu l'hai portata per questo?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Diciamo la verità.
0: Hai sfruttato
1: la cugina. Oh. Adesso noi ascoltiamo e vediamo il video di Pedala.
2: Con Giovanotti.

0: in fretta.
1: A palla, noi ascoltiamo Frankie Energy MC. Questo era tratto da voce e batteria in pedale insieme a Jovanotti. Pedale, devo dire, è perfetto per Jovanotti.
2: E guarda, quando mi sono
3: trovato, sempre in bici.
2: Quando è venuta l'idea di poter chiedere a un po' di amici di partecipare a questo disco, è venuto, ho pensato che avrei potuto chiedere anche a Lorenzo e mi sono domandato: ma quale canzone lo potrei coinvolgere? Ma mi sono interrogato, diciamo, per 20 secondi e poi è partito il messaggio e dopo meno di un'ora quasi ci avevo la strofa registrata.
1: Comunque non c'è una persona che ti ha detto di no.
2: E devo dire che no,
3: perché sono tanti sono suoi fan, diciamo la verità. Sì, hai fatto un featuring con i tuoi fan
2: amici, però alcuni sono veramente fan proprio
3: sfegatati.
1: Jovanotti, Tiziano Ferro, Fibra, Raiz, Emma, Elisa, Lina Simmons, Diodato, insomma, cioè, non c'è una persona veramente che dice di no a Frankie Energy. Bellissimo.
2: Sì, sono molto fortunato ad avere degli amici così bravi e così disponibili.
1: Sei stato
3: Michele,
1: sempre coerente.
3: Jasmine, Walter, torniamo a parlare di cinema, perché partiamo dalla gloriosa storia di Cinecittà e cerchiamo di capire che cosa sta accadendo. Perché io l'altra sera ho visto un reportage di Report, per l'appunto, sul finanziamento mancato a determinati film e invece concesso ad altri. Cosa sta accadendo? Perché, per esempio, il cinema italiano ha il merito di aver raccontato la nostra storia, di averci dato anche un'identità, non solo all'interno del nostro paese, ma anche a livello internazionale. Prima Walter citava Scola, citava Fellini, citava Visconti, insomma, quindi insomma veramente è il DNA, è il tessuto di questo paese. E appunto, sentendo che a certi film viene negato, come quello per esempio il documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, vengono
4: anche
3: negati.
4: Anche quello di Francesca Archibucci.
3: E anche questo di Francesca Archibucci, Illusione, che poi, tra parentesi, è un film non solo di intrattenimento, un film particolarmente significativo nel contenuto.
4: Ma guarda, hai detto adesso bene, cioè nel senso, si vuol far passare l'idea che il cinema debba essere puramente intrattenimento, quando invece non è mai stato così, anche quando noi facevamo la commedia all'italiana e quindi la nostra identità travalicava i confini nazionali e ci faceva conoscere al mondo intero. Noi ci siamo fatti conoscere con personaggi anche di dubbia moralità a volte, ma proprio perché è nella nostra indole essere in un certo modo e raccontarci in un certo modo. Però anche la cinematografia di Alberto Sordi non era intrattenimento puro, è sempre stata molto la commedia di Carlo Verdone. Come si fa a dire che Carlo Verdone è intrattenimento, che lì ridi con un angolo della bocca e mentre continui a ragionare su quello che hai appena visto e quello di cui hai riso? Come si fa a dire che Fantozzi è solo un film comico? Rappresenta un mondo dietro, un mondo, il mondo del lavoro, il mondo impiegatizio di chi è costretto a stare dietro una scrivania. Lo facciamo ridendo perché è la nostra tradizione, è il nostro carattere, però noi non è che ci intratteniamo con questi personaggi, noi capiamo, ci conosciamo e ci facciamo conoscere.
3: E vediamo i nostri difetti.
5: Sì, esattamente quello che dice Michele. La cosa di cui in generale il potere, nelle sue varie forme e manifestazioni, ha più paura è la fantasia, è il dubbio, sono quelle virtù tipiche delle democrazie. Io racconto nel libro una cosa la cui dimensione avevo nella memoria, ma poi l'ho documentata, che è una grande manifestazione che si svolge a Roma nel dopoguerra in difesa del cinema italiano. Ma vanno in piazza 50.000 persone, a Piazza del Popolo, e prendono la parola Vittorio De Sica e Anna Magnani, e si racconta che dalle finestre c'erano gli striscioni con scritto «Viva il cinema italiano!». Perché il cinema italiano, il neorealismo, che esce da Cinecittà, perché bisognava raccontare la realtà, non certo la riproduzione della realtà. Il cinema italiano ha sempre avuto questa meravigliosa caratteristica, che è quella della scopa di Miracolo a Milano, di unire realtà e fantasia, di non trovare quel cavallo di Frisa, quel filo spinato che separa la realtà e la fantasia, ma di mischiare tutto in una dimensione nella quale si crea qualcosa di assolutamente più potente, sia del racconto della realtà, sia della pura fuga fantastica. In fondo, Moby Dick non è esistita, Don Quixote non è esistito, il giovane Holden non è esistito e Pinocchio non è esistito, ma sono dentro di noi molto più di tante persone reali che abbiamo conosciuto nella nostra vita.
0: Walter parla di fantasia, invece parlando di neorealismo, sapete che adesso c'è questa nuova categoria che hanno istituito per prendere punteggio per i finanziamenti e sono personaggi italiani di particolare rilevanza o interesse, no? E io non sono d'accordo con entrambe le cose, nel senso, perché italiani per forza, cioè veramente, no? La mia patria, il mondo intero, raccontiamo il mondo, che mi sembra importante, e poi perché particolare rilevanza? Cioè, voglio dire, raccontiamo che cos'è la realtà, che cosa sono le persone, che cos'è, com'è difficile stare al mondo.
5: Il bambino di ladri di biciclette non era di particolare rilevanza.
0: E poi, tra l'altro, quando devono scegliere chi raccontare, appunto, Regeni non vale e vale il re delle fettuccine, con tutto il rispetto per le fettuccine.
1: Buone, però. Pubblicità!
6: Di fettuccine, però.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Non può essere solo un film club.
7: Lei ha un ragazzo.
8: Wow!
9: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
9: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
5: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
9: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: 2-2.
12: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: A Radio 2 Social Club, Frankie, High Energy, MC, bisogna sempre dire MC.
1: MC bisogna, la qualifica.
0: Qual è proprio l'importanza della denominazione MC? Cioè, perché ci si tiene così tanto?
1: Beh, perché è la qualifica. MC sta per Master of Ceremony, quello che gestisce uno spazio, un po' come te in un certo senso.
2: Sei un MC.
0: Sono MC?
1: Sì, sì, a modo tuo.
2: Basico. Diciamo.
0: Molto mio, eh.
1: Esatto.
0: Sì,
1: esatto,
0: parecchio modo. Esatto. L'hai detto quasi con pietà.
1: Con grande rispetto,
0: ti ringrazio.
1: Assolutamente, per il ruolo, la mansione, sì, per diciamo anche sì, la vetustà con la quale
0: grazie per la
1: sinonimo di saggezza,
0: sì, sì, certo, certo,
1: il senso del sacro.
0: Ho la sensazione che mi stia prendendo per il sedere,
1: però... ma mai io, John, io no, e quindi ci tengo perché è un pochettino come quando studi da ingegnere e ti fa piacere essere chiamato tale, quindi
0: bene, pezzo, ben. MC Jasmine Trinca, Michele Riondino, Walter Veltroni. Si parlava di cinema oggi, di finanziamento, di non finanziamenti, di cinema ieri, di come abbia delineato anche l'identità del nostro paese, mettendo in risalto, come diceva Michele, non solo le virtù, ma spesso e volentieri proprio i nostri difetti, la corruzione che da sempre accompagna determinati ambienti politici o imprenditoriali. Insomma, ci siamo vergognati tutti quando Alberto Sordi recitava certi ruoli e mettendo a nudo le nostre debolezze, i nostri compromessi. Però la storia del cinema, prima ancora di Cinecittà, prima parlavi appunto di attraverso la storia del bar di Cinecittà, di attraversare la storia del nostro paese. Mussolini crea Cinecittà perché capisce l'importanza della potenza comunicativa del cinema, perché c'era stato appunto l'episodio di Cabiria di Giovanni Pastrone, questo però era ancora Cinecittà, non esisteva, questo nasce a Torino, e Cabiria aveva conquistato il mondo, cioè addirittura era stato, non so, 10 mesi in cartellone a New York, quindi un grandissimo successo. Il regime capisce l'importanza propagandistica del cinema, ma anche della radio, anche questo palazzo nasce con gli stessi presupposti, e nasce questa città incredibile di 400.000 metri, quanto è Cinecittà?
3: È una valanga, ma nasce sulla base di una speculazione edilizia, perché in realtà gli studi cinematografici più importanti erano in centro, e una notte improvvisamente vanno a fuoco, misteriosamente vanno a fuoco, e nel giro di qualche giorno viene individuata un'area che era di proprietà di una società legata al Vaticano, sulla quale si costruisce Cinecittà, e quindi la storia comincia così. Poi Cinecittà vivrà un momento di grande splendore, comincerà piano e poi arriverà a produrre decine e decine di film prima dell'inizio della guerra. Poi con l'inizio della guerra le preoccupazioni erano quelle di trovare da mangiare e di ripararsi dai bombardamenti, e poi riprende con l'Italia Libera, riprende però a fatica.
0: Parlavi degli americani prima, no?
3: Riprende grazie agli americani.
0: C'è un momento in cui Giovanni Diotallevi, il barista di Cinecittà, in questo bar lui si innamora, si sposa, fa dei figli, insomma la sua vita scorre come la storia del nostro paese. A un certo punto addirittura arrivano Audrey Hepburn e Gregory Peck, che stanno girando Vacanze romane a Roma.
3: Un po' come Michele e Jasmine, insomma, sono quel tipo di coppie che
0: ce l'avete? Mangono. La Vespa ce l'avete?
2: MC.
4: E poi rispetto appunto all'identità e a come bisogna promuoversi nel mondo, no? Mi veniva in mente, ma quanti film del nostro passato, pietre miliari della nostra cinematografia, non passerebbero oggi
0: l'esame,
4: tipo Brutti, Sporchi e Cattivi. Chi finanzierebbe un film del genere oggi,
0: certo,
4: in Italia?
3: Le mani sulla città, ma tutto il cinema italiano, la forza di quel cinema lì è che diceva le cose più dure con un linguaggio che arrivava a tutti. Cioè è un miracolo anche culturale quello che ha fatto quella generazione, no? Scola, Monicelli, Risi, Agge, Scarpelli, De Bernardi,
0: Rossellini,
3: De Sica, Pirro, Ugo Pirro, cioè Elio Petri. Raccontare le cose più dure, più complicate, con un linguaggio che fosse non per coloro che decifrano i segnali più colti, ma per il popolo. perché si fa il cinema per il popolo, non si fa per se stessi.
0: Adesso torna a casa una canzone che è nata qui praticamente, da quello che ci ha raccontato prima Frankie.
1: In un certo senso sì, in un certo senso la prima pubblica esecuzione è avvenuta, diciamo, in remoto, ma qui.
0: Ma qui, quindi ci ascoltiamo adesso Frankie Energy MC. Ero talmente preoccupato di dire MC che vedi ho sbagliato tutto il nome.
2: Come LGBTQ+, esatto. Dirlo tutto, ma ci proviamo.
0: Lo ascoltiamo dal vivo con Faida.

0: Oh, Frankie Aiene, GNC con Francis e metà della social band. Bravi,
1: è ci veramente sono... high energy,
0: è veramente, sì, ci sono delle date: il 30 maggio a Bologna, il 5 giugno a Firenze, il 19 a Roma, poi vai a Milano, Treviso, Livorno, Trento, Torino. Quindi andate a sentire Frankie Energy dal vivo.
1: Usciamo un attimo dal film dell'Archibugi, Illusione, che oggi Michele Riondino e Jasmine Trinca sono venuti a presentare qui a Radio 2 Social Club, perché ti chiedo, so che è appena finito le riprese del nuovo film di Moretti, di Nanni Moretti.
2: Però a presentare tra due settimane.
0: No, no.
3: Allora resta.
0: Facciamo
3: allora
0: adesso. Resta.
2: Ma non mi vuoi chiedere qualcosa, il meteo,
1: no,
2: il rione testato.
1: Io volevo sapere, ma Nanni adesso ti prende nei film senza fare il provino come all'inizio?
2: No, quello è tutto da vedere.
1: Si fida.
2: Comunque, per dirti, a proposito dei circoletti, erano 25 anni che non lavoravo con Moretti, quindi...
1: Sì, e com'è stato?
2: È stato come una Madeleine. Cioè, poi aveva quel sapore di quando ero ragazza e non sono più.
1: Chi lo dice?
2: Quindi,
4: ma va là.
2: Nuove consapevolezze, ma vecchie abitudini.
1: Bene, quindi quando uscirà, tu lo sai?
2: È bello a capire.
1: No.
2: Abbiamo finito l'altro giorno di girare.
1: Di girare, quindi adesso c'è il montaggio, ci sono le varie fasi, cose. Diciamo in autunno. In autunno?
2: Potrebbe.
1: Potrebbe.
3: Secondo me la strategia è non farlo uscire, così tutti ne parlano,
1: sì, tutti ne parlano.
3: Si crea questa montagna.
2: Sì, sì.
3: Parole.
2: Lui maestro di comunicazione. Esatto. No.
1: Michele, tu che oltre attore sei anche un bravissimo regista, stai già lavorando a qualcosa?
5: Beh, già, sì, oddio, ho qualcosa in mente. Adesso c'è il processo di scrittura, per me è un processo molto complicato. Ne parlavamo con Walter, che io mi diverto molto nelle indagini, nel cercare informazioni qua e là, anche perché, come si diceva prima, mi piace molto mischiare la fantasia con fatti reali e quindi mettere il punto di vista appunto autoriale all'interno di un contesto, di un fatto realmente accaduto. È quello che sto cominciando a fare, adesso sono in fase di ricerca e pian piano arriveremo, speriamo il prima possibile.
0: C'è una curiosità che i nostri autori hanno scritto su, che ringraziamo, sulla nostra scheda: è vero che tu saluti le pecore?
1: Saluta le pecore?
0: C'è scritto
3: a loro
0: così.
3: Ricambiano o no?
0: Io
5: ma loro apprezzano molto e
1: perché devo dire, saluti le pecore?
0: Perché solo le pecore, io volevo sapere.
5: Allora c'è questa cosa, no? Non so da dove che origine c'ha, ma è una roba tutta meridionale. Salutare le pecore,
4: anch'io saluto le pecore,
5: che porta guadagno, solo che è una droga, perché una volta che ne saluti una, quando c'è un gregge, poi arriva quella dopo, dici,
1: certo,
5: cazzo, se non la saluto, certo. è come il ragno, no? Non puoi mai ammazzare il ragno perché porta guadagno, quindi se lo ammazzi.
0: Ah,
5: è un po' questo, quindi è una dipendenza.
3: Comunque vorrei far notare che sono anni che salutiamo le pecore, non ammazziamo i ragni e siamo in crisi economica perenne.
5: No, io salutando le pecore ci mantengo una famiglia, dai.
3: Ah, ok, allora funziona. Trovatevi una pecora da comunque Michele Riondino salutava sempre le pecore. Questo lo distingue da un serial killer.
0: Ne abbiamo parlato prima, Lorenzo Giovanotti, un amico di Frankie Energy. Ascoltiamo Un raggio di sole su Radio 2.

0: High Energy mi invita al live di Roma, che è
1: il 19 giugno al Parco delle Valli.
0: Ci saremo anche con gli autori qua, la squadra di Radio 2 Social
1: tutti
0: Club,
1: il pubblico, i camera,
2: veniamo tutti.
1: Social band, assolutamente,
2: come sempre, come tradizione a Radio 2 Social Club. Noi agli scrittori chiediamo, oltre al loro libro Il Bar di Cinecittà di Walter Veltroni, chiediamo anche agli scrittori di consigliare un libro, in modo tale che, visto che andiamo verso l'estate, la pausa estiva del programma, poi i nostri amici hanno un po' più di tempo per leggere, noi compresi.
3: Allora, intanto fammi dire una cosa che ci tengo, che il libro prima di uscire è stato comprato in Spagna e in Germania. Mi fa piacere per Cinecittà, per quello che rappresenta.
2: L'editore è HarperCollins, non l'ho detto.
3: Consigliare un libro, dunque, è uscito adesso dai Meridiani l'opera Omnia di Giorgio Caproni, che è un poeta meraviglioso, che ha scritto questa poesia. L'ultima mia proposta è questa: se volete trovarvi, perdetevi nella foresta. Più di questo.
2: Bene, i nostri autori hanno preso nota. Poi noi a fine stagione, perché poi a metà giugno noi ci fermeremo per la pausa estiva,
4: per gli esami di maturità,
2: esatto, stileremo una vera e propria playlist, per usare un termine.
1: Ottima idea.
2: Una vera playlist letteraria.
0: E adesso è il momento di Francis, che canterà Love Me, Love Me.

0: dell'originale, la Social Band con Francis.
1: Emanuele Ciampichetti al basso, alla batteria, Mackie Marturano alle tastiere, Alessio Graziani alla direzione artistica, Claudio Trippa che suona anche tutte le chitarre. Ringraziamo i nostri ospiti Walter Veltroni, Michele Riondino,
2: grazie a voi.
3: Grazie.
1: Jasmine Trinca,
0: anche a Energy, grazie Saverio Raimondo,
4: grazie a Luca Barbarossa.
3: Ci vediamo alla prossima allora.
0: E basta, salutiamo le pecore, ciao ciao.
1: Vi aspettiamo.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it. 2-2.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
2: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
3: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno Max Cervelli,
2: buongiorno Serena.
1: Giorgio Zanchini,
2: buongiorno a voi, grazie per l'invito.
1: La mattina vengo qui e mi rilasso un po', sto qua fra amici, come si dice. Senti caro Giorgio, cominciamo con te, stai in libreria con Lockerbie, editori La Terza, ora ne parliamo. Peraltro è anche, se vuoi, singolare che tu esci con un libro nel quale c'è di mezzo l'Iran, in un momento in cui l'Iran è al centro di tutte le cronache per il noto, la nota vicenda statunitense. Che ormai va avanti dal 28 di febbraio.
2: Sì, lo stretto di Hormuz, peraltro.
1: Lo stretto di Hormuz, eccetera. Che tu, che comunque insomma sei quotidianamente, no? Con le prese poi con la società, con l'attualità, eccetera. E, che idea ti sei fatto? È una domanda che facciamo a tutti: dello stato mentale di Trump. È veramente un uomo fuori controllo, come dicono anche tanti, tanti giornali? Sono tre, secondo me, ora le ipotesi. È fuori controllo. Mm. Perché ieri diceva delle cose prive di senso sui test psicologici che ha fatto. Insomma, sì. Se cercate su X trovate qualunque cosa. È manovrato da una lobby, diciamo così, di affaristi, che peraltro guadagna anche affaristi, e che hanno però una loro visione legittima degli Stati Uniti rispetto al resto dell'Occidente, eccetera.
2: Insider trading.
1: Esatto. Oppure lui, è lui stesso ad avere questa visione, e quindi non è affatto fuori controllo.
3: Ma secondo me sono possibili tutte e tre le letture, dipende dalle ore del giorno. È un uomo di 80 anni, sovrappeso, con delle lacune intellettuali e cerebrali che risalgono anni fa. Però ho letto recentemente un libro di Lorenzo Binismaghi, lo dico per chi ci sta ascoltando.
1: È venuto da noi ieri.
2: Sì.
1: Ma va. Certo, sì. Era qui ieri al posto
2: tuo. E non l'ha detto lui sull'Europa.
3: Perché lui, in un articolo sulla newsletter di Stefano Felti, dice: attenzione.
1: Ma noi lo chiediamo a te, infatti. Sì. Ogni giorno lo chiediamo.
3: Però è un'idea interessante. Diciamo... attenzione a dare per pazzo Trump.
1: No, questo perché... ce l'ha detto lui anche, no? Quindi tu stai di quel pensiero.
3: No, beh, perché dietro i suoi comportamenti, che sono erratici e a tratti folli, c'è un disegno politico. E se noi leggiamo tutti i suoi atti in chiave politica, hanno una loro, insomma, apparente razionalità, mettiamola così. Poi che sia ricattato dai russi e dagli israeliani può essere, ma non lo sapremo.
1: Certo. Senti, no, apro adesso gli aggiornamenti, forse una parola possiamo dirla insieme. Ci sono in corso i funerali di Alex Zanardi, che è stata una figura di riferimento per tutti.
2: Esatto.
1: Perché ci ha insegnato tanto senza avere la spocchia di insegnare nulla, no? Per te chi era Alex Zanardi? E
2: quando l'ha fatto, Giorgio? L'ha fatto in silenzio, privatamente, con le ragazze, ad esempio, che hanno partecipato alle Paralimpiadi, incoraggiandole, dicendo loro che si rincomincia anche laddove c'è una tragedia come quella dell'amputazione di un arto, per dire.
3: No, quell'uomo senza gambe che festeggia per la vittoria sulla pista, secondo me è straordinaria. Cioè l'idea di una disabilità così evidente, così forte, e del fatto che non ha impedito che facesse quella gara, che la vincesse e continuasse a testimoniare in qualche modo sulla forza e la resistenza, secondo me è un messaggio senza pari.
1: E peraltro, diciamo, oltre all'attività sportiva, perché non tutti possiamo essere campioni, però secondo me il tema vero è che lui ci ha insegnato che un'avversità può sempre nascondere un'opportunità. E questo vale qualunque cosa ti capiti. E forse, diciamo, questo ottimismo entusiasta, cioè, che
2: laddove
1: ci abbandona, e poi è sempre un grande valore, no? Proprio in tempi così crudeli avevamo con noi, e continuiamo ad avere con noi, perché non è che la sua testimonianza sparisce col suo corpo, no? No. Ce l'abbiamo nel cuore comunque.
3: Ma a me capita di nuotare con Manuel Fortuzzo, che sapete ha perso delle gambe. E lì è la stessa cosa, vedi la stessa forza d'animo, continua a fare sport.
2: Tenacia, determinazione.
3: Sì, al Circo della Polizia, ora lo dico, qui a Roma, c'è una convenzione con noi della RAI. Ci sono molti disabili, persone che hanno perso l'uso delle gambe, e li vedi insieme ragionare di futuro, ragionare di sessualità, peraltro quello è un tema sempre nascosto, no? Per chi perde l'uso delle gambe.
1: Comunque le persone con disabilità, diciamo, giustamente non sono solo disabili, e per questo insomma ci tengo anch'io a sottolineare il linguaggio corretto, perché come io sono bionda, non sono solo bionda, loro sono persone, poi hanno avuto un incidente o un problema nella vita, dopodiché ci possono insegnare come tanti altri, o ci possono, appunto, possono anche deluderci, perché siamo esseri umani tutti.
2: Apriamo
1: con
2: la musica di Emma insieme a Arcomi. Questa è Vacci Piano, le 12:04 su Radio 2. Scusa se

0: Vacci piano, è Marcomi, 12:07 minuti, stai serena con Giorgio Zanchini in studio con noi, Serena Bortone, Max Cervelli, in libreria con Lockerbie, edito dalla Terza. Lockerbie ovviamente ci riporta al 21 dicembre dell'88, nelle cieli della Scozia esplose un aereo diretto a New York, partito da Londra, e 259 passeggeri e 11 abitanti di Lockerbie, appunto il comune su cui planò e esplose il volo della Panam, quello per intenderci di Leonardo DiCaprio che staccava gli adesivi dai modellini per metterli sugli assegni in prova a prendermi. Perché a distanza di 38 anni ti dico questa storia fuori che coincide con parte della tua esperienza parigina? Di
1: sì, lo dico veramente in meno di un minuto radiofonico. Io vivevo e lavoravo a Parigi quell'autunno-inverno del 1988. Una sera vennero due ragazze, lavoravo in un'enoteca, vennero due ragazze a bere, chiacchierammo un po', una delle due mi colpì molto, diciamo, per simpatia, avvenenza, per una serie di elementi di grande vitalità. E tre giorni dopo un amico con cui vivevo, inglese, mi disse: guarda, quella ragazza con cui parlavi l'altra sera, e peraltro era la sorella di un ex barman del posto, stava sull'aereo che era esploso sopra Lockerbie. Da allora, diciamo, ha sonnecchiato dentro
2: quando
1: di me.
2: Quando hai avuto questa notizia, che cosa hai provato? Vero?
1: Scioccato, perché avevo 20 anni, lei ce n'aveva 23, 24, e c'è questa impressione di giovinezza strappata che poi avrei scoperto.
2: L'ingiustizia, crudeltà.
1: Poi questa idea di un aereo che esplode e quindi la polverizzazione, poi studiando tanto quello che è successo in volo, le ragioni, chi ha messo quella bomba, e devo dire che è stata una ricerca appassionante ma anche atroce.
2: E quindi a un certo punto decidi di mettere di indagare.
1: E non riuscivo a ritrovarla lei, perché molte delle persone con cui lavoravo 40 anni fa a Parigi non ci sono più, alcune sono morte, il mio amico nel frattempo si era suicidato, quindi un quadro, devo dire, piuttosto fosco. A un certo punto però, e la cercavo nel posto sbagliato tra le ragazze inglesi, mentre lei era franco-inglese, quindi stava fra i morti francesi. A un certo punto mi ha risposto il proprietario dell'enoteca, che è rimasto lo stesso, e mi ha detto: no, certo, io non mi ricordo di te, Giorgio, peraltro, però è certo che era lei, sorella di un ex barman. Ma soprattutto mi sono messo a fare il lavoro di giornalista, cioè a fare un'inchiesta, certo, sulla strage di Lockerbie, che è un'inchiesta, che è una strage paragonabile a quelle nostre italiane, perché
0: è Ustica, Piazza Fontana.
1: Bravo. Allora, Piazza Ustica, Fontana, noi in realtà Ustica, siamo arrivati Ustica a una verità storica. Ustica invece non abbiamo
2: né
1: una
2: Libia,
1: verità storica,
2: c'è
1: sempre la Libia in mezzo, c'è l'Iran che entra lateralmente, ma insomma è molto vicino a quello che abbiamo vissuto noi italiani, perché manca una verità giudiziaria riconosciuta e soprattutto la verità storica è ancora lontanissima e quindi risuona anche nella consapevolezza di tanti italiani e italiani, tragicamente.
2: Allora, 2000 chilometri quadrati setacciati, era 88, quindi probabilmente anche mezzi, diciamo, inferiore ai nostri, no, di indagine, certo, emergono diverse piste. Qual è la verità giudiziaria che verità c'è stata tramandata, sì, e che cosa invece hai scoperto tu che ancora va scritto?
1: Uomini di Gheddafi, dei servizi libici, che operavano operavano a Malta, in realtà in un aeroporto di Malta con l'Air Libyan. Gheddafi ha dato ordine come vendetta per un bombardamento americano in cui era rimasta uccisa una sua figlia. È stato condannato un solo agente libico, un secondo è stato assolto, un terzo è sotto processo adesso a Washington, ma è molto mal ridotto e ha smentito tutto quello che aveva ammesso dopo la caduta di Gheddafi. Quindi, diciamo, la verità giudiziaria riguarda un solo colpevole, un agente libico, e nel frattempo è morto. Ma
2: potrebbe averlo fatto da solo, non credo, proprio, ovviamente.
1: Non solo non l'ha fatto da solo, perché era un pesce piccolo, certo, rispetto all'enormità di Lockerbie.
2: Però il mandante era davvero Gheddafi?
1: Esatto, sicuramente Gheddafi c'entra, ma forse c'entrano anche gli iraniani e i palestinesi. Sì. Lo dico in 30 secondi, gli iraniani come vendetta per un aereo civile iraniano.
0: Abbattuto
1: dagli americani nel luglio del
0: 1988,
1: quindi pochi, bravissimo, pochi mesi prima. Gli palestinesi, perché il terrorismo palestinese in quegli anni era molto attivo sul territorio europeo,
0: soprattutto negli aeroporti,
1: e in Germania avevano arrestato due cellule palestinesi poche settimane prima con ordigni molto simili a quello di Lockerbie, e tutti i percorsi, le tracce, gli itinerari della Panam dall'aeroporto di Francoforte all'aeroporto di New York. Quindi gli indizi erano fortissimi anche sui palestinesi. La serie di Sky, che molto è stata discussa, che è figlia del libro del padre di una delle vittime di Lockerbie, sposa la tesi iraniano-palestinese. Io, se dovessi dirvi quello che ho capito dopo, insomma, mesi e mesi
2: James
1: di studio,
2: Wire, giusto? La figlia Flora, immaginate figlia un padre Flora, che va a cercare la verità su sua figlia.
1: La serie
2: figlia,
1: tra l'altro, è molto ben fatta, con un magnifico Colin Firth, recitata magnificamente. Quello che penso io è che poi la tesi di diversi investigatori è che in realtà ci siano tutte e tre le mani, finanziamento e mandante iraniano, mano cioè componente palestinese e esecuzione libica. Quindi in realtà però prima o poi sapremo.
2: Ma perché secondo te non uscì fuori nella verità giudiziaria la parte iraniana? Cosa volevano coprire questo?
1: La tesi è accordo Thatcher-Bush, anzi prima Thatcher-Reagan e poi Thatcher-Bush, per proteggere l'Iran in funzione anti-irachena.
3: Perché c'era la guerra.
1: C'era in corso la guerra e poi si tentava un appeasement che col senno di poi, cioè col senno di quello che sta accadendo oggi, forse sarebbe stato persino utile, e quindi si puntò su quello che veniva chiamato il mad dog, il cane pazzo, sì, Gheddafi, che era l'obiettivo più facile, certo, mettiamolo così. Se
3: anche perché era stato bombardato, no, nell'86 con...
1: Sì, a sua volta però faceva tutti i casini del mondo, certo, Gheddafi.
2: Tu hai detto prima o poi sapremo, no? Cioè, poi io sapremo... mi viene sempre in mente, mi ha fatto venire in mente Mao, che diceva la rivoluzione francese è troppo presto per poter esprimere un giudizio, no?
1: È vero. No, prima o poi sapremo. Stupendo. Perché come è accaduto nel caso...
2: Stupendo.
1: Voi avete citato Piazza Fontana, no? Ancora di più la strage di Bologna. La strage di Bologna noi eravamo molto incerto, era tutto opaco. Adesso è quasi tutto acquisito, non dal punto di vista, anzi anche dal punto di vista,
2: diciamo,
1: di
2: che c'è ancora qualcuno in questo paese che diciamo,
1: pensa che siano stati palestinesi,
2: che pensa che sia stato non so che, vabbè, però no, insomma, lato, poverini, certo punto, Dio perdona loro perché non sanno quello che fanno. Va bene,
1: esattamente. 10 secondi. L'ex leader dei servizi segreti per l'estero libico, cioè l'uomo che sa tutto, perché in quegli anni aveva un ruolo anche nel terrorismo internazionale, è stato arrestato dopo la caduta di Gheddafi, interrogato dagli americani e dagli inglesi, dalla CIA e dall'MSX, e poi rilasciato, e adesso vive facendo il signore in Qatar. Cioè lui ha probabilmente detto tutto, gli americani e inglesi hanno secretato tutto, quindi quando desecreteranno quegli atti noi sapremo meglio.
3: Intanto l'hanno parcheggiato in Qatar, così dice, infatti una bella pensione dorata.
1: Ora peraltro in Qatar è sotto bombe iraniane.
3: Forse lo sposteranno per evitare che succeda qualche altro problema. Intanto Manu Chao, da clandestino. Bongo bongo.

0: ciao 12 e 16 con polemiche al seguito, perché ebbe talmente tanto successo Clandestino che lui, artista indipendente che appunto era a favore dei No Global, vendette milioni di copie, quindi subito associato a si è venduto al mercato. Ma vai, ma questo è sempre
1: solito. Ha deciso queste stupidaggini, chi diceva questo?
0: Tutti i suoi fan che lo andavano a vedere per piazza. Sì, è così, ma poi vabbè. Lui aveva...
1: Beh, io sono una fan di Manu Chao e sono
0: anch'io
1: contenta che abbia venduto delle copie. Ma se c'è qualche scemo nel mondo che dice cose sceme, fai bene a riportarle, così ci distanziamo.
0: Okay. Giorgio Zanchini con noi, si sta parlando del suo libro Lockerbie, edito da La Terza. Un lungo lavoro di indagine per arrivare a capire se ciò che è emerso da
2: capire, Max, generoso, però insomma, vabbè, a intuire qualcosa, diciamo.
0: La verità giudiziaria ha quantomeno permesso di risarcire con una quota corposa le famiglie delle vittime, perché così si è stato posto fino all'embargo.
1: Ha pagato la Libia 2 miliardi e 700 milioni
2: di euro. Sì, ha pagato la Libia per rientrare, no, di dollari,
1: di
2: per rientrare nel gioco dell'economia internazionale, perché era sotto sanzioni pesantissime. Quello che ti fa riflettere, perché poi io nel libro insomma, ragiono anche su questo: quanto vale una vita occidentale, quanto vale una vita iraniana.
1: Certo.
2: Lo dico perché il risarcimento che poi fu dato, senza che mai fu chiesto scusa agli iraniani, 290 vittime civili di un aereo iraniano abbattuto dagli americani che si trovavano nello stretto di Hormuz e cadde nello stretto di Hormuz, diedero $25,000 per vittima, e in quel caso i 2 miliardi e 700 mila euro corrispondevano alle 270 vittime, quindi voleva dire 10 milioni di dollari per vittima, 10 milioni di dollari gli occidentali, 25 mila dollari.
1: E questo quando si parla di rabbia contro l'Occidente, forse dovremmo anche fare un po' di conti con la nostra storia, se pensi, si pensa che adesso sono morte 150 bambine, no, in una scuola iraniana bombardate così per un errore. E una cosa volevo chiederti: ovviamente tutto quando si parla di servizi segreti e documenti da desecretare, no? Noi siamo un paese molto complottista.
2: Sì.
1: E molto con un pensiero retrogrado rispetto a quello che avviene, un pensiero di un retropensiero. Ecco, e studiando il caso Lockerbie, che idea ti sei fatto? Che alla fine si fa bene a essere un po'. Cioè, Pasolini
0: tutto il mondo
1: diceva,
0: è paese.
1: Io so, ma tutto il mondo è paese. Io so, ma non ho le prove. Ma insomma.
2: Guarda, Serena, io ho provato anche a scriverlo questo, perché io in generale.
1: Tu sei un super razionale, Giorgio.
2: Sì,
1: no?
2: Super razionale e materialista. Qui il
0: Capricorno?
2: No, acquario.
0: Così, per alleggerire.
2: lo sai che io sul libro del liceo di geografia astronomica c'è scritto tutto oggi. Ora gli ascoltatori mi ammazzeranno. Se tutto oggi qualche ignorante pensa che gli astri possono avere influenza sulle nostre vite. Io da quel giorno non ho mai più letto l'oroscopo in vita mia.
0: Ah, sì.
2: Un tempo a Radio 2 c'era l'oroscopo, c'era sempre un sacco di
0: problemi. Linda Wolf, no?
2: Te lo ricordi?
0: Come no?
2: Però i razionalisti
0: abbastanza stringato, pesci, giornata positiva, si poteva
2: Vabbè,
0: fare.
2: Ora torno alla domanda di Serena. Okay. Cioè io pensavo che il mondo anglosassone, al di là dell'omicidio Kennedy, però rispondesse a dei criteri di trasparenza più alti dei nostri.
1: Ecco.
2: Mentre il mondo, diciamo, di cultura cattolica, forse ci aggiungo questo elemento, avesse questa opacità di fondo di nuovo e questa benevolenza anche nei confronti dei peccatori, che faceva sì che il complottismo fosse più facile, perché però l'inquinamento fosse molto più alto. Ora, se tu leggi, vabbè che la matrice, diciamo, è medio orientale, però anche quello che hanno fatto i servizi americani e inglesi e l'opacità del governo inglese, che rilascia Megrahi, cioè l'unico condannato per che aveva un tumore alla prostata e sarebbe morto 3 anni dopo in Libia, però lo rilascia perché, e lo avremmo scoperto anni dopo, la British Petroleum doveva tornare a investire in Libia, questo insomma ti fa riflettere.
0: Certo, quando la ragione di Stato prevale.
2: Esatto.
0: Su.
2: La ragione di Stato vale ovunque.
1: E a proposito di ragione di Stato, diciamo, beh, ovviamente fare un giudizio etico non ha molto, molto senso, però delle volte spesso ci siamo trovati, ad esempio, a parlare del caso Almastri, no? E anche autorevoli commentatori, giornalisti anche di questa azienda,

0: Secondo te, usciamo dal caso Almastri, sì, in generale c'è un limite che si devono porre i governi anche al di là della ragione di Stato, che vale nel rispetto della giustizia, delle vite umane?
1: Guarda, questa è una domanda difficile.
0: Enorme, lo so, però forse perché faremmo bene a rifletterci un po' tutti.
1: Però
0: è
1: persino Bobbio, che diceva la democrazia,
0: che tu citi nel libro.
1: Sì, insomma, è un maestro assoluto.
2: Perché la strage è la peggiore delle cattiverie.
1: Sì, ma poi Bobbio dice una cosa: la democrazia deve essere trasparente, però anche la democrazia più trasparente ha delle porte che non possono essere aperte, perché ne va della sicurezza comune anche dei propri agenti. Ora, Serena, quindi io non credo e penso che sia legittimo che i governi, che infatti spesso confermano il segreto,
0: il segreto
1: prescindere
0: di Stato
1: dal...
0: c'è comunque per lei, cioè sta in Costituzione o comunque è previsto.
1: E
0: no?
1: Con i governi italiani di diverso colore politico, su alcuni atti della Repubblica o di alcuni governi o dei servizi della Repubblica, hanno confermato quel segreto. Perché ci sono alcune porte che, diciamo così, è legittimo che non siano aperte finché non è passato un tot di anni. Quindi alcune mancanze di trasparente credo che servano a proteggere la democrazia. Ti do questa risposta molto diplomatica.
0: Però insomma, sensata, è come quando tu non dici la verità a un bambino su un segreto familiare e aspetti che sia adulto. Questa è un po' la chiave, no?
1: Della dissimulazione onesta, esatto. Perché sei una donna colta.
0: L'ultima dissimulazione onesta è bello. E l'ultima battuta su Putin: hai letto, no? Blindato nel bunker, rischio al tentato golpe. Cioè, dopo tanti anni dall'inizio dell'attacco in Donbass,
1: anche
0: alla fine,
1: se
0: gli ucraini.
1: Anche se Serena, anche lì dobbiamo chiederci:
0: quanto c'è di propaganda?
1: Sono gli occidentali che diffondono queste voci.
0: Wishful thinking.
1: Chissà se è vero.
0: E per chiudere, raccontami quello che ti è appena arrivato. Ti è appena arrivato un messaggio che ti ricollega alla tua vita. Pensate ai casi della vita, quanto sono, diciamo, veramente ingombranti talvolta.
2: Legato all'Lockerbie.
1: Mi ha scritto un collega, e peraltro tu
0: possiamo
1: conosci
0: citarlo, perché è stato anche da me. C'è la Fantasia, un collega del Foglio.
1: E mi dice: Giorgio, volevo dirti una cosa, sai che io conosco per ragioni familiari la sorella di Bill Cadman. Bill Cadman era il fidanzato con cui stava andando negli Stati Uniti della ragazza che io ho conosciuto a Parigi e che muore assieme a questo povero Bill Cadman, che era un ingegnere del suono che aveva lavorato con i Pink Floyd, quindi una figura 32enne importante della musica inglese. Non a caso hanno anche scritto dei pezzi su di lui, hanno fatto dei memoriali, insomma delle cose. Ecco, la sorella di questo Bill Cadman vive da 40 anni all'Aquila.
2: Beh,
1: in Italia, e ha chiesto di mettersi in contatto con me.
0: E mi chissà, fa molto che questo è un modo di questo è da parte di Sofì per ringraziarti. Diciamo così, chissà, da lassù.
2: Grazie Giorgio.
1: Grazie davvero, grazie Max, grazie Serena.
2: Lockerbie in libreria, edito dalla Terza. Adesso Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio 2. Stai serena.

0: Comuni immortali con scenari fantastici della Roma feliniana, la Fontana di Trevi e un pubblico di fan che segue le riprese del video di Achille Lauro appena ascoltato con Comuni immortali. Pochi secondi prima di cedere linea al GR2 per presentare la nostra ospite Paola Perego. Buongiorno Paola, benvenuta. Buongiorno, stai serena?
1: Ed è in libreria con A modo mio, Sperling e Puffer. Ma My Way è stato sempre la tua frase di vita? Faccio a modo mio?
2: No, l'ho diventata con gli anni.
1: Quindi forza. Questo è anche un racconto di,
2: è un bilancio?
1: Di consapevolezza e sì. Di rinascita.
2: Sì,
1: più di consapevolezza o più di rinascita?
2: Più di consapevolezza. C'entra anche la rinascita, c'è la malattia di mezzo, ci sono un sacco di cose, però c'entra tanto l'età, quell'età in cui comunque fai un bilancio.
0: Certo. Tra l'altro 60 è un numero che poi ha nella numerologia tutta una serie di significati, no? Che
2: Non lo sapevo, conosco la numerologia, no?
0: Poi ti racconto.
2: Perfetto.
1: Sei più felice ora o 20 anni?
2: Ora, non tornerei a 20 anni neanche se mi pagassero, ma che sei pazza? Poi stavo con marito uno, no, per l'amor del cielo.
0: Marito uno
1: è divino, marito uno è divino e peraltro ti ricordi la vignetta di Charlie Brown in cui c'è, non so chi dei due dice a Charlie Brown, pensa che bello tornare a 2 anni fa quando eravamo ancora all'asilo, che so io, lui comincia a urlare, scappa.
2: Sì, esatto, io sono quello. Così uguale, sono come Charlie Brown.
1: E lo diciamo a tutte e a tutti, il meglio arriva dopo.
2: È proprio così.
0: Consapevolezza soprattutto,
2: sì.
0: Direi.
2: Sì, termine. Cioè, questa è una delle cose positive dell'età, oltre alle rughe arriva anche la consapevolezza.
1: Raggiunta come? Ci abbiamo ancora 10 secondi.
2: Come?
1: Raggiunta come?
2: Con l'età sicuramente, con la malattia, con i dolori, perché poi la consapevolezza la raggiungi anche con le gioie, per l'amor del cielo, con la vita, con l'esperienza, con tutto quello che ti succede giornalmente.
1: E secondo me anche col volersi bene, un po'.
2: Però anche quello impari dopo.
1: A modo mio Paola Perego, adesso andiamo al GR.
0: Sì.
3: Per ordinare?
4: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e... Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
5: 2-2. Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
6: 2-2.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
9: Ho visto il mondo.
8: Dalle 10:35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Rai Radio 2. Sono le 12:30.
10: Rai GR2.
11: Buongiorno da Luciano Cozzolino. Si stanno concludendo nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. Chiesa gremita e folla anche in piazza per l'ultimo saluto al campione paralimpico scomparso a 59 anni. L'omelia è stata di Don Marco Puzza, amico personale di Zanardi e cappellano del carcere di Padova. Ne ascoltiamo un passaggio.
12: Il mio Alex, cari amici, è tutto qui. Lascio a voi le medaglie, il rombo dei motori, l'odore della benzina. Vi lascio anche le luci dei voti, il luccichio dei cimeli, il fruscio degli applausi. Io vi tengo strettissimo l'uomo con la sua vincente vanità.
11: Il delitto di Garlasco, oggi è la giornata delle cugine della vittima, Paola e Stefania Cappa, che vengono sentite nella caserma dei Carabinieri di Milano come persone informate dei fatti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Simpio. In diretta il nostro inviato Claudio Vigolo.
3: Sì, Paola Capa è entrata lontano dallo sguardo dei giornalisti per un interrogatorio iniziato con un'ora di ritardo. Sua sorella Stefania sarebbe già sentita nel primo pomeriggio. Le due non potranno nel frattempo comunicare tra loro. Le cugine di Chiara Poggi, mai indagate, vengono sentite per la prima volta da quando l'inchiesta è stata riaperta oltre un anno fa. Si pensa che a loro potrebbe essere chiesto di chiarire gli atteggiamenti di Andrea Sempio verso la cugina Chiara e se fossero a conoscenza dei contenuti di alcuni video presenti nel computer della ragazza uccisa. Domani potrebbe essere sentito proprio su questo tema anche il fratello, Marco Poggi, mentre il suo amico Andrea Sempio, unico indagato, si avvarrà della facoltà di non rispondere, così come gli hanno suggerito i suoi avvocati, in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura. Legali che allo stesso tempo hanno annunciato che conferiranno l'incarico a uno psicoterapeuta per redigere una consulenza sulla sua personalità. E da Milano, linea a voi.
11: Grazie a Vigolo. Siamo alla crisi tra Stati Uniti e Iran. La tregua è in bilico dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel Golfo, scambi di attacchi e accuse.
6: Il cessate il fuoco ufficialmente regge, la diplomazia continua a lavorare, tanto che il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso in Cina, ma nel Golfo Persico sono tornati a volare i proiettili, oltre ad accuse e smentite, da quando Trump ha avviato l'operazione per liberare le navi bloccate. Secondo CBS, due navi da guerra statunitensi entrando nel Golfo sono state prese di mira da piccole imbarcazioni e missili iraniani, questo dopo che l'Iran aveva ieri rivendicato altri colpi intercettati, secondo Washington, tanto che il presidente del Parlamento Ghalibaf sostiene lo stretto di Hormuz resta nelle nostre mani, il Project Freedom è fallito, e i media di Teheran smentiscono la notizia che un cargo della Maersk sia riuscito a superare lo stretto grazie alla scorta americana. Da Washington invece rivendicano di aver centrato 7 barchini dei Pasdaran che stavano interferendo con la navigazione, anche se Teheran controbatte, erano imbarcazioni civili, avete ucciso 5 persone. C'è poi la ripresa degli attacchi iraniani sugli Emirati e sul porto petrolifero di Fujairah. Il presidente Pezeshkian li ha condannati, facendo emergere nuovamente le fratture del potere iraniano. Valeria Fraschetti, GR2.
11: Ultima ora dagli Stati Uniti, nuovo attacco di Trump a Papa Leone a 2 giorni dalla visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano prevista per giovedì. Penso che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto il presidente degli Stati Uniti in una intervista televisiva. 50 anni fa il terremoto del Friuli, tante le iniziative che in questi giorni coinvolgono i comuni della provincia di Udine ridotti in macerie il 6 maggio del 1976. Stamattina a Benzone, laboratori e spettacoli di studenti tra memoria e confronto tra passato e presente. A chiudere la giornata il ministro dell'istruzione Valditara.
9: Rondini in prima fila.
13: E il dettaglio che i bambini di allora hanno passato ai bambini di oggi, arrivati a Benzone insieme a studenti più grandi, dai comuni limitrofi e dal resto d'Italia.
14: Per ricordare che c'è stato un terremoto e sono venute persone ad aiutarci.
15: E le rondini sono perché erano andate via, quindi se le case erano distrutte anche i loro nidi erano distrutti e abbiamo fatto le rondini che alla fine torneranno.
13: Laboratori, spettacoli che in questi giorni hanno fatto rivivere quei lunghi mesi tra la primavera e l'estate del 76.
16: Io avevo 12 anni, c'è stata la scossa del 6 maggio, come se fosse stata una scossa lunga fino a settembre.
13: Un modello di rinascita, quello del Friuli, che include anche la scuola, ci ha detto il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
17: Noi vogliamo celebrare la bellezza della scuola italiana e anche la bellezza della scuola friulana, che vuole fare della costruzione di un futuro che ha delle radici solide la sua identità, la sua missione.
13: Benzone, Paola Guarnieri, GR2.
11: Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 2, stai serena, prossimo GR2 alle 13.30.
18: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Radio 2, stai serena.

0: con Sombra, tornati noi di Stai Serena, Serena Bortone, Max Cervelli con Paola Perego in studio. Stiamo parlando del suo libro appena uscito, A modo mio, un bilancio della propria esistenza fatto di consapevolezza, fatto anche di analisi del proprio vissuto, e quando la si fa delle volte si riesce a prendere le distanze, delle volte un po' meno. In quali passaggi sei riuscita?
1: Io riesco poco a prendere le distanze, nel senso che poi molto spesso quando lo rileggo, e questo è il secondo che scrivo, credo che sarà l'ultimo, ma detto ciò, quando poi lo rileggo credo di essere abbastanza incosciente, non ho via di mezzo, o dico o non dico, e quindi non riesco mai a prendere le distanze.
0: Ma vuol dire, non dico, che hai omesso qualcosa in questo...
1: No, credo ormai mio, no. non più, ormai ho detto tutto, più di questo.
0: Che cosa volete di più, signori della giuria?
2: Che hai deciso di raccontarti e che cosa hai scoperto di te stessa che ancora non avevi scoperto mettendolo su carta?
1: Allora, quello che ho scoperto, la cosa fondamentale, è che mi piaccio.
0: Vedi.
1: Mi sono simpatica finalmente a 60 anni, non devo più piacere a nessuno, non me ne frega niente di piacere a nessuno.
0: Ma diventi anche scontrosa in tal senso?
1: No, anzi, no. Divento molto più, sono diventata molto più tollerante,
2: certo,
1: rispetto a prima. Prima scattavo in un secondo.
2: Quando ti perdoni, perdoni anche gli altri.
1: Certo.
2: Se tu stai arrabbiato con te stesso, la rabbia si riversa verso l'altro.
1: Ma poi sai quante volte magari da ragazzo tu hai rabbia nei confronti di altre persone perché magari in quella persona riconosci qualcosa,
2: certo,
1: che vorresti avere tu e che non hai, ma in quel momento non sei in grado di saperlo.
2: O magari materializzi, non so, un rimprovero di tua madre nel,
1: esatto,
2: volto di una persona,
1: chiaro,
2: che
1: chiaro,
2: ti sembra ostile, no?
1: E poi invece arriva un punto in cui ci fai pace. E io credo che c'entrino tante cose nella mia vita, un po' i 30 anni di attacchi di panico dove comunque devi piacere a tutti, non sei te stessa, non sai manco tu chi sei, sei una cosa che va avanti, eccetera. Un po' la malattia, il cancro, anche quello ti cambia, perché c'è sempre comunque un prima e un dopo,
0: certo,
1: che è difficile da spiegare a parole, però ti cambia un po' la visione della vita. E quindi mi è venuta voglia di fare questo bilancio. Cioè, vediamo un po' quali sono state le cadute, le sofferenze, i dolori, le gioie, le cose che ho affrontato bene, quelle che ho affrontato meno bene.
2: Quali sono quelle che ho affrontato meno bene?
1: Beh, sicuramente quello che ho affrontato meno bene è il rapporto con i figli. Io, questa è una cosa che purtroppo, perché la mia felicità ancora oggi, e ci sto ancora lavorando, passa attraverso la loro serenità. E io credo che non debba più essere così, perché ormai sono adulti i miei figli, tanto adulti. Cioè, io ho una ragazza di 34 anni, già madre, e
2: certo,
1: un figlio di 29. E credo anche che bisogna soffrire, come è successo a me, per poi imparare a crescere. Ecco, io non riesco a tollerare la loro sofferenza, e questa è ancora una cosa sulla quale però sto lavorando, sono bravissima.
2: Perché ancora sono delle viscere che ti parlano.
1: Cioè, io, per me loro non dovrebbero soffrire mai.
2: Amore,
1: e mentre lo dico...
2: Ma tenera però.
1: No, però è sbagliato, perché non vivi
2: però
1: bene mai, capito?
2: Cioè, ma loro come reagiscono poi al tuo...
1: No, loro non se ne accorgono, no, io non chiamo mai per non rompere le palle, anzi io dico all'età
0: tutto...
1: loro, quando mia madre mi chiamava, io mi dicevo ancora, quindi io staccio, aspetto che siano loro a chiamarmi, però loro sanno che io ci sono sempre, in qualunque momento.
0: Quindi è solo interiore il tuo...
1: È tutta una roba dentro, perché poi io ho cercato di crescere, indipendenti, autonomi, sono liberi, viaggiano.
2: Ti puoi anche dire brava, quindi, anche sulla maternità, dai, te lo diciamo
1: no,
2: noi.
1: Me lo dico, perché li ho cresciuti da sola, perché marito uno si è dato, e quindi io veramente li ho cresciuti da sola a Roma, in una città che non era la mia, senza aiuti, insomma,
0: certo,
1: è stato veramente un periodo difficile, molto giovane, perché la prima l'ho avuta a 25-26 anni, insomma, è stato veramente complicato crescerli.
2: Senti, ma qual è la cosa più importante che i tuoi genitori, che ci sono molto nel romanzo, anche perché tu racconti la tua infanzia comunque complicata economicamente,
1: sì,
2: eccetera, cosa sta insegnando, cosa ha insegnato ai tuoi figli e che cosa in qualche modo arriverà a tuo nipotino o sta già arrivando?
1: Allora, quello che ho insegnato ai miei figli, che ho imparato dai miei genitori, è l'umiltà. Nel senso che i miei figli sono nati sicuramente privilegiati, no? Con me, con il loro padre, per il lavoro che faceva, per il tipo di vita che facevamo, e quindi ogni volta che tornavamo a Brugherio dai miei genitori li facevo dormire nel divano letto nella casa di nonna, che era di 50 metri quadri, quella dove sono cresciuta io. Poi dopo sono riuscita a comprare una casa più grande.
2: Passaggio molto bello del tuo,
0: la fierezza,
1: sì, che bello poterle dare questa possibilità. Ma sai, è quell'Italia dei figli di contadini, dove le
0: 12-13 fratelli, 8-9, no?
1: Mio padre ne aveva 13, mia madre 7, assolutamente. Figli di contadini, dove l'affetto si manifesta con le cose pratiche, ma non mai con la fisicità e mai con le parole, quindi tu cresci e non lo sai fare.
0: Certo.
1: E quindi lo devi imparare.
2: Manca l'alfabeto, certo.
1: Certo, da zero. Io l'ho imparato con mia figlia. Quando è nata la prima figlia ho imparato il contatto fisico, perché avevo difficoltà a toccare le persone. E invece poi quando è una cosa tua, che nasce da te, l'annusavo, la toccavo, però insomma, sono tutte cose che devi imparare, no? Io credo che in alcuni casi sei fortunata quando riesci a nascere in famiglie che ti trasmettono la passione per la cultura, ti portano al cinema, ti portano a teatro, ci sono i libri dentro casa,
2: certo, è più facile,
1: capito? Certo, perché impari, assorbi senza nemmeno dover imparare, cioè cresci che già quelle cose le hai acquisite. Invece io sono dovuta partire da zero, per cui non è stato facilissimo, no? Imparare, crescere, farmi una cultura, è stato tutto abbastanza...
2: Il primo libro che hai letto che ti ha fatto pensare questa cosa mi piace, la lettura, per dire...
1: Il primo adesso non me lo ricordo.
2: Vabbè, sono al primo libro.
1: Però Herman S. sicuramente.
2: Ecco, appunto, il libro del Herman cuore, S. insomma, questo intendo.
1: No, il libro del cuore è Il piccolo principe, ce l'ho sul comodino.
0: Quello essenziale è quello invisibile agli occhi, giusto per...
1: Il piccolo principe sta sul mio comodino e io me lo rileggo. E tra l'altro me l'ha regalato un'amica con una dedica particolare, quindi quello sta là. Mm-mm. Il piccolo principe è il mio libro preferito.
2: Il tuo animo dedicato esce fuori da queste cose. Sì. Tu sei una donna di corazza, in apparenza.
1: A voglia.
2: Però, vabbè, poi te lo dico durante il disco.
0: Torniamo al 2010, il mondiale dei rumori delle vuvuzela, se le ricordate, in Sudafrica. Però l'inno, credo, una delle poche canzoni che sono diventate negli anni dei classici, come un'estate italiana dei Bennato Nannini del 90. Questa è appunto di Shakira, che canta Waka Waka con una carrellata di campioni nel video. You're

0: Waka Waka Shakira, reduce da un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Rio, più di 2 milioni di persone a vederla.
1: Però quello che pare, non so quanto ha guadagnato poi di altro, anche il concerto è gratuito, no? Di sponsor.
0: Sì. Basta fare un post su Instagram a tutti i milioni di follower che ha, e già, si è già rientrata del peso.
1: Certo. Poi Shakira è diventata la role model da quando ha fatto la revenge song, no? Contro
0: Piqué, ex marito del Barcellona.
2: È vero.
1: Le donne non piangono, fatturano.
2: Bellissimo.
0: Hai sostituito il Rolex con un orologio di quarta.
1: Ma quello magari poco carino, che frutta di sta poveretta di signora che si è presa Piqué, però lei tradita dice appunto le donne non piangono, fatturano.
2: Pubblicamente.
1: Esatto.
0: Paola Perego, con noi stiamo parlando di A Modo Mio, una confessione proprio cuore aperto, edito da Spelling Kupfer, e si parte dall'infanzia che abbiamo raccontato a Brugherio, l'arrivo attraverso dei lavoretti che tu facevi per portare un po'
2: di soldi a casa, sì.
0: Inizi come modella e poi la TV con qualche incontro non proprio gradito.
2: No, devo dire molti incontri non graditi, e purtroppo però il primo ti traumatizza.
0: Gli altri?
2: Poi dopo impari.
1: Ma
0: li riconosci prima che si muovano o...
2: No, purtroppo io quello non riuscivo a farlo ancora, però non so, l'ultimo politico che mi è saltato addosso l'ho sbattuto contro un muro e gli ho dato una ginocchiata nelle palle.
0: Eccoci.
2: Il primo invece che mi è zompato addosso in macchina sono rimasta traumatizzata.
1: Ma sempre politico era?
2: No, il primo no, l'ultimo sì, però è morto, grazie a Dio.
0: Ok.
2: Sono senza filtri, ragazzi.
1: Una prece per questo peccatore che diciamo forse Dio avrà
2: non
1: perdonato.
2: Mi è dispiaciuto,
1: lo capisco.
2: Era anche anziano, ha vissuto la sua vita.
0: Poi c'è un bel capitolo dedicato alla sessualità. 60 anni è un Luna Park, a 30 anni si è alla scoperta e si prendono un po' le misure. Questo è il tuo racconto.
2: Certo.
0: E consigli addirittura sex toys per le donne.
2: Assolutamente, perché purtroppo noi donne non parliamo di sesso tra di noi. E credo che questo meno rispetto a quanto non facciano i maschi.
0: Serena ti guarda come dire.
2: Sì. Però è raro, onestamente.
1: Ad esempio, a me capita molto.
2: Perché ha delle amiche
1: forse
2: molto
1: non lo dovrei dire pubblicamente.
2: No,
1: in radio,
2: ma perché?
1: L'ultima cena di classe, l'ultima cena che ho fatto le compagnie di classe, ho detto sempre lì stiamo noi.
0: Ah, sì.
1: E Luna mi ha risposto: pensa quando parleremo invece dell'anca,
2: cioè del
1: fino
2: dolore,
1: a quando c'è
2: delle
1: questa
2: cose,
1: possibilità,
2: certo.
1: Parliamo di questo.
2: Però diciamo che è una rarità se tu ci pensi, perché
1: certo,
2: i maschi lo fanno da sempre.
1: Storicamente non è roba da donne.
2: Non è roba da donne. I maschi da sempre, da quando sono piccoli, chi fa la pipì più lontano, cioè, capito? Queste robe così.
0: Sì,
2: noi donne siamo sempre con. Cioè, io ho scoperto un sacco di amiche che non sapevano nemmeno che esistessero i sex toys. Infatti,
0: davvero?
2: Ho cominciato a regalarli come regali di Natale. Io regalo sex toys a tutte le mie amiche, perché secondo me tutte dobbiamo averne uno nel comodino, perché fa bene al sistema nervoso, ti tranquillizza, ti rilassa, cioè perché no? Però, capito, se lo dici allora diventa una cosa, oddio.
1: Ma forse se proprio se continuiamo a dirlo, magari si rilassa pure su quello.
2: Certo.
1: E se non si rilassa, regaliamo un sex toy.
2: Infatti, io li regalo alle amiche.
0: Risultati a posteriori, cioè le hai trovate più rilassate, ti hanno ringraziato?
2: Allora, posso dirti che alcune non mi hanno mai detto se l'hanno usato o no. Questo tornando al discorso di prima, perché ci sono delle donne che ancora hanno un sacco di tabù nel parlare di sessualità. Altre invece ancora mi ringraziano e mi invitano a cena.
1: Senti, invece con tua figlia tu ne hai parlato tranquillamente? Oppure
2: no.
1: Perché lì è diverso il rapporto, ovviamente.
2: No,
1: madre figlia.
2: No, il rapporto è totalmente diverso. Soprattutto io non sono mai stata amica dei miei figli e non ho mai voluto essere amica dei miei figli.
1: Quindi lei non ti ha raccontato la sua prima volta, per dire?
2: No, assolutamente. Giustamente l'ha raccontata la sua amica, ma io credo che sia giusto questo. Madre è madre, le amiche sono amiche. Ne avrà parlato sicuramente a un sacco di amiche. Mia figlia è stato molto bello.
0: Solo
2: una volta
0: così.
2: Mi ha detto: senti, mamma, non è che mi accompagneresti dal ginecologo che voglio vedere se mi dà la pillola per l'acne? Così, certo, amore, per l'acne. Andiamo. Senza problemi.
0: Però bella come giravolta.
1: Perché poi è bello essere complici senza farlo pesare in qualche modo.
2: Ma certo, lei sa, con mio figlio ho un rapporto particolare, perché essendo lei una ragazza molto chiusa, io anche se alzo un sopracciglio capisco cosa sta pensando. Infatti con lei dico ho imparato il metodo Braille e lei lo sa perché vede dalla mia faccia che io la capisco, quindi è tutto un rapporto
0: non verbale.
1: Che cosa ti hanno detto del libro?
2: Non l'hanno letto.
0: Ma credo che forse neanche lo faranno.
2: Forse neanche lo faranno, così come non guardano quello che io faccio in televisione. Ma io ritengo che questo sia abbastanza sano.
0: Sì, sì.
1: Perché vuol dire che li hai cresciuti liberi anche dal dovere di dover riportare a te la loro vita, no?
2: Ma stai scherzando? Io non gli posso nemmeno mettere i like sui social, se no capiscono che sono la madre. Finché un giorno gli ho detto, ragazzi, io non faccio la zoccola. Scusate. Cioè, io vi ho mantenuto con questo lavoro, faccio un lavoro dignitosissimo.
0: Certo.
2: Ma il fatto che gli altri gli dicano, ah, tu sei il figlio di, loro non lo possono tollerare.
0: Mm.
2: Ma siccome il libro finisce con una dedica, perché appunto le cose non dette, ai miei figli, io spero che loro lo leggeranno, ma prima o poi gli dirò, ragazzi, potete leggere le ultime 3 pagine, per favore, almeno quelle.
0: Oh.
2: Perché è proprio una dichiarazione d'amore, e ho cercato di spiegare loro quello che dicevo a voi, cioè il fatto che purtroppo la mia felicità passa attraverso la loro serenità.
0: Mm.
2: Ma mi libererò anche di questo, spero.
0: Forse ma il rapporto madre-figlio non si esaurisce mai.
2: Sì, però i figli non sono una nostra proprietà, a un certo punto sono adulti e se ne devono andare, devono fare la loro vita,
0: però
2: devono
0: l'amore
2: fare soprattutto
0: c'è sempre.
2: I loro errori.
0: Ah, certo.
2: Perché io ho imparato dagli errori, se io prevengo i loro errori e li correggo prima ancora che li fanno, intervengo, non gli
1: definisci errore?
2: Non so che ti posso dire, più che errore diciamo difficoltà della vita. Non posso fare questa cosa perché non me la posso permettere, arriva mamma e te la paga.
1: Perché errore presuppone un giudizio
2: su
1: ragione. Se stessi.
2: No, non è errore, sono le difficoltà della vita. Per me loro non dovrebbero mai avere difficoltà.
0: Le complicazioni.
2: Okay. Mai, mai, arriva mamma e risolve tutto.
0: Okay. Beh,
1: la mamma elicottero, no? Si dice.
2: Sì, però è sbagliato.
1: È arrivata l'itta dell'estate, quella che Cervelli qua ci dice sarà sicura l'itta dell'estate, non so.
0: Fulminata,
1: cara Perego, sì. Ma lui sa tutto.
0: State tranquilla, questa è l'itta.
1: Fidati.
0: Maledetto me, sta a vedere. Non ascolta bene nessuno.
2: Ma dai.

0: Bellissima. Bella. C'è niente da dire.
1: Lui ha una dolcezza ironica, che è difficile essere dolce e ironici. Intelligente sicuro.
0: Adesso solo chiacchiere da ascensore riassume perfettamente quando sei alla fine di una relazione, perché ti scambi la formalità, sì. È tutto lì. Fantastico.
2: Comunicazioni di servizio.
1: Esatto. Ti è successo, Paola?
0: Bella giornata.
2: Ogni volta che finiscono i rapporti è così. Voglia, quante volte è successo.
1: Senti, marito 1 l'abbiamo sistemato. Parliamo di Lucio.
2: Ah, Lucio è faticoso. Cioè Lucio è proprio una persona faticosa, ma tu lo conosci, quindi lo sai, non è proprio uomo.
1: È venuto anche qui,
2: Lo so, lo so, ti ho ascoltato a presentare il suo libro. Lucio è uomo faticoso, ma Lucio possiede un lato B che non mostra pubblicamente, perché molto spesso la gente mi guarda e mi dice: ma come fai a sta questo 29 anni? Cioè, capito che tutti pensano essere uno aggressivo, cose, non è vero, fragile. Lui ha un lato B che è invece molto sensibile, molto fragile e che non mostra, e che è quello che piace a me. Io ho sempre detto dall'inizio, e questo forse l'ho anche scritto, che lui è l'uomo della mia vita. Cioè sì, poteva finire anche subito, o potrebbe finire domani. Adesso invece sono 29 anni, credo che ci sopporteremo in vecchiaia, non lo so, ma tu non si può mai sapere nella vita. Ma lui è l'uomo giusto per me, comunque a prescindere.
0: Non tornerà mai più niente eventualmente, perché si è raggiunto lo zenith in relazione.
2: No, basta, ma tu pensa se mi lascio con Lucio a quest'età un altro.
0: No, era semplicemente una...
2: Ma non ci penso più.
1: Ma che cosa ti ha dato lui e che cosa hai dato tu a lui?
2: Io ho dato lui la leggerezza che gli mancava, perché per lui è tutto molto, molto, molto grave, molto serio, invece lo faccio ridere, io sono una pazza, quindi gli faccio...
1: E te la leggerezza dove l'hai presa?
2: Non lo so, ce l'ho.
1: Perché racconto di famiglia, un racconto comunque di...
2: Mi è venuta dopo, anche quella è arrivata con la...
1: Perché vuol dire che avevi voglia di vivere bene. Io avevo... Questa è una grande lezione di vita per tutti.
2: E soprattutto dopo il cancro, la leggerezza. Cioè, quando guarisci da un cancro, guarisci, insomma, speriamo.
1: Sì, che Dio ti benedica.
2: Diciamo di sì. E prendi tutto con molta più leggerezza, perché cambiano le priorità, le cose importanti diventano altre, e quindi sai che lui non può guardare i film dove ci sono i bambini malati, oppure non so, io ero appassionata di The Walking Dead, quella degli
0: zombie,
2: e lui dice: sei pazza, non si può guardare questa roba,
0: tutto
2: lui,
0: sangue.
2: Quando spegneva la luce la notte, io gli facevo nell'orecchio e lui diventava pazzo.
0: Vedi.
1: E lui cosa ha dato a te invece?
0: Un po' più di
2: stabilità, tanta famiglia. Cioè lui è casa. Lui è casa, io non ho un senso di appartenenza, ho scoperto in tanti anni di analisi, di cose, eccetera. Lui è il mio senso di appartenenza, che è fondamentale averlo.
0: Casa madre, come dire.
2: Casa.
0: Ma è anche il vostro esperimento antropologico di 4 adolescenti appena vi siete messi insieme è andato benissimo. Anche quello
2: andato benissimo.
0: Era...
2: No, non mi dite che le famiglie allargate sono belle, sì, ma non mi dite che sono facili.
0: Due
2: non
0: figli
2: è
0: ciascuno
2: vero.
0: Che sono trovati a vivere insieme.
2: Sì, mica ma semplice. Chi dice che le famiglie allargate sono facili? Mente, perché sono difficili. Difficilissime, come i matrimoni, ci sono le liti, ci sono le incomprensioni, poi fai pace, poi parli, poi fai, ma mettere insieme delle persone a vivere nella stessa casa e creare una famiglia con delle persone che non l'hanno scelto di essere famiglia non è facile per niente. Noi oggi siamo felicissimi, i ragazzi sono grandi, ci hanno dato dei bellissimi nipoti, ci ritroviamo tutti insieme. Sai che mi sono inventata la cena del follow up per averli tutti insieme?
1: Che
2: perché
1: vuol
2: manca
1: dire?
2: Sempre uno.
0: Ah sì,
2: sono
0: guarda
2: sempre impegnati. Allora ogni volta che faccio il controllo, ogni 6 mesi per il cancro, dico: ragazzi, devo fare il controllo, dobbiamo fare la cena, e lì nessuno manca, perché la cena per il controllo del cancro, che non vengo
1: certo,
2: a cena
1: certo.
2: E così sono riuscito ogni 6 mesi ad averli tutti a cena.
0: Che bravo.
1: Mi sembra una grande genialità,
2: sì,
1: cara Paola.
2: La cena del follow up.
1: Ricordiamo anche Citofonare Rai 2, che conduci insieme a Paola Barale, sì. Tutte le domeniche.
2: Sabato e domenica. Con Gene Gnocchi.
1: Con il nostro adorato, salutamelo.
2: Io lo amo.
1: Sempre. Sì. E il programma sono stata nella vecchia edizione. Delizioso.
2: Devi tornare col libro.
1: Sarà un onore e un piacere. Veramente un programma delizioso.
2: Grazie.
1: Grande empowerment femminile, grande sorellanza, grandi sorrisi. Ti meriti tutto. Che Dio ti benedica, come diceva mia nonna.
2: Grazie.
1: A modo mio, Paola Perego. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi di cuore. Posso salutare Savino?
0: Sì.
2: Il mio primo regista radio. Ciao, Savino.
1: E vai.
3: Rai Radio 2. In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
4: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa. 2-2. Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. 2-2.
5: Conosci la bici della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Radio 2, stai serena.

0: The Way You Make Me Feel. Non si vede l'esecuzione di questa canzone nel film Michael, bellissimo, ho amato il film, ve lo suggeriamo, caldeggiamo, anche se qualcuno ha storto un po' il naso, viene tralasciato, ma si parla del Michael Jackson artista, le tre canzoni per intero, Bad che chiude, Billie Jean e l'altra, che adesso mi verrà in mente, valgono, e se non vince già far l'Oscar ci si offende tutti. Rimaniamo nel cinema perché abbiamo la figlia di Carlo Rambaldi in collegamento video, perché Carlo Rambaldi, La materia dei sogni, in programma 8 film a cui Carlo ha regalato tutto quello che conosciamo, da E.T. a King Kong ad Alien, sono in programmazione fino al 4 giugno al cinema La Compagnia di Firenze. Daniela Rambaldi è con noi, buongiorno Daniela.
1: Ecco, agevoliamo l'inquadratura meravigliosa che di Letizia Rossi sul canale 202. Mi sembra che l'immagine sia ferma, però vorrei intanto descriverla. No, rimetti la Letizia, poi magari ci tornate. Cioè, i tre Oscar, un E.T. Eccolo, no, sta qui con la cornetta. Eccolo, ci vede. C'è la testa di E.T., c'è la foto del padre e c'è poi un'altra. Ma perché questa auricolare ha una cornetta rossa? Daniela, ben trovata, grazie di essere
0: buongiorno
1: con noi.
0: Bitete la canzone l'altra, così mi introduco.
2: Buongiorno,
0: prego.
2: Buongiorno. È proprio per ritornare,
1: ma non si sente però.
2: Di intelligenza. Mi senti adesso?
1: Sì, proviamo. Senti? Dai, vai Daniela.
2: Proviamo? Stavo dicendo, in quest'era di intelligenza artificiale noi ritorniamo un po' all'artigianato, quindi ecco perché una cornetta.
0: Okay.
1: Il 15 settembre questo genio italiano avrebbe compiuto 100 anni, stiamo parlando del papà di E.T. e di King Kong, tanto per citarne due, e di Alien, tre Oscar.
0: Sì.
1: Ecco, e tu Daniela, da bambina entravi in questo magazzino incredibile di
0: laboratorio,
1: sì, che tu ovviamente vivevi non proprio pacificamente.
0: Serenamente, da bambina, dicevo, spaventata, no?
1: Raccontaci,
2: esatto,
1: papà.
2: Mi sentite adesso?
1: Sì, benissimo, vai tranquilla, vai.
2: Ok, perfetto. Esattamente, io entravo in questo laboratorio spaventoso, colmo di mostri, e rimanevo sulla soglia, avevo sempre timore ad entrare, quindi non è stata una bellissima infanzia, un'infanzia un po' paurosa.
0: Sì,
2: un po' paurosa.
1: Anni 50, Hollywood sul Tevere, poi arrivano i film come Profondo Rosso, poi King Kong, Alien e T, sempre con Spielberg, e poi anche Dune di David Lynch. Ecco, e poi dopo è vero che però tu a quelle creature mettevi i vestiti?
2: Sì, giocavo, perché dopo essermi abituata al terrore me ne sono fatta una ragione e ho iniziato a utilizzarli come bambole.
0: Beh, insomma, al posto della Barbie si veste King Kong, un po' meno.
1: Ma la testa di E.T. quanto vale, no? Per capire anche con cosa giocavi?
2: forse siamo sul milione.
0: La faccia.
1: Milioni di euro. Bene, sì.
0: Tra l'altro avete vissuto negli Stati Uniti a lungo e la vostra casa è sempre stata un luogo dove si facevano feste, parties, e tu hai incontrato tutti i divi hollywoodiani dell'epoca. Di qualcuno in particolare hai ricordi affettuosi?
2: Ma guarda, stavo appunto ascoltando la voce di Michael Jackson in questo momento, che è comunque uscito anche il film. Noi abitavamo nella stessa strada, su Havenhurst, quindi ogni volta che si tornava a casa si testimoniava questa lunghissima fila di suoi fan. Abitavamo a due isolati, la sua casa dalla nostra, e sì, casa nostra è stata frequentata da tantissimi personaggi hollywoodiani. Mia mamma era emiliana e amava invitare le persone a casa. Quindi
1: eravamo
2: John
1: Travolta, eravamo io, John Travolta, Jack Lemmon, Ursula Andress, e poi c'era Tony Renis al pianoforte, che salutiamo con affetto, Tony. Perché
0: Travolta chiamava la mamma e diceva: che vino porto, ti immagini? Tony Manero che
2: esatto
0: dice: che vino porto.
1: Ce l'hai un aneddoto da raccontarci?
2: Sì.
1: Facci sognare, Daniela.
2: Ma guarda, ti posso raccontare l'aneddoto di quando Michael Jackson è venuto in laboratorio per il servizio fotografico con E.T. Ah, sì? Quindi io sono uscita da scuola, mia mamma molto felice mi ha detto: sai chi c'è oggi al laboratorio? Io no, c'è Michael Jackson. Allora siamo andati al laboratorio, è stato carinissimo, sono andata in fondo dove stavano facendo questo servizio fotografico lui insieme ad E.T. E quindi poi dopo a casa mi ha inviato una scatola piena di gadget, i suoi dischi, e insomma una bellissima esperienza.
1: E poi c'è questo aneddoto divino di quando organizzate una festa a sorpresa per uno qualunque, Oliver Stone,
0: sì,
1: e papà costruisce che cosa?
2: Allora, per Oliver Stone mio padre ha costruito la mano meccanica del film The Hand, quindi era il suo compleanno e mia mamma, appunto, che adorava fare queste sorprese, durante la serata fece spegnere tutte le luci e in questo corridoio lungo, quindi tutto al buio, questa mano meccanica con tra le dita una candela accesa arrivò silenziosamente fino nel salone e tutti quanti cantarono Happy Birthday Oliver.
0: Vabbè, ragazzi, una mano che si muove nel buio,
1: vabbè,
0: fantastico.
1: Quindi, insomma, ma tu quindi, no, Daniela, nella vita non ti sei mai sorpresa di nulla con un papà così?
2: No, non mi sono, dopo mi sono abituata, anzi, poi ho iniziato ad apprezzare la sua genialità, insomma, perché a un certo punto io non avevo un papà tradizionale, avevo un papà particolare e quindi.
1: E che faceva? Che cosa?
0: Si è fermato, aspetta, mettiamo un po' di pubblicità.
1: Pubblicità, sì,
0: sì, poi torniamo anche perché c'è da raccontare la genesi di E.T., come nasce E.T. dalla fantasia, della creatività di Carlo Rambaldi. Bene.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: 2-2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
7: La spesa intelligente.
3: 2-2.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
3: 2-2.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: 2-2.
12: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Down Jungle 13:18 Radio 2 al telefono con Daniela Rambaldi per la rassegna Carlo Rambaldi, il papà, la materia dei sogni. L'anno scorso, il 15 settembre, centenario della nascita del grande artigiano del cinema, perché lui ha davvero creato con le proprie mani personaggi e comunque modelli che ancora oggi sono nella memoria di tutti, da King Kong ad Alien a E.T. E proprio su E.T. c'è una storia da raccontare, perché Spielberg stava lavorando al film, cercava questo alieno con un team americano, non era soddisfatto perché non suscitava empatia, tenerezza, e disperato in piena notte chiama Carlo Rambaldi e chiede il miracolo, perché avevano lavorato anche in incontri ravvicinati del terzo tipo. Daniela, come prosegue la storia?
1: La storia prosegue esattamente così, con la telefonata di mezzanotte. Appunto, avevano già lavorato insieme, quindi si conoscevano, forse per questa la confidenza di telefonare così tardi a casa. Il giorno dopo si incontrarono, Spielberg fece vedere a mio padre il prototipo che era stato fatto dagli americani, e era tutt'altro che empatico, quindi disse: Carlo, solo tu mi puoi salvare e ti do 3 mesi di tempo. Mio padre disse: un attimo, fammi leggere la sceneggiatura, vediamo quante scene in cui deve recitare questo personaggio. E dopo una settimana torna da Spielberg e dice: guarda, io ho bisogno di 6 mesi di lavoro. Spielberg dice: no, non posso, tutti i contratti già firmati, pagherei delle penali altissime agli attori. Quindi mio padre ha fatto il miracolo, letteralmente il miracolo, e gliel'ha consegnato oltretutto 3 giorni prima del contratto. Insomma,
0: dell'inizio delle riprese.
2: Ma cos'ha di speciale il volto di E.T., perché è così impresso nella nostra memoria, l'occhione grande?
0: Da che prese spunto?
2: Capito, come nasce un alieno? Guarda, brutto, però empatico, buono, che fa tenerezza, no?
1: Sì,
0: lo sguardo era del gatto, giusto?
1: Esatto. Spielberg aveva dato delle indicazioni di come doveva essere questo alieno, quindi doveva interagire con dei bambini.
2: Certo.
1: E mio padre realizzò alcuni prototipi in Creta, ma non riusciva a dare gli occhi a questo personaggio. Una sera saltò il nostro gatto, noi eravamo un gatto himalayano, saltò sul tavolo mentre lui stava disegnando, si guardarono negli occhi e mio padre disse: ho trovato l'anima di E.T. Quindi gli occhi di E.T. sono effettivamente del nostro gatto himalayano.
2: Che si chiamava il gatto himalayano, così c'è, insomma, anche
0: telefono a casa.
2: Com'è?
1: Chicca.
0: Chicca.
2: È un classico.

0: mio padre in pubblico era molto schivo e riservato, in casa anche se era sempre in laboratorio, quei momenti in cui passava il suo tempo in casa era simpatico, raccontava spesso aneddoti, organizzava gite, sapevamo.
1: Quindi creativo anche nella quotidianità, questo volevo capire, era un papà creativo.
0: Sì, noi dopo cena rimanevamo al tavolo, ma lui tirava fuori il suo blocchetto di fogli con matita, penna, e mentre noi parlavamo, raccontavamo la nostra giornata, lui buttava giù bozzetti e disegni. Io non l'ho mai visto, io l'ho sempre visto con la sigaretta e con una penna in mano.
2: Vedi.
0: L'ho sempre visto così.
1: E per King Kong l'avete salutato per un anno?
0: Per King Kong, sì, mia mamma raccontava appunto questa ormai era diventata una barzelletta, perché era partito per stare via un paio di mesi ed è stato via invece un anno, quindi lui, mia madre diceva, è andato a comprare le sigarette e non è più tornato. E poi invece quando ha vinto l'Oscar, mio padre convinto di sapere, adesso ritorniamo in Italia, mia madre disse no, aspetta un attimo, il ferro bisogna batterlo quando giusto. È caldo, adesso restiamo negli Stati Uniti.
1: Giusto.
0: Quindi
1: giusto.
0: Mia mamma ha avuto un ruolo fondamentale
1: ma perché forse era più pratica, cioè papà comunque geniale.
0: Sì, assolutamente.
1: Okay,
0: sì.
1: Quindi lei era
2: la parte ragionante,
1: Qua, senti, questo progetto United in Art 100 Stars, evento conclusivo del centenario della nascita, che progetto è? 100 stelle, ovviamente, a proposito di stelle sta anche nella Walk of Fame, Carlo sì. Rambaldi ovviamente,
0: esatto,
1: proprio l'orgoglio italiano.
0: Sì, certamente, adesso nel 2026, con il supporto di Cinecittà, è stata annunciata che verrà data la stella a Carlo Rambaldi sulla Walk of Fame, e noi ci stiamo preparando per celebrare questo momento. United in Art 100 Stars significa che noi porteremo negli Stati Uniti 100 artisti per celebrare appunto il centenario, e abbiamo riportato Carlo Rambaldi tra gli artisti, perché lui nasce come scultore e pittore, quindi abbiamo creato una scultura celebrativa per il centenario
1: che si chiama Animatronic Head, giusto?
0: Esatto, esattamente, disegnata, ma è stata sono state fatte delle scansioni, dei calchi originali di questa scultura, e l'artista Fabio Dal Molin ha realizzato questa scultura per la Rambaldi Studios, quindi è la scultura del centenario.
2: Io ho
0: siamo orgogliosi perché la nostra madrina sarà Gio Ciampa, quindi
2: Gio Ciampa, certo.
0: Più di lei crea un ponte così Hollywood cinematografico
2: Italia, sì.
0: Esatto.
2: Senti, Daniela, ho due curiosità. La prima, tra le tante creazioni di tuo papà Carlo, qual è la tua preferita? E siccome ti era diventato come la Coca-Cola, ovunque si vedeva, dove il posto più strano dove hai trovato un pupazzo di qualsiasi dimensioni nel mondo di E.T.? Da noi fu usato per la pubblicità, ti ricordi, telefono casa,
3: certo.
2: La famosa compagnia. Vabbè.
0: Sì, allora, la prima domanda, scusami, qual era?
2: La creazione preferita tra le tante, anche il Pinocchio di Comencini era stato fatto.
0: Allora, assolutamente, la creatura preferita di mio padre è stata proprio King Kong.
2: Vedi.
0: Probabilmente perché? Lui è affezionato a questo personaggio perché è stato quello che gli ha cambiato la vita.
1: Certo.
0: Mm-hmm. King Kong è stato il ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti ed è stata la sua più grande sfida.
1: Ma la tua invece, Max, voleva sapere la tua.
0: Ah, la mia? Beh, la mia resta qui. Io sono cresciuta con E.T. ancora oggi, a 53 anni. Giochiamo ancora con E.T. in casa.
2: Dov'è
0: con
2: che l'hai trovato? Nel luogo più sperduto e non ti saresti mai aspettata di vederlo?
0: Guarda, mi hanno mandato proprio l'altro giorno un'immagine di un nodo di albero alle sequoie.
2: No, vabbè.
0: Quindi al Parco Nazionale delle Sequoie in California. Questi due nodi su questo tronco me l'hanno mandato l'altro giorno, e quindi penso che quella è la cosa più inusuale che io abbia visto E.T.
2: Beh.
1: Che poi posso dire una cosa nostalgica, oggi non c'è più il lavoro che faceva papà, no? Perché è tutto computer grafica, ma non avrebbe avuto lo stesso impatto, secondo me, mi permetto di dire questa cosa, cioè E.T. al computer grafica non sarebbe stato E.T. che abbiamo avuto. Tu cosa ne pensi?
0: Guarda, Serena, ti racconto questa cosa. Per il 20° anniversario dell'uscita del film di E.T., Spielberg pensò di integrare alcune scene nel film proprio per la nuova edizione, e inserì alcune scene in digitale insieme ovviamente alle scene tradizionali
1: già girate.
0: L'impatto fu

0: tantissimo. Tant'è vero che Spielberg, in un'intervista rilasciata, ha dichiarato che si era pentito di aver fatto, insomma, queste integrazioni, e quel DVD non si trova più in commercio della 20ª edizione, perché era proprio palese, si vedeva lo stacco dalle T tradizionali con le T in digitale, che sembrava un cartone animato.
1: È vero.
0: Pessima scelta.
1: Anche perché l'inquadratura, no? La soggettiva di E.T. è sempre vista bambino, no? Perché era piccolino, non vedete mai E.T. che
2: però
1: guarda.
2: Proprio anche nel King Kong, no? C'è la capacità che ha quel pupazzo di passare dal buono, dal mostro buono, poi a King Kong,
1: quando
2: no?
1: C'è Jessica Lange nella
2: sulla mano. Vabbè, potremmo stare ore, Daniela, ma noi dobbiamo chiudere. Ti vogliamo bene, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie.
2: E viva il genio italiano, viva Papà Carlo, la materia dei sogni, rassegna con 8 film fino al 4 giugno, fino alla Compagnia di Firenze, e al cinema La Compagnia di Firenze. Quando c'hai poco tempo, te impappini. Lazzare della Ricerca sta qui.
1: Sì, è associazione per appunto ricerca sul cancro. Domenica prossima le Azalee, la festa della mamma, quindi accorrete nelle piazze italiane dove è in vendita per contribuire alla ricerca sul cancro. Noi siamo arrivati ai nostri saluti, GR2 e poi la Penicanza. Domani, ciao, buon pomeriggio.
2: Grazie.

0: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: 2-2 Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950. 2-2
5: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
6: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
9: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
7: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Rai Play Sound e scarica l'app.
10: Sono le 13:30.
11: Rai GR2.
12: In studio Livio Frittella, buongiorno. Emozioni e commozione, migliaia ai funerali di Alex Zanardi a Padova, sui gradini dell'altare la sua handbike. Il delitto di Garlasco, Sempio, unico indagato, ha scelto di non rispondere domani ai PM, le gemelle K oggi sentite come testimoni. Mette in pericolo molti cattolici, nuovo attacco di Trump a Papa Leone alla vigilia dell'arrivo in Vaticano del segretario di Stato Rubio. Nello stretto di Hormuz sono sempre ore di tensione. Abbiate l'audacia e siate liberi, il presidente Mattarella accoglie al Quirinale il cinema italiano in vista dei David di Donatello. E infine lo sport con il calcio fra campionato e Champions League. Questa mattina a Padova dunque l'ultimo saluto ad Alex Zanardi in chiesa, sul sagrato della stessa chiesa, una folla ha sfidato il maltempo. Sentiamo l'inviato.
13: Un applauso commosso saluta l'uscita del feretro di Alex Zanardi. È durata quasi 2 ore la messa d'addio, un concentrato di emozioni in una chiesa stracolma. Il saluto della cognata Giovanna.
14: Combattente, credo che questa parola racchiuda la tua essenza più vera. Vai Alex, fai buon viaggio e combatti.
13: Gli atleti della sua associazione Obiettivo 3 sulle loro carrozzine sono in cerchio intorno alla bara, l'hand bike di Alex è sui gradini dell'altare come se fosse pronta a partire un'altra volta. Fuori, sotto gli ombrelli, tanti quelli che sono venuti per un saluto nonostante la pioggia.
15: Ci lascia innanzitutto un messaggio grande, la costanza che aveva, la forza d'animo che aveva dentro di lui.
16: Tanto coraggio, di tanta forza, di tanta anche visione di futuro in un certo senso. Una persona per la quale il futuro era precluso e invece ce l'ha fatta a modo suo.
13: Da Padova con Serena Mancarella, Federico Mello, GR2.
12: Parliamo adesso del delitto di Garlasco. Oggi è la giornata delle cugine della vittima, Paola e Stefania K, che vengono sentite nella caserma dei Carabinieri di Milano come persone informate sui fatti nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, che vede come unico indagato Andrea Sempio. In diretta per noi c'è il nostro inviato Claudio Vigolo.
1: Sì, si è concluso poco dopo le 13 il primo dei due interrogatori, quello di Paola K, cugina di Chiara Poggi, che è stata quindi sentita per un paio d'ore. Sua sorella Stefania verrà ascoltata nel primo pomeriggio. Le gemelle, mai indagate in passato, sono state convocate per la prima volta dalla riapertura del fascicolo sul delitto di Garlasco. Paola K è arrivata evitando il contatto con i giornalisti. Alle due è stato imposto di non comunicare tra loro fino al termine delle deposizioni. Gli inquirenti intenderebbero fare chiarezza sul contenuto di numerosi messaggi scambiati dalle due sorelle e riferimenti a video intimi rinvenuti nel computer di Chiara. Parallelamente si cerca di approfondire i rapporti e le dinamiche tra le persone coinvolte, incluse le posizioni di Andrea Sempio, unico indagato che domani si avvarrà della facoltà di non rispondere, e quella di Marco Poggi, fratello della vittima. Anche lui sarà sentito domani in concomitanza con l'amico. E intanto la difesa di Sempio ha annunciato la nomina di uno psicoterapeuta per una consulenza di parte sulla personalità del proprio assistito. Da Milano, linea a voi.
12: Grazie a Claudio Vigolo. Andiamo all'estero. Dagli Stati Uniti arrivano nuove forti dichiarazioni di Donald Trump contro il Papa, proprio a pochi giorni dal viaggio in Italia del segretario di Stato Rubio, che dovrebbe incontrare lo stesso Leone XIV.
17: Un nuovo attacco frontale del presidente degli Stati Uniti a Papa Leone XIV durante un'intervista con il Salem News Channel. Penso che il pontefice stia mettendo in pericolo molti cattolici, afferma Trump, ribadisce le accuse già rivolte al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato il vescovo di Roma, il primo di origine statunitense, accusandolo di essere debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Un attacco che aveva suscitato sconcerto e indignazione di portata planetaria nel mondo cattolico statunitense. Un importante bacino elettorale del presidente schierato a difesa del pontefice senza esitazioni. Una vasta contrarietà che non aveva indotto Trump ad arretrare o a ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita da Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Alceri, GR2.
12: Tregua in bilico fra Stati Uniti e Iran. Dopo il via alla missione americana Project Freedom per riaprire lo stretto di Hormuz, nel Golfo scambi di attacchi e di accuse.
18: Tutti a rivendicare il controllo pieno di Hormuz, mentre fra accuse smentite nel Golfo è battaglia navale. L'Iran, col presidente del Parlamento Ghalibaf, afferma che lo stretto è nelle sue mani e smentisce il passaggio di un cargo della compagnia Maersk, che ha fatto sapere di aver eluso il blocco iraniano grazie alla scorta americana dell'operazione Project Freedom. Sempre da Teheran accusano gli americani di aver ucciso 5 civili colpendo 2 imbarcazioni. Tutt'altra versione dagli Stati Uniti: abbiamo colpito barchini veloci dei Pasdaran mentre ostacolavano la libertà di navigazione. Alla TV CBS poi funzionari americani hanno confermato un attacco iraniano respinto contro 2 cacciatorpedinieri statunitensi. Se gli iraniani attaccheranno le nostre navi, li spazzeremo via dalla faccia della terra, ha minacciato Donald Trump, mentre è stato il suo segretario al tesoro Bessent a rivendicare il controllo americano dello stretto. Nonostante gli scambi di proiettili e accuse, il lavoro della diplomazia prosegue. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi è atteso in Cina. Valeria Fraschetti, GR2.
12: In Israele è prolungata fino a domenica la detenzione di Tiago Avila e di Saif Bukashek, gli attivisti della flottiglia portati in Israele dopo il fermo in acque internazionali di alcune imbarcazioni della missione. I due avevano denunciato maltrattamenti dopo l'arresto. Eccoci al conflitto fra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 5 morti negli attacchi delle forze di Mosca sulle regioni di Poltava e Kharkiv. Zelensky definisce puro cinismo in questo contesto l'annuncio di Mosca di una tregua per l'8 e il 9 maggio, giorno quest'ultimo in cui la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Kiev replica annunciando a sua volta 2 giorni di cessate il fuoco a partire da domani, ma avverte che risponderà ad eventuali attacchi russi. Giorgia Meloni rilancia in un post i punti cardine della sua missione in Armenia e Azerbaigian.
19: È rientrata a Roma da Baku con una rafforzata collaborazione con l'Azerbaigian, Giorgia Meloni, soprattutto su energia e sicurezza, due fronti sui quali, scrive sui social, si vuole investire in concreto e a lungo termine con un paese che rappresenta per l'Italia una certezza da tenere stretta in questo tempo complesso. È invece un dialogo a distanza quello tra la premier e il presidente americano Trump, in attesa di ricevere venerdì mattina a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio. La presidente del Consiglio considera scorrette alcune accuse rivolte all'Italia, non condivide un eventuale disimpegno l'impegno militare americano nelle basi del nostro paese, che, spiega, ha sempre mantenuto gli impegni, soprattutto in ambito NATO e quando non c'erano interessi diretti. Due esempi su tutti, Iraq e Afghanistan. Giorgia Meloni puntualizza che agli alleati atlantici nessuno si è presentato per chiedere un sostegno formale sulle scelte che stava facendo, e qui il riferimento è all'attacco americano all'Iran. All'Europa la Premier torna a chiedere di agire presto e non di reagire alle crisi internazionali, un invito sempre più pressante lanciato dopo il vertice di Cipro anche dal summit in Armenia, dove viene siglata su impulso italo-britannico una dichiarazione congiunta sul contrasto all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR2.
12: Nelle sue previsioni sull'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale avverte sui rischi a ribasso. Secondo lo scenario di base, la crescita nell'eurozona dovrebbe rallentare all'1,1% nel 2026, con un'inflazione al 2,6%. Nello scenario più grave, l'area potrebbe avvicinarsi alla recessione. Il nodo più complesso è quello del caro energia. Sulle famiglie italiane peserà 450 euro rispetto fino ai 2.270 euro addirittura in più. Una situazione che per il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe richiedere un intervento pubblico. Sentiamolo il ministro in collegamento con il Salone del Risparmio a Milano.
20: Se le condizioni lo richiederanno, siamo pronti a intervenire per proteggere i redditi disponibili delle famiglie e la liquidità delle imprese. Sarebbe irresponsabile non farlo. Mi auguro che su questa consapevolezza si crei una condivisione a livello europeo. Il governo, anche qui, oggi, a Bruxelles, sta lavorando esattamente in questa direzione.
12: Al Quirinale stamattina la cerimonia di presentazione delle candidature ai David di Donatello. Il cinema è stato il volto e il vanto dell'Italia, ha detto il presidente Mattarella, ricordando il 1946, anno dell'uscita di Sciuscià, capolavoro del neorealismo, e della nascita della Repubblica. Ascoltiamo le sue parole.
21: In quello stesso anno di Sciuscià nasceva la Repubblica. L'Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura, e attraverso lo schermo del cinema guardava se stessa, senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi, quelli che consentono di progredire.
12: Al Quirinale dunque stamattina i protagonisti del cinema italiano, in una cerimonia venata dalle preoccupazioni per le sorti del settore. Visibile emozione da parte dei candidati al David.
22: Veramente un viaggio lunghissimo dai nostri posti remoti a qui al Quirinale, fa tanta impressione.
23: È Francesco Sossai, 16 candidature per Città di Pianura e tutta l'emozione di entrare al Quirinale. La condivide anche con i veterani, Claudio Santamaria.
24: Sono un po' nervoso, è un'emozione bella, che vuol dire che quello che hai fatto ha lasciato un segno.
23: Anna Ferzetti, nella Grazia, è la figlia di un presidente della Repubblica.
25: Mi fa molto effetto, sono molto felice e onorata di stringergli la mano.
23: Una festa stamattina, ma con l'eco delle proteste di un settore in crisi, affidate anche ad una lettera citata dalla presidente dell'Academy, Piera De Tassis. Il ministro Giuli invita al dialogo.
26: Il sistema va reso più giusto, evitando che paure e allarmi si trasformino in conflitti ideologici infecondi e nocivi. Questo è parte della lettera che abbiamo ascoltato e che condividiamo completamente.
23: E ricordando i mancati finanziamenti al film su Giulio Regeni, dice mai più. Domani sera cerimonia a Cinecittà nel nuovo Teatro 23. Miriam Mauti, GR2.
12: La pagina sportiva con Guido Ardone. Ciao Guido.
27: Buongiorno Livio, un saluto a chi ci ascolta.
12: Con il 35esimo turno di Serie A ormai in archivio, si guarda la rush finale fra volata Champions e lotta per non retrocedere, con un occhio al calendario.
27: Perché è stato un fine settimana che ha riaperto più che mai la corsa ai piazzamenti nobili e dato una chiara indicazione in ottica salvezza. Ancora presto per i verdetti in un caso o nell'altro, ma in zona Champions, a voler considerare il Napoli a quota 70 in una posizione di vantaggio sulle altre, saranno allora in quattro a contendersi i due posti ancora disponibili. Il Milan, che deve ritrovarsi, attende l'Atalanta a San Siro, poi se la vedrà con Genoa e Cagliari. La Juve, dopo la trasferta in casa di un Lecce a caccia di punti, avrà due partite sempre dal sapore speciale: Fiorentina e poi il derby con il Torino. La Roma, che è in netta ripresa, le trasferte non proibitive di Parma e Verona, in mezzo anche però anche qui il derby con la Lazio, ovviamente, gare che si intrecciano perché anche il Como ha proprio Verona, Parma e infine Cremonese.
12: E a proposito di Cremonese, Guido, i grigiorossi, dopo la sconfitta interna di ieri sera, sono in una posizione molto complicata.
27: Terzultimi e staccati di 4 punti dal Lecce. Nel prossimo turno forse l'ultima spiaggia per la squadra di Giampaolo, che ospiterà il Pisa, già retrocesso, e abbiamo già detto della difficile partita alla Via del Mare contro la Juve per i salentini. Anche qui 270 minuti da giocare, un'unica scomodissima poltrona da assegnare, quella della terza retrocessione in Serie B.
12: Cercano invece, per così dire, un posto al sole le squadre in campo questa sera, altre due giorni di Champions League.
27: Con il ritorno delle semifinali si parte con Arsenal-Atletico Madrid alle 21, 1-1 all'andata. I colchoneros di Simeone forse più freschi dopo l'ampio turnover in campionato. I Gunners di Arteta invece in Premier League non possono staccare il piede dall'acceleratore, impegnati nel testa a testa per il titolo con il Manchester City, ora peraltro staccato di 5 punti con una partita in meno. Tornando alla Champions, domani sarà la volta di Bayern Monaco, Paris Saint-Germain di nuovo di fronte dopo il vulcanico 5-4 per i francesi all'andata.
12: Grazie Guidardone. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Luciano Cozzolino, in regia Patrizio Gotti e Luciano Pecoraro. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso alla Penicanz, il prossimo GR2 ve lo ricordo alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
0: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
3: Ho visto il mondo mentre andavo a fondo.
2: Dalle 10.35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Rai Radio 2.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
28: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Che inizio!
1: Ragazzi, più didascalici di così non si poteva. E il 5 maggio che cosa facciamo noi?
0: Cantiamo.
1: Il 5 maggio di Alessandro, ma ogni anno facciamo questa cosa. E non l'abbiamo fatto nel finale di

0: che pubblico abbiamo oggi! Grazie!
1: Incredibile!
0: Pubblico, è pazzesco. Allora amici, stiamo per cominciare una nuova puntata della Pendicanza. Oggi parleremo quindi anche di Napoleone. Parleremo di Napoleone, il giorno della sua dipartita, Napoleone Bonaparte. Parleremo di lui e di un fatto che...
2: Una curiosità.
0: Una
2: piccola curiosità.
0: Sì, è una notizia uscita qualche anno fa.
2: Sì, ma si sa una cosa che si sa.
0: Si sa, una cosa che si sa, ma ne parleremo dopo. Oggi Roma è invasa dal tennis, da tutto ciò che è tennis. Sì. E come ogni volta... E qui c'è da piovere.
2: Incredibile.
0: Piove che Dio la manda, però vabbè. Sicuramente speriamo. Oggi cominciano, praticamente. Oggi sono i primi incontri, anzi, già da ieri.
2: Ma giocano oggi, quindi
0: Sinner è in città. C'è la ricerca spasmodica di Sinner.
2: C'è questa polemichetta perché è arrivato con l'aeroplanino suo, dicono quei
0: mamma. Ma ragazzi, ancora facciamo queste polemiche. Quello sta a Madrid, ha giocato fino a deve partecipare,
2: cosa cambia,
0: fa sette tornei,
2: ci prende l'aereo, ci fa divertire, ci fa sognare,
0: adesso manco un aereo privato, c'è gente che prende l'aereo privato, ragazzi, io non vi posso dire chi, che lì bisognerebbe, bisognerebbe, io l'ho presa una volta.
2: È ospite o che non è che il tuo?
0: Sempre ospite.
2: Sempre ospite.
0: Ma vuoi in passaggio? Vabbè.
2: Non fa un po' paura l'aereo privato?
0: No, quello no. Ma una volta ti posso dire una cosa?
2: Sì, certo.
0: Ero in Sudafrica.
2: Incredibile.
0: In Sudafrica a un certo punto mi dicono, dobbiamo andare, stavo girando una pubblicità in Sudafrica.
2: Sì,
0: bisogna arrivare in un posto. E mi dicono, scegli o 9 ore di jeep o 1 ora e mezza d'aereo. Ma dai, 1 ora e mezza d'aereo, ma sai, su. E partiamo con la macchina per andare all'aeroporto. A un certo punto per l'aeroporto ci addentriamo dentro una giungla. Strade sterrate. Scusi, ma l'aeroporto, c'è sta strada qui per andare all'aeroporto? Sì, ma ci va.
2: Tranquillo.
0: Vabbè. E camminiamo, a un certo punto arrivo in una radura.
2: Una radura,
0: sai, la radura?
2: Sì, senza alberi.
0: Niente, c'era una specie di capanno.
2: Di capanno.
0: Con l'Ethernet.
2: Sì.
0: E un aereo a fianco.
2: Quello
0: di Topolino. Cioè, presente, quando vedi i fumetti di Topolino, c'è uno. E dico, scusa, mo, il francese faceva. L'avion, se. Sì, quello là. Dice, 2 eliche? No, una sola.
2: Ah, una sola in mezzo.
0: Quella sta sulla punta, l'elica che sta sulla punta. A un certo punto dico, scusa, il pilota, un attimo, ora arriva.
2: E chi era?
0: Quando è arrivato il pilota, 75 anni circa, gambe inarcate, cappellino da baseball, tutto sporco di olio perché aveva appena aggiustato l'aereo. E io per 1 ora e mezza sono stato a fianco a lui.
2: Ah,
0: a un certo punto mi fa, vuoi guidare tu? E io
2: tanto detto, ormai.
0: Ma sì, ormai sono qua. Mi sono messa ai comandi col braccio fuori perché c'era il finestrino dell'aereo aperto come fossimo in macchina.
2: Vabbè,
0: è stata un'esperienza incredibile. Vabbè. Sono vivo, sono qui.
2: Vita vissuta.
0: Altra curiosità, in Sudafrica ci dissero, voi italiani avete una concezione sbagliata dell'ippopotamo, disse uno del Sudafrica, perché so che in Italia c'era una vecchia pubblicità dei pannolini, dove c'era Pippo Popolo,
2: quello blu, l'ippopotamo.
0: Ecco, gli ippopotami che ci sono qua non sono quell'ippopotamo, quindi se vedete un ippopotamo, scappate, non vi avvicinate.
2: Sono veloci e aggressivi.
0: Quindi bisogna stare e con un morso ti tranciano e basta.
2: Sì,
0: allora si torna al tavolo, vai con Lolli con la sigla.
3: È ritornata con

0: Barba e Niganza, oggi dobbiamo essere veloci perché abbiamo tante cose, le vogliamo fare veramente tutte. Tutte. Bisogna stare con calma. Andiamo subito col Messaggero. Articolo firmato da Martina Marzi, che si sta occupando del caso delle vittorie. La sfida di Fiorello, la Rai si rinnova. Allora mi cacci, no? Mi stanno prendendo in parola, purtroppo. Questo è il titolo, guardate, qui c'è la notizia. E tra l'altro prosegue l'articolo. Dove diceva, eccolo qua, l'agenzia. Era nell'agenzia, la Rai, se no allora mi caccino. La Rai dice, la Rai, peggio, lo venderemo al 9.
1: No! Così no, questa è brutta.
0: Cioè, mi vendono.
1: Ti vendono proprio come se fossi cosa,
0: al 9.
1: Cosa loro.
0: Insieme ad Amadeus.
1: Però la gente sarebbe contenta di rivedere gli Amarellini.
0: No, ma è lui che tornerà qua molto presto, ragazzi. Notizie di corridoio. Sì, ma dai, su.
1: Però ieri vedi che anche lui l'hai fatto. Scagliare.
0: Sì, sì, sì, l'ho messo in mezzo, l'ho coinvolto suo malgrado.
1: Qui non so se torna adesso.
0: Se c'era una strada, forse si è bloccata proprio ieri. Allora, di che cosa parleremo oggi, caro?
1: Il mio
0: Fabrizio Biggio.
1: Sodale.
0: Anche
1: qui c'è scritto
0: sul giornale, c'è scritto il Sodale Biggio. Allora, vogliamo parlare? Allora, dammi, sì, giornale. Vi do questo, ci parlava di tennis. Il nostro presidente della Repubblica ieri ha incontrato tutti i tennisti.
1: Sì.
0: L'hai visto? Vedete il grande slam al Quirinale, protagonisti nel mondo. Tra l'altro, lui è stato molto simpatico, Mattarella, perché ha detto: io sono il vostro talismano. Anzi, ha detto: non mi prendete per il vostro talismano, c'è un portafortuna.
1: Ah, vedi, si è detto:
0: leggi.
1: Mi auguro di aspettarvi anche di vedervi, ma non vorrei sembrare una sorta di talismano, perché non lo sono affatto. Sì, perché vi ricordate alle Olimpiadi invernali, ogni volta che lui andava, l'Italia vinceva. Quindi pensate. Attenzione, signori, forse mi sa proprio che siamo collegati col Quirinale.
2: Sì, certamente.
1: Il presidente Mattarella!
3: Ah, buongiorno!
1: Presidente,
2: io ho sempre giocato a tennis.
1: Quindi
2: lei... ragazzo, nella mia Palermo, al circolo del tennis di Via del Fante.
1: Bene.
2: Controllate su Safari.
1: Sì, non ci vediamo. Su Safari.
2: No, perché tante volte uno alla radio dice, questo dice fregnacce.
1: No. Invece da lei
2: voi,
1: non si immagina.
2: Il circolo tennis.
1: Sì.
2: Scusate, chiudiamo le porte perché qui si sente.
1: Al Quirinale c'è corrente.
2: Purtroppo porte aperte al Quirinale. Sembra veramente porte aperte al Quirinale, sembra una vendita di automobili. Allora. Dicevo,
1: sì, ci dica,
2: sulla terra rossa mi ricordo non c'era per nessuno.
1: Sì.
2: Avevo un elegante gioco di serve and volley.
1: Mi fa piacere.
2: Per quello sono, diciamo così, affezionato a questi ragazzi.
1: Senta, ma è vero che l'hanno omaggiata con due coppe, una piccola Coppa Davis e una Coppa Billie Jean Carter?
2: Purtroppo sì.
1: Come purtroppo?
2: Dove le metto?
1: Ah, certo, perché non c'è più spazio.
2: Ho detto con la sera di posizionarle sul davanzale della finestra, così almeno le userò come mangiatoie per la mia coppia di pappagalli.
1: Ma scusa, lei è dei pappagallini?
2: Sì, ho due pappagallini.
1: Ah.
2: Mi ricordo ai tempi li chiamai Renzi e Calenda.
1: però poi
2: sembravano inseparabili, ma poi sappiamo bene cosa è successo, ma ormai li tengo, che devo fare?
1: Senta, Binaghi?
2: Sì, dica chi è Binaghi.
1: Binaghi è il capo.
2: Suggeritegli chi è Binaghi.
1: No, Binaghi è il presidente della Federazione Italiana Tennis, la FIT.
2: Sì, cosa ha detto
1: Binaghi? Ecco, già lei, presidente.
2: Cosa dice
1: Binaghi? L'ha invitata agli internazionali. Lei ci andrà?
2: Perché, sì, e poi cosa dice?
1: È un portafortuna, lei, capito? Ormai
2: io sono un portafortuna.
1: La invitano.
2: Sì, mi ha fatto il pass Olareos.
1: L'ha fatto?
2: All'Areas.
1: Ah, il pass All'Areas, il pass che può andare dove vuole.
2: Allora, a proposito di portafortuna, bisogna assolutamente sfatare questo mito. Perché ieri a un certo punto gli atleti, oltre che a stringermi la mano, come di consueto, mi strofinavano le spalle. Fossi un cornetto napoletano.
1: Addirittura, vedi?
2: Alcuni addirittura mi toccavano il dorso.
1: Dice la gobba, intende? La
2: gobba ce l'aveva lei, scusi.
1: No, nel senso che porta fortuna
2: allora,
1: la gobba.
2: I più audaci sono arrivati addirittura a toccarmi il posteriore.
1: Addirittura!
2: Assurdo, questa cosa del talismano. La peggiore di tutti era la Jasmine Paolini.
1: Sì,
2: che nascondendosi dietro l'alto berrettini allungava le mani sulle terga presidenziali.
1: Speriamo che le porti fortuna almeno.
2: Vi devo salutare perché mi devo preparare, arrivano quelli del Davide Donatello.
1: Arrivano domani.
2: Grazie, arrivederci, finita. Telefonata finita.
1: Presidente, arrivederci.
4: Finita, sì, presidente.
1: No, è ancora in onda.
2: Non siamo più in diretta.
1: No, è ancora in onda, presidente.
2: Non siamo più in diretta. Allora, a proposito del Davide
1: Donatello. Non sente.
2: Sente, possiamo dire che
1: Che sta dicendo?
2: Non voglio partecipare a questo requiem.
1: Urca.
2: Questi sono immobili, stocca fisse.
1: Sì.
2: Che facciamo?
1: Presidente.
2: Facciamo il solito trucco della telefonata. Lei mi, dopo 10 minuti che arrivano mi chiama al telefono. E mi, 10 minuti.
1: Sì.
2: Appena il supplizio inizia, lei mi chiama. E io dirò: scusi, devo andare, c'è una cosa. E
1: non
2: li lascio
1: presidente.
2: Lì. Facciamo così.
4: Va bene, sarà fatto.
1: Presidente, pronto?
2: Sì, che siamo in onda?
1: È presidente ancora in onda.
2: Viva Davide Donatello!
1: Ma come viva Davide Donatello?
2: Viva il cinema!

0: si va con la musica. Perché cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Cosa c'è lì?
1: Allora, si va con la vuoi ritrovare la potenza sessuale che da ragazzo ti aveva fatto meritare il soprannome di Black and Decker? La ginnastica dolce delle due sedie unisce la praticità occidentale alla spiritualità orientale attraverso movimenti così impercettibili che sono praticamente invisibili all'occhio umano.
0: Beh, ragazzi, io non lo so cos'è questa cosa qui. Chi sta ascoltando in radio non ha capito, ma sono visti due vecchi
2: sulla sedia,
0: vecchi bianchi sedute sulle sedie.
2: Va di moda adesso,
0: che facevano dei movimenti.
2: Sì,
0: allora,
2: sì.
0: Ho scelto tre canzoni che suoneremo durante tutta la puntata.
2: Sì.
0: Non so se vi ricordate, Sheila in Be Devotion, ragazzi. Ma chi non ha ballato Sheila in Be Devotion? Il primo che vi faccio sentire era Spacer, ve lo ricordate?
2: Sì.

0: cremonesi. Questo pubblico è attento su tutto. Allora, sì. Notizia: sì. Russia, Putin blindato, teme un colpo di stato. Il report: due punti. Certo. Vive nei bunker, controlli sui cuochi. Ha paura, ragazzi. Ha paura. L'ossessione di Putin: vive nei bunker per paura degli attentati. L'architetto del suo bunker, pensate, è lo stesso che ha progettato i corridoi di via Asiago.
1: Ma allora è sicuro.
0: Uguale. Delle volte ti dà l'impressione quando dal nostro ufficio che abbiamo sala autorale, chiamiamo, veniamo qui veramente.
2: Sì, diciamo, non è allegrissimo quel corridoio.
0: Però se dovessero, vi giuro, ci dovesse essere un attacco atomico, io so dove venire. Qui a Via Asiago i muri sono talmente spessi che non succede. Non ci succederebbe niente. Speriamo, che pare che ci siano degli spiragli, o sbaglio? Spiragli, pare che Putin sia stanco anche lui adesso. E potrebbero essere spiragli di
2: pace, di accordo, di trattati, di cose.
0: Come oggi c'era un giornale, abbiamo giornali, non ci sono qua. Perché tenere i giornali qua? Allora, no, c'era una cosa che volevo vedere, un titolo, qual era? Era un bellissimo titolo.
2: Ma su Corriere della Sera. Cerco su Google spiragli.
0: No, niente, spiragli. non su quello. Era su un'altra cosa, ma è inutile perdere tempo.
2: No, basta. Perciò
0: c'è
2: avanti.
0: Bruno Vespa che incombe, che non so chi abbia come oggi. Forse c'è proprio Putin, forse come oggi. Non lo so. Sentiamo, Bruno Vespa, dov'è? C'è?
3: Eccolo.
0: 5 secondi di Bruno Vespa, abbiamo oggi Vladimir Putin. Caro Vladimir, è vero che le chiude sempre le telefonate con Trump dicendo: Donald, sai chi ti saluta? Donald sai chi ti saluta. Allora vi faccio vedere adesso un trailer perché stava uscendo, già uscita sui social. L'ultimo episodio, l'ultimo, non si sa se è l'ultimo della nostra serie, volevo solo non fare niente, dedicarmi a me. Abbiamo 30 secondi di trailer, prego.
4: Ci hanno rinnovato la serie, facciamo una seconda stagione, altre 10 puntate.
5: Ma è vero che Rosario vuole boicottare la serie e che non vuole fare la seconda stagione?
6: No, vabbè, me ne va.
2: Sei sempre in mezzo. Quando? Sei ancora in mezzo. Dicevo. Lì è la telecamera, lì, vedi, davanti a te.
5: Non
2: lì.
5: La vedo.
7: Ciao Rosario, ti volevo proporre una cosa.
5: Vuoi propormi qualcosa?
8: No!
9: Sta bene.
8: Sono bravo?
10: Volevo solo non fare niente. La serie della pennicanza su Rai 2, Rai Play e Instagram.
2: Hai capito,
0: ragazzi? Vedetevela.
2: La troviamo
0: allora,
2: ovunque.
0: Adesso mettiamo una canzone. Sì. Allora, attenzione a questa canzone qua. Mi sono imbattuto in un, diciamo così, progetto musicale. Io l'ho visto, l'ho ascoltato, ammazza, dico. Poi non ditemi che non ve l'avevo detto e che non ve l'avevo, diciamo così.
2: Ci avevo avvertiti.
0: Non avevo posto all'attenzione sia del pubblico che degli addetti ai lavori. Io chiamerò progetto, come si usa oggi, progetto numero zero. Vi faccio sentire 2 minuti di una canzone.
2: Numero zero, cosa è il nome del gruppo?
0: Sì, dell'artista, diciamo, numero zero. La canzone Overdose, intesa non come droga, ma come un palo a zucchero, vi ricordo un Overdose d'amore?
2: Una grande quantità.
0: Allora, la canzone sarà accompagnata da un video, sentiremo, attenzione a questo progetto, a questo ragazzo, molto interessante, soprattutto visto che sta arrivando Sanremo, stanno arrivando, insomma, nuove cose, noi proponiamo questo, numero zero, Overdose.

0: non dite
1: bene.
0: Che io non ve l'avevo detto, eh?
2: Sì, sì, e no,
0: ricordate, queste cose le dovete ricordare, perché poi dovete dire l'avevano già passato alla pennicanza.
2: Numero zero.
0: Occhio, complimenti per Overdose. Vi leggo questa notizia al Corriere della Sera. Sentiamo. Vittorio Andreoli, sai chi è?
2: Chi?
0: Vittorio Andreoli,
2: beh,
0: ragazzi.
2: Grande Vittorio Andreoli. È uno psichiatra.
0: Esatto. Ho allenato Prodi, dice una cosa incredibile, allenava Prodi per i dibattiti e lui faceva la parte di Berlusconi.
2: No,
0: cioè,
2: vabbè,
0: incredibile. Sì, lui faceva allora adesso Berlusconi e lui faceva scissare, ecco la foto, vedete, lui faceva me. Vittorio Andreoli faceva me. Faceva me. La NASA, dice Andreoli, mi affidò degli scimpanzé. La NASA, perché la NASA voleva spedire sulla Luna sti scimpanzé e lui li addestrava a stare lì. Vabbè. Pensate che oggi tutti questi scimpanzé votano PD. da Prodi. Lui era abituato con Prodi.
2: Vabbè, sono voti.
0: Satira! Pum! Sta per arrivare l'Eurovision. E nel frattempo Sal Da Vinci sta prendendo lezioni di inglese. Guardiamo! Più che sentiamo.
3: Amici, sono qui a Napoli e vedete dietro di me Sal Da Vinci sta facendo lezioni di inglese col suo insegnante.
4: My name is Sal Da Vinci.
3: Very good.
4: Salt of wind.
3: Salt of wind? And where do you live?
4: What?
3: Where do you live?
4: I live in Napoli.
3: Napoli. Let's start with the first sentence. The pen
4: is on the table.
3: On the table.
4: Table. Come si chiama questo?
3: Bow tie.
4: O papillon.
3: Bow tie.
4: Bow tie.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
3: Deve fare lezione, Sal, ecco qua. Your instrument for singing is the microphone.
4: Yeah, microphone.
3: Microphone. Very good.
4: I should have done con microphone.
3: With
4: forever, yes.
3: Forever. Singing with the microphone.
4: Forever, yes. Yai and you, a così non c'è traduzione.
3: A così non c'è traduzione.
4: Lo diciamo all'insegnante.
3: So, the first important word is wedding.
0: Wedding.
3: Wedding.
4: O matrimonio.
3: Very good. We go on the opposite side. Opposite. Separation.
4: Non lo so.
3: Separation.
4: Non lo voglio dire.
3: Let's try another one. Divorce.
0: Divorce.
4: Non ho capito.
3: Divorce is when two people split. Divorce.
0: Split.
3: Divorce.
0: Split.
4: Sì,
3: matrimonio split, finisce.
4: Sì. Divorzio.
2: Sì, divorzio.
0: È partito.
2: Tutto a posto.
4: Anche professore. Un professore d'inglese. Professore, lei è sposato?
3: I am not married.
4: Non è sposato.
2: Ma per caso è...
3: I'm divorced.
2: È divorced.
4: È divorziato.
2: È divorziato.
4: In inglese.
2: Pure in inglese.
0: Ma povero,
4: A wedding ring è troppo lungo da dire.
2: È troppo lungo. Grazie, noi abbiamo finito, qui continuano con le prove.
0: Grazie Sal. Anche in inglese è troppo difficile da dire fede in inglese.
2: Wedding ring è lungo.
0: Grazie. Wedding ancora ballano. Wedding ring è troppo veramente difficile.
2: Wedding.
0: No, mi ha incuriosito questa notizia perché è nata c'è il terzo figlio di Eugenie di York.
2: Eugenie di York.
6: Si può fare ovunque, in sala d'attesa del medico della mutua, in sala d'attesa dall'andrologo, in sala d'attesa dal reumatologo. 7 minuti al giorno e dopo 25 anni il corpo sarà irriconoscibile.
0: Come no?
6: Se non sarai ancora morto.
0: Certo, li vediamo, sono veramente orrendi. Ma non cambiano. Seconda canzone di Shine and Be Devotion.

0: così, solo un piccolo ricordo. Oggi stiamo facendo tutto molto serrato.
1: Sì, è giusto.
0: Perché ci abbiamo veramente, addirittura, ci abbiamo proprio tutto.
1: Sì, ci abbiamo tutto, poi una cosa dietro, cosa fare,
0: dietro
1: dire,
0: l'altra,
1: tante.
0: Perché ciò che mi squilla il telefonino, perché qui sai che compaio nostro, ieri c'era Amadeus.
1: Ieri c'era Amadeus. L'hai chiamato te.
0: Oddio, oddio, non ci puoi credere.
2: A cosa? Eccolo
1: chi?
0: Senti.
1: Sentiamo.
0: Uè, come state? State buone? Sentite, in questo momento la sto vedendo solo io, il pubblico non sa chi c'è.
1: È napoletano però.
0: Sì, è napoletano, vedo anche un golfo alle sue spalle.
1: Un golfo.
2: Eccolo.
0: No, il Castel dell'Ovo vedo. È quello? Signori,
2: è quello.
0: Con noi alla penniganza Giampaolo Morelli.
2: Ciao ragazzi.
3: Ciao Giampaolo.
0: Mamma mia, che raga, che sorriso, mi sento male, che sorriso, Giampa, già sono svenute tre signore del pubblico qua, guarda,
1: ti stanno,
0: ti stanno urlando love.
2: Ricambio, love.
0: Giampa, facci un'inquadratura di quello che sta dietro a te, di mamma, va.
1: Che bellezza.
2: Milano,
1: Certo.
0: Allora, che stai facendo là in questo momento a casa praticamente? Sei a casa, sai?
2: Sì, diciamo a casa mia, magari però casa mia avesse questa vista qua, però sono venuto a presentare L'amore sta bene su tutto. Che
0: ferma, che questa, ecco qui abbiamo una locandina, guarda caso, noi ce l'abbiamo,
1: Incredibile.
0: Film di cui lei, caro Morelli, è regista.
1: È regista?
2: Sì, anche.
0: Applauso! E vedo anche c'è un cast pazzesco.
2: Sì, Max Tortora, Monica Guerritore, Claudia Gerini, Lenia Pastorelli, Gianmarco Cognato.
1: Perché Lenia Pastorelli l'hai sottolineata in modo diverso, scusa, dagli altri, non è giusto.
0: Questo è Biggio, è Biggio che mette sempre.
2: C'è un tono.
1: Sì, gli altri li hai buttati lì e poi fate Lenia Pastorelli.
2: Che volevo dire? Biggio, io per me era sono uguale agli altri.
0: Per un regista tutti gli attori sono tutti uguali.
1: Certo.
0: Ci vuoi brevemente dire di cosa parla così il film, senza spoilerare troppo?
2: Commedia romantica che tocca l'amore in tutte le sue sfumature. L'amore quello che arriva all'improvviso e ti stravolge tutto, i vecchi amori che ritornano e l'amore anche nel senso di amore verso il prossimo. È un film pieno di comicità e di amore soprattutto.
0: E pensate che esce domani.
1: Domani.
0: E Morelli dove voleva andare a promuovere questo film? Cosa ha scelto?
2: Grande.
0: Allora rinnoviamo l'appuntamento domani in tutti i cinema d'Italia. L'amore sta bene
1: su tutto.
0: Film di Giampaolo Morelli.
2: Grazie a tutti.
0: Giampaolo c'ha proprio una faccia simpatica.
1: È un grande, vogliamo
0: per
1: bene.
0: Me comunque io mi ricordo, per me l'ispettore Coliandro.
1: Certo.
0: E chi se lo scorda l'ispettore Coliandro. Ciao Giampaolo, grazie.

0: Elisa. E abbiamo ancora Bruno Vespa con un ospite veramente improbabile.
1: Più di Putin.
0: Più di Putin.
2: 5 secondi per noi.
0: Chi c'ha?
3: Benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite l'imperatore Nerone.
0: No,
3: sono Nerone. È vero che lei per rimorchiare le ragazze diceva sempre: hai da accendere?
2: Ma no! 5 secondi per noi.
1: Vabbè, infatti. Il personaggio.
0: Vabbè. Fammi vedere un po'. Sì. Fammi vedere un po'. Ciao Fiore, come stai? Il 20 siamo all'Olimpico, così facciamo un po' di promozione. Appunto, Demo Morselli mi ha scritto:
1: Grande Demo Morselli.
0: Sì. Andate a vedere Demo Morselli all'Olimpico. All'Olimpico, insieme a Marcello Cirillo, fanno, credo, una roba su Carosone, vero?
4: Sì.
0: Una roba su Carosone.
1: Stupendo.
0: Sì, fanno una roba su Carosone. Tu ti ricordi qualcosa di Carosone? Parà.
1: Tu fa l'americano.

0: Sa. E si intitola proprio così lo spettacolo di Cirillo Morzelli, tuo palo americano.
1: Vedi.
0: Vabbè, che io ho avuto anche l'onore e il piacere di cantare insieme
1: in un film di Hollywood.
0: Sì, a parte quello, ma insieme a Carosone.
1: Ah, cavolo, certo.
0: Sì. Bei ricordi che porterò sempre dietro. Sì. Come un applauso al maestro Carosone. Vogliamo parlare di Napoleone?
1: Sì, perché c'è una particolarità, una curiosità.
0: Se mi consenti questa voglio leggere io, perché
1: certo,
0: quella che è successa, curiosità. Che fine ha fatto il pene di Napoleone Bonaparte?
1: No, se vedi ridono, ma è vero.
0: Ridono, ma purtroppo è una roba vera, guardate qua, leggete là. Il pene di Napoleone alla sua morte, pensate, fu asportato e imbalsamato. Non è una notizia di oggi questa, gira già da diverso tempo. E noi prima di la da Focus, cioè non è che la sta dando, capisci? Adesso non mi viene niente da dire, la sta dando, che ne so.
1: Chi?
0: Niente, non nominiamo nessuno, chiunque tu possa nominare li offendi. Allora, sta dando Focus, è la rivista per antonomasia scientifica. Quindi questo fu acquistato, un sacerdote.
1: Un sacerdote non può essere fan di Napoleone.
0: Ho capito, di Napoleone, ma non del pene di Napoleone.
1: Ho capito, ma quel pezzo è rimasto. Il resto è stato sotterrato.
0: Ho capito. Addirittura è stato oggetto di aste, compravendite. C'è una. Allora, il pene di Napoleone è uno, pene di Napoleone
1: è tre.
0: Vabbè, allora adesso noi, per la prima volta, faremo una cosa che non si è mai fatta, ragazzi. Occhio.
1: Sì.
0: Però bisogna abbassare le luci, se possibile, forse sforeremo. Si possono abbassare le luci, perché faremo per la prima volta.
1: Sì.
0: Una seduta spiritica radiofonica. E cercheremo di evocare lo spirito di Napoleone Bonaparte e farci dire com'è sta storia del
1: chiedere a lui, insomma,
0: come si dice in francese, le peu parole.
1: Non sapevo che si dicesse così.
0: Dammi le mani, silenzio,
1: mignoli contro mignoli, Cremonesi, pollici contro pollici.
0: No, ci penso io, forse ce l'ho io la musica. Silenzio. Napoleone!
1: Devi fare più Napoleone!
0: Aspetta, Napoleone!
1: Bravo, così.
0: Siamo qui sulla terra, tu dall'aldilà, Napoleone! Riesci a sentirci? Irci?
1: Ma ti fai l'eco pure?
0: Sì, perché ai trapassati piace.
1: Ah, piace.
0: Se ci sei, devo dire la frase.
1: La classica frase, vediamo se funziona.
0: Batti un colpo. Ma c'è!
1: Questa è la Marsigliese. Ragazzi, regia l'avete messa voi? No, è una roba soprannaturale. Questa è la Marsigliese soprannaturale. Chissà se. Vediamo se. Napoleone? Sei tu?
2: Oui,
1: vuol dire sì, è Napoleone!
3: Allora c'è!
1: È Napoleone! Napoleone, mi presento intanto, io sono Biggio della Pennicanza, un programma radiofonico, la radio è una cosa complicata da spiegare, adesso che non so. Che sta facendo? Che è successo?
2: Je connais, conosce?
1: Chi sono? Come?
2: Chi fa male congiuntiva?
1: Male congiuntiva, sì. C'ho dei problemi col congiuntivo, sì. Mi dispiace, sì. A Napoleone.
2: Aussi en français.
1: Così non capisco cosa dice.
2: Aussi en français.
1: Ah, anche in francese c'è problemi con congiuntivo. Senta, io oggi è il 5 maggio.
2: Oui,
1: quindi è l'anniversario della sua dipartita.
2: Purtroppo.
1: certo, è così. Purtroppo, oui. Allora, lei si trova nell'aldilà. Nell'aldilà lei?
2: Sì, ma...
1: Come si sta?
2: Io ricordo un po' di italiano nelle mie varie campagne.
1: Ecco, bravo, ci parli di italiano.
2: Campagne, quando stavo, mi ricordo.
1: Sì.
2: All'isola del Bar.

0: Napoleone, dall'aldilà si sente male, non
1: l'isola
0: prende.
1: L'isola d'Elba.
2: Isola d'Elba.
0: Ah, Isola d'Elba. Perché mette d'Elba?
1: Scusi. Ha capito Isola d'Elba? Solo lei che deve capire, non ha.
0: Sì,
1: ma se lei... Leva un po' di eco, che è un coglione.
0: Ma se lei dice Isola d'Elba... Dell'aldilà, Isola d'Elba.
1: Pure io che mi metto con lui a passare. Ma perché, mi chiedo, per quale motivo?
0: Ma chi c'è lì con lei? Scusi, Napoleone. Chi c'è lì con lei?
1: Un po' di morti.
0: No, ma senta. Un po' di morti.
1: Siamo nell'aldilà, qui ci si diverte anche. Ci divertiamo anche.
0: Ha fatto amicizia lei, sì.
1: Sì, io spesso, guarda, facciamo sempre gioco a carte.
0: Ah, qui, bene.
1: Sì, con degli italiani. Sì. E, sempre giochiamo, siamo in quattro, siamo io,
0: sì?
1: Berlusconi.
0: Addirittura?
1: Sì, ma lo vedo tutti poi? I giorni, tutti, Giulio Cesare.
0: Ah.
1: E poi un netto urbino. Di tre castagne Tuneo, qui non c'è la casta.
0: Non c'è le caste,
1: sì,
0: certo. Sì, lì siete tutti uguali, tu sparei, tu sparei.
1: Sì. Comunque Silvio significa
0: Silvio?
1: Tutti i giorni, lui dice, mi dice sempre, io sono più alto di te, non gli più alto. Io no, le nan c'est moi.
0: Le nan c'est moi, sì.
1: Le nan.
0: Esatto, le nan, il nano, sì, questo
1: oh,
0: faccio capire. Le nan, l'ho capito. Senti, a me mi sembra che vi divertiate tutto, però io sento nella sua voce un velo di tristezza. Come mai?
1: È stato del coso che mi hanno coupé.
0: A coupé tagliato?
1: Eh oui, a coupé le zizi.
0: Le piparuol, come l'abbiamo chiamato.
1: Je te dis che l'aldilà c'est très important, voir ensemble le zizi.
0: Eh sì, anche nell'aldilà serve?
1: Ah oui!
0: Ah sì? Ma in che senso, scusi?
1: Le premier jour, quand j'ai rencontré Marilyn Monroe.
0: Ah, ha incontrato Marilyn Monroe,
1: poi,
0: certo.
1: Mi sei guardato anche
0: certo, senza il coso è difficile.
1: Rien da faire, rien da rien.
0: Quindi lei ha ancora dei pruriti, lei ha ancora dei pruriti.
1: Che sì, non riesce a soddisfare. Oh là là, e si è finito.
0: Ah, lei fa oh là là, però poi non c'è.
1: E si è finito, vabbè.
0: Quindi, vabbè, noi poi l'abbiamo
1: ricordato.
0: Ha visto che noi l'abbiamo...
1: Tra l'altro. Le manzonigie appena acquisì su...
0: E fu immobile, e fu siccome immobile.
1: E che le lì!
0: Ah, parla proprio del...
1: E dediché a Desisì, e fu siccome immobile, e me la
0: certo,
1: coupé.
0: No, quindi, voilà. Lei può fare un appello per riaverlo indietro, è questo?
1: Oui. Aiuto.
0: Sì.
1: Recuperate le mie più parole.
0: Sì.
1: E il tati mi ha recuperato, magari facciamo, ho fatto un 2x1, recuperiamo le più parole.
0: Il 2x1?
1: Sì, sì.
0: Ah, il 2x1, vabbè, 2 piparuole al prezzo
1: di 1. Al prezzo di 1, perché qui ci serve anche di qua.
0: Sì, uno di cortesia, di ricambio, come dice.
1: Sì, io je dis merci à voi.
0: Ma che grazie a lei, Napoleone.
1: Una masse di niente.
0: Sì, ma lei parla un francese difficile da capire.
1: Beh, nell'aldilà c'è di fiamore.
0: È tutto diverso.
1: Poi la langue cambia.
0: Sì, sì. Ci sono altre donne che... No, c'è solo Marilyn Monroe per ora, che ne suoi.
1: Ci ho provato con Cleopatra, ma è difficile.
0: Ma Cleopatra quella è difficile.
1: Non la dà.
0: Non la...
1: Non la
0: così,
1: non la
0: detto,
1: se la tir, se la tir.
0: Se la tir.
1: Tantem de profil.
0: Sì, di profilo è difficile.
1: Tantem acquistato.
0: Ma c'è chi piace la posizione
1: di profilo. Se avete notizie di Le Piperon, fatemi sapere che con un'altra seduta spiritica, va bene?
0: Sì, se abbiamo notizie, facciamo sapere.
1: Evviva! Allora, la
0: Piperon! Evviva Napoleone!
1: Evviva! A noi!
0: Io faccio fatica,
3: niente, nulla.
0: Si sente male dall'aldilà.
3: Ma che senti male? Scusa. Allora. Adesso c'è una cosa veramente incredibile.
0: Ancora più incredibile.
3: L'altra volta, sì. Non mi ricordo quando, mettevo una canzone di Garbo a Berlino, che giorno
0: certo,
3: è?
0: Certo, me lo ricordo.
3: Ci è piaciuta talmente tanto, sì, che ne abbiamo fatto una cover, sì, e ho girato un video.
0: Quello che ho già visto
3: un
0: io.
3: Un video, sì, difficilissimo, ragazzi, con una produzione.
0: Sì.
3: Una produzione americana. Ci ho messo tantissimo,
0: sì,
3: anche
0: perché
3: mi sono dovuto preparare anche a livello atletico,
0: sì,
3: quello
0: sì,
3: che vedrete non è da Rai, cioè di questa Rai,
0: più da piattaforma,
3: sarà della Rai, quella che verrà modernizzata,
0: sì,
3: molto presto dai,
0: sì,
3: nostri,
0: sì,
3: vertici,
0: sì,
3: una volta venduto il Delle Vittorie,
0: sì,
3: poi la Rai non la riconoscerà nessuno per quanto sarà moderna,
0: certo.
3: E allora io mi sto adeguando alla modernità che la Rai avrà,
0: certo,
3: nel futuro, non appena il Delle Vittorie sarà venduto. Saremo il broadcast più famoso, più moderno
0: più
3: del pianeta, e io mi sono portato avanti, quindi
0: vediamo.
3: Con A Berlino,
0: sì?
3: Che giorno è, canta Rosario Fiorello, e ragazzi il video. Vi lascio.

0: Mazza! E l'hai girato te questo?
1: Non dico niente, ragazzi.
0: Ma non devi dire niente.
1: Non voglio dire niente, non voglio dire niente. È tutto reale.
0: Pagano da solo.
1: Tutto reale. Reale. Quella tuta di metallo ce l'ho a casa.
0: Ah, c'è a casa. E quando la metti?
1: Eh?
0: Quando la metti, perché ce l'hai a casa?
1: Come apposta il pigiama la notte quando vado a letto.
0: Comodo. Soprattutto quando devi andare in bagno.
1: No, veramente incredibile. Vabbè, abbiamo così concluso, manca quanto? Un minuto e mezzo. Oh, possiamo
2: fai
1: dire.
2: Come questi due vecchi.
1: Ancora?
2: E scegli anche tu la ginnastica dolce delle due sedie.
1: Ma che
2: stanno e al facendo? Bingo, la domenica, farai cadere tutte le vecchie ai tuoi piedi. E non solo, perché si sono rotte il femore.
1: Ma dai, ragazzi, ma non dire. Allora, per appannaggio di chi sta ascoltando in radio e non capisce niente, ci sono questi due anziani che fanno la ginnastica delle sedie.
0: Che sta tanto di moda adesso.
1: Beh, ma sul web è pieno, no? Si chiama il Tai Chi delle sedie. E pare che se tu ne faccia
0: 7 minuti al giorno,
1: cambi totalmente.
0: Sì, diventi.
1: Io so anni che faccio palestra, ragazzi. Tutti i giorni ho anche 1.30 al giorno.
0: Altro che sedia.
1: Nulla, non cambia niente.
0: No, vabbè, dai,
1: nulla. Sì, qualcosina. Ma 7 minuti al giorno, però fatela, sempre meglio,
0: sì,
1: che niente.
0: Meglio di niente.
1: Poi a casa senza nessun manubrio ti siedi
0: e fai
1: cose. Tu fai attività?
0: Sì, io faccio attività.
1: Cosa fai?
0: No,
1: ah, tu fai il ping pong.
0: Faccio il ping pong.
1: No, ragazzi, dovreste vedere come gioca veramente lui a ping pong, è una roba allucinante. Va a scuola, viene a Roma per andare a scuola di ping pong.
0: Sì, faccio.
1: Fai vedere come fai il dritto. Guarda.
0: Praticamente devi stare dritto così, è tutto così.
1: Il macaco, guarda. Vedi, sembra un macaco, guarda. Sei una scimmia, guardalo.
0: Così, il ping pong è così.
1: Ma si gioca così a ping pong?
0: Sì,
1: ma dai,
0: così,
1: ma finiscila, dai, finiscila.
0: Il macaco poi, vabbè.
1: Allora, mancano 6 secondi alla fine del programma.
0: Volevo
1: fare un pezzo, che è uscita una notizia sul jazz che volevo dare. Leggila.
0: Ah.
1: E poi chiudiamo, dai, e poi chiudiamo.
0: Beh, Umbria Jazz, come una notizia, la rassegna, una delle rassegne più importanti del mondo di jazz, Umbria Jazz, da Sting a Zucco in scena. Scusa, ma c'è.
1: È Cremonesi, eh?
0: Ed è Fiorello.
1: Esattamente.
0: Da Sting a Zucco, Fiorello e Cremonesi tra gli
1: Allora,
0: altri.
1: Questo non lo volevamo dire, ma io e Cremonesi saremo presenti a Umbria Jazz, Cremonesi al piano, io alla tromba.
0: Incredibile.
1: E quindi, se volete. Vi faccio un pezzettino
0: per prima. Accenni qualcosa che farai?
1: Sì, chiamate anche Manina Nazzaro e Borghesan che
0: siano testimoni di questo,
1: sì, certo,
0: momento.
1: Di grazie ragazzi, ci siete. Ecco,
3: no, siamo testimoni di questo momento,
1: sì,
3: storico.
1: Sì. Ciao Manila, scusa,
4: sì.
1: Scusate,
4: no,
1: se siccome andremo a Umbria Jazz,
3: sì,
1: allora
3: sì.
1: Cominciamo con vi faremo solo un pezzo della durata di 15 secondi.
3: Sì, sì.
1: E
3: certo.
1: Il primo che faremo si chiama Fastidio.
0: Fastidio,
3: prego, un bel titolo, sentiamo.
1: Il secondo non lo faccio, ma è un titolo, sì, si chiama Pusto.
5: Esplode proprio.
1: Quale volete, pustola o fastidio?
3: Io fastidio.
0: Io fastidio.
1: Vai Cremonese con il primo accordo. Forse è meglio che la prima nota la emetta io.
5: Sì, sì, io ti seguo nel fastidio.
1: Però ci vuole silenzio.
0: Religioso silenzio.
1: È jazz, eh?
0: Certo.

0: Questo è fastidio.
1: Sì.
2: Credevo peggio.
3: Vuoi sentire Autostrada?
0: C'è Autostrada pure?
3: Vai, vai.
4: Passato.
3: È finita, finisce così.
0: Così, allora proprio. Beh, è jazz, d'altronde è jazz.
2: Fiore, scusami, ma già che ci sei, sì. Raccordo anulare come farebbe?
3: Raccordo anulare, te la faccio sentire?
2: Sì, certo.
0: Eh sì, è trafficata, certo.
3: Così per un'ora e mezza.
0: Ma qui vedo che ci sono altri titoli di che... nave, dice, nave.
5: Nave, sì.
3: Questa non è nave, non mi è venuta fuori la nave.
0: No, questa forse è elefante.
3: Forse era l'elefante, era l'elefante. Che era...
0: Bene,
3: grazie, ci vediamo talento. Tutti a Umbria Jazz.
0: Sì,
3: ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
4: 2-2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: 2-2.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
9: La spesa intelligente!
4: 2-2.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2 Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2.it.
11: Diletta Parlangeli,
12: Savino Zava.
11: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
12: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
11: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
12: E infatti ecco, lo faremo insieme.
11: Io e te da soli?
12: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
11: E allora vi aspettiamo.
13: Il pomeriggio di Radio 2 con Diletta Parlangeli e Savino Zava. In onda da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18 su Radio 2.

0: Eccoci qui, buon pomeriggio, Manila Nazzaro, Giulian Borghesan, questa è Radio 2 Music Room alle 14.36 minuti. Buon pomeriggio Giulie.
1: Buon pomeriggio Mani, proprio così ci siamo, martedì 5 maggio 2026 o 2026 perché a tanti dà fastidio il 2024, 25, 26.
0: 2026, hai ragione,
1: è giusto,
0: ragione,
1: l'italiano è uno.
0: La giornata più diciamo celebrata da Manzoni, cioè lui c'aveva proprio la fissa col 5 maggio.
1: Certo, tra l'altro ho fatto anche all'inizio di puntata la pennicanza, l'omaggio a Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio che salutiamo. Ci sono delle azalee qui sul nostro
0: bellissimo
1: desk perché più tardi parleremo anche della ricerca e di AIRCH, dell'iniziativa che ritorna ogni anno nelle piazze. Tanta musica, tra i quali Vasco Rossi. Poi ci regaliamo un pezzo dell'84 dei Bronski Beat e nella playlist c'è anche un Bruce Springsteen con un pezzone, insomma.
0: Parleremo del Met Gala, attenzione, questo è stato un vero e proprio show, sfilata che racconteremo e commenteremo insieme, avremo tutta una serie di trend radar, attenzione, molto simpatici, e avremo anche come ospite un artista davvero eccezionale, si chiama Setac e con cui faremo una bella chiacchierata. Tutto questo
1: quando?
0: Ma nella prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: Tame Impala, i Tame Impala, questa è Dracula, la versione remix, è il classico pezzo e artista che secondo me il 40% dei nostri colleghi di tutte le radio italiane una volta almeno hanno sbagliato l'accento o nel titolo o nel nome dell'artista.
1: Sì, è vero, però non succede
0: perché
1: niente.
0: Perché già Impala è lì.
1: Sì, però voglio dire, a te ti chiamano Borghesiana, a me mi chiamano Lazzaro, dai,
0: normale.
1: Su, è normale, cioè,
0: sì.
1: ci sta a confondersi.
0: Ci sta.
1: L'importante
0: ci sta.
1: Per Tame, l'amico Tame, è vendere dischi e lui lo fa alla grande. Quindi,
0: ma lui lo fa in ogni continente, comunque, dovunque, ovunque, senza problemi, chiamatelo come volete.
1: Esatto. Allora, vi portiamo a New York.
0: C'è stato
1: il Met Gala.
0: Beh, vuoi collegarti da lì?
1: Sì, mi vorrei collegare.
0: Allora, attenzione signori. Signori, ci colleghiamo con la signora Nazzaro in questo momento a Manhattan. Eccola.
1: Hello, my friend, how are you?
2: Fine.
1: Welcome
2: thanks.
1: To New
2: well,
1: York.
2: Yeah, yes.
1: I'd like to talk about Met Gala.
2: Ok.
1: Met Gala.
2: Okay.
1: Oh, parliamo del Met Gala, dai, siamo seri perché lì c'è una serietà, cioè quando gli artisti vengono invitati al Met Gala si preparano un anno prima, cioè loro appena conoscono il tema impazziscono, iniziano a fare una sorta di brainstorming per creare il look migliore e ne hanno raccontate di qualsiasi genere. Il tema di quest'anno è stato Fashion is Art, che vuol dire tutto, vuol dire pizze fighi, cioè vuol dire Fashion is Art, cioè la moda è arte, è detto tutto, non è detto niente,
0: certo.
1: E infatti si è visto di tutto.
0: Cosa è successo lì?
1: C'è un red carpet.
0: Okay.
1: Intanto diciamo che il Met Gala è una serata di beneficenza che sostiene la fondazione del Costume Institute Metropolitan Museum of Art. Ogni anno raccoglie tantissimo, per esempio negli ultimi anni ha generato cifre come 15-20 milioni di dollari per ogni singola edizione, perché i tavoli sono venduti, sono sponsorizzati e possono costare, ogni tavolo può costare anche migliaia di dollari.
0: Sì, ma ha colpito che tra l'altro i partecipanti sono pochissimi, 400-600 ospiti.
1: Sì, sì.
0: È una cosa per pochi.
1: Sì, però se ogni tavolo,
0: capisci,
1: che se tu inviti.
0: Raccolgo.
1: Se tu inviti Jeff Bezos e moglie, Madonna, lo stesso Bad Bunny, questi non è che pagano 50 euro per sedersi.
0: No.
1: Senti,
0: allora facciamo così: ascoltiamo una canzone.
1: Sì.
0: La canzone.
1: Già.
0: Ti prendo e ti porto via.
1: Bravo.
0: Il Vasco, e poi torniamo e capiamo chi c'è. Era come si sono vestiti
1: e come si sono vestiti,
0: chi ha pagato e chi non ha pagato.

0: Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? 2001, signori. Vasco Rossi qui su Radio 2 alle 14.48. Salutiamo tutti e tanti fan del comandante che ascoltano anche la nostra radio. Buona giornata davvero a tutte e a tutti.
1: Considera che inizia, ritorna il tour a breve, fine mese. Siamo pronti a seguirlo come Radio 2.
0: Prontissimi. Sai che questo pezzo gli ha fatto vincere il Festival Bar per la terza volta nel 2001.
1: Beh, tempi, cosa mi nomina? No, tra l'altro leggevo anche che è stata la colonna sonora di una famosa macchina che effettivamente col titolo si sposa benissimo.
0: Allora, detto questo, torniamo idealmente a New York. Stavamo parlando del Met Gala, questa l'edizione di quest'anno, il tema era The Custom Heart.
1: Sì, è una sorta di carnevale a un certo punto.
0: Il sindaco non c'è andato.
1: No, il sindaco non c'è andato perché ha detto: ma dove vado?
0: Da cosa mi vesto?
1: Da Trump, cioè, avrà pensato. Allora, Bad Bunny ha in realtà sconvolto tutti, perché si è presentato invecchiato, proprio indossando delle protesi sul viso, invecchiato grazie a un lavoro di... folle totale. Folle. Aveva un senso tutto questo, parlando fashion is art, il corpo che invecchia, perché anche il corpo che invecchia può essere un monumento, può essere anche un sinonimo d'arte, bisogna accettarlo e comprenderlo e amarlo così com'è, quindi aveva un senso ben preciso.
0: Ci stava.
1: Bellissima Katy Perry.
0: Allora, a me ha colpito molto Katy Perry. Perché
1: non si vedeva, bella, ma la faccia.
0: No, a un certo punto apre lo sportellino perché aveva tutto il viso, la testa coperta, vestita tutta in bianco. E la cosa particolare di questo momento altamente tecnologico, le mani con 5 dita, i guanti con 6 dita.
1: Ah, 6 dita, infatti.
0: Con 6 dita.
1: Sì,
0: e questo, c'era appunto un sesto dito, che è un ironico riferimento ai sempre più comuni errori delle immagini generate dall'IA.
1: Esatto.
0: O dall'AI.
1: No, ma lei lo ha spiegato, guardate, ha spiegato in questo modo: è una riflessione letterale simbolica che invita a considerare come la percezione degli altri possa rispecchiare il proprio mondo interno. Non ho capito niente.
0: Non lo so neanche io.
1: Cioè, in realtà c'aveva una maschera tipo The Mask, proprio così, l'abito bellissimo, e dava questo senso di A. Ma attenzione,
0: la moglie di Bessie,
1: in Schiaparelli, ha scelto uno Schiaparelli italiano, va bene.
0: Sì, certo.
1: Bellissima.
0: Pensavo fosse... Non,
1: Schiaparelli no. È un artista, uno stilista incredibile.
0: Scusa, pensavo
1: proprio
0: fosse...
1: No, il digestivo, ma chi è?
0: Non si è vestita da digestivo.
1: No, scusate, ma Sabrina Carpenter che si è presentata con un abito di Dior, una pellicola, una pellicola di Sabrina 1984 con dell'iconica Audrey Hepburn.
0: Mentre Jeff Bezos

0: ragazzi, Bronski Beat, Small Town Boy 1984, canzone che parla di questo ragazzo, questo giovane ragazzo sì. gay, non accettato in famiglia, dagli amici, sì, dalle persone, proprio. Eccetera, e devo dire che dall'84 a oggi sì. cambiato qualcosa, ma
1: poco.
0: Non ancora
1: lui
0: non
1: affronta ancora l'omofobia, che purtroppo è un tema sentitissimo anche adesso, ma bando le ciance, è arrivato lui, il nostro ospite Setac.
2: Ciao ragazzi, che bello essere
0: benvenuto
2: qui.
0: Grazie. Sai che tutta l'intervista
1: sì?
0: finisce con la K finale. Andiamo... come d'accordi con l'ufficio
1: certo,
0: stampa
1: certo,
2: mi piace
1: anche,
2: mi piace
1: possiamo
2: piace.
1: Chiamare, chiamarti anche Nicola, tutto bene, come stai?
2: Bene voi?
1: Bene anche bene. Perché tu sei Reduce, sì. stavo leggendo proprio una data, poi ci arriveremo da pochissimo, proprio dal questo tour che hai cominciato, e ora ci racconterai, perché tu vieni da una terra bellissima, una terra che io conosco molto bene, una terra che racconta di resilienza, c'è poco da dire, che è l'Abruzzo.
2: Assolutamente sì.
1: Che è l'Abruzzo, ed è quella radice così forte che tu hai deciso di portare potentemente nella tua musica anche attraverso il tuo dialetto.
2: Assolutamente, poi è bello vedere che condividiamo questa abruzzesità.
1: Sì.
0: Cioè io ho vissuto sì. anch'io a Pescara, infatti, un annetto e mezzo da piccolo, andavo a scuola, però ho un bellissimo ricordo di Pescara.
1: Beh, l'università, io ho tanti, insomma.
0: Lì c'era la dottoressa Nazzaro.
1: È rimasta lì a Chieti.
0: E al tempo era Nazaroc,
1: in tuo onore.
2: Sì, che poi per me Pescara era la finestra sul mondo, no? Cioè questo.
1: E tu sei di Penne, no?
2: Io sono di Penne, sì. Sono di Penne, che è un paesino di 12.000 persone circa in provincia, siamo proprio vicinissimi alla montagna.
1: Tu è Teramano, giusto?
2: No, ancora Penne è la provincia di Teramo, poi è stata passata insomma la provincia di Pescara.
1: Esatto.
2: Quindi la nostra cultura è un po' più teramana, però ecco, c'è questo ricordo di Pescara incredibile, era proprio Miami per me.
1: È vero, dal paese alla città che ti poteva offrire molto di più.
2: Esatto, quindi c'ho talmente tanto questa emozione che mi porta che ho comprato casa proprio a Pescara, come dicevo.
0: A Pescara. Allora, la cosa particolare, ne parlavamo prima che entrassi in diretta, particolare ma al contempo meravigliosa, è il fatto che tu porti avanti queste tue canzoni, ma soprattutto il dialetto della tua terra. Un qualcosa che dicevamo, no? Van der Sfloss lo fece tra l'altro al Festival di Sanremo. Giustamente abbiamo citato Pino Daniele, che anche lui ha portato avanti questa cosa qui. Ed è fondamentale, perché la domanda, Mani, che ci eravamo fatti prima è: ma in realtà in quanti parliamo l'italiano qui in Italia? Perché in ogni regione, in ogni città, certo. in ogni posto, a Roma i romani amano giustamente il dialetto romano, come i napoletani il napoletano, a Venezia parli il veneziano, a Treviso il trevigiano e così via, insomma. Ma l'italiano, soprattutto in casa, in quanti lo parliamo?
2: Beh, in effetti questa è una considerazione molto giusta, secondo me. Per quanto mi riguarda, io ho sentito proprio a un certo punto della mia vita, della mia carriera, ho sentito proprio la necessità di avere un linguaggio estremamente sincero e personale, e quindi ho iniziato a lavorare di sottrazione. È uscito fuori che era semplicemente un ragazzo che amava la musica del mondo, abruzzese. E quindi togliendo è uscito fuori che è il modo per me più sincero di comunicare, era quello proprio di parlare in dialetto
0: col cuore,
1: proprio così. Certo. Allora andiamo per gradi. Intanto il tuo terzo album 2024, che ti ha permesso anche di ottenere la prestigiosa targa Tenco, si chiama Assamanu. Adesso racconteremo anche un po' il significato, e da qui andiamo ad ascoltare La fame e la sete. Eccolo qui, Setac su Radio 2.

0: La fame, la sete, Setac, qui a Radio 2, l'album Lassamanù.
1: Cosa vuol dire Lassamanù?
2: Lassamanù è un termine che ho rubato dal, diciamo, dal dialetto teramano, che vuol dire in questo modo.
1: Ah, ok, in questo
2: quindi
1: modo.
2: Quindi io sono fatta Lassamanù, vuol dire io sono fatto in questa maniera.
1: Modo, in questo modo.
0: Allora, stavamo dicendo all'ascolto, e qui io e Manila siamo d'accordissimo su questa cosa, che l'abruzzese, certo, sentito parlato non è semplice, hai trovato comunque le parole giuste per renderlo rotondo nella canzone, nella tua musica, diciamo. Sembra anche una lingua, dal genovese potrebbe essere, ma anche un'altra lingua internazionale.
2: Vabbè, questa cosa che dici mi fa molto piacere. Scherzo sempre su questa cosa che mi hanno scritto più di una persona: ah, bellissimo, a me piace tantissimo il portoghese.
1: L'assonanza musicale, sì. No?
0: Il resto.
1: Ma quando tu hai deciso di iniziare, sì, insomma, raccontavi di questo sogno di Pescara, quando hai tu deciso voglio cantare, ma voglio cantare nel mio dialetto, sai che questa è una roba che ti poteva legare ad un certo pubblico, ma in qualche maniera isolare da un altro pubblico, ed è anche una scelta coraggiosa.
2: Beh, sì, allora hai detto bene, perché è stata vista da tutti all'inizio, tutti i miei collaboratori e amici, come un suicidio artistico totale, anche perché non abbiamo un dialetto, diciamo, sdoganato, sì, famoso
1: come il napoletano, per esempio,
2: romano,
1: certo,
2: altri dialetti. Quindi sapevo di prendermi un rischio, anche perché il mio sogno era quello di trattarlo come una lingua internazionale, non volevo rimanere territoriale o locale, capito? Mi piaceva l'idea di trattarlo appunto come una lingua esportabile.
0: E sei riuscito.
2: Grazie.
0: Ci sei,
1: ma anche per il discorso con cui ti raccontavi, sì, con Julian a microfoni spenti, che appunto, se lo vuole raccontare Julian, è molto molto curioso il fatto che la musica.
0: Ah, quella cosa, ecco. Scusami, ma era un attimo. Stavamo dicendo che la differenza tra le produzioni, ad esempio, d'Oltremanica rispetto alle nostre, dove in Inghilterra si fa molta attenzione al suono,
1: esatto,
0: è un po' meno alla voce, mentre è ai testi. Da noi, molto ai testi, e quindi alla parte cantata, e forse un po' meno alla voce. A cosa significa? Che il suono nelle produzioni inglesi è più alto come volumi rispetto alla voce, e qui il contrario, le voci dei nostri cantanti sono un po' più alte rispetto al...
2: Sono felicissimo che tu abbia detto e notato questa cosa, perché è una delle cose per me più importanti in assoluto in fase di produzione. Quindi mi fa
1: piacere. È quella roba lì che ti raccontavi, ti rende un po' più internazionale, perché è una scelta di questo genere meno italiana, diciamo, quando è il momento in cui la voce non sovrasta appunto la musica, ma la tua voce si fonde con la musica in qualche maniera. Era un tappeto per questa melodia, che è un dolce suono.
2: Ragazzi, io sono a posto così.
1: Io
2: sono a posto così, me ne vado. Oh.
0: Io pelle dopo.
1: Allora, tra le tue tante collaborazioni c'è anche Tommaso Paradiso. Lo andiamo ad ascoltare e poi torniamo a raccacchiare.
0: Vai, eccola, andiamo.

0: Tommaso Paradiso su Radio 2. Che c'è da dire? Allora, intanto avete finito qualche ora fa il tour dove tu eri alla chitarra.
1: Sì, abbiamo finito Tommaso. Il tour da due giorni, tipo, penso sì. Ho okay. perso la cognizione del tempo. Sì.
0: Poi avevi già collaborato con lui. Avete fatto
1: abbiamo
0: un
1: fatto
0: insieme,
1: anche un feat insieme nel suo album.
2: Casa insomma, Paradiso.
1: Vogliamo
2: no?
1: bene, certo.
2: Casa
1: certo.
2: Paradiso. Sì,
0: bene.
2: Sì, sì, sì.
0: Salutiamo Tommaso. Proposito di live, Mani. Allora, 13 maggio, sì. Setac, segnatevelo. Milano, Arcibellezza. 14 maggio, quindi il giorno dopo, proprio senza sosta, a Bologna, al Locomotive. Poi un po' di giorni di relax il 19 maggio al Monk di Roma, che è club, uno dei club storici della musica dal vivo.
2: Sì, e tra l'altro raccontavamo sempre al microfono, noi facciamo delle chiacchiere bellissime a microfoni spenti.
0: Sì. Noi di il programma quanto lo facciamo,
1: dovremmo lasciarli accesi.
2: Dovremmo lasciare, no, lascia perdere Nicola. No,
1: forse meglio di no.
2: Raccontavamo invece dell'elemento più importante che riguarda il dialetto, non è tanto il territorio, quanto il romanticismo, il cuore che in qualche maniera ti regala questa lingua.
1: Sì, io dico sempre che l'aspetto che mi interessa di più del dialetto non è appunto l'aspetto culturale o folcloristico, ma è appunto l'aspetto sentimentale, che è appunto che è quella cosa che poi è universale, la puoi esportare ovunque. Cioè io voglio poter parlare di cose che possono essere condivise da chiunque nel mondo. Non mi interessa parlare solo di alcuni aspetti che possono capire solo gli abruzzesi, non mi interessa quel,
2: sì,
1: quel campanilismo.
2: Diciamo che il dialetto ti aiuta in qualche maniera a tradurre, no? queste sensazioni in parole.
1: Infatti io poi la fatica che faccio è tradurre, io quando parlo, anche in questo momento che parlo con voi, io traduco, cioè
2: ah, sì?
1: io penso sempre in dialetto e poi faccio una sforzo incredibile.
0: Senti, hai mai provato a mettere il dialetto abruzzese dentro ChatGPT?
1: Sì, no, è successo un problema. Io ci parlo spesso con ChatGPT,
2: cioè, ah, sì?
1: tutte cose non
0: tecniche.
1: E quindi ogni tanto mi risponde in dialetto.
2: No,
1: io
2: davvero?
1: Mi sono anche arrabbiato l'altra volta, perché non è che mi devi parlare forse in dialetto, cioè non è che sono
0: vabbè, no, ma davvero? Cioè,
1: sì, sì, mi risponde, no. Dovevo scrivere una cosa, gli ho detto, ma la scrivi bene, mi ha risposto in dialetto.
2: Beh, comunque è più sveglio di quello che usa Julian, guarda, te lo posso assicurare.
0: Io ho un ChatGPT tonto, vorrei dirlo, non so chi ha inventato quella roba lì, esatto. Però
1: vuol dire che paghi poco.
0: No, non pago proprio.
1: No, devi pagare.
2: No, Giulia, devi pagare. Pagare. Allora, Setac, prima di salutarci, ci sono delle nuove canzoni in lavorazione, giusto?
1: Sì, sì, sto lavorando al prossimo album. Lavoro, insomma, sarà un lavoro bello infernale, come dico spesso. Appena finisco un po' queste date, mi voglio chiudere.
2: Sempre in dialetto.
1: Vediamo, sì, sì, perché quella deve essere una cosa spontanea. Oh, penso okay. di sì e penso di no. Penso
2: lo
0: scopriremo
2: molto
0: quando
2: bene.
0: Tornerai
2: grazie,
0: qui da noi.
2: Grazie.
0: Signori, era Setac, la Samanu Tour è in giro, quindi 13, 14, 19 maggio queste, ma poi sono altre date e le potete scoprire sui suoi social, Milano, Bologna e Roma. Grazie, amico
2: grazie.
0: Mio.
1: Grazie di cuore, è stato un grande piacere. Grazie.
0: Ciao.

0: Nicola Young qui su Radio 2, la sua One Thing, appena ascoltata alle 15:22. Abbiamo salutato il nostro ospite Setac, super simpatico, sì, davvero un artista davvero
1: simpaticissimo.
0: Ho ragione.
1: Salutiamo tutti voi che ci ascoltate dall'Abruzzo. Terra meravigliosa.
0: Vero.
1: Anch'io dei ricordi, mani molto molto belli dell'Abruzzo, degli abruzzesi, anche della cucina abruzzese.
0: Sì, beh, ricordiamo che è anche una terra estremamente martoriata anche dai terremoti, per quello parlavo di resilienza come pochi. Ma
1: parliamo di cose belle, gli arrosticini.
0: Sicuramente
1: buonissimi.
0: Sì, esatto.
1: Allora senti,
0: cominciano, oggi proprio,
1: tennis,
0: oggi da 5 al 17 di maggio.
1: Ha cancellato però tutta la movida.
0: Allora, oggi per l'apertura delle internazionali, ahimè, succede quello che non deve mai succedere, piove. A Roma piove, tra l'altro era previsto anche proprio maltempo dalle 2 alle 18, più o meno, dalle 14 alle 18, e niente, gli eventi mondani di apertura sono stati annullati.
1: Allora c'è un'intervista sul Corriere della Sera ad Adriano Panatta, perché Panatta è stato vincitore degli internazionali qui a Roma 50 anni fa, esattamente nel 1976, e sarà lui a premiare il vincitore di quest'anno degli internazionali. E parlando di Sinner, con il quale comunque sono amici, hanno un ottimo rapporto, in una domanda gli ho risposto: Sinner KO a Roma? Solo se fa indigestione di supplì.
0: No, speriamo di no. Però effettivamente, ragazzi, grande attesa per Sinner.
1: Ci sono più biglietti.
0: Non ci sono più biglietti manco per la finale di Coppa Italia. È una tragedia questo periodo.
1: Ma tu sai che in questi grandi eventi, allora, i biglietti già mi finiscono prima di essere stampati.
0: Lo so, ce ne siamo accorti.
1: Cioè ormai che poi vai a scoprire, diciamoci la verità, ci sono tantissimi omaggi VIP. Ma quelli super VIP, quelli altissimi.
0: C'è.
1: Solo che anche quelli sono tanti.
0: Quelli sono tanti.
1: E quindi alla fine tu hai mezzo palazzetto, mezzo centrale, mezzo stadio, e tutti omaggi.
0: Sì, esatto. Sì, sì, però diciamo che già con la Coppa Italia è già diverso. Comunque, da tennis a calcio un attimo, prendiamo spunto anche per raccontare l'uscita del nuovo album del Safe, che uscirà proprio il venerdì 8 maggio. Molto simpatico, l'hai visto? Allora,
1: certo,
0: questo album si chiama Santissimo,
1: sì,
0: e ha lanciato l'album con tutta una serie di, annunciando le varie featuring, con tutta una serie di calciatori, diciamo, no, di calciomercato, tipo calciomercato.
1: Sì, tipo calciomercato,
0: no?
1: L'ha fatto, diciamo, sulla linea di Fabrizio Romano. Chi è Fabrizio Romano? È uno che parla di calcio sui social, ma lo fa talmente bene che solo su Instagram ha 43 milioni di follower.
0: Ah, però.
1: Tanto per dire, insomma. Quindi l'ha fatto come se stesse lanciando notizie, pillole di calciomercato, in modo molto originale e sicuramente trasversale.
0: Arriva la nuova di Safe,
1: dai,
0: qui su Radio 2. Buona domenica.

0: domenica.
1: Nafe, cioè, cos'è che ho detto? Nafe, ho fatto una crasi. Safe, scusate, safe. Tra Nate e Safe, Nafe.
2: Sì, che poi alcuni safe, alcuni poi c'è Knight, poi vabbè.
1: Il cugino. Okay,
2: tra l'altro, proprio ieri ho visto un video che riguardava la sua vita. Cioè, lui prima di arrivare a fare musica con un gruppo di amici genovesi, ha fatto qualsiasi tipo di lavoro, perché lui comunque a un certo punto a scuola non ci voleva più andare. E quindi ha fatto qualsiasi tipo di... Torino, al pizzaiolo, al
1: di tutto
2: e di più. Comunque l'album
1: Santissimo, c'è dentro un sacco di jet, da Giulera, Tedu, Aki, Diughi, Bresce, Artify, Pegue, quant'altro. Tutti. Adesso andiamo a Saxa Rubra, sì, dove c'è bel tempo.
2: Sì, e meno male.
1: E c'è il GR2.
2: A tra poco. Tra poco.
3: Pronto?
4: Salve signora, la chiamavo per informarla che dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti alle gare con Bele Rodriguez, Partico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
3: Dica.
4: Magari ci ascolta già, ecco.
3: No.
4: Mai ascoltati?
3: No.
4: Una replica?
3: No.
4: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
3: No.
5: Matti da legare dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 15:30.
6: Rai GR2.
7: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Mentre il segretario di Stato Marco Rubio si accinge a incontrare il Papa a Roma, Donald Trump attacca ancora una volta il pontefice.
8: Credo che il Papa stia mettendo in pericolo molti cattolici, ciò che pensa Donald Trump e ciò che dice al Salem News Channel, un nuovo attacco diretto a freddo al Leone XIV, contro il quale il presidente rilancia le accuse che aveva già rivolto al pontefice. Per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare. Trump aveva già bersagliato polemicamente il Papa, lo aveva descritto debole con il crimine, pessimo in politica estera proprio per la sua predicazione contro la guerra e il suo incessante impegno per la pace. Trump si era spinto a dire: se io non fossi alla Casa Bianca, lui non sarebbe in Vaticano. Il contraccolpo era stato immediato, sconcerto e indignazione a livello internazionale, dure prese di posizione nel mondo cattolico statunitense. Una fascia di elettorato che aveva premiato Trump alle elezioni con un consenso maggioritario, schierato a difesa del pontefice unanimemente. Una reazione ostile che non aveva indotto Trump ad arretrare o ricalibrare le sue dichiarazioni, ma anzi a rilanciare le sue accuse. A circa 48 ore dalla visita a Roma del suo segretario di Stato, il cattolico di origine cubana Marco Rubio, dall'incontro con Papa Leone XIV e con il segretario di Stato, il cardinale Parolin. Una missione concepita a Washington proprio con l'intenzione di superare la crisi aperta dagli attacchi di Trump. Enzo Arcieri, GR2.
7: E proprio per il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, Papa Leone ha già risposto a Trump in maniera molto molto cristiana, dicendo che lui sta facendo quello che il suo ruolo esige, cioè predicare la pace. Che possa piacere o meno, ha aggiunto, è un discorso, capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Voltiamo pagina con la cronaca. Il delitto di Garlasco. Paola K, cugina della vittima, è stata sentita questa mattina in caserma Milano come testimone. Ora è il turno della sorella Stefania. Intanto i legali di Sempio, unico indagato, hanno fatto sapere che non risponderà ai PM domani. Olimpiadi Milano-Cortina, la Corte dei Conti indaga sugli extra costi dell'Arena Santa Giulia costruita per ospitare l'impianto di hockey su ghiaccio. Aperta un'istruttoria della magistratura contabile su 134 milioni di euro in più rispetto a quelli preventivati e poi coperti con finanziamenti pubblici. La Guardia di Finanza sta acquisendo i documenti negli uffici del Comune di Milano. Tragedia fra i canali di Venezia, dove un giovane è morto annegato nelle prime ore di questa mattina. Soccorsi due ragazzi che hanno cercato di salvarlo.
9: Il giovane, sui 25 anni, è scivolato da solo, finendo in acqua nel Rio di San Polo, vicino alla Guardia di Finanza. Questo secondo le prime ricostruzioni e un primo sommario esame da parte del medico legale. Sul corpo non ci sono infatti lividi o segni di colluttazione. Il ragazzo era completamente vestito, ma senza documenti. Sono stati due turisti polacchi alloggiati sulla fondamenta vicina a cercare di soccorrerlo per primi, senza riuscirci. La segnalazione ai Vigili del Fuoco lagunari è arrivata poco prima delle 5.30, immediato l'intervento con una squadra di sommozzatori, ma purtroppo il giovane, forse un migrante nordafricano, era già annegato. A condurre le indagini i carabinieri di Venezia, che acquisiranno i filmati delle telecamere posizionate sul rio, in particolare quelle della porta d'acqua delle Fiamme Gialle, per cercare di chiarire come il ragazzo sia finito in acqua, se per un malore o per una caduta accidentale. Da Venezia per il GR2, Andrea Rossini.
7: Parliamo del meteo. Dopo giornate caratterizzate da sole e bel tempo, una perturbazione di origine atlantica sta portando piogge e temporali al centro-nord. Sentiamo il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
0: Nella giornata di oggi fa ingresso sul paese una perturbazione di origine atlantica che porta aria umida ed instabile, maltempo sulle regioni centrali e su quelle settentrionali, con rovesci sparsi e temporali soprattutto tra Liguria e Toscana che potranno essere anche di forte intensità. Temperature che tenderanno a diminuire soprattutto al centro nord. Domani è ancora maltempo sulle regioni del nord e su quelle del centro, mentre andrà un pochino meglio al sud.
7: Dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che trasforma la città in un palcoscenico diffuso. Oltre 250 concerti, tutti gratuiti, in 140 sedi fra luoghi iconici e spazi inaspettati.
6: Notte sulla città. Torna il brioso e creativo festival dedicato al pianoforte, protagonista assoluto di Piano City Milano e declinato in tutti i generi musicali, dalla classica all'elettronica. Impossibile citare tutti i pianisti che per il 16° anno invaderanno parchi, cortili, piazze, case private, ma anche periferie, ospedali, biblioteche. La direttrice artistica Ricciarda Belgioioso.
10: Da Bruno Canino ai giovani Emelianov, Alex Trolese, da Enrico Intra a Leo Givi, un altro premio internazionale, Bahar Khalife insieme al fratello Rami Khalife per la prima volta suonano in pubblico insieme alla GAM, quindi il nostro parco di Via Palestro che rimane il cuore della manifestazione.
6: Un evento che ha conquistato un pubblico di tutte le età per la formula insolita, la varietà delle proposte, l'inclusività e gli ambienti informali in cui si svolgono i concerti. Inaugurazione con il pianista Sofian Pamar, enfant terrible della scena francese, virtuoso che spazia dal rap alla musica da film e poi musica e parole con il piano ritmo, collaborazioni tra musicisti di ambiti diversi e appuntamenti a ogni ora del giorno e della notte, alba compresa. Claudia Faiens, GR2.
7: La linea torna a Music Room, la prossima edizione del GR2 alle 19:30.
11: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio 2 Music Room.

0: Madame Marrakesh qui su Radio 2, questa è Volevo Capire, 15 e 39 minuti tra pochi secondi. Ringraziamo anche la redazione del GR2. Abbiamo detto in apertura, e le potete vedere al 202 del digitale terrestre, ci sono delle meravigliose azalee qui sul nostro tavolo, perché domenica 10 maggio, per la festa della mamma, l'azalea della ricerca di Fondazione AIR, che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.
1: Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma proprio grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. E allora ricordatelo, domenica 10 maggio per la festa della mamma facciamo fiorire l'azalea della Fondazione AIRC per combattere i tumori che colpiscono le donne.
0: Scoprite dove trovarla su airc.it. E noi naturalmente ringraziamo AIRC.
1: Ecco, il fiore che ha un valore simbolico molto più di quello che si possa immaginare, che la ricerca davvero è il nostro futuro. Torna la musica, mamma mia, arriva Bruce Springsteen.
0: The Boss, yeah. Ladies and Gentlemen.

0: Heart, il cuore arrabbiato dei The Boss, Bruce Springsteen qui su Radio 2, 15 e 42 minuti, attenzione, non ci siamo dimenticati di voi, ed è il 348 7 300 200, stiamo arrivando, anzi preparatevi,
1: stiamo arrivando,
0: cioè, cos'è? Non è una minaccia, è una minaccia, sembrava una minaccia, non è una minaccia.
1: No, ma perché c'è un argomento che ci interessa particolarmente, tra l'altro io proprio ieri sera ho mangiato la pizza.
0: E com'era?
1: Buonissima. Allora, il titolo è: il profumo della pizza rilassa per davvero.
0: Sì.
1: Capito? C'è questo studio che ha analizzato l'effetto del profumo della pizza sullo stress e sembrerebbe appunto che l'aroma riduca ansia, migliorando l'umore durante momenti di tensione. Infatti io ieri sera mentre mangiavo dicevo sì. Buona sta margherita.
0: No, sembra proprio che l'odore buona. L'odore della pizza nello specifico stimoli il triptofano, la serotonina e la dopamina, e questo che è?
1: Mo' capito.
0: È che è la dopamina il problema.
1: No, che ieri stavo mangiando la margherita, a un certo punto suona il citofono di casa. Chi è? Sono il triptofano. Perché non abbiamo ordinato niente. Invece era lui.
0: Ma e ha un effetto estremamente benefico proprio sul battito cardiaco, tant'è che è stato testato per un prepartita, attenzione, l'odore della teglia, l'odore della pizza in teglia con lo yoga, cioè quelli che sentivano l'odore della pizza rispetto a quelli che facevano yoga prepartita erano più rilassati,
1: ma sullo yoga?
0: Lo yoga rilassa, però certo. Sembra che la pizza funzioni più dello yoga.
1: Io so che devono essere una cinquantina, sono andati in 20, gli altri sono fermati a mangiare la pizza.
0: Allora, a proposito, ci raccontate qual è l'odore, il profumo che vi rilassa? Perché per esempio a me rilassa da morire il profumo della torta di mele in forno.
1: Sì.
0: Mamma mia, la torta di mele.
1: A me
0: profumo.
1: Il profumo della legna che arde nel caminetto.
0: Certo, anche quello, perché il rumore.
1: Sì, mi dà proprio quella sensazione di benessere, di tranquillità, di pace. Cioè, dici, avercelo il caminetto, vabbè, una volta all'anno.
0: Però c'è, lo sai che il tizio lì che è diventato milionario su quella piattaforma.
1: Come no? Si può anche dire.
0: Netflix.
1: Perché l'ha messo. No, ma anche su YouTube l'ha messo.
0: Ah, ok. Quello è diventato milionario.
1: Ne avevamo parlato.
0: Sì.
1: Quello lì ha registrato il caminetto 24 ore su 24, ha messo in loop il video ed ha talmente tante visualizzazioni che è diventato milionario. Cioè, genio.
0: Uno dice. Cosa devo fare per diventare milionario? Accendere un caminetto, ma vi rendete conto? Basta applicarsi. Vabbè, comunque, il profumo che vi rilassa, il 348 7 300 200, può essere anche il profumo di vostro marito, di vostra moglie, il profumo della pelle, ci sono vari profumi. Arriva Taylor Swift con la sua Elizabeth Taylor.

0: Vedi che inconsapevolmente, Mani, quello che dicevamo ieri del cervello che registra determinati input e rimangono lì da una parte, io adesso ogni volta che vedo come questo video Elizabeth Taylor, meravigliosa, straordinaria icona di Hollywood, ma mi viene da dire Elizabeth Taylor Swift. Cioè non, da quella roba lì non ne uscirò non mai più.
1: Attenzione, attenzione, abbiamo scatenato proprio l'ira funesta dei profumi. Ecco, vai, cominciamo.
2: Mi piace il profumo del pane al mattino in un negozio di pane. Io ho lavorato 5 anni in un panificio, sono anche rimasta incinta per 2 volte, ma quello non mi dava assolutamente fastidio.
1: Il
0: panificio.
2: Del pane. Ciao e buona giornata.
0: Ciao anche a te, ho capito.
3: Aspetta. Il caffè, il profumo del caffè quando metto sulla moka, quando il caffè sta salendo.
1: È vero. Ancora, aspetta,
0: Vai.
4: Ciao, sono Daniela da Roma.
1: Ciao Daniela.
4: E
1: ciao.
4: A me il profumo che mi rilassa, ma sempre rilassato, il profumo di pupo. Bambino, di neonato.
1: Ma di pupo di pupo.
4: Bocca quando la aprono, che profuma di latte, profuma. Sì. Mamma mia, è una cosa strepitosa, ragazzi. Il profumo di pupo.
1: È vero.
0: Allora, il nostro Matteo Strada, l'autore, invece ha il profumo di Umberto Tozzi, che ha detto che non è. No, si gioca, Dani. Allora, aspetta, qualcuno scrive: non so neanche come spiegarlo, ma l'odore del mare inebriante, se poi lo associamo al rumore, che connubio perfetto è, salvo da Mirafiori Sud. Ognuno ha il suo
1: guarda
0: profumo.
1: Fabrizio, a me rilassa molto il profumo dei tortellini in brodo nelle fredde giornate invernali. Che è vero, è verissimo. Ancora.
0: Ma scusami, senti Marco, aprire un libro a metà, infilare il naso tra le pagine, i problemi del mondo si attenuano diventando un rumore di fondo, il profumo della carta.
1: Già, il nostro amico Enzo da Ciriale, il profumo dell'erba appena tagliata, anche quello è vero, è una cosa che a me rilassa molto, molto.
0: Sì, anche a me in questo periodo, avendo un po' di problemi con il polline eccetera, mi ricoverano, cioè se profumo, se vado lì a annusare l'erba.
1: Aspetta, abbiamo un messaggio di Gabriella, mi preoccupa un po' il tuo messaggio. Il profumo che mi rilassa è il profumo di quasi tutto quello che cucino, mischiato al profumo dei detersivi che uso per pulire casa.
0: In che senso?
1: Nel senso, cucini per detersivi?
0: No,
1: perché mi sanno di casa viva e vissuta, che va tutto bene, un tetto sulla testa, un marito che mi ama, eccetera.
0: Quindi
1: mi sento
0: prima
1: molto
0: il
1: fortunata.
0: Profumo della cucina e poi la pulizia al momento dei detersivi.
1: Sì, io in quel momento lo amo meno.
0: Sì, no, io amo molto il primo. Arriva Sabrina Carpenter, questa è House Tour qui su Radio 2 alle 15:51.

0: Sabri, Sabri. Comunque sta meglio senza pellicola, te lo posso dire.
1: Sì, è vero, al Met Gala si è presentato così.
0: Sì. Sabrina Carpenter, House Tour, l'ultima canzone di oggi, ma abbiamo un po' di tempo e vogliamo dedicare questa parte finale. Sono arrivati tantissimi messaggi, quindi dando spazio naturalmente a voi. E anche facciamo una cosa subito, visto che abbiamo 2-3 indicazioni per quanto riguarda le pillole musicali.
2: Sì,
0: le facciamo
2: carina.
0: Subito le pillole musicali.
1: Sì, si comincia con La festa della mamma, una canzone di Jovanotti diventa francobollo. Poste Italiane infatti ha messo un francobollo appartenente alla serie tematica Le eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato alla passione degli italiani, punto, la musica. Il francobollo è ispirato al brano Ciao mamma.
0: Bene, Umbria Jazz, Sting apre Perugia la 53esima edizione, dal 3 al 12 luglio, 274 eventi e grandi star popoleranno il centro di Perugia. Il fondatore Carlo Pagnotta si è detto soddisfatto del calendario di questa edizione e ha ribadito che anche quest'anno Umbria Jazz non sarà un festival per soli puristi.
1: E in chiusura Ligabue torna in libreria dopo 30 anni fuori e dentro il borgo, l'esordio letterario appunto del Liga, dal 5 maggio edizione rivista ampliata del suo volume già uscito nel 1996.
0: E viva la musica! Allora, torniamo al 348-7300-200.
1: Sì. Allora, vai con i messaggi.
3: Il dopo barba del sabato mattina. Silvana.
1: Scusa, Silvana, ecco.
3: Il profumo del dopo barba del sabato mattina di mio nonno, dopo che si era fatto la barba con il rasoio manuale, quelli di
1: come
3: 50
1: si usava un
3: anni
1: tempo,
3: fa,
1: è vero, vero.
3: E si metteva questo dopobarba talcato, me lo ricordo. Ogni volta.
1: Grazie Silvana, bellissimo. Per esempio il profumo che hanno i cuccioli di gatto e cane, che è tenerissimo. Quello un po' riguarda anche il profumo dei bimbi, come diceva appunto la nostra ascoltatrice.
0: Senti,
1: prima
0: c'è Sante che dice: il profumo del sugo di mia mamma la domenica mattina purtroppo non sentirò più. Qui c'è anche la nota di tristezza. Sante, un abbraccio.
4: Allora, il profumo della carne arrosso che gira nello spiedo assieme allo scoppiettare del fuoco.
1: Che meraviglia.
4: Sandra della Sardegna.
1: Grazie Sandra.
0: Buono.
1: Il profumo del legno, del panno, del mio pianoforte verticale che mi regalarono quando avevo 4 anni. Quando mi capita di aprirlo e di annusarlo, ritorno immediatamente indietro. Bellissimo. Mamma mia, grazie per tutti questi messaggi. Meravigliosi.
0: Ce ne sono tanti. Profumo del legno, profumo di qua, profumo di là. Beh, del resto ogni profumo insomma
1: allora un po' di ringraziamenti. Davide Gabrielli e Simone D'Arrigo per la parte tecnica.
0: No, io oggi mi sono portato Stefano Imola la visual, da lì non lo muovo.
1: Grazie alla squadra, a domani, ciao
0: 6-1-0.
5: Sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: 2-2. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
11: Eurospin, la spesa intelligente.
12: 2-2.
13: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata.
13: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
12: 2-2.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Pronto?
14: Salve signora, la chiamavo per informarla che da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2 ci sono i matti da legare con Bele Rodriguez, Martico Lucci, Mario Benedetto. Pronto?
12: Dica.
14: Magari ci ascolta già, ecco.
12: No.
14: Mai ascoltati?
12: No.
14: Una replica?
12: No.
14: No, niente, vabbè. Se le capita, ecco.
12: No, no.
15: Matti da legare da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 su Radio 2. Sono le 16.

0: E benvenuti a Lillo e Greg 610.
1: Benvenuti voi radioascoltatori.
0: Noi che siamo qua.
2: Noi siamo qua, un bel applauso per Carolina Di Domenico.
1: Certo, mo si è comprato pure Greg, Carolina, con un solo...
0: Ma comprato cosa?
1: Vabbè, dai, su, ti chiama l'applauso, dai, è una roba proprio... Vabbè, comunque va bene così, dai, ok.
0: Stacce.

0: E adesso è arrivato il momento di collegarci qui a Lille o Greg 610 con la Cina, perché per noi abbiamo un inviato d'eccezione. Lui si chiama un etnoarcheologo, Lilio Maria Petrani, che si trova appunto in Cina perché c'è stato un ritrovamento di nuove statue, 100 nuove statue dell'esercito di terracotta del primo imperatore. Stiamo parlando veramente di un momento molto esclusivo qui su Radio 2, quindi ci colleghiamo subito con il nostro inviato perché ci dà importantissime notizie sul fronte dei ritrovamenti archeologici. Pronto, Lilio?
1: Pronto, ciao a tutti. Mi trovo qua appunto, come stavi dicendo, sono in questo scavo qua nel provincia dello Xi'an, dove è stato ritrovato questo esercito di terracotta preziosissimo appartenuto all'imperatore Qin. Le statuette sono state realizzate tra il 246 e il 206 avanti Cristo. Pare che l'imperatore fosse ossessionato dall'idea della sua morte, era talmente ossessionato che queste statue avevano un forte valore simbolico, significavano che lui era in grado di governare sia su questo mondo che nell'aldilà, erano i suoi sudditi praticamente, insomma hanno un valore inestimabile.
0: Allora Lilio, chiaramente noi siamo in radio, quindi avremo bisogno di una descrizione di queste 100 statue, insomma come si presentano?
1: Allora ne vado a prendere una.
2: Sì. Lilio,
1: allora dicevo
2: che questo rumore, questo frastuono.
1: No, niente. Dicevo che appunto che queste 30 statuine di guerrieri in terracotta, 100, veramente 100.
0: Avevamo detto 100.
1: 100?
0: 100, sì.
1: Sono 30.
0: 30?
1: Sì, 30 sono 30.
0: State 30?
1: Io qua ce n'ho 30. Sì, ma ho detto 100 prima?
2: Sì.
0: Scritto. Che dovevamo con le
1: No, ma ho sbagliato io. Sono 30. 30 statuine di valore inestimabile. Ma anche perché da 100 è. Che poi in realtà sai che ti dico, le sto contando, sono 28. Sono 28, neanche 30, sono 28, pensa.
0: Ma non c'entra niente quel rumore che abbiamo sentito.
1: Io vi saluto adesso, ciao a tutti, ciao. 25.

0: che quando abbiamo un, almeno io personalmente, un piccolo così languorino da merenda, perché a quest'ora succede, arriva subito il nostro meraviglioso Greg.
1: Eccolo qui. Guarda,
0: con i suoi panini, i suoi omaggi per noi.
1: Sì, lo so che tu il sottotesto di questa cosa che hai detto è Lillo non ci pensa mai, ma in realtà certo. No, in realtà io so che no. Greg fa piacere. Quindi un fatto certo. Sì, di proprio di.
0: No, beh, almeno gli darai la metà dei soldi, immagino.
1: Ma non li vuole, non li vuole.
2: Questa panineria qui sotto di un messinese si chiama Panino Frassica.
1: Sì, Panino Frassica, sì.
0: Bello, carino.
2: Allora, ho preso per Carolina, per te ho preso il, questo si chiama il cotto, quindi pane ciabatta, prosciutto cotto di Praga e cheddar.
0: Semplice ma efficace per la fame, no? Per spezzare un po' la fame.
1: Saranno materie prime di ottima qualità, insomma.
2: Per Lillo ho preso, questo è il mio, l'affumicato, pane affumicato con paprika, prosciutto affumicato tirolese, scamorzina affumicata e zucchine affumicate.
0: Vabbè, buono, si chiama l'affumicato.
1: Buono.
2: E questo è il tuo, Lillo, il crudo.
1: Il crudo, cioè?
2: Sì. È pane crudo, cioè sono semi di zucca essiccati.
1: Sì, lo so, quelli li vedo, sì.
2: E c'è del tacchino crudo, patate crude e fagioli borlotti crudi.
1: Ma i fagioli sono durissimi, sono quelli crudi proprio.
2: Cioè, il tacchino crudo invece è morbido, però.
1: È morbido, ma cioè la carne cruda.
0: No, stai sempre.
1: Il pollame crudo fa schifo, non è il manzo che si può anche mangiare.
2: Le patate crude invece sono di media consistenza.
1: Ma è tutto crudo, proprio crudo.
2: Sì, il crudo questo.
1: Uno si immagina prosciutto crudo. No, le patate crude. Ma perché hai preso questa a me, Greg? Non ho capito.
2: Ma poi neanche paghi.
1: Ma non neanche pago, però pure te, un po' a me il crudo. Preso, va bene, okay.
0: Mi vergogno.
1: Dai.

0: E questo forse è uno tra i momenti più esclusivi di Lil Greg 610, perché da sempre abbiamo la possibilità, grazie ai potenti mezzi di Radio 2, di inserirci in situazioni e soprattutto spiare, così si può dire, solo noi possiamo farlo, in contesti veramente esclusivi. Quello che sta succedendo, per esempio, adesso collegheremo con la casa di Willem Dafoe, dove sono presenti Timothée Chalamet e Whoopi Goldberg. Sono lì in questo momento, non sappiamo cosa sta succedendo,
1: però noi abbiamo messo delle cimici, adesso sentiremo in diretta, pensate, quello che sta succedendo a casa loro e il motivo per cui si sono visti, stanno vedendo, insomma saremo lì, saremo degli spioni, ma però stiamo spiando dei personaggi talmente famosi e importanti che sarà una goduria. Sentiamo,
0: ci colleghiamo solo, sì, lo diciamo per tutti, ci colleghiamo con la casa di Dafoe.
1: Vai. E niente.
2: E niente che Willem Dafoe.
1: Senti,
2: non lo so, cioè.
1: Senti, Timothée Chalamet, allora la cosa è questa: se uni a casa mia per vedere il mio film in anteprima, che con la piattaforma,
0: certo, ci hai invitato,
1: infatti,
0: tu
1: l'ho invitato, ok, però
2: mezz'ora che siamo seduti sul divano,
1: okay, non mi ricordo la password, va bene, per entrare nella piattaforma, non mi ricordo
0: io
1: la password,
0: scusa, io dico proprio, ma
1: Whoopi Goldberg, scusa un attimo, però Timothée Chalamet, noi siamo qui, anche siamo amici, vabbè, non possiamo vedere il film, siamo insieme, ceniamo insieme, facciamo.
0: A proposito della cena, Willem Dafoe, che cosa hai ordinato?
1: No, Whoopi Goldberg, scusa, la cena la pagavo io, come ti avevo detto, la offro io, però te ne devi occupare tu, Whoopi Goldberg,
0: io.
1: Ti ridavo i soldi poi,
0: ma
1: ti ricordi?
0: Scusa, Timothée Chalamet, ti risulta che io dovevo occuparmi della
1: sì,
0: cena?
1: No, Timothée Chalamet. No, allora Timothée
2: Chalamet. Cioè, a me non è Willem Dafoe,
1: allora,
2: non
1: Whoopi
2: detto
1: Goldberg
2: nulla.
1: Mi ha detto, io ho un ristorante di sushi che fa un sushi meraviglioso, buonissimo, a portar via, lo prendo io, così scelgo i pezzi.
0: Ma Willem Dafoe, ma quando mai te l'ho detto?
1: Ma come, non me l'hai detto l'altra volta? Io ti ho detto, guarda, fallo Whoopi Goldberg, ma pago io.
2: Scusa un secondo, okay. Goldberg, Willem Dafoe, quindi ricapitoliamo, cioè noi siamo qui, non possiamo vedere nulla e non possiamo mangiare nulla.
1: Posso
2: cioè,
1: fare
2: qui?
1: Timothée Chalamet, posso fare un aglio e olio? Se mi va, faccio un aglio e olio.
0: Ma così poi me puzza l'aglio, mi puzza l'alito, Willem Dafoe, fino
1: Whoopi Goldberg,
0: domani,
1: non è che devi, cioè, che devi baciare
0: ma
1: qualcuno.
0: Che
1: fai? Andrei a letto dopo, no? Whoopi Goldberg, dove vai? All'età tua, dove vai?
2: Io dico, scusa, Willem Dafoe, ma non ti è venuto in mente di segnarti la password da qualche parte, no?
1: Allora, Timothée Chalamet.
2: È una memoria.
1: Io la password l'ho segnata da qualche parte, che non mi ricordo neanche dove l'ho segnata, va bene?
2: Quindi,
1: okay.
2: Io, Willem Dafoe, farei una curetta di fosforo.
1: No, ho capito, però mi sembra, scusa, il tuo sarcasmo, Timothée Chalamet, il tuo sarcasmo non mi piace, perché ti ho invitato a casa mia, Timothée Chalamet, ti ho invitato a cena,
2: sì,
1: dovresti essere contenti che voi ho invitato a cena, capito?
0: Allora facciamo così,
2: che Willem Dafoe, che non c'è niente da mangiare,
1: faccio aglio e olio, faccio aglio e olio, che altro no, capirai, certo, ora facciamo il filetto alla Rossini per Timothée Chalamet e per Whoopi Goldberg,
0: che
1: certo, sono delle star, certo,
0: andiamo, Timothée Chalamet, andiamo,
1: andatevene, va, andatevene.

0: Non si vedono da tempo, ma quando si ritrovano per loro è come se il tempo si fosse fermato.
1: Quella, Steffi, bello questo tubino, è nuovo?
2: Ma no, Robby, è quello dell'anno scorso.
1: Beh, figo però.
2: Robby, hai notizie della Vicky, la Vittoria?
0: A volte qualcuno si perde per strada.
1: Ma che, Steffi, l'ultima volta la Vittoria l'ho vista un mese fa con quella sua nuova amica, la Barbara.
0: Anche fra due amiche di vecchia data si può insinuare la gelosia.
2: Ma chi è la Barbara? Quella cozza tremenda?
1: Che ti devo dire, Steffi, per la Vicky non è una cozza.
2: Non mi dirai che è figa per la Vittoria.
0: Figa per la Vittoria. Nei cinema.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Uliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
5: Ciao. Ho visto il mondo mentre andavo a forno, mi diceva ciao.
4: Dalle 10.35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Rai Radio 2.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme. 2-2.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia. Ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: 2-2.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.

0: terminata anche questa puntata di Lillo e Greg 610. Siamo molto molto molto
1: contenti,
2: affaticati.
1: Contenti di aver passato questo meraviglioso tempo. Contenti. Ma perché è stato? Di mezz'ora, dai, siamo divertiti pure. Dai, Greg, non è stato tempo distruttivo. Ci sentiamo domani.
0: A domani. Ciao.

viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: ciao, come va?
1: Tutto bene, tutto bene, grazie.
0: Tutto a posto, tutto pronto per una puntata che ci porterà tra i colori.
1: Sì, tra i colori. Ieri erano i colori dei fiori, oggi sono i colori proprio delle città, delle sue abitazioni, del suo intorno. Abbiamo scoperto davvero che ci sono tantissimi colori. Partiremo anche da quello che è il tema del maggio dei monumenti 2026 a Napoli e poi proseguiremo tutto il nostro viaggio. Tu, devo dire, sei perfettamente coordinato nell'outfit, nel look, perché ci sta seguendo sul 202 con la puntata. Io invece ho fatto una sobrietà,
0: mille
1: e
0: sfumature di grigio
1: sufficientemente coordinata, forse vado a cambiarmi.
0: Esatto, perché oggi parleremo delle mille sfumature dell'Italia, che sicuramente, se proprio no, le manca un colore, il grigio, perché noi abbiamo mille sfumature di bianco, di rosso, di verde, che sono i nostri colori, ma soprattutto di un'Italia che offre veramente una varietà di
1: luoghi. Ogni tanto qualche nebbia è grigia, qualche cielo è grigio. Insomma,
0: va bene, posti colorati, case colorate, luoghi, quartieri, fateci sapere, come dire, costruiamo la puntata insieme come al solito. 3487 300 200.
1: E ecco, questo è 13 Pietro che arriva qui a Radio 2, l'uomo. Oh, wow.

0: uomo che cade 13 Pietro
1: in che quella succede? Botola no.
0: Sentivo, pensavo si fosse stato qualcuno in studio.
1: No, è l'uomo che cade.
0: Ho visto Savino guardare alle mie spalle dove c'è una porta con un'apertura di vetro, una finestrella. Ha detto che stai entrando.
1: No, è la botola di Gerry Scotti? No, non è caduto nessuno. Anche perché quella di 13 Pietro, insomma, è una buca bella profonda. Non so se avete visto il video, insomma, se vi è capitato di vederlo. Va bene, tutto a posto. Siamo noi quelli del pomeriggio di Radio 2. Allora, vogliamo cominciare questo viaggio tra i colori? Vogliamo andare subito a Napoli?
0: Iniziamolo subito.
1: D'altronde, come diceva prima Daniele, Napoli è mille colori.
0: Mille colori. Tra un po', tra l'altro, la sentiremo anche, esatto, per fortuna, sempre capolavoro di Pino Daniele. Il 2 maggio proprio, quindi davvero 3 giorni fa, ha preso il via la 32esima edizione di Maggio dei Monumenti. È una rassegna che ha centinaia di iniziative gratuite, peraltro andatevele a spulciare perché sono tantissime, dai laboratori alle aperture straordinarie di monumenti incredibili di una città che già di per sé lo è, a monumenti con orari di apertura. In questo caso ci sono appunto anche degli appuntamenti eccezionali. E il tema di quest'anno, dopo una serie di edizioni dedicate ai 4 elementi della natura, è proprio i colori di Napoli. Ecco. E quindi a maggior ragione abbiamo deciso di usare questo spunto per poi proseguire il nostro viaggio sul territorio alla ricerca delle città colorate, per varie ragioni ovviamente.
1: Esatto, quindi dicevi centinaia, sono 200 gli appuntamenti, più di 70 itinerari tematici, 20 mostre, spettacoli tra musica, danza, teatro, cinema, e ci sono 4 filoni di eventi: Tinte Forti, Prismi, Invisibili Mondi e Stefano Bollani in concerto, che poi sarà proprio l'evento che concluderà questa rassegna, questa manifestazione, che si terrà ancora fino al 2 giugno. Quindi una serie di itinerari tematici per scoprire anche un po' i luoghi simbolo di questa città, che so, dalla storia della medicina napoletana all'architettura razionale dell'inizio Novecento. Poi ci sono anche i tour dedicati alle reliquie dei santi, e lì ce ne sono tantissimi, ovviamente. I percorsi tra ville di, che so, Posillipo, sì, Rione Sanità o Quartiere Sanità, fino al Parco dei Murales tipo di Ponticelli. Insomma, ovviamente per l'occasione ci saranno aperture straordinarie di teatri, di palazzi, di chiese e così via.
0: E il 31 maggio abbiamo già detto concerto di
1: Bollani che chiude. Sì,
0: a proposito di colori, in questo caso della musica, incredibile.
1: Ma ci sarà anche Peppe Servillo, che so, Daniele Sepe, per un omaggio proprio speciale alla città, che sono tutti personaggi che comunque Napoli l'hanno amata come lui, d'altronde. Insomma,
0: esatto.
1: Come il grande Pino Daniele, ormai utilizzano quella canzone per allo stadio Maradona, no? Per diciamo un po' come inno.
0: Certo. Sono fortunati da questo punto di vista. Avevano una vasta gamma di opere di Pino Daniele, tra cui scegliere questa, decisamente una delle più commoventi. Maggio dei Monumenti, qualcuno ha già partecipato? Qualcuno ha preso parte a questa edizione? Ad altre, fatecelo sapere e continuate a segnalarci a 348 7 300 200. Vedo già qualcuno che ci manda un link.
1: Io per esempio di Napoli sai che cosa amo? In realtà di colorato più che di Napoli, dei dirimpettai di Procida. Procida è un'isola meravigliosa, e quando arrivi di proprio tutte queste case colori pastello, insomma,
0: che bello,
1: colori variegati, un caleidoscopio di colori incredibile. Amo moltissimo Procida, anche Ischia in realtà. Ma pure Capri,
0: pure le dice tutte, giustamente lì dove casca bene.
1: Sui colori vince Procida, ecco diciamo così.
0: Per i colori sì. 3487 300 200, partecipate anche a questa puntata del pomeriggio di Radio 2.

0: Annapule, che bella, Pino Daniele, sì. L'abbiamo anche cantata. Fortuna non siamo stati immortalati durante questa performance, ma sappiate che è successo. No,
1: secondo me è scattato il karaoke collettivo di chi sta ascoltando la radio in questo momento, perché Pino Daniele è, come dire, un rito collettivo che si può consumare dalla prima all'ultima nota. Tra l'altro fa parte del suo disco d'esordio 1977 ed è un ritratto, come dire, agrodolce di Napoli, perché mille bellezze ma anche mille contraddizioni. Vabbè.
0: Beh, ma lui le ha raccontate sempre. Non era uno da edulcorare cose.
1: Non si è risparmiato. Esatto.
0: Restiamo in Campania, perché siamo partiti appunto il Maggio dei Monumenti, che ha preso il via lo scorso 2 maggio a Napoli, tema appunto i colori. Rossella ci scrive al 3487 300 200: ragazzi, nel lontano 1994 partecipavo come guida turistica a uno spin-off del Maggio dei Monumenti, che allora si chiamava Napoli Porte Aperte. Protagonista la cittadina di Sessa Aurunca, nel Casertano, con tante bellezze storico-artistiche e una miriade di spunti collegati all'archeologia romana, cristiana e paleocristiana. Un bacione, venite a visitare anche il resto della Campania, ci consiglia, che appunto non è solo Napoli, ci mancherebbe. Siamo partiti da lì appunto per avere anche uno spunto per il nostro viaggio.
1: Grazie per il messaggio, ma grazie soprattutto per i ragazzi.
0: Sì. Perché ci abbassa Savino l'età. A queste cose. Allora, Savino fa caso a due cose.
1: A che cose?
0: Alla grafica in generale.
1: Poi.
0: E poi all'orario di invio dei messaggi.
1: Certo.
0: Quindi Rossella, rientri tra coloro che non verranno presi per le orecchie intorno alle 5. Perché lui, quando vede tutta la serie di messaggi che arrivano intorno alle 17, pensa che sono tutte persone che arrivano in ritardo.
1: Ma perché i nostri ascoltatori si svegliano alle 5 e mezza in poi? Dico, ma come? Non è, poi arrivano 200.000 messaggi nell'ultima mezz'ora e non riusciamo a leggerli, non riusciamo a dare la giusta soddisfazione. Però lo dico, ma noi cominciamo alle 4 e mezza.
0: Prevede proprio orari diversi di lavoro per tutte e tutti.
1: Esatto.
0: Voi.
1: Per esempio, Giampaolo ci manda un messaggio bello, con tanto di collegamento al Giardino dei Tarocchi, che è questo giardino meraviglioso fatto di sculture colorate, di mosaici, e qui siamo a Capalbio, quindi siamo nella Maremma toscana.
0: Bellissimo il Giardino dei Tarocchi.
1: Esatto.
0: Bellissimo.
1: E poi un altro messaggio arriva puntuale, quindi entro per le quattro e mezza. Arriva da parte di Valeria, che ci dice che Bosa in Sardegna è coloratissima, attraversata dal fiume Temo. È meraviglioso,
0: ma sembra quasi davvero uno scorcio di una città del nord Europa, così, con tutte queste case colorate. Grazie Valeria, e ciao, era un sacco che non ti leggevo per questo consiglio.
1: Un'ascoltatrice.
0: Sì. Esatto.
1: Io per Diletta ormai c'ha tutta la faccia, l'agenda. Ma come mai non mi chiama Irma da un sacco di tempo, Francesco, Giovanni e così?
0: Maroon 5.

0: Lauryn, Maroon 5.
1: La spinta c'è, il suono c'è.
0: Decisamente.
1: Si sente. 25 giugno Milano, data italiana, Maroon 5, e quindi ascolteremo probabilmente dal vivo le canzoni del nuovo disco. Bentornati ragazzi, bentornati, diamo dei ragazzi, del ragazzi anche i Maroon 5, giusto?
0: Ce l'avevi con loro, pensavo con i nostri ascoltatori e ascoltatrici. No, infatti stavo già per dire i ragazzi.
1: No, i ragazzi, però, ragazzi.
0: Okay. I ragazzi li chiama Adam, che ne pensa? Anche lui è un 348, le Vine?
1: Sì, no.
0: No, non si sa. No, 349, no, perdon.
1: 349.
0: Scusateci, questi sono inside joke.
1: Non ci siamo mai sentiti, Adam.
0: Giochi e scherzi tra di noi, insomma, di storia di programma. Questa puntata invece...
1: Che possiamo ogni tanto condividere con gli ascoltatori, perché tutto è partito dal fatto che una volta avevo il numero di Tiziano Ferro, mi chiamò dal 349, no, io mi mando un messaggio dal suo 349 per invitarmi a un suo concerto.
0: Ecco, e io ovviamente ho fatto dell'ironia sul fatto che lui disse 349.
1: Hanno tutti il 349.
0: I VIP. Dunque, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zabba diretta Parlangeli, ci siete aiutato a fare un giro per le città colorate, e Valeria ci ha portato in Sardegna, qualcun altro ci ha portato, Giampaolo se non sbaglio, a Giardino dei Tarocchi.
1: Maremma.
0: Esatto, a andiamo Capalbio,
1: in
0: andiamo in Puglia. Qual è un colore?
1: È un colore, come dire, terso, trasparente, chiaro, il, forse il più, no, sincero di tutti, il bianco.
0: Esatto, una quello città, che meglio riflette.
1: Esatto. Ed è la città bianca, la città di Ostuni, come dicono gli ostunesi, Stune.
0: Stune.
1: C'è una canzone bellissima anche di tradizione, che è Stune mia.
0: Ah, questa non la conosco.
1: Ah, molto bella. È una canzone, diciamo, popolare di tradizione.
0: Anche di solito me la cavo, però non, questa non
1: Stune,
0: la conosco.
1: Stune mia. Adesso,
0: vabbè, comunque. Poi dopo la cerco,
1: lo sappiamo, i suoi abitanti, tra le altre cose, chiamano Ostuni Stune, ma chiamano soprattutto il centro storico La Terra, perché un tempo era completamente dipinto con calce bianca, e non è per caso, cioè non
0: no,
1: è per caso
0: incredibile
1: bianca.
0: Come spesso succede, viene da una ragione storica drammatica, che poi nel
1: non
0: tempo
1: di piacere,
0: no,
1: ecco.
0: Non di piacere, durante il Medioevo c'era la peste, e appunto tinteggiare, cioè ricoprire di calce le case le rendeva asettiche e più sicure in merito alla trasmissione, insomma ragioni igienico sanitarie, e pensare che poi questa caratteristica è rimasta, tanto da definirla appunto ancora oggi la città bianca. Anche se prima tutte le case erano bianche, adesso
1: certo.
0: Chiaramente ne sono rimaste la maggior parte poi nel centro, però non tutte come un tempo.
1: Una scelta ovviamente che seguiva una necessità, ma che poi si è rivelata negli anni vincente, perché insomma una delle caratteristiche probabilmente di Ostuni è quando arrivi la vedi dalla pianura.
0: Sì,
1: ecco,
0: è vero,
1: dalla pianura,
0: è vero.
1: Ostuni sta sulla collina.
0: Vedi in alto.
1: La vedi in alto, e questo bianco che riflette ovviamente la luce del sole è meravigliosa. Quindi salutiamo gli amici di Ostuni, ecco la città bianca. Io c'avevo il gruppo che facevo White Town.
0: Ma dai!
1: Ti ricordi White Town? Io dicevo. Ecco qua.
0: Sì,
1: sì, l'avevo già detto questa cosa.
0: No,
1: White Town. Il gruppo White Town di Ostuni.
0: Quindi vabbè. Adesso avete l'onore di sentirla anche voi.
1: Esatto.
0: Tu lo facevi
1: negli anni 90.
0: Sì. 2026, per fortuna siete tra coloro che ascoltano il pomeriggio di Radio 2. Fra Quintale.

0: aranciata fa quintale.
1: Nella giornata dei colori.
0: Beh sì, è vero, è vero, aranciata, in effetti ci sta bene.
1: Era perfetta.
0: Ci sta benissimo. 348-7300-200, ci state aiutando a fare una mappa delle città colorate, ne abbiamo già scoperte alcune che non rientrano nel nostro viaggio di oggi, nel senso che non sono previste, ma per fortuna le prevedete voi, anche perché chiaramente tutto noi non possiamo elencare, quindi diamoci.
1: E la forza del programma, la costruzione fatta a 4, 10, 20 mila mani, anzi, anche di più.
0: Siamo partiti da Ostuni, tra un po' che è la città bianca, tra un po' ci torneremo. Adesso Giovanni da Rovereto, sentiamo.
2: L'isoletta delle Egadi Marettimo, ci sono stato l'autunno scorso.
0: Ah, vedi?
2: È caratterizzata da un solo piccolo paese, appunto Marettimo, con le case tutte bianche e le imposte tutte azzurre.
0: Che bello!
2: Un incanto. Giovanni da Rovereto.
0: Sentiamo ancora la nostalgia nella tua voce, Giovanni.
1: L'Evanzo anche molto bella, anche Favignana.
0: Vabbè.
1: Basta, chiudiamola.
0: Però,
1: qui.
0: Restiamo sui colori.
1: Cielo grigio a Roma, pioggia. A proposito di cielo grigio, prima dicevo dell'Italia, delle mille sfumature di colori, perché l'Italia sicuramente tutta è fuorché grigia. Annalisa dice: per una come me che viene dal Delta del Po, dove è tutto grigio verde, arrivare alle Isole Eolie è stato proprio uno shock di colori.
0: Lo vedi, te l'avevo detto.
1: Le altre isole,
0: comunque, insomma, la pianura in generale tende ad avere delle, insomma, sicuramente un po' più di sfumature, 50 sfumature di grigio rispetto magari ad altri luoghi.
1: Per esempio, in laguna a Venezia, se c'è il grigio a dare il colore alla giornata, per esempio c'è l'isola di Burano.
0: Ah certo, Burano è stracolorata. Con
1: l'isola dei colori.
0: È proprio l'isola dei colori, anche qui per una ragione storica, ogni casa, chiamiamole così. Infatti, lo vedi che viene a me. Ovviamente isola di pescatori, per cui ogni casa veniva dipinta con un colore particolare affinché loro potessero riconoscere a distanza, in condizioni climatiche appunto non favorevoli, la loro abitazione. Poi è una tradizione che è rimasta.
1: Certo.
0: Bisogna chiedere ovviamente permesso al comune per poter ritentiggiare un edificio, e dipende appunto dalla zona e da altre caratteristiche ovviamente locali, quindi bellissimo che sia rimasta questa prassi,
1: certo, con l'autorizzazione dal comune. Poi tra l'altro c'è la casa di Bepi Suà, che è un ex cinema e poi abitazione di un artista locale, che dipinse la facciata con figure geometriche multicolori ed è veramente molto bella da vedere perché è tanto colorata. L'abbiamo detto anche qualche giorno fa, ovviamente è la città dei colori, ma è anche la città del merletto ad Ago di Burano, quindi
0: con tanto di museo,
1: esatto. Bene, quindi, colori, ancora colori, qui a Radio 2 nel pomeriggio di Radio 2. 348-7300-200, musica intanto.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: forte night il pomeriggio di Radio 2.
1: È un aggettivo?
0: Sì, sì, l'avevo una volta invertito prima di la canzone. Poi anzi, l'autore, ho detto autore della canzone.
1: Esatto.
0: Noi poc'anzi abbiamo citato Stuni.
1: Esatto. E io mi sono cimentato in un mi sono più che altro avventurato in questa descrizione di una canzone che ho definito di tradizione popolare, che comunque è diventata un inno, è una dedica d'amore in realtà a Ostuni. Gli ostunesi l'hanno eletta un po' come inno, diciamo, ufficiale. E tra l'altro in un mio vecchio spettacolo, Beato a chi di Puglia, la cantavo insieme ad Amalia Gre, ostunese.
0: Ma dai.
1: Ostunese doc.
0: Allora adesso ce la devi far cantare.
1: Sì, cioè, magari chiamiamo Maria, però sì, facciamo una cosa, sentiamo però Gigi che è in qualche maniera, voglio dire, insomma, in qualche maniera
0: ha a che fare con la canzone.
1: Ciao,
0: ciao Gigi.
1: Gigi,
0: benvenuto.
2: Ciao, ciao a voi, grazie mille.
0: Grazie a te di averci scritto in realtà, perché tu hai un legame stretto con questa canzone.
2: Ma sì, guarda, ma quando ero in macchina vi stavo ascoltando,
1: per
2: quando
1: caso
2: l'avete citata, poi comunque mi viene sempre un po', perché sono mia, l'ha scritta mio padre. Si chiama Silvio Carrino. È un 92enne, diciamo, abbastanza arzillo, e negli anni 60, lui è un poeta, poeta di vernacolo, sì, ad Ostuni, negli anni 60 scrisse questa canzone che poi fu musicata da un altro musicista che si chiama Lillo Rapanà, e diventò un disco, andarono a Napoli ad inciderlo, immaginate, insomma, questi ostunesi che vanno a Napoli a incidere questa canzone, e poi in qualche maniera sì, è diventato un po' il simbolo, effettivamente lo è.
1: Ma tu l'hai mai cantata? La canti ogni tanto? Ti capita?
2: Ma è ovvio.
1: Me l'accenneresti? Ma tre secondi?
2: No, te lo puoi dimenticare questo. Non succederà mai. Ma lascia
0: Gigi,
2: proprio stare.
0: Gigi, è tutta una scusa perché la vuole cantare lui.
1: Ma no,
2: mi farebbe piacere. Adesso. Così poi faccio ascoltare la trasmissione a mio padre, è molto contento.
0: Salutiamolo più che altro. Salutiamo Silvio Carrino, ci mancherebbe. Un saluto e anche un bacione. Vedi i casi della vita. Abbiamo iniziato appunto proprio dalla
1: così, perché oggi stiamo facendo una puntata sui colori appunto della nostra terra, del nostro territorio,
2: sì,
1: e non potevamo non citare il bianco di Ostuni.
0: Senti,
2: certo.
0: Ma tu, Gigi, abiti a Ostuni?
2: No, non più, adesso vivo a Bari perché lavoro qua, però ad Ostuni ci vado continuamente, c'è mio padre.
1: Il cuore è là.
2: Sì, sì, lui è là, lui non si schioda.
1: Che poi è questa bellissima terra di frontiera tra, diciamo, tra, se vogliamo, tra il barese, il brindisino e estrema nord del Salento, ma in realtà non è Salento.
2: Sì, è un nord Salento, più che altro ha delle differenze anche linguistiche abbastanza marcate rispetto, diciamo, ai paesi brindisini che sono intorno, dei suoni differenti, poi voglio dire, nella canzone, diciamo, questi suoni un po' si riescono a riconoscere chiaramente essendo in dialetto.
0: Gigi, grazie mille per essere stato con noi, davvero
2: a voi per questo
0: Silvio
2: momento, grazie a voi.
0: E adesso tranquillo che dopo il brano Savino Zappa ti intona Stune Mia, così se poi per le querele scrivi a lui,
2: esatto.
0: Ok?
2: Va bene,
1: microfoni spenti.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao.

0: forse è il caso di entrare nel ranch. Non se la prenderà, eh.
1: Ma io un po' questa nuova versione, vabbè, io nostalgica dell'originale.
0: Vabbè. Can't Fight the Moonlight, che ci ricorda appunto la colonna sonora del film, ragazzi, sì, del Coyote Ugly. Allora, dunque, torniamo ai nostri messaggi dopo questa bellissima, piacevole, diciamo, sorpresa di del nostro ascoltatore Gigi prima, insomma, molto carino.
1: Gigi Carmino.
0: Ci dicono che Varenna è la Portofino del lago di Como, perché anche Portofino, certo, è bella e colorata, a proposito colori. Grazie, Ermanno, per il tuo messaggio.
1: Ci saranno un sacco di posti che ci aiuterete a elencare in quanto a colori, omaggi. Alcuni dei colori derivano appunto dalle abitazioni, altri luoghi li sceglieremo magari per gli effetti particolari dei tramonti, per il verde circostante. Insomma, ci sono varie ragioni per cui abbiamo inserito il nostro percorso di oggi sul territorio. Volevi sentire il vocale 3487 300 200?
0: Partiamo questo vocale, sì, perché sì, ciao.
2: Purtroppo devo segnalare che una volta che Montegolfi, in provincia di Ragusa, era una città d'oro, nel senso che quando il sole tramontava sul tufo giallo diventava uno splendore. Ma gli abitanti hanno deciso di mettere tutto quanto il paramano, i colori più diversi di questo monte, c'è che polemica. Ha monte, e hanno rovinato tutto. Mi dispiace dirlo, ma è così.
1: C'è della polemica, quindi ovviamente colori, liberi di rispondere qualora.
0: Colori che non hanno più la stessa intensità, diciamo, di una volta. Così. Senti, ci chiede invece Giuliana, dice: anche un paese delle Cinque Terre è tutto colorato, non ricordo il nome del paese. Immaginiamo, supponiamo anche dal nome, che sia Monte Rosso.
1: Ah, sì.
0: Monte Rosso, che è uno dei cinque, insieme a Manarola, Vernazza, Corniglia, Rio Maggiore. Perché si chiama così? Si chiama così perché intanto trae origine dai marchesi Obertenghi, che intorno all'anno 1000 reggevano proprio il feudo di Monte Rosso. E questi nobili erano noti anche come rufi a causa del colore rossiccio dei loro capelli.
1: Vedi?
0: Pensate, Monte Rosso. Rufi. E tutta la zona, insomma, era un po' da loro comandata, era chiamata appunto il Monte del Rosso. È un posto meraviglioso, lì in Montale c'è scritto le opere sue più importanti, ha ispirato sicuramente. C'è anche la casa di Montale da visitare a Monte Rosso.
1: Fateci sapere se era questo il posto che stavate cercando. Deduciamo, sì. Dai, buttiamoci.
0: Colori,
1: sì.
0: Monte Rosso.

0: Where Temple City, questo è il pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Tutti voi che al 3487-300-200 ci state aiutando a
1: colorare
0: a viaggiare,
1: questo pomeriggio.
0: Esatto, in questo viaggio colorato che abbiamo scelto per oggi. E cosa stavi
1: stavo leggendo,
0: consultando?
1: Ciao ragazzi dei miei pomeriggi, oggi non è nessun colore a Bologna perché piove, tutto grigio.
0: Ai.
1: Serenella però ci offre delle,
0: ciao, Serenella,
1: una foto bellissima con le sue copertine che sta realizzando, tutte colorate. Ecco.
0: Oggi mi sa che in realtà il colore l'abbiamo proprio voluto tenere stretto noi, perché credo che l'Italia quasi tutta sia abbastanza coperta da nubi.
1: Serenella, grazie per il messaggio, ma soprattutto per il ragazzi. Dunque, sai che Francesco da San Severino, ma non è l'unico, sono arrivati un po' di messaggi. Dice che il piccolo paese di Braccano, frazione di Matelica, provincia di Macerata, è famoso per i suoi coloratissimi murales che ricordano le battaglie partigiane, animali del posto e tanto altro ancora. Quindi un altro posto colorato da segnalare.
0: Braccano, sentiamo che cosa ci segnala Alessandro.
2: Chiaramente vi segnalo Burano e Murano,
0: certo.
2: I colori delle abitazioni,
0: certo,
2: i colori
0: Murano,
2: del paese. Alessandro da Verona.
0: Grazie, ciao, grazie Alessandro. Ciao. Siamo, insomma, all'inizio della puntata siamo stati a Burano, non a Murano, in questo caso. In realtà lì c'è anche il colore di tutti i maestri del vetro.
1: Esatto,
0: se ci pensiamo,
1: esatto,
0: no? Quindi bisogna addentrarsi e si scopre.
1: Ma andiamo al sud, profondo sud.
0: Oh, andiamo in Costa Viola?
1: Sì, stretto di Messina.
0: Che bello! E tu dici perché Viola? Vi abbiamo premesso che appunto per colori dell'Italia avremmo anche inteso gli effetti particolari magari del meteo che regalano degli spettacolari paesaggi, e quindi da Scilla a Palmi si passa per le grotte marine e acqua che sembra davvero di vetro. Bellissimo. In questa Costa Viola, che è una delle meraviglie d'Italia, ma perché? Per delle sfumature in effetti violacee che il mare assume al tramonto, quindi durante questo orario meraviglioso.
1: È una rifrazione della luce solare.
0: Esatto, esatto. Ed è un fenomeno che è stato osservato nei secoli e che nei secoli ha anche affascinato ovviamente i visitatori, per cui
1: anche
0: è una
1: Platone.
0: Cosa. Esatto.
1: Anche Platone che diceva appunto riflessi viola al calare del sole.
0: Bellissima.
1: E giustamente questa colorazione probabilmente è la rifrazione della luce solare unita a particelle sulfuree che potrebbero provenire dalle attività vulcaniche dello Stromboli, quindi delle eolie che sono lì di fronte, che quindi creano questo colore particolare.
0: Non solo, siamo stati vicino a Venezia e in questo tratto qui c'è anche il borgo di Chinalea, che è proprio conosciuto come la piccola Venezia,
1: esatto,
0: del sud. Anche qui storie ovviamente di pescatori e tradizioni come quelle che abbiamo visto a Burano.
1: La tonnara di Palmi ovviamente, le grotte di Tremusa, una combinazione di natura, storia e mito che rende questo luogo assolutamente speciale. Evviva
0: Costa Viola, qualcuno che fateci sapere al 3487
1: sì, supermercato, cioè, Costa Viola
0: in cassa 5, Costa Viola, esatto, in cassa 5.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

0: scorsa.
1: Viceversa.
2: Video molto sentito, eh?
1: Sì, sì, sì, non, no, devo dirti, non lo ricordavo così.
2: Appassionato.
1: Appassionato nel. Non ricordavo il videoclip, eppure l'abbiamo trasmesso tantissime volte. Sì, sì.
2: Secondo a Sanremo nel 2020, in quell'anno vinse Diodato con Fai rumore. Bellissimo.
1: Lo so. Vabbè. I pianti.
2: Perché?
1: I pianti. Ero molto contenta per lui. Sì, sì, sì.
2: La canzone ti ricordasse qualcos'altro.
1: E poi era un momento, sono di 2020, che sono proprio un anno che dici yuppie. Quindi un concentrato di emozioni per tutti noi, ricordo la pandemia.
2: Torniamo ai colori.
1: Stavo raccontando.
2: No, mi piace. No, io entrerei di più nell'intimo e farti qualche domanda in più.
1: È 2020, sai, ci siamo fatti una pandemia.
2: Ah, ma tu lo associ a quel periodo lì? Ah,
1: no,
2: certo.
1: Stavo dicendo, davvero sinceramente contenta per lui, che lì ha, insomma, toccato l'apice, insomma, della carriera fino a lì. Poi dopo ovviamente è proseguita nell'esplosione, quindi ero molto molto contenta per lui. Pezzo incredibile. E che poi toccava, secondo me, un sacco di nostre corde, essendo un
2: visto
1: anno particolare.
2: Certo, certo. Tornando ai colori, allora c'è Bianca, hai visto che ci ha mandato la foto? Bianca, che ha mandato la sua foto del del palazzotto in cui vive.
1: Complimenti.
2: Giallo. A
1: Napoli. Molto
2: grazie
1: carino
2: per questo abbinamento, molto bello.
1: Abbiamo ricevuto anche dei vocali, abbiamo tempo, vero, di sentirli?
2: Sì.
1: Sicuramente uno, dai.
3: Buon pomeriggio. Sono Paolo.
1: Sì.
3: Volevo segnalarvi come colori il lago di Cornino in Friuli, nel comune di Forgaria. Dei colori naturali che vanno dal verde al cobalto. Poi io non sono un esperto di colori, ma se lo guardate sulle foto sul web,
1: comunque,
3: è incredibile. In onore di domani, che è il 50° anniversario del terremoto in Friuli. Grazie.
1: Grazie mille, Paolo, per la sensibilità.
2: Sì, la RAI lo sta ricordando.

0: Don't make me love you, Lizzo. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Savino Zabba, Diletta Parlangeli. Il viaggio nei colori dell'Italia prosegue tra poco.
1: Sì, torniamo tra poco. Abbiamo ancora tanto da raccontare. Intanto oggi assume una rilevanza particolare la nostra informazione sul traffico, perché nella giornata dei colori, onda verde.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: 2-2.
6: Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Zari informati.
1: Buon pomeriggio ad Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 17:28 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo in A34, la Villes-Gorizia, code per incidente tra Gradisca di Sonso e l'allacciamento all'A4 in direzione Villes. In A4 nel tratto Milano-Brescia, code tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Ci spostiamo in A13 nel tratto Bologna-Padova, code per traffico intenso tra l'allacciamento all'A4 e lo svincolo Padova zona industriale in direzione di Bologna. In A1 nel tratto Milano-Bologna, traffico rallentato per una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico intenso e rallentato tra la Strassigna e l'A1 Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. In A14 siamo sulla dorsale adriatica, code per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Continuando a scendere sulla tangenziale di Napoli, traffico rallentato tra zona ospedaliera e svincolo Camaldoli in direzione Pozzuoli. In A16 nel tratto Napoli-Canosa, traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra barriera di Napoli Est e Pomigliano d'Arco in direzione di Napoli. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.

0: po' d'amore Mannarino qui a Radio 2, per ora trasmesso al pomeriggio di Radio 2, giovedì 7 maggio in loco per il Mannarino Day. Parteciperà a davvero molti programmi, si comincerà dalla mattina con Radio 2 Social Club, poi Music Room
1: e poi ancora
0: esatto,
1: Nicola,
0: esatto, Nicola Angelozzi e Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica, quindi restate sintonizzati se lo amate. Questo era il suo ultimo brano, in precedenza era uscito Ciao, ha il tour in partenza in estate, un sacco di novità che racconterà qui ai microfoni di Radio 2. Siamo molto contenti.
1: Vabbè, tutta la giornata, quindi avrà tanto da raccontare. Allora, 17:34, siamo in diretta, ovviamente, il pomeriggio di Radio 2. Giovanni, a proposito, torniamo alla nostra trasmissione, ai nostri colori, perché questa è una puntata colorata. Giovanni ci segnala, per esempio, che in Toscana, anzi ti chiede, ma tu le hai mai viste, Diletta?
0: Ciao,
1: le roste di Montieri, che dice sono conosciute anche come la Monument Valley della Toscana, si tratta di rocce rosse dalla forma estremamente suggestiva.
0: È vero,
1: abbiamo
0: visto,
1: ricorda, le foto.
0: Siamo in provincia di Grosseto. No, Giovanni, devo dire grazie, perché segno.
1: Segna.
0: E vado
1: quando
0: anche.
1: Quando torni a casa, magari. Senti, ma invece il lago di Etenno in Trentino ci segnalano, ed è veramente bello, colorato, anzi, ha mille sfumature diciamo di blu, di verde, molto bello.
0: Bellissimo.
1: Questo lago, quindi siamo in Trentino. Poi ancora
0: intanto
1: gli ascoltatori, Michele da Pinerolo dice ecco, vedi, ci segnala Ischia Procida e ha scoperto anche la Corricella. Che bella questa foto di Procida, appunto abbiamo citato all'inizio della nostra
0: trasmissione. A proposito di cose che abbiamo citato, c'è una nostra ascoltatrice, Paola da Genova, che risponde a un'altra ascoltatrice che in precedenza
1: polemica?
0: Chiedeva appunto il nome di una località ligure. Secondo lei trattasi di?
2: Buongiorno, il paesino a cui si riferiva la signora Colorato è in Liguria, è Camogli. Che significa in genovese, dal genovese, casa delle mogli.
1: Sì.
2: E ogni casa era colorata perché così i pescatori dal mare potessero riempire l'abitazione.
0: Ah, quindi si sono scollegate le cuffie del Bluetooth.
2: Delle Cinque Terre.
1: No, certo.
0: Sicuro.
1: No, prima però parlavamo di Monte Rosso, che appartiene invece alle
0: Cinque Terre.
1: Alle Cinque Terre. Certo.
0: Paese. Questo era un altro
1: bello colorato, che è un paese, ma soprattutto un panino. E.
0: Senti, prima che io me ne vada, posso trasmettere, Anna da Roma?
1: Però,
0: sì, grazie.
1: Vai, Anna, ciao.
3: Ciao, sono Anna da Roma e non so se qualcuno le ha già nominate.
1: Chi?
3: Ma a me sono rimaste impresse le magnifiche grotte che ci sono a Vieste, con tutte quelle sfumature. Un abbraccio grande.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a te,
1: grazie,
0: ciao,
1: Anna. In realtà tutto il Gargano, compreso il mare delle isole Tremiti, ha dei colori meravigliosi. A proposito di Cinque Terre, al volissimo il sentiero azzurro, che è questo sentiero percorribile da Monte Rosso a Vernazza, che è molto bello. È lì che si vedono paesi colorati, punti panoramici, appunto, di un tratto meraviglioso della Liguria. Si chiama sentiero azzurro, quindi i colori. Ci sta nella trasmissione?
0: Ci sta.
1: Perfetto.
0: Scusa, sto già ballando.
1: Lo so, anche perché partito un disco mica così,
0: Move on up.
1: Yeah.

0: Curtis Mayfield, 1970, bellissima questa Move On Up. Tra l'altro, prima abbiamo parlato di Pino Daniele, sì, e della canzone utilizzata allo stadio Maradona. Sì. Questa canzone viene utilizzata dall'Arsenal, squadra della Premier League, sì, alla fine delle partite.
1: Ah, vedi? Vedi? Bei gusti anche loro. Tutte persone con
0: anche
1: bei
0: napoletani,
1: gusti.
0: Voglio, diciamo, bei gusti.
1: No, ho detto anche loro, infatti.
0: Anche loro. Anche. Così come per esempio a Crotone Rino Gaetano, ovviamente.
1: Certo.
0: Il cielo è sempre più blu, e così via. Va bene.
1: Ottimi gusti, oltre al calcio, 3487 300 200.
0: Che ore sono?
1: 17:40.
0: Posso dirti cosa scelgono a Cerignola? Io amo di Fausto Leali.
1: Ma dai!
0: Ti giuro.
1: Amo!
0: È la canzone che mettono alla fine della partita, appunto.
1: Che romanticone. Che romanticone a Cerignola.
0: Facciamoci una puntata su questa cosa.
1: Sì.
0: Viaggio per il territorio.
1: Viaggio per il territorio. Sentiamo Marco.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Volevo avvisare il signor Savino.
0: Sì.
2: Io sono uscito dal lavoro adesso, quindi se per caso mi coglie paghetta di partecipare, di mandarvi un mio messaggio.
1: Grazie, Marco.
2: Sto mandando un messaggio. Sì. Mi spiace, prima alle 4:30 non riesco. Non posso.
0: Ma scusa, puoi farti fare un permesso,
1: caro,
0: per
1: guarda,
0: l'uscita.
1: Perché questa davvero. Questa pretesa, posso dire, questa pretesa del signor Savino, come lo chiami tu, è in effetti inaccettabile.
0: Spieghiamo anche chi si fosse messo all'ascolto in questo momento, accetto. Pretendiamo che gli ascoltatori.
1: No, innanzitutto non usare il plurale.
0: Pretendo che gli ascoltatori si colleghino alle 4:30, perché c'è un afflusso di messaggi.
1: Adesso blocchiamo l'Italia perché tu alle 4:30 vai in voce. Cioè, chi c'è, giustamente, chi può.
0: Poi non riusciamo ad accontentare tutti. Vabbè, torniamo ai colori. Dai,
1: torniamo ai colori.
0: I colori dell'isola d'Elba. Belli, verde e blu in tutte le sfumature possibili, ci segnala Claudio. Ho il rosso mattone dei tetti dei palazzi della mia Bologna, ci dice Marina.
1: Ah,
0: per esempio.
1: Che bello, sì.
0: Senti, poi c'è, a proposito di messaggi simpatici, ce n'è un altro molto carino. Allora, a proposito del celiaco di quando parlavate del celiaco di quando parlavate del pane,
1: sì,
0: e di quello allergico di quando parlavate dei colori. Ciao, mi chiamo Sam e sono daltonico.
1: Dei fiori. E oggi abbiamo Sam, pardon.
0: Sbagliamo puntate sempre.
1: Non azzecchiamo una. Incredibile. Vabbè, spiace adesso andare da qualche parte. Sentiamo un altro messaggio, perché dopo questo non è che possiamo andare per colori.
3: Ciao. Giuliano da Roma. A proposito di terre colorate, vi segnalo le lame rosse. Sono delle concreazioni, sono fatte con della terra appunto rossa proprio vicino al lago di Fiastra nelle Marche. Il sentiero è un po' impervio per arrivarci, faticoso, ma vale veramente la pena una volta arrivati. Ciao a tutti, grazie, bella trasmissione.
1: Ciao Giuliano.
0: Grazie.
1: Sentiero caro. Impervio, come ha detto ieri Silvia, se ti piace camminare ti fa passare la voglia.
0: Esatto.
1: Ah, che bello, grazie di questi consigli. Continuiamo il nostro viaggio nei colori, perdonaci Sam, però lo facciamo intanto con Olivia Rodrigo, va.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo qui al pomeriggio di Radio 2, Savino Zaba, Diletta Parlangeli. Proseguiamo il nostro viaggio. Che ne dici di andare in Sardegna?
1: Andiamo in Sardegna.
0: Di tornare, anzi,
1: Sì, beh, andiamo in una spiaggia meravigliosa, no? La spiaggia, siamo al nord, arcipelago della Maddalena, vicino alle bocche di Bonifacio, estremo nord della Sardegna. E lì c'è Budelli, Razzoli, Santa Maria e Spargi, dove la spiaggia è rosa.
0: Esatto, la spiaggia rosa dell'isola di Budelli, che ovviamente deve questo particolare colore, non è un'illusione ottica, ma è appunto è una mescolanza nella sabbia di frammenti di corallo, granito, conchiglie e gusci di mollusco. Siamo in un parco nazionale, ricordiamo il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena. È importante anche perché appunto l'isola, peraltro, che è stata in mano a privati fino al secolo scorso, poi
1: è riacquistata
0: esatto, nel 2013, nel 2016 diventata patrimonio pubblico, è in zona A con l'arcipelago, cioè la zona sottoposta a una tutela integrale.
1: Ieri abbiamo
0: anche parlato, no, della tutela, in quel caso delle piante, dei fiori in determinate zone. In questo caso ovviamente si parla di un divieto di accesso, di transito, di sosta e di balneazione.
1: C'è anche un servizio di telecamere di sorveglianza che consentono il costante controllo della spiaggia, per cui fate molta attenzione.
0: Ecco.
1: Tra l'altro lì fu girato, a proposito di colori, Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, che poi, guarda caso, credo fosse stato il primo film a colori di Antonioni, con Monica Vitti ovviamente. Fu ambientato in parte anche sull'isola di Budelli, quindi vedi, tutto torna, anche i colori del deserto rosso. Vabbè, è meraviglioso questo aggancio con la Sardegna e con i colori della Sardegna. Dunque, segnalo, a proposito, ciao Irony, segnalo un paesaggio che sembrava l'Irlanda, e nell'Appennino tosco-emiliano il lago di Ventasso, del Ventasso, la Calamone e tutti i dintorni, che sono meravigliosi.
0: Vedi? Grazie.
1: Adesso invece c'è una canzone qualche tempo fa, andiamo escursione a nord, Budapest.

0: arrivi tu.
1: Bella George Ezra, sì, bellissima, vero, Budapest, bella. Molto carina, c'è una bella ambientazione questa canzone. Oh, escursioni all'estero, allora leggiamo il messaggio di un nostro amico che dice: il tramonto di Santorini non si batte, Aldo. Beh, quindi vabbè, escursione in Grecia.
2: Ci sta, ci ha mandato anche un'immagine Piero, bellissima, di un'alba, sempre in Sardegna, ma senza specificare dove. Piero, condividi in modo che tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici poi possano anche trarre spunto.
1: L'alba bella dovrebbe essere a Oriente, quindi la costa orientale della Sardegna,
2: vabbè,
1: probabilmente.
2: Ho capito, però, vabbè, ma è grande, certo. Cioè, ho capito, adesso
1: lago,
2: è mica l'indovinello.
1: Vedi, lago Calamone del Ventasso, Fernanda da Reggio Emilia ci ha mandato finalmente la foto, è veramente dei bellissimi colori. Però adesso portiamo i nostri ascoltatori, per esempio, nelle Marche, dove c'è il Museo dei Colori Naturali. Allora, siamo in un piccolo caratteristico borgo montano che si chiama Borgo Pace, la Valle del Metauro.
2: Anche un bellissimo nome.
1: Anche un bellissimo nome che ti riconcilia con, con lo spirito. E dunque, la Valle del Metauro, era al centro di un florido commercio legato alla tintura delle stoffe, che si intreccia poi tra l'altro con la storia del territorio. Lì c'è l'abbazia di Lamoni, di San Michele Arcangelo, e dove c'è il Museo dei Colori Naturali, quindi è molto bello da visitare perché è un modo per ripercorrere la storia dei colori, l'uso che l'uomo ne ha fatto nel corso dei secoli, fino a quando poi non sono arrivati ovviamente i colori sintetici. Quindi insomma, anche per scoprire che la natura, i colori vegetali, la coltivazione delle piante, l'estrazione del colore e così via, prima di passare al sintetico.
2: Esatto, un sacco di esperienze anche da fare, pratiche, in questo Museo dei Colori Naturali d'Elio Bischi, quindi molto bene. Ah, non abbiamo dedicato abbastanza spazio alla terra di Siena, ma va da sé che c'è una lunga storia, ma non ne abbiamo il tempo, ci torneremo. Uno dei posti colorati più, tra l'altro, famoso online, fateci sapere se ne avete avuto contezza lì, è Ghizzano, nelle terre di Pisa. Si tratta di un piccolo paesino che appunto è diventato famoso per le sue case colorate, in realtà appunto fotografate da un sacco di turisti e quindi condivise. C'è anche appunto, da Pisa siamo una quarantina di minuti, quindi è fattibile. Se venite da Pisa, se l'avete visitata, poi andate anche a Ghizzano a vedere anche le sue opere.
1: Poi, se non trovate la strada, chiamate Diletta e vi darà tutte le indicazioni. Tanto ormai c'è questo rapporto bellissimo, insomma, di confidenza con gli ascoltatori.
2: Salvo, mi ricordo anche di

0: Liberissima Serpe, questo giovane rapper milanese Matteo, insieme a Free to Ridere di Te, omaggio a Vasco Rossi, suo idolo, ecco. E, vabbè, insomma, carina come canzone, come versione.
1: Sì, ti ho visto anche canticchiarla, sappiatelo.
0: Preso, coinvolto.
1: Sappiatelo.
0: Allora, ci ha mandato un bellissimo messaggio Piero, che ci dice di aver vissuto un momento molto bello colorato in Islanda, grazie. Anche Piero, che vive a Torino ma è innamorato della sua Taranto, ci manda una foto di un tramonto bellissimo. Chiudiamo questa puntata colorata.
1: Sì, con Burano, proprio laddove la quasi siamo partiti, una delle prime località che abbiamo menzionato. Grazie a tutti quelli che ci hanno mandato in onda oggi, abbiamo pochissimi secondi, quindi credit oggi, quelli che di solito faccio a memoria, sappiate che resteranno nella mia memoria. Per domani,
0: bene.
1: Savino Zava,
0: Diretta Parlangeli.
1: Adesso la linea va ai Matti dalle Gare, noi torniamo domani alle 16:30.
0: Puntuali, ciao!

0: scegliere la migliore vacanza?
1: Previsto.
0: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
1: Inaspettato.
0: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: 2-2.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
6: La spesa intelligente!
2: 2-2.
7: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.

0: Ci fossi come immobile. Dato il mortal sospiro.
1: Sì.
0: Stette Antonino immobile. Preda di un capociro.
1: Capociro, certo, addirittura. Complimenti però.
0: E sapete perché ho il capociro?
1: Perché?
0: Perché devo presentare il menù di questo 5 maggio della vostra trasmissione Matt Talecare.
1: Addirittura ecco il capogiro ora.
0: Ero talmente felice ieri che non vi ho sentiti, che avevo messo anche una recensione positiva sul vostro programma.
1: Ah, grazie.
0: Perché ho pensato, così non mi chiamano più.
1: E invece sì.
0: Appena mi avete chiamato mi è venuta talmente tanta tristezza che ho cancellato la recensione e ho fatto anche una segnalazione all'Agico.
1: No, ma perché?
0: Oggi per caso parlerete di Sinner?
1: No, chef, no.
2: Non ancora.
0: Parlerete dell'anniversario del primo volo italiano?
1: No, vogliamo più basso.
0: E del meet and gala?
1: Neanche.
0: E dell'anniversario del gladiatore?
1: No, assolutamente no.
0: Allora, perfetto, non mi resta che dirvi addio.
1: Addio, chef, iniziamo alla grande. Abbiamo ospite con noi Nicola Angelozzi.

0: compagnia fino alle ore 19.30. Come non dare il benvenuto al mio compagno di viaggio, il professore, alla mia sinistra, Mario Benedetto.
1: Ma che bravo!
2: Grazie Batti, sempre un piacere essere qui. Voglio dire.
0: Sì. Si ferma qua, prof.
2: Voglio dire, parla da sola questa situazione radiofonica.
0: Molto bene.
1: Che situazione.
0: E l'avete sentita? L'abbiamo annunciata, il disannuncio dopo il menù dello chef Cannavacciuolo. È ritornata con noi la nostra amica Nicola Angelozzi.
1: Ma ragazzi, che piacere stare a Radio 2, ma stare qui amati dalle gare con questo bel duo Barti Colucci, Mario Benedetto. Ma
0: grazie
1: che
0: a te,
1: meravigliosa
0: Nicola,
1: squadra.
0: Di aver accettato in OTG sempre. La ringraziamo. TG per chi fosse neofita della radio, significa una presenza gratuita. Grazie.
1: Si deve lavorare.
0: Come direbbe il nostro direttore, la radio è passione.
2: Passione.
0: Allora, a proposito di passione, oggi 5 maggio, ovviamente una data storica per tanti motivi. C'è stata l'ultima puntata di Love Boat, ma non parleremo di quello. Anche se mi sarebbe piaciuto parlare di Love Boat.
2: Non avevo.
1: E l'anno prossimo.
0: Che sicuramente Nicole non conosce come
1: no.
0: Beh, tu sei il 2001. Love Boat. Non parleremo neanche del Gladiatore, che fu lanciato proprio il 5 maggio del 2000, ma parleremo appunto della famosa poesia che fu dedicata in concomitanza appunto con la sua morte al grandissimo Napoleone Bonaparte. E fussi come immobile, dato il mortal sospiro e via dicendo.
1: Ma Batti, così mi impazzisco.
0: Solo queste due frasette.
1: Vabbè, però queste due frasette vanno già bene,
0: sì, per farmi la figura.
2: Diciamo per questo.
0: Prof, no, non si accontenta.
2: Proprio perché Batti che non lo rimanderò mai. Non lo boccerò.
0: Grazie,
2: mai.
0: Prof.
2: Un 6 di incoraggiamento, posso?
0: Grazie, sì. Prof. Grazie mille. No, noi veniamo dalla generazione, io e Mario, essendo nati nell'81.
2: Io 2 anni dopo, però.
0: Vabbè, siamo lì, 83.
2: Giusto che
0: a una certa età non si contano le differenze.
1: Perché quei 2 anni, capito? Contano tanto. Dall'81 83 te li tieni stretti con le unghie.
0: Sì, è anche vero.
2: Però l'altro dicembre 83, quindi
0: quasi 84.
1: Quasi 84. Per qualche giorno non è 84, lo so, professore.
0: Ma perché ho citato l'anno di nascita? Perché sicuramente tutti quelli nati dall'80, ma anche del 70, del 60, anche del 50, le poesie per noi sono state uno strumento per avere qualche soldo durante le feste o natalizie o pasquali o qualche ricorrente.
1: No, io questo non lo so.
0: Tu no, sei un'altra generazione completamente. Sì. Cioè noi imparavamo le poesie non tanto perché ci piacessero, per quanto poi le poesie siano bellissime, sono una forma d'arte, di cultura
2: incredibile.
0: Esatto, però magari quando sei piccolo non riesci a comprenderle appieno, però noi li imparavamo giustamente a memoria col fine ultimo di guadagnare un po' di soldini dopo che averle recitate a casa.
2: Come distruggere l'arte?
0: Per no, questa è la verità.
1: Io aspettavo la fatina dei denti.
0: Vedi?
2: Non mi sono mai, non ho mai ceduto alla tentazione di ricevere in cambio un compenso.
1: Mai.
2: Le ho preparate, come dice Wild Arts for Art's Sake, diciamo l'arte per la appunto fine a se stessa, per la bellezza dell'arte.
0: Cioè lei mi sta dicendo che da bambino non ha mai recitato una poesia in cambio di un dindino? Niente.
2: Recitate in cambio di nulla. In cambio
0: nulla.
2: Fa parte dell'emissione del Conto del Sapere, che già da piccolo.
1: Sei nato, professore, sei nato vecchio. Sei quelli che nati vecchi.
2: È un po'
1: già.
2: Tipo Benjamin Button.
0: È nato colto più che vecchio.
1: Più colto, vero, molto colto, molto colto.
0: E allora io aprire proprio gli ascoltatori di Radio 2 dei Matti alle Gare. Allora, voi ricordate la poesia che avete recitato più volte a memoria con l'obiettivo finale, diciamoci la verità, sia di esibirsi dinanzi alla famiglia, ma anche di ricevere in cambio, ripeto, qualche spicciolo.
2: Bravo, era una gratificazione, un bel gesto. Adesso, a parte, in modo si può dire che faceva piacere, perché era un momento in cui si veniva gratificati,
0: certo.
2: No? Quindi era un momento di esibizione.
0: Tranne il sottoscritto, che è stato deriso, perché io ricordo recitare una poesia in francese, Feton Feton Noël. Alla parola Feton Feton Noël, festeggiato tutti i miei familiari che erano ubriachi, cominciarono a ridere. Quindi io sulla sedia, immaginate, io sulla sedia che io non capivo perché
1: dovevi sparire.
0: No, traumatizzato a vita.
2: E di lì i traumi.
0: E di lì i traumi sono galoppati, diciamo. Va bene. Tu poesie hai detto, non te li ricordi, Nicole? No.
1: No, il numero di mezzo è l'unica che ha preso.
0: E basta, il mattino.
1: Beh, basta. Professore,
2: grande
1: dai, quanto
2: citazione,
1: da... grande citazione. Che voto mi darai?
2: Ermetica, per l'appunto.
1: Esatto, ermetica, sì. No, io poesie in realtà devo dire che non le ho mai imparate a memoria.
0: No, vabbè, ora faremo un approfondimento. Intanto chiediamo agli ascoltatori. Voi, qual è la poesia che ricordate? La poesia di quando eravate bambini, soprattutto, che avete recitato.
2: Bravo, un bel pensiero.
0: Dai, fatecelo sapere, ovviamente messaggi vocali 348 7 300 200.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Siamo a Radio 2, matti dalle gare, e vi stiamo chiedendo al 348-7300-200 qual è la poesia che recitavate quando eravate piccoli, a scuola, oppure a Natale, o a Pasqua, o al compleanno di vostra madre, che ci hanno mandato.
1: Tanti messaggi, soprattutto ricordiamo in cambio di un compenso economico che il professor Mario Benedetto ripudia, in quanto vede la poesia l'arte come scambio.
2: Diciamo che lo possiamo nobilitare, perché è anche stimolato. Dov'è Simone Colamino della squadra?
1: No, non Colamino, Calomino.
2: Calomino, scusa Simone, sono anche un suo fan.
1: Sì.
2: Giustamente, mamma mia, addirittura. Però, allora, riqualifichiamolo come una forma di mecenatismo, diciamo. Cioè,
1: Modo per
2: sostenere l'arte. Dai,
1: esatto, bravo.
2: Stimolare a coltivare la cultura.
1: Molto bene.
2: Possiamo darlo questo
1: assolutamente
2: messaggio?
1: Sì. Bene, diamolo. Sentiamo felice. Il primo vocale, sentiamo. Chi è?
3: Allora, la poesia che recitavo da bambina. La mamma è come un albero grande che tutti i suoi frutti ti dà. Per quanti gliene domandi, sempre uno ne troverà. Ti dà il frutto, il fiore, la foglia, persino i rami si staccherà. La mamma è come un albero grande.
1: Bello.
3: Facevo credo la seconda media ed ero ovviamente innamoratissima della mia mamma. E questa poesia, non so, me la ricordo da sempre. Ciao Maria da Latina.
1: Ciao Maria, ma che bella!
0: Tenerezza! Chiamiamo la nostra mamma.
2: Salutiamo le mamme, tutte
0: ciao,
1: sempre.
0: Mamma.
1: Viva le mamme di tutto il mondo, assolutamente. Sì. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, raccogliamo un po' di vocali e poi stiamo qui da voi.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: 2-2.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
5: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Ciao a tutti matti, qua Mr. Lucky da Monghidoro. Volevo citarvi la mia poesia, ossia la poesia della mia famiglia, che si citava tutti gli anni a Capodanno per scroccare dei soldi ai parenti.
1: Bravo.
0: Bonino buon anno, Capodeano, botton d'argento, dammi uno scheo che vo via contento.
1: Che bella, bravo!
2: Che vo via contento.
0: I familiari sganciavano soldino.
1: Sì.
0: È una poesia veneta, ma io la raccontavo a Como perché...
1: Sì, a Como, cioè.
0: Vabbè, i giri della mia famiglia sono molto lunghi. Ciao a tutti.
1: Ciao, che bello.
2: Ciao.
1: Battiti alle gare Radio 2, ovviamente stiamo parlando di poesie prendendo spunto del 5 maggio che è oggi, della celeberrima poesia che fu dedicata appunto a Napoleone. Allora io mi sono permesso come sempre di chiamare gli italiani e testare il loro ricordo in merito alle poesie più storiche,
3: fatto
1: professore.
3: Bene, fatto bene, fatto bene. La Vox Populi, Vox Dei, è sempre fondamentale ascoltare la voce dei nostri ascoltatori.
2: Ascoltarti è sempre un piacere, è sempre una poesia, cioè capito, parliamo di poesia ed ascoltarti, capito, mi riempie il cuore.
1: La volete smettere di inciucciare tra di voi?
3: Io veramente stavo lodando il sondaggio e ci
2: vabbè.
3: Piace molto.
2: Ma io ho un'emozione.
1: Emoziona col professore e non è la sola, devo dire.
2: No,
1: non è la sola.
3: Per favore, non me, non facciamo, dobbiamo a dire le vie legali.
1: No, addirittura no. Sentiamo il sondaggio, vai.
4: Pronto?
5: Ehi, fussi come immobile. Poi...
4: Dato il mortal sospiro.
5: Sì.
4: Dette la spoglia in memore, orba di tanto spiro.
5: Beh, complimenti signora. Molto bene, molto bene. Le do un 10.
4: Bene, bene. Non l'ho mai preso a scuola, quindi va bene così.
5: Le do io.
4: Pronto?
5: Si sta come d'autunno?
4: In primavera.
5: No. Sugli
4: sull'alberi,
5: no.
4: Sugli alberi,
5: no.
4: Le foglie.
5: Come? Rifacciamo, si sta come d'autunno
4: sugli alberi le foglie.
5: Molto bene, molto bene. Sugli alberi le foglie.
4: Ma l'ho detto all'inizio.
5: Insomma, ha tintennato un po', le do un 7, va bene, signora?
4: Io punto all'8 e mezzo.
5: Allora le chiedo, non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade.
4: Torniamo al 7 e mezzo.
1: Meglio.
6: Se mi cavi tu, il mio corpo fa sulle tue giacche o no?
5: No.
6: Senti, io sono un poeta, te la posso dire una poesia veloce.
5: Veloce? Prego.
6: Le prime ombre della sera calavano l'orizzonte e l'ultimo raggio di sole illuminava i tuoi capelli. Io che credevo fosse soltanto tempo perso, perché sono soltanto la luce che traspare dal tuo viso può restituire ai miei giorni il perduto paradiso.
5: Molto bella, eh?
6: Grazie a lei,
4: arrivederci.
1: Finita così.
4: Pronto?
5: Tanto gentile, tanto onesta pare, la donna mia.
4: No, non me la ricordo. No, mi prendo no. La donna con... Letta, mi è dalla campagna.
5: Ah, la sa quella?
4: Di fiore.
5: No. Sul calar del sole, tanto, no, allora,
4: al calar del sole, col mazzolino di fiori, però c'era col suo tasso di fiori.
5: No, le do un 6 e la rimando, le interrogo lo stile.
4: Ok, va bene,
5: arrivederci.
7: Guardi, io le posso dire i sepolcri.
5: Mi dica i sepolcri.
7: Ai gregge cose i forti anni mi accendono l'urne dei forti, o pindano. Io quando vidi. Vabbè, ci siamo capiti.
1: Ma no, ma io ho capito cosa.
3: Ho capito lui.

0: It's My Life 18:27, ovviamente state ascoltando Radio 2, ovviamente in Mattia Legare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi con noi.
1: Ma
0: sei stancata?
1: No. Ma che stancata, ancora c'è tempo.
0: Che bella l'energia, Nicola, è incredibile.
2: E nell'ottimismo anche.
1: Ma poi con voi si sta benissimo, capito? Cioè la mia energia si non so come si potrebbe spiegare, professore.
0: Si quadruplica, si espande. Tranne che per le poesie, perché tu in poesia a memoria non ne conosci,
1: no,
0: detto.
1: No, ma dobbiamo ridire le stesse cose, cioè
0: stiamo parlando
1: devi dire i pregi di una persona, però i difetti.
0: Vabbè, non è un difetto non sapere una poesia, è un'altra generazione la tua. Noi siamo nati con la poesia da dover imparare a memoria per ricevere in cambio dei soldi durante i pranzi di Natale, te no.
1: Io dopo ti dirò anche perché.
0: Poi ci dici il perché.
1: Poi ti dico il perché.
0: Allora, prima della classifica del professore, siccome abbiamo tantissimi vocali, ne ascolterei uno, vai, sentiamo chi è. Sentiamo, vai.
3: Ciao. Allora. Sì. Leopardi.
0: Sì, ah, Leopardi.
3: La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, onde siccome suole.
0: Sì, dai.
3: Cornare, ella si appresta domani al di festa il petto e il crine. Non mi ricordo più.
0: Niente, vabbè.
3: Turi da Cuneo. Ciao, siete simpatici.
0: Grazie Turi.
1: Grazie a te.
0: Tornando al professore, allora, visto che la poesia ha un'importanza non solo culturale, anche sociologica, se vogliamo.
2: Non c'è dubbio.
0: La sua classifica su cosa verte, prof?
2: Non c'è dubbio. Beh, nel rispolverare un po' di, diciamo, vecchie memorie che però fanno tornare attuali grandi emozioni. Ti piace descrivere così?
1: Mamma mia, mamma.
0: Siamo sciolti.
2: Chiedo a Verdel, con il permesso di Verdel, vedo che fa un cenno di assenso, sigla.
0: Prego.

0: Prego.
1: Allora, se io dicessi, se io vi dicessi, cantami o diva del Pelide Achille. Lira funesta.
2: Eliade.
1: Puntini puntini. Ebbene sì, Omero. Partiamo in questa classifica col grande Omero, sì. Quindi andiamo all'ottavo secolo avanti Cristo.
2: Sì.
1: Questo è un grande classico che dici ok, lo conosciamo, però rispolvera una storia che non è mai sopita, la storia appunto di popoli, di eroi e di personaggi che hanno comunque animato e hanno anche creato emozioni nel corso, come dire, no? Sono diventati anche personaggi cinematografici.
2: Certo,
1: quindi
2: certo.
1: Un buon motivo per ricordare sempre, quindi diceva Nicole, da dove ripartire? Ripartiamo dalle basi, no?
2: Dalle basi.
1: Quindi
3: ricordiamo dalle basi, così posso iniziare grandi...
1: no,
3: di
1: non
3: imparare
1: per lei,
3: io.
1: Dico, per tutti noi.
2: Se proprio ce l'avesse con lei, però
3: effettivamente. Grazie professore, ma proprio guardato io. Io la ringrazio.
1: Diciamo, è un sociotipo,
3: mi ha pure puntato il dito. Grazie.
1: È un esempio anche se ti ricordiamo ogni tanto. Anche basta anche, come dire, un millumino d'immenso, rispolveriamo.
2: Certo.
3: Un millumino d'immenso, infatti l'avevo detto.
2: Lo sapeva, però.
3: Giocato la mia carta,
1: no, infatti,
3: è bruciata subito.
1: Andiamo a un altro, diciamo, grande classico. Se io vi dicessi, esordisco sempre così.
2: Ma c'ho c'è che io l'attenzione oggi,
3: sì,
2: è un'interrogazione.
3: Giuro.
2: Mamma mia, dica prof.
1: Più mai toccherò le sacre sponde ove il mio corpo fanciulletto giacque, Zacinto mia, con te specchi nell'onde del greco mare.
2: A Zacinto.
1: Bravissimo.
2: Ah,
1: un grande salto, diciamo, in avanti, ma sempre rispetto alla nostra contemporaneità, indietro nel tempo, inizio 800, proprietà napoleonica, l'ho scelta per il legame appunto con questa giornata, perché Foscolo vive questa esperienza.
3: Il fosforo, sai, a volte
1: con cambiamenti politici appunto determinati proprio da Napoleone Bonaparte, e quindi ecco, è un simbolo nostalgico e anche molto sentimentale di legame con la sua terra, e quindi lo ricordiamo proprio in relazione appunto alla celebrazione di questa giornata legata alla figura storica di Napoleone Bonaparte, insomma, certo. Che in un modo o nell'altro ha scritto la storia.
2: Certo.
1: E adesso andiamo a un grande classico. Questa è un po'
2: la domanda
1: come
2: pure,
1: le domande
2: la
1: per
2: faccia di Nicola. Io ho già dato, scusi.
1: Vabbè, questa è come quelle domande per, come dire, il nostro esame di test. Anzi, magari tornerà qualche test. Qua va fatto,
3: Ok.
1: Nel mezzo del cammin di nostra vita.
3: Mi ritrovai.
1: Per una selva oscura.
3: Che la dritta via la svanita.
2: Brava Nicola.
1: Hai quanto dir, qual era, vabbè, cosa dura.
3: Tu poi ti allarghi.
1: Puntini
3: però,
1: No, vabbè.
3: Cioè.
1: Inizio 300.
2: Questa qua è come Jingle Bell, si conosce solo la prima
1: strofa.
2: Esatto, il resto uno
1: l'attacco.
3: Jingle Bell, va bene così, va
1: bene. Esatto, pieno medioevo, quindi questioni religiose, conflitti politici in atto, e Dante ci regala questo capolavoro. Perché ricordarlo? Perché la lettura della poesia, come di ogni testo, così come di ogni emozione, cambia col cambiare del tempo. Quindi impariamo una poesia nuova, significa anche imparare qualcosa che già conoscevamo con occhi e sentimenti diversi.
2: Ma grazie prof,
3: ma
2: come
3: grazie.
2: Sempre le sue classifiche.
3: Oggi si è proprio impegnato.
2: Come sempre, il prof è sempre
3: oggi
2: impegnato.
3: Oggi però di più, poesia lo ispira.
1: Ce la mettiamo tutta, come dico sempre.
2: Grazie professor Benedetto, torniamo fra poco.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: 2-2 MSC. Scegliere la migliore vacanza?
7: Previsto.
6: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
7: Inaspettato.
6: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: 2-2. Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
11: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
12: Ciao, ho visto il mondo mentre andavo a fondo, mi diceva ciao.
11: Dalle 10:35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Radio 2.

0: se posso puntualizzare.
1: Vabbè, prof, che siamo tutti una squadra, quindi si affonda insieme al massimo. Oh,
2: Ma a me non interessa, capito?
1: Vuole salvarsi.
2: Cioè, la sua sigla è la più bella, gli altri bella no.
0: Si affonda insieme, bene, cioè, bene, chi affonda bene. Prima, dopo, però no, siamo tutti sulla stessa barca. Posso, grazie.
1: Grazie, prof, grazie mille. Allora, il nuovo gioco, abbiamo già giocato al gioco Riconosci la parola in dialetto circa un mesetto fa, l'abbiamo riproposto perché tra i tanti giochi, diciamoci la verità, ci eravamo anche dimenticati di proporlo. Come funziona? È semplicissimo. Voi che ci state ascoltando a Radio 2, Matti Allegare, volete partecipare e sfidare la fortuna cercando di tradurre poi una frase dialettale in un dialetto casuale che vi verrà proposto? Sì. Come fare per prenotarsi?
2: Dovete chiamare.
1: No,
2: no, prenotarvi. Dovete prenotarvi, sì, al 348 7300 200.
1: Quindi siate i primi, più veloci, e fra poco uno di voi verrà in diretta con noi.

0: Calvin Harris, Feel So Close, 18:42, Radio 2, Mattia Legare. Siamo state per giocare al gioco Indovina il dialetto. Come funziona? Uno di voi, il più veloce che ha scritto al 348-7300-200, sta per venire in onda con noi e cercherà di tradurre una frase nel dialetto che crediamo, speriamo, non sia della sua regione.
1: No? Speriamo di no, dai, non siamo così sfortunati.
0: Non lo so, poi c'è una ruota da girare, soprattutto il nostro ascoltatore dovrà capire, cercare di codificare il dialetto che andremo a intercettare. Allora, abbiamo Francesca da Terni al telefono. Ciao Francesca, buon pomeriggio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao Francesca, benvenuta.
2: Ciao. Che bello sentirvi, sono una grande vostra fan.
0: Grazie. Grazie.
3: Piacere.
0: In questi casi sai come si risponde? Grazie per la pazienza, Francesca, perché devi avere una pazienza enorme per ascoltarci.
3: Sì, parliamo per loro perché sempre. Perché
1: lo decidi, capito? Tu decidi di ascoltare, ma ti dà le gare in questo caso, eh?
2: Esatto.
1: Quindi bravissima.
0: Allora, Francesca, ti è chiaro come funziona il gioco? Sì, ora dovrai girare una ruota virtuale, vediamo quale casella corrispondente a quale regione italiana uscirà. Sei pronta?
2: Vai.
0: Vuoi girare la ruota? Vai, gira. Molto anni 80, questo
3: gioco. Sì, molto, molto.
4: Sicilia.
0: Sicilia! Non mi dire che sei siciliana?
2: No.
0: No, come
2: Umbra.
0: Come te la cavi col dialetto siciliano? Hai qualche
2: malissimo.
0: Dai, speriamo bene. Allora,
2: aiutatemi.
0: Dai, per te sentiamo l'audio in dialetto siciliano che devi tradurre appunto in italiano. Vai.
5: Comancia fammo dighe.
1: Comancia fammo dighe.
0: Ah, l'hai capito? Vogliamo riascoltarlo?
1: Io sono siciliana.
0: Ma certo, cioè, vogliamo riascoltarlo. Attenzione, Francesca, riascoltalo bene, eh? Non è difficilissimo, vai.
2: No.
5: Comancia fammo dighe.
0: Dai.
3: No, sì, capisci.
2: Qua
3: cioè,
2: ci divertiamo?
0: Vai.
2: Qua ci divertiamo? No.
0: Qua ci divertiamo non è, no. No, abbiamo chiuso così.
1: No, dai. Non si può fare così. Cumancia, quindi che vuol dire? Cumancia.
3: Questo è facile.
0: Famo dighi.
1: Cumancia.
0: Ma per te è facile, sei siciliana, scusami.
3: Sembra che stai spiegando l'inglese.
0: Esatto. Francesca, no, era la traduzione. La traduzione vuoi darla tu?
3: Scusa, sarebbe
1: chi mangia fa mollighe. Chi lavora, chi agisce, può fare degli errori, no?
0: L'imperfezione. Scusa, come si direbbe in dialetto umbro chi mangia fa mollighe?
2: Chi magna è un po' l'influenza del romano, eh?
0: Ah,
2: chi magna fa molliche.
0: Chi magna fa molliche.
3: Sì.
0: È molto riconoscibile. Francesca, ci dispiace, ma sai che mi dispiace per non aver dato la.
2: No, che peccato, riproverò.
0: Va bene.
2: Buon divertimento, allora. Ragazzi.
0: Senti, Francesca, allora ti prendi la responsabilità, sì, te la mandiamo lo stesso alla Red Bank Radio 2, va bene?
3: Francesca e gli amici di Terni, la meravigliosa Umbria.
0: Te la mandiamo lo stesso perché sei simpaticissima, sei stata.
2: Anche voi, ragazzi, continuate così.
0: Grazie, Francesca.
1: Grazie, Francesca.
0: Andaci Terni, ciao.
6: Matti da Legare.
7: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: Sud, 18.51, Radio 2 Mattia Legari, in vostra compagnia. Bello. Fino alle 19.30. Mario Bravo, Benedetto, il professore, che ama particolarmente
1: i Green Day. Molto, Day, possiamo dire, è quasi una poesia questa canzone, se vogliamo.
2: Vabbè, la musica è poesia, proprio.
1: Certo, ma questa è particolare, è poesia nella poesia, una metapoesia.
2: Perché non te... Vabbè, metapoesia no, ragazzi.
0: Beh, non te l'aspetteresti, ma il prof, che ha una grande cultura musicale, però tende più sul rockabilly, rock, rock estremo, vero?
1: Beh, sì, la musica ha ragione Nicole, la musica veramente è libertà.
2: Sgazzita.
1: Però, ecco.
0: È libertà e anche educazione, e esatto. Quindi parliamo anche di educazione qui ai Mattia Legare con l'appello social e sociale che noi facciamo puntualmente ogni puntata. Sentite,
2: bene.
0: Qui, sentite qua.
3: Oggi sono qui per fare un appello. Un appello urgente, perché c'è una forma di spettacolo che si sta diffondendo nelle nostre città senza alcun tipo di autorizzazione. Il concerto non richiesto. Sto parlando di quelli che cantano ad alta voce con le cuffie, convinti di essere soli, ma non lo sono. Perché tu sei lì, tranquilla, sovrappensiero, e a un certo punto parte una voce che ti provoca un immediato shock coronarico. Persone che cantano con trasporto, con pathos, con un'intensità che nemmeno a Sanremo, e tu pensi magari è bravo. No, non è bravo. Tu, canterino inconsapevole, dentro ti senti Lady Gaga, ma fuori quello che si sente è questo.
4: Azzurro, il pomeriggio è troppo lungo, azzurro, azzurro.
3: Ho una rivelazione per te, urlatrice di Cernusco sul Naviglio. Le cuffie ti isolano, ma solo da dentro. Fuori, noi ti sentiamo. Un karaoke involontario, senza base e senza pietà, e del quale Fiorello non sarebbe contento. E poi il momento peggiore, quando chiudi gli occhi, perché lì capiamo che non tornerai indietro.
4: Sei grande, grande, grande come te.
3: Quindi fai uno sforzo. Se vuoi cantare, canta piano, oppure canta nella tua testa, perché prima o poi qualcuno potrebbe iniziare a farti i cori, ma contro!
4: E state zitto, state zitto, e state zitto!

0: Da notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
4: Eurospin, la spesa intelligente.
5: 2-2. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Carry On 1857, Radio 2, mattina alle gare, in vostra compagnia fino alle 19.30, Bartico Lucci, il professor Mario Benedetto e ancora con noi resiste la nostra amica Nicola Angelozzi.
1: Resisto ed esisto qui a Radio 2.
0: Argomento di puntata, siamo partiti dal 5 maggio, la poesia celebre che fu appunto creata per la morte di Napoleone, in onore, ricordo soprattutto della morte di Napoleone, e abbiamo scoperto che tu, essendo nata nel 2001, la tua generazione ha tante differenze rispetto alla nostra, pur passando... Cioè, avendo pochi anni di differenza con me il professore,
2: sfumature.
1: In pochi anni. Poi sono, sai, c'è una differenza, non è che tutti si sentono l'età, gli anni, l'età
2: a volte
1: non conta,
2: è uno stato dell'anima.
1: Esatto, sì. Ci sono amici miei che hanno 80 anni e sembrano di 20, io magari posso.
0: Beh, 80 anni siamo di 20, vorrei conoscerli però.
1: Ma è un stato d'animo, ma non di viso, dai, come sei il professore pure tu diventato, stato con lo zoppo, impari a zoppicare pure tu.
2: Barti sta diventando cultore.
0: Grazie
2: per la materia.
0: Grazie mille.
2: È un piacere averla.
1: La verità è che voi degli anni 80 pensate un po' di aver vissuto tutto. Beh, e invece noi degli anni 2000-2001 no. Infatti io ho scritto una cosina da leggervi, dei pensieri che ho avuto in questi
0: giorni. Dedicata a chi è nato prima di te, immagino.
1: Sì, perché tra chi è nato negli anni 80 come voi e chi nel 2000 come me, sembrano non esserci differenze finché non li metti nella stessa stanza con il wifi lento, perché voi degli anni 80 siete cresciuti con il trauma della connessione a 56k, ricordi, prof?
0: Faceva così,
1: sì. Per entrare su internet voi dovevate praticamente chiedere il permesso a tutta la famiglia, non alzare il telefono, era il mantra domestico.
0: È vero che poi si abbassava la connessione.
1: Chi è nato nel 2000 invece, se il wifi ci mette più di 3 secondi a connettersi, guarda il router come se avesse tradito la sua fiducia personale. capisci. Barti, chi è nato negli anni 80 ricorderà che per ascoltare una canzone dovevi comprarla, scaricarle legalmente, registrarla alla radio sperando che il DJ stesse zitto negli ultimi 10 secondi.
0: Verissimo.
1: E quelli nati nel 2000, nel 2001, ma che vuol dire aspettare? Cioè la musica esiste tutta, sempre e ovunque.
0: È vero.
1: Vabbè, poi c'è il discorso tecnologico che lasciamo perdere.
0: Su quello però dai, noi siamo...
1: No, perché quelli della vostra generazione hanno visto nascere tutto, avete fatto in tempo a usare il telefono con i tasti, poi il Nokia indistruttibile, poi lo smartphone, siete tipo dei veterani digitali. Invece siamo nati con lo smartphone in mano, capito? Premere il tasto invio è naturale, come lo era per voi bere un angelo azzurro.
0: Che ricordi l'angelo azzurro. Mamma mia, che citazione. Poi
1: sui social differenze abissali, un mondo. Voi pubblicavate foto sgranate su piattaforme improbabili con nickname tipo Cuore Nero 92.
0: Sì, l'ho usato quello.
1: Il vichingo di Quarto Giaro.
0: Quello l'ha usato il professore.
1: Noi curiamo il feed dei nostri social invece come se fossero una mostra d'arte contemporanea. Questa foto comunica il mio viaggio interiore.
0: Sì.
1: E anche il mio brand.
0: Sì, è vero.
1: E non parliamo dei giochi. Voi uscivate di casa, citofonavate agli amici, sparivate fino a cena.
0: Sì, voi?
1: Anni 2000. Cuffie, microfono e... Bro, tu ci sei?
0: Sì.
1: Senza muoversi dal letto per 6 ore. Ma la vera differenza tra noi e voi
0: Qual è
1: una. Voi degli anni 90 vi sentite ancora giovani.
0: Sì,
1: ma noi nati nel 2000 vi chiamiamo signori!
0: Grazie, Nicola.

0: sta quello che speriamo di indurvi nel corso di questa trasmissione, fine alle 19.30, Radio 2, Matti Allegare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, che ha fatto un excursus molto serio e importante tra la differenza generazionale tra i nati del 2000 e i nati pochi anni dopo.
1: Anni 80.
0: Sembrava un po' vetusti.
1: Così sembrerebbe.
0: Però il professor Benedetto, sì, tempo di questo, sì, come dire, di questa canzone,
2: sì,
0: ha messo
2: onda
0: giù una risposta a quelli, sì, nati del 2000.
2: Ah, quindi è un dissing questo, si direbbe.
1: No, completa una visione, quindi se posso dire, ecco, che ne sanno i 2000, diceva.
0: Bravo, che ne sanno, ecco, i 2000. Vuoi una base dissing o una base super quarta?
1: Grazie per del... Che ne sanno i 2000 è una frase che spesso suona come provocazione, ma in realtà è più un sorriso nostalgico che un giudizio. È il modo in cui chi è cresciuto negli anni 80 e 90,
0: sì,
1: prova a raccontare un'adolescenza fatta di aspetti semplici, ma incredibilmente intensi.
0: Sì, sì.
1: Che ne sanno i 2000 delle cassette riavvolte con la penna, del rumore del modem che citavi prima, bene sì, che gracchiava mentre speravi che nessuno alzasse proprio quel telefono. Che 50,
2: non alzare il telefono, quella cosa lì.
1: Ma
2: capito?
1: È l'attesa che spesso aumenta il desiderio. Che ne sanno i 2000 dell'attesa per una canzone alla radio da registrare al momento giusto, per un messaggio che non arrivava subito, per un pomeriggio passato sotto casa a citofonare agli amici o a mare a degli affetti, no? C'era la televisione, ma non erano i presenti. I cartoni avevano orari precisi e se li perdevi, li perdevi davvero. I film si guardavano insieme, con la pubblicità che diventava parte del ricordo. La musica non era in streaming, si scopriva per passaparola nei negozi di dischi. Che ne sanno i 2000 non è davvero una critica, è il tentativo di dire: abbiamo vissuto un passaggio unico a metà tra analogico e digitale, abbiamo conosciuto un mondo senza internet e poi l'abbiamo visto nascere, crescere e cambiare tutto attorno a sé. E forse è proprio questo il punto che possiamo citare in chiusura. Non è che i 2000 non sappiano, semplicemente sanno qualcosa di diverso, ma chi è cresciuto negli anni 80 porta dentro una memoria particolare, fatta di attese, imperfezioni, momenti non replicabili. Una memoria che ogni tanto torna fuori in quella frase lì, più per un confronto, per una sana, affascinante nostalgia.
0: Beh, grande risposta del prof, devo dire.
2: Comunque, il prof è nato negli anni 80, ma si vede che c'ha quel pepe in più, capito?

0: Funky Town, e questo è il ritmo che c'è a Radio 2. Matti dalle gare, Barti Colucci, Mario Benedetto e io sono Nicola Angelozzi.
1: Nicola Angelozzi, scontro generazionale, abbiamo visto un dissing proprio tra Nicole e Mario Benedetto. No, giusto per citare la canzone che abbiamo ascoltato, nata nel 1979. No, giusto per dire.
2: Così, ecco, giusto per,
0: però
2: giusto
0: io la conosco benissimo, anche se
1: appunto
0: sono nata nel 2001.
2: Lo vedi, adesso
0: subito perché
2: che
0: la musica mette tutti d'accordo.
2: Bravissima, ed è subito, in un attimo che lo scontro si fa confronto.
1: Confronto. Ah, bravo, prof. Deposto le armi, prof.
0: Io volevo mettere un po' di pepe in questo dissing, niente, lui è capito.
1: Va bene, ragazzi, è arrivato il momento di citare, come sempre in questo programma, la notizia matta del giorno. Sigla.
3: La notizia
1: porto in Italia, nella nostra amata Puglia, amata anche il professor Benedetto perché amato e vissuto tanti anni a Lecce, possiamo dirlo?
2: Sì, sì, assolutamente, salutiamo tutti gli amici pugliesi e salentini.
1: E non solo, tutta la Puglia.
2: Tutti generale. Gli ascoltatori, ecco, in questo caso.
0: Tutti in generale.
1: Tu Nicola sei mai stata a Polignano a Mare?
0: Sì,
1: esatto.
0: Certo.
1: Beh, posto incredibile.
2: Assolutamente, anche una grande manifestazione culturale di libri, è un appuntamento annuale da non perdere,
1: anche
2: mi permetto di dire, oltre
1: tufo,
2: che di tutto, diciamo, terra di sapori.
1: Sai che io abbasso sempre il livello?
2: Sì, no, no, ma è comunque cultura.
1: È comunque cultura. No, perché vi parlo di Polignano a Mare? Perché sapete benissimo, non so, centro nevralgico del turismo mondiale, quindi visitato da inglesi, tedeschi, insomma,
0: chiunque.
1: E ovviamente i cartelli che devono rassicurare i turisti dei divieti sono tradotti in diverse lingue.
0: Certo.
1: E beh, cosa è successo? Nel apporre un cartello per un divieto di bagnazione, la traduttrice, evidentemente non proprio portata per l'inglese, anziché dire in caso di pioggia fermati e non farti il bagno, ha riportato in caso di pioggia fermati, spogliati e fatti un bel bagno.
0: Ah, bel consiglio.
1: E il contrario. Quindi citiamo questa notizia matta anche insomma in maniera carina e delicata per riportare quello che è un fatto ovviamente non voluto e che è successo nella bellissima Polignano a Mare. Quindi mi raccomando amici che ci state ascoltando, se state andando a Polignano e vedete questo cartello, ignoratelo, ecco.
2: Sì, magari fate il contrario, anche quello che dice il buon senso a volte basta.
1: Sì, magari.
0: Cioè, sì.
2: E questo è uno dei cosiddetti effetti inintenzionali delle azioni umane intenzionali, un elemento molto affascinante.
1: Mamma mia, prof.
0: Mamma mia, no.
1: Prof.
0: Io c'ho i brividi.
2: Però è vero, poi
1: anche troppo stasera, prof.
0: Oggi

0: Popolare, 19:15, ancora un quarto d'ora insieme. In questa trasmissione si parla di tutto, dalla poesia allo scontro generazionale, anche alla cultura, ma soprattutto anche noi diamo rilevanza, cara la nostra Nicola, ai disagi, perché tutti noi proviamo dei disagi.
1: Tutti noi, ogni giorno.
0: Ma ce n'è uno tra di noi che prova più disagi degli altri.
1: E chi è?
0: È la sua terapia venire qui. È il nostro Francesco Rienzo che ci ha portato e ci sbloccherà un nuovo disagio. Sentiamo.
2: Vai, Fra. Il disagio del giorno è quando conosci qualcuno a una festa oppure a un aperitivo che sembra di stare in un film. Due persone si guardano, si conoscono, cominciano a parlare, capiscono di essere fatti l'una per l'altra, si innamorano, eccetera, eccetera, no? Sì. Nella vita vera, fino a un certo punto, la situazione è identica, perché magari vai con un amico in questo nuovo locale, vedi una, ti piace un sacco, non riesci a staccarle gli occhi di dosso.
0: No.
2: Lei si sente i tuoi occhi addosso e incrocia il tuo sguardo. Tu sei timido, ma per la prima volta reggi l'emozione e le sorridi. Lei ti sorride.
0: Sì.
2: In un attimo vi ritrovate vicini, vi presentate e cominciate a parlare.
0: Sì.
2: Siete subito in sintonia, ridete, siete contenti, fino a quando la conversazione però si interrompe, si
1: perché
2: crea
1: c'è
2: un silenzio, una pausa che dura troppo a lungo. Magari sono solo 7 secondi, ma tra due persone che non si conoscono, ogni secondo dura una settimana.
1: E
2: lì nella tua testa scatta l'allarme. L'ho annoiata, le ho chiesto qualcosa di strano, ho riso troppo forte una battuta sua, non ho riso a quella che lei riteneva fosse una battuta. Ma che, per caso qualcosa tra i denti? Fuori cerchi di sembrare tranquillo, dentro hai l'inferno. Lei si sta spazientendo, devi dire qualcosa, ti devi muovere, una cosa qualsiasi, invitala a prendere qualcosa da bere. Ma certo, non l'hai ancora fatto e lei se l'aspetta. Nei film è sempre così. Quindi prendi un respiro e le dici: vabbè, è stato un piacere, ci vediamo.
0: No.
2: E te ne vai.
1: Presto.
2: Ma come te ne vai? Ma dove vai? Che cosa è successo?
0: No.
3: Da legare.
4: Il nuovo programma di Radio 2.

0: due, ma ti dà le gare, ragazzi, ci divertiamo.
1: Brava. Ma grazie. Nicola Angelotti freestyle qui a Radio 2 Matti alle gare, poco prima delle notizie positive del professor Benedetto che ci guarda in maniera guardinga.
2: Quando avete finito?
1: Abbiamo finito, prof.
0: Vabbè,
1: allora
0: dai, prof, però un attimo di divertimento qui nelle tue lezioni.
1: Devi sapere che il prof, quando c'è il momento delle buone notizie, entra proprio in modalità buone notizie, quindi non spasfisce nulla.
2: Esatto, una modalità buona notizia, però appunto a parte di scherzi comporta anche il sorriso, perché è col sorriso che vogliamo volgere lo sguardo, come dici tu,
1: al bello.
2: Bene, partiamo da questa bellissima notizia che riguarda una zona dell'Indonesia,
0: sì,
2: dove sono stati creati dei ponti sospesi per gli oranghi.
0: Ah.
2: Sì, una notizia simpatica, perché se cercate in rete c'è un video, questo orango di Sumatra, che è una specie a rischio, utilizza questo ponte per evitare la frammentazione degli habitat a causa delle strade, quindi per poterle attraversare senza scendere dagli alberi e correre il rischio appunto di essere appunto in pericolo per l'attraversamento, certo, delle strade.
1: Poi, chi l'ha costruito il ponte?
2: E questo sta, evidentemente chi si è preso cura delle foreste, ovviamente.
0: Che bella notizia per gli animali. Poi,
1: viva sempre gli animali,
0: viva.
2: Esatto, ma rimaniamo sempre, in questo caso vogliamo un po' più, diciamo, non troppo lontano da questa bella notizia, nelle Filippine, dove c'è questo video che è anche online, molto bello, perché in realtà c'è un incendio che è su una strada pubblica di passaggio, è divampato improvvisamente, quindi mettendo a rischio le persone. Chiaramente sono stati chiamati i soccorsi, però si vede la scena di questi due passanti che si sono fermati per soccorrere chi avesse bisogno d'aiuto e domare le fiamme. Quindi questo qual è il messaggio? È che molto spesso accade attorno a noi, no? Un gesto di violenza, c'è chi ha bisogno di soccorso, ecco, non chiudiamo gli occhi rispetto alle situazioni che hanno
0: al nostro fianco,
2: e questa
0: sempre
2: è una bella notizia che ci aiuta a farlo.
1: Non abbiate paura di fermarvi a aiutare, perché spesso viviamo anche in un contesto, no,
2: esatto,
1: sociale
2: in cui la frenesia esatto. Ecco, però questo è una buona occasione per ricordarlo. Chiudiamo con il Ghana, che ha la sua prima area marina protetta.
0: Un
2: impegno istituzionale di 15 anni, quindi un'area di 703 km quadrati che sarà protetta dalla pesca, e grazie proprio alle comunità locali e all'impegno, sì, delle istituzioni è stato possibile preservare questa lingua blu di terra, dove appunto ci sarà più spazio per la libertà e la procreazione e la nascita di nuove specie.
1: Una torre guaceto in Ghana, diciamo, per fare una citazione.
2: Grande citazione, grande questa citazione per italiana, gli appassionati della Puglia. Quindi,
1: esatto.
0: Impegniamoci per i nostri spazi, i nostri luoghi d'amore, no?
2: Esatto,
0: la nostra biodiversità.
2: È sempre un gesto d'amore, esatto, nei confronti del prossimo e dell'altro.
0: Esatto.
1: Grazie. Professore, grazie per queste belle notizie. Vi ricordiamo a voi, ascoltatori di Radio 2, che dobbiamo sforzarci di cercare sempre buone notizie per contrastare tutto quello che di brutto stiamo vivendo in questo periodo storico. Intanto la musica, Salda Vinci, per sempre sì.

0: sempre così. Sì.
1: Ricordiamo che il nostro Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision Song Contest.
2: Ricordi la data?
1: Sì, la finalissima è il 16 maggio.
2: Molto bene, brava nostra Nicole. Radio 2 ovviamente sarà la radio ufficiale. Va bene. Sì. Detto ciò, sì, no, cosa state facendo? Sì, no, cosa? Vabbè. Allora, stiamo
1: per... Sarà per sempre sì.
2: Stiamo per chiudere questa puntata in questo martedì 5 maggio. Ringraziamo tutti.
3: Per fortuna.
2: Per fortuna. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci hanno inviato messaggi al 348-7300-200. Hanno partecipato anche all'argomento di puntata che ricordiamo ha trattato la poesia, prendendo spunto alle 5 maggio, appunto, fu dedicata al grandissimo Napoleone. Detto ciò, che dire, salutiamo e ringraziamo il professor Mario Benedetto.
1: Grazie prof.
3: È sempre un piacere, grazie agli ascoltatori che ci hanno accompagnato anche in questa giornata così intensa con la leggerezza del sorriso. Anche.
1: Comunque lui deve dire proprio sempre l'ultima parola, sempre la sua.
3: Vorresti dirla, abbi pazienza.
1: No,
2: è promossa la nostra amica, nonché conduttrice di Radio 2. La potete ascoltare sempre col nostro Gino Castaldo. Dove e quando?
1: Alle 10 della sera al Centro della Musica, al Centro della Musica dal mercoledì al venerdì, dalle 22 alle 23.
2: Nicola Angelozzi, grazie Nicola. Grazie Nicola.
1: Grazie a voi.
2: Una grande promessa di Radio 2. Noi siamo felici di averti qui ogni tanto.
3: Sì. Una promessa non mantenuta, invece batti con
2: è anche scaduta se vogliamo.
3: No, una promessa mantenuta e che tanto ancora da dare. Quindi...
2: Stacco l'immagine.
3: Ciao.
2: Grazie. Allora vi lasciamo al GR2 poi a Caterpillar. Ovviamente torniamo puntuali domani con i matti alle gare qui su Radio 2 alle ore 18. Grazie a Pepe Verdelle. Ciao amici.
3: Ciao a tutti. Ciao Pepe.

0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza.

0: Vincerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
1: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
2: Sono le 19:30.
3: Rai GR2.
4: Le nuove indagini sul delitto di Garlasco, le gemelle K sentite sull'omicidio della cugina Chiara Poggi, domani sarà ascoltato il fratello di Chiara Marco e poi Andrea Sempio, indagato, che non parlerà. I difensori chiedono invece una valutazione delle sue caratteristiche psicologiche e comportamentali. A Padova, tra la commozione di migliaia di persone, l'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Marco Rubio si prepara la visita in Vaticano per ricucire con la Santa Sede, ma Trump torna ad attaccare Papa Leone, mette in pericolo i cattolici. Replica il cardinale Parolin, la risposta del pontefice è una sola, predicare il Vangelo e la pace. Sport, Champions League, stasera a Londra Arsenal Atletico Madrid, deciderà la prima finalista, domani l'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. A Milano dunque sono state ascoltate, come persone informate sui fatti, le due cugine di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007. All'epoca dell'omicidio avevano detto agli investigatori: forse Chiara subì le avance di qualcuno che non accettò il no. Il nostro inviato.
5: Entrano ed escono dalla caserma dei carabinieri di Via Monti senza che nessuno dei giornalisti presenti riesca a vederli. Le gemelle K sono state interrogate a lungo, 2 ore per Paola, mezz'ora in più per Stefania, quella che aveva legami più stretti con la cugina Chiara Poggi. In assenza di elementi più precisi che la procura tiene riservati, si può solo ipotizzare quali siano stati i temi degli interrogatori. La ricostruzione degli ultimi giorni prima di quel 13 agosto 2007, quando Chiara venne uccisa, i rapporti con gli altri frequentatori della villetta di Garlasco, le confidenze della cugina, se ci sono stati, e poi le eventuale conoscenza del contenuto dei video presenti sul PC della ragazza. Argomenti su cui potrebbe essere sentito domani a Pavia anche il fratello Marco Poggi, convocato in contemporanea al suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta. La difesa di quest'ultimo ha anticipato che il loro assistito si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di conoscere gli elementi d'accusa in mano alla procura e di aver conferito l'incarico a uno psicoterapeuta di redigere una consulenza sulla personalità del 38enne che gli inquirenti ritengono l'assassino. Di Chiara Poggi. Da Milano, Claudio Vigolo, GR2.
4: Per Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, domani sarà la terza volta davanti ai magistrati di Pavia.
6: Ai magistrati pavesi che indagano su Andrea Sempio, suo amico dai tempi delle medie, Marco Poggi avrà l'obbligo di dire la verità. Gli inquirenti potrebbero tornare a fargli domande sui video intimi girati dalla sorella Chiara insieme al fidanzato Alberto Stasi, conservati nel computer della vittima al quale lui aveva accesso. Video contenuti nella cartella Albert che Chiara aveva deciso di bloccare con una password alcune settimane prima di essere uccisa. Alla madre aveva confidato di essersi accorta che il PC veniva usato per navigare su siti di a luci rosse e forse aveva intuito che qualcuno aveva visto quei filmati privati e magari li aveva anche copiati su una memoria esterna, un punto sul quale la consulenza tecnica ottenuta dalla procura potrebbe aver fatto emergere nuovi elementi. Sempio ha sempre negato di aver visto quei filmati, mentre Marco Poggi sapeva della loro esistenza. Ne parlò con gli inquirenti già nell'ottobre del 2007, quando la posizione del suo amico venne archiviata. Dopo i funerali della sorella aveva anche chiesto ad Alberto Stasi di estrapolare alcune scene che potevano essere di per lasciarle come ricordo ai genitori. Simone Zazzera, GR2.
4: Uno studente pugliese di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni a Udine dopo essere precipitato dal balcone dell'hotel di Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in gita scolastica con compagni di classe e docenti. Il ragazzo è caduto da un'altezza di diversi metri, ora è in terapia intensiva. Si indaga per chiarire la dinamica dei fatti. Torna la mafia di Corleone, con essa l'impronta di Totò Riina, arrestato con altri due sodali il nipote del boss, Mario Grizzaffi, 60 anni, ritenuto capo del mandamento dopo la morte di Riina e di Provenzano. Il clan controllava le attività agricole, comprese le compravendite di terreni, e dirimeva le controversie con il suo potere di intimidazione, esercitato con estorsioni, furti, danneggiamenti e incendi. Il Tribunale federale di Federginnastica ha sospeso per due anni Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche della ritmica. Il processo disciplinare riguardava le denunce di diverse allieve, anche minorenni, insultate, umiliate e aggredite fisicamente. I fatti contestati sono avvenuti nella palestra di Ponte Lago Scuro, Ferrara, tra il 2023 e il 2025. La Procura federale aveva chiesto la radiazione di Ghetti. Migliaia di persone hanno dato l'addio nella tarda mattinata ad Alex Zanardi nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Grande commozione e tanto affetto per l'atleta che ci ha insegnato a superare ogni ostacolo.
7: Sono venuti da tutta Italia, alcuni partiti di notte per salutare Alex Zanardi.
8: Noi siamo partiti alle 3 stamattina e non potevamo mancare, comunque per rispetto per tutto quello che ha fatto lui per il movimento, e poi è una persona squisita.
9: Facciamo lo sport paralimpico, penso che sia doveroso essere qui a dargli l'ultimo saluto.
7: Nella chiesa di Santa Giustina non c'è un posto libero, fuori si segue la cerimonia dal maxi schermo sotto gli ombrelli.
10: So che ha aiutato tante persone.
11: Tanto coraggio e tanta forza.
7: Tanti amici, atleti con disabilità, sportivi, Bebevio, Alberto Tomba, il ministro dello sport Abodi. Alla fine della messa, le note di Fiorella Mannoia, un brano simbolo perfetto per Zanardi, combattente. Con Serena Mancarella da Padova, Federico Mello, GR2.
4: Le notizie dall'estero. Proprio mentre il segretario di Stato americano Rubio si prepara ad essere ricevuto dopodomani in Vaticano per ricucire con la Santa Sede, il presidente Trump torna a criticare pesantemente Papa Leone.
12: Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Al telefono con l'emittente di ispirazione cristiana e conservatrice Salem News, Trump torna ad attaccare duramente il pontefice. Lui ritiene che vada bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, ribadisce il presidente, e non credo sia una cosa buona. Parole che arrivano 3 settimane dopo il primo affondo contro Papa Leone, che ad aprile Trump definì debole sul crimine, pessimo in politica estera, scatenando le proteste del mondo cattolico, compresi i suoi elettori, e soprattutto alla vigilia della missione a Roma del segretario di Stato americano Marco Rubio, che dovrebbe avere l'obiettivo di ricucire i rapporti tra Washington e la Santa Sede. Nella stessa intervista Trump se la prende anche con gli alleati della NATO. Quando abbiamo avuto bisogno di loro, non sono stati al nostro fianco. E dallo studio Vale, davanti a una platea di bambini, il presidente dice: l'Iran sa quello che non deve fare per non violare la tregua in corso. Poi definisce gli ultimi scontri una scaramuccia di poco conto. Da New York, Laura Pepe, GR2.
4: Il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin ha commentato le parole di Trump sul pontefice. Il Papa va avanti per la sua strada, nel senso di predicare il Vangelo, la pace, in ogni occasione, opportuna e inopportuna. Può non piacere, non tutti sono sulla stessa linea, però questa rimane la risposta del Papa, ha concluso. La situazione intanto resta sempre molto tesa tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Alcuni mezzi militari statunitensi sono stati presi di mira dalle forze iraniane, seppure in un attacco respinto. 5 civili iraniani a bordo di 2 imbarcazioni sono stati uccisi dalle forze americane. Anche in Libano, nonostante la tregua sia ancora in vigore, proseguono gli attacchi tra Israele ed Hezbollah e sale a oltre 2.700 il bilancio dei morti libanesi, mentre Tel Aviv prolunga la detenzione dei 2 attivisti della flottiglia.
13: Resteranno in carcere almeno fino a domenica i 2 attivisti arrestati a bordo della Global Sumud Flottiglia la settimana scorsa. Il brasiliano Thiago Avila e il palestinese residente in Spagna Saif Aboukeshek sono comparsi stamane in tribunale ad Ashkelon. I 2 leader della flottiglia, gli unici a non essere stati rilasciati a Creta, sono accusati dalle autorità israeliane di assistenza al nemico in tempo di guerra per aver tentato di rompere il blocco navale di Gaza, e sono accusati di essere legati a Hamas, l'organizzazione non governativa israeliana italiana Adalà, che li assiste, denuncia maltrattamenti e abusi sui due attivisti, circostanza però negata dalle autorità israeliane. Per protesta i due attivisti hanno cominciato uno sciopero della fame, per questo il tribunale ha ordinato al servizio penitenziario di monitorare le loro condizioni di salute. Intanto nel sud del Libano le forze israeliane e le milizie Hezbollah combattono per il controllo di un tratto del fiume Litani. Mentre proseguono i raid israeliani su postazioni di Hezbollah, l'esercito ha ordinato l'evacuazione di altri 6 villaggi. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR2.
4: La musica cast d'eccezione per il nuovo album di Frankie High Energy, voce e batteria, 11 rivisitazioni dei suoi brani con la collaborazione di molti big, da Jovanotti a Tiziano Ferro, da Emma Raiz. Il rapper partirà poi il 30 maggio per il suo tour in Italia, lo abbiamo intervistato.
14: Frankie High Energy, voce e batteria, un album che raccoglie alcuni dei tuoi più grandi successi rivisitati in maniera nuda.
15: Sì, mantenendo soltanto lo scheletro delle canzoni, l'ossatura ritmica, vestendoci sopra i miei testi, utilizzando la mia voce e facendomi accompagnare dalle voci di amiche e amici.
14: Persone del calibro di Jovanotti, Fabri Fibra.
15: Oltre a essere amici, nel senso proprio più tradizionale del termine, ho scoperto che sono miei fan. Svegliati,
14: apri gli occhi per difenderti. Chi ti ha stupito di più?
15: Diodato ed Emma, perché Antonio Diodato, il calore e la struggente dolcezza con la quale ha dato il proprio contributo, ha trasformato Generazioni di Mostri in una grande canzone. E Emma, io avevo la ferma convinzione che fosse più che capace di rappare benissimo. La terza strofa di Potere alla parola lo dimostra alla grande. Scorto l'orizzonte, vedo
14: un punto d'arrivo, un traguardo. Marcella Sullo, GR2.
4: E siamo allo sport. Buonasera Jacopo Barlotti.
16: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti.
4: Allora Jacopo, cominciamo dal calcio.
16: Con le coppe europee, che purtroppo, come sappiamo, ormai non riguardano più squadre italiane, ritorno delle semifinali di Champions League. Si comincia stasera alle 21 con Arsenal Atletico Madrid. Si riparte dall'1-1 dell'andata, sfida molto incerta con gli inglesi in testa alla Premier League, che sembrano favoriti, ma ci aspettiamo una gara molto tattica, a differenza dell'altra semifinale, quella di domani tra Bayern e PSG, che all'andata è finita 5-4 per i parigini.
4: Passiamo al tennis.
16: Internazionale d'Italia a Roma, cresce l'attesa per Sinner su tutti, che giovedì dovrebbe svolgere il primo allenamento al Foro Italico ed esordirà sabato. Domani si alleneranno al Foro Italico, fra gli altri, Berrettini, Musetti e Djokovic, che questo pomeriggio si è allenato al campo di Piazza del Popolo. Ma ascoltiamo proprio Berrettini in conferenza stampa.
17: Sappiamo bene che è un torneo complicato per tanti motivi, c'è un affetto speciale, c'è una voglia di far bene speciale, quindi bisogna gestire un po' tutte queste cose qui, però io mi sento adesso competitivo.
4: Intanto Jacopo, è cominciato il tabellone principale femminile.
16: Eliminate purtroppo le due azzurre Bronzetti e Ruggeri, mentre è in campo Martina Trevisan contro l'australiana Gibson, che ha vinto il primo set 6-4. Nel secondo set l'azzurra sta vincendo 5-0, quindi probabilmente si andrà al terzo e decisivo set. Comincerà dal secondo turno Jasmine Paolini. Sentiamo cosa ha detto oggi.
18: Non ho iniziato l'anno benissimo, volevo fare meglio sicuramente, sto cercando di aggiustare un attimo le cose, di focalizzarmi tanto sull'allenamento, sul colpire tante palle, su sentirmi bene in campo per cercare di alzare un po' il livello che mi permetta di essere competitiva in questi tornei.
4: Grazie Jacopo Barlotti, con lo sport è tutto. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, regia Andrea Di Marco e Luciano Pecoraro. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va ora a Caterpillar. Ci risentiamo con gli aggiornamenti sulle notizie alle 22:30.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Su Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Infine, concedetemi di lanciare un appello alla maestà del Parlamento, dove una proposta di legge firmata dal primo partito di opposizione ha trovato ascolto nel principale partito di maggioranza e ha prodotto una legge delega sulla quale l'intero arco costituzionale mostra segnali di concordia. Vi prego, non perdiamo l'occasione di mostrarci coesi nella riforma del sistema audiovisivo nazionale.
1: Riformiamo il sistema audiovisivo nazionale, l'ha detto il ministro Giulia oggi in Quirinale, una sede alta. Io credo che alludesse chiaramente in questa riforma al ritorno di Caterpillar alle 18. Ci sono prove che dicono
2: da
1: che
2: cosa,
1: lei,
2: da cosa lo intuisce?
1: Cioè, dalla forma del discorso, sì. E poi so che lei, Zambotti, ha promesso a Giulia che se torniamo alle 18 all'interno di questa riforma noi vestiamo per un'intera stagione alla Zuava.
2: Mi lo sembra, faremo, mi sembra improbabile. Un'altra grande anima del passato di Caterpillar, Marco Ardemagni, tutti alla Zuava. Buonasera, 19:45 minuti, Caterpillar Radio 2. Il ministro Giulia ha detto tutto questo intervenendo al Quirinale per la presentazione dei candidati ai premi dei David di Donatello. Non c'era solo lui, è successo anche questo.
3: Prima che lei arrivasse, ho fatto Presidente della Repubblica, ho girato delle scene qui al Quirinale, spero di aver lasciato tutto in ordine, mi auguro che no, e lascio comunque la conclusione al nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
4: La ringrazio, ricordo il suo film, era tutto in ordine.
3: Questo era importante.
4: C'era il cerimoniale un po' disorientato, ma non se ne preoccupi, ma sa, la realtà talvolta supera la fantasia, anche quella del cinema.
2: Il presidente Mattarella in una battuta scherza con Claudio Bisio. Claudio Bisio poi aveva percorso, non so se in monopattino, i corridoi del Quirinale. Anche noi fumo al Quirinale, si ricorda Cirri, per puntata gloriosa di Mi illumino di meno qualcuno dimenticò un badge.
1: La fece uscire per pietà.
2: Più o meno sì. Era un tentativo di restare chiusa dentro, non ci fu possibile farlo. Caterpillar in diretta fino alle 21. Abbiamo ospiti qui in studio due leader del futuro. Ve li presenteremo. Sono dei piccoli Mario Draghi e Ursula von der Leyen. Sono qui
1: molto
2: con noi.
1: Interessante. Sì, faccio in tempo a dirlo che il presidente Trump ha parlato a una platea di bambini che sono rimasti esterrefatti. Atterriti. Ti hanno detto: ma questo è un fumetto, è la vita vera. Temo sia la vita vera. Noi saremo fumetto fino alle 21, giusto?
5: Mielerie Aperte vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: Teddy Sims, 19:50 minuti, Caterpillar in diretta su Radio 2 fino alle 21. Cominciamo questa puntata in cui parleremo di sogni d'Europa, di futuro, di ostetriche dalla Biennale di Venezia, perché molti di questi temi arrivano, si condensano e sono raccontati anche da quel grande confusione sulla presenza della Russia. La Russia ha un padiglione, è suo, i padiglioni ai giardini sono degli stati. La Biennale inaugura domani, che cosa sta succedendo? Gli artisti russi ci sono o non ci sono? Una giuria si è dimessa, la Commissione europea si è arrabbiata, ci racconta tutto una giornalista del Corriere del Veneto che segue la Biennale, è Sara D'Ascenzo, benvenuta a Caterpillar.
1: Grazie, buonasera a tutti.
2: Sara, grazie. Una teoria dice che ci vorrebbero 3 anni per spiegare il problema della Russia alla Biennale. Lei deve farlo in pochi minuti.
1: Va bene.
2: Da dove, è un'impresa impossibile, conviene buttarsi in laguna, da dove cominciamo?
1: Ma in laguna non conviene perché sennò duriamo 30 secondi. Comunque, cominciamo dal 4 marzo, che è il giorno in cui la Biennale annuncia che ci sarà anche la Russia, e lì si scatena già l'inferno. Ma diciamo l'inferno vero si scatena quando tra il presidente Buttafuoco e il ministro Giuli cala un gelo siberiano, perché la presenza della Russia è un problema politico da subito, ed è un problema enorme perché va a toccare quelle che si chiamano le sanzioni, appunto, che l'Unione Europea ha messo su questo paese da quando c'è stata l'invasione dell'Ucraina. E quindi lì si è scatenato appunto un putiferio di polemiche su questioni di diritto che con l'arte c'entrano poco, però in questo caso c'entrano molto, perché la Biennale è sempre stata molto anche politica. Le curatrici oggi hanno detto che la Biennale è lo specchio dei tempi anche dei primi del Novecento, quando muoveva i primi passi, e lì c'era appunto tutto un problema di potenze che si scontravano, e qui siamo 100 anni dopo, poco più, siamo nello stesso posto, cioè potenze che si scontrano. Voi immaginate la geografia dei giardini.
2: Dal centro, tenga presente, il ministro Giuli è vestito nello stesso modo rispetto, una battuta ignobile, non è piaciuta.
1: Alcuni dicono anche prima, insomma. Anche prima. Comunque, diciamo, la geografia è terribile in questo caso, la geografia dei padiglioni, perché qui adesso quando si entra, oggi siamo entrati e a sinistra, cioè davanti a noi c'era il cervo, l'origami deer, il cervo che hanno portato l'artista ucraina davanti a tutti, no? Un origami deer, un cervo che ha attraversato l'Europa, insomma, a simboleggiare il problema della guerra. E a 20 metri a destra c'è il padiglione della Russia. Cosa c'era oggi? C'erano tutti gli artisti, e quindi siamo entrati e c'era un coro russo, tra l'altro è simpatico perché uno dei nomi tutelari del presidente Buttafuoco è Battiato, e sappiamo tutti che in una canzone diceva non sopporto i cori russi, e si entra e c'è proprio un coro russo, e un coro russo si chiama Poloka, ed è un coro che va nei paeselli dell'estrema Russia a ripescare antichi canti. Poi subito dopo techno, per cui tutta la mattina c'è stata musica techno di vari DJ, di vari artisti.
0: Sara D'Ascenzo, perdonaci, c'erano gli artisti russi, ma il padiglione era aperto o chiuso? Il padiglione
1: era
0: russo?
1: Aperto. Si poteva entrare, sì. Allora, tenete presente che oggi oggi e fino a a venerdì compreso è solo per giornalisti e persone invitate dalla Biennale. L'apertura al pubblico con il biglietto dei paganti è da sabato. Cosa succederà? Sabato 9, venerdì 8 l'ultima performance alle 6 di sera, e poi si chiude tutto, e dal 9 mattina il padiglione sarà chiuso, però
0: padiglione russo.
1: Sì, il padiglione russo sarà chiuso e le performance saranno state registrate in questi giorni e saranno visibili spiando dalle finestre, che ci sono, bellissime tra l'altro, del padiglione, in cui oggi c'erano per esempio tantissimi fiori. Cioè è anche una cosa che un po' qualcuno era un po' stonata, perché insomma entravi in musica techno tipo festa e fiori non era proprio presenza in tono minore, diciamo.
0: E invece puoi spiegarci in un minuto e mezzo la questione della giuria, perché
1: la giuria
0: si è dimessa, sì. Ecco, grazie.
1: Allora, la Biennale ha sempre in tutti i settori le giurie internazionali, e questo gli ha garantito negli anni, in più di un secolo di storia, di avere il prestigio che ha. la giuria era stata scelta, anche se non formalmente nominata, dalla curatrice Koyo Kuo, che ricordiamo è scomparsa un anno fa. Quindi noi vediamo una biennale che ha una curatrice che è scomparsa un anno fa. Questa giuria aveva espresso una settimana fa l'intenzione di non premiare né il padiglione russo né il padiglione di Israele, qualora si fossero, anche si fosse presentata l'occasione. A quel punto la biennale si è trovata in difficoltà, perché il regolamento non lo permette, cioè ha concesso la libertà e ha detto la giuria è autonoma, però in realtà era un grosso problema, e lì la giuria si è dimessa, perché comunque non avrebbe potuto, di fronte alla richiesta dell'artista israeliano di essere tenuto comunque in considerazione tramite una diffida, a quel punto non c'era più partita e la giuria si è dovuta dimettere. Però questo, immaginate che a pochi giorni dall'apertura ha creato un'altra crepa, che è stata colmata dicendo che quest'anno ci sarebbe stata la giuria popolare. Quindi chiunque di voi da sabato in poi vorrà andare a Venezia a vedere sia i giardini che l'arsenale avrà la possibilità di votare e magari di avere poi a novembre nella premiazione proprio il padiglione preferito.
2: Poi ci sarebbe da dibattere se è una virata populista, ma non abbiamo tempo, ci aspettano dei cicchetti.
1: Andiamo seconda puntata.
2: È una seconda puntata.
0: La giuria aveva preso questa decisione per non premiare artisti di paesi che
1: considerati
0: in questo momento.
1: Dal Tribunale Penale.
0: Esatto, dalla Corte Penale Internazionale, accusati di
2: crimini contro l'umanità. Le dobbiamo dei cicchetti, sì. Uno spritz.
0: Bravissima, comunque, una sintesi straordinaria. La richiameremo nei prossimi giorni mentre si aggira tra padiglioni aperti, techno e padiglioni chiusi.
1: Assolutamente.
0: Grazie.
1: Ci sono performance di nudo, tutto quello che volete.
2: Grazie.
0: Il nudo alla radio è sempre, no?
2: Certo,
0: il nudo alla
2: certo.
0: radio.
2: Mi permetta
0: suo,
2: di ringraziare Michela Nicolussi Moro, che dal Corriere Veneto ci mette in contatto e è molto buona con noi.
0: Grazie Nicoletta. Arriva David Bowie
2: Michela. Ci tiene molto ad essere Michela.
0: David Bowie, 19:58 minuti. Michela, non
2: Michela,
0: Nicoletta. Annaggia.
2: Nicolussi Moro.
3: Il miele non è solo un dolce regalo delle api.
4: E già, è anche il frutto del lavoro di tanti professionisti che coltivano un'arte antica nelle loro mielerie.
3: Il 17 maggio sarà una domenica speciale. Ben 200 mielerie in tutta Italia aprono le porte per farti scoprire il mondo del miele. Scegli la tua mieleria e vivi un'esperienza unica.
4: Consulta la mappa su mielerieaperte.it e contatta direttamente la mieleria per prenotarti. Un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dal MASAF.

0: Stiamo andando verso la giornata dell'Europa, il 9 maggio, ma i festeggiamenti soprattutto a Roma, quest'anno saranno venerdì 8 maggio, ci sarà in Piazza del Campidoglio un grandissimo evento, c'è la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, c'è Andrea Bocelli, Bocelli è endemico anche al compleanno di mio cugino, è andato e...
1: Complimenti suo cugino, ma si figuri, si può permettere si Bocelli.
0: No, tutto, c'è... E anche noi lo seguiremo venerdì con una puntata speciale di Caterpillar molto più ridotta perché il resto del canale parla molto di Europa. Noi ci siamo chiesti cosa minchia siamo andati in pulmino 10 volte a Strasburgo mangiando dei panini in Svizzera, ma questa è polemica. Verso la festa dell'Europa ci andiamo raccontando il futuro dell'Europa. Abbiamo una sigla e un prestigioso ospite. Sigla.

0: Alfonso Bianchi scrive per Europa Today, racconta Caterpillar, soprattutto la Commissione Europea quest'anno possiamo abbassare la prestigiosa sigla se no lo asfaltiamo, in una rubrica che si intitola Europa Accessibile, collegato. Buonasera Bianchi.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera, buonasera. Grazie per essere qui. Ogni giorno con lei arriveremo alla festa dell'Europa sapendone di più di questa giornata e dello Stato dell'Unione Europea. Intanto ieri abbiamo appreso di un nuovo assembramento di leader europei che non avevamo ancora mai incontrato, non ce l'aveva mai spiegato. Esattamente come si chiama questa cosa che succede in Armenia? La Comunità Politica Europea. Che cos'è, Alfonso Bianchi, la Comunità Politica Europea?
1: Sì, allora l'Unione Europea era già troppo semplice da spiegare tra Consiglio UE, Consiglio Europeo, Parlamento, Commissione, quindi si è deciso di creare un nuovo organismo. In realtà questo è un organismo informale, la Comunità Politica Europea si è lanciata nel 2022, è un'idea del presidente francese Macron, è un consesso informale in cui l'Europa, l'UE, si allarga ai suoi partner più stretti della regione europea. Inizialmente era pensata per creare un luogo di dibattito costante, soprattutto con alcuni membri, il primo di questi è il Regno Unito, che faceva parte dell'UE e poi ha deciso di uscire, un altro era l'Ucraina, il paese che molti vorrebbero far entrare con una procedura accelerata all'interno dell'UE. Questo poi è stato allargato nel giro di 8 incontri che sono stati fatti dal 2022 fino ad oggi a 45 paesi. Non è una struttura fissa, non è un'istituzione dell'UE, però è un luogo dove si dibatte con i propri alleati della difesa, alleati nel settore dell'energia, della sicurezza, e questa volta è stato un incontro storico perché si è tenuto innanzitutto in Armenia, un paese che non è europeo, è l'Asia, e ha partecipato anche il Canada, che è l'invitato d'eccezione, un invitato molto importante in questo momento, diciamo, geopolitico.
2: Alfonso Bianchi, la questione diventa a livello politico, a livello valoriale, culturale: quali sono i confini dell'Europa? L'Europa, secondo la definizione che lei ci ha insegnato, è un posto in cui le regole a volte sono complicate, ma sono regole democratiche, dove c'è una sostanziale democrazia, appunto, dove si mangia decentemente. E allora, per esempio, il Canada, a parte il mangiare decentemente, il Canada sembra Europa.
1: Allora, i padri fondatori hanno avuto l'intelligenza, quando hanno creato l'Unione Europea, di non mettere una clausola di mangiare bene. Questo ha fatto in modo che si è potuto aprire la nostra Unione a diversi altri paesi, alcuni dicono potenzialmente in futuro anche al Canada. Ovviamente questo al momento è soltanto un sogno di alcuni, perché la Costituzione Europea appunto parla di paesi europei. Adesso il Canada non è tecnicamente un paese europeo perché geograficamente non è europeo, anche se molti dicono che è un paese, diciamo, americano il più europeo di tutti. È una concezione molto larga del concetto di Europa, che però alcuni, diciamo, vogliono utilizzare, già pensano di utilizzare. Ci sono anche dei deputati europei che hanno proprio iniziato una pressione per fare sì che si apra questa discussione. Quindi, al di là del cibo, il Canada è molto simile a noi, la sua democrazia è simile alla nostra, o meglio è simile in realtà molto più a quella del Regno Unito, di cui in qualche modo è un partner molto più stretto, fa parte del Commonwealth, ma la sua democrazia è una democrazia sociale molto più simile alla nostra di quella che è per esempio gli Stati Uniti, la sanità pubblica, l'università, molto più accessibile.
0: Ecco, su questo il premier canadese proprio a Yerevan ha detto: magari un giorno i miei nipoti faranno l'Erasmus a Quebec City, mangiando succo d'Agerd.
2: Bevendo soprattutto, perché l'Erasmus è fatto
0: vabbè,
2: anche...
0: Vabbè, ma è che si beve il succo d'Agerd, non lo so, non credo. E ha detto: speriamo un giorno di far parte anche dell'Eurovision. Ecco, da questo punto di vista, Alfonso Bianchi, l'Europa, diciamo, è abbastanza modulare. Lei ci ha spiegato le istituzioni europee, però poi esiste... È un'Europa geografica, qualcuno dice il Canada no, però la Martinica sì, perché non è che sta più vicino al Canada che a Napoli, e poi esiste un'Europa calcistica. Insomma, lei a quale vuole più bene di queste varie modulazioni dell'Europa?
1: Vabbè, io sono affezionato all'Europa dell'Unione Europea, per la quale, diciamo, sono dedicato un po' alla mia carriera degli ultimi anni, ma l'Europa in effetti è un concetto molto più ampio che possiamo allargare. Come dicevate voi giustamente, esiste l'Europa del calcio, che è allargata anche ad altri paesi, ad Israele per esempio, l'Europa dell'Eurovision, che prima era allargata addirittura anche alla Russia, poi è stata esclusa. C'è un'Europa che però è tante Europe, anche la stessa Unione Europea non è un blocco fisso. Se pensiamo solo ai paesi di cui che ne fanno parte, di fatto siamo molto diversi. Noi italiani siamo diversi dai tedeschi, siamo diversi diverse dagli svedesi. Ci sono anche nell'Europa dei macro blocchi cosiddetti frugali, contro noi che siamo i mediterranei. Ci sono i paesi che vogliono entrare, i paesi dei Balcani, c'è la Turchia che potrebbe presto entrare in Europa e portare un paese che di fatto totalmente europeo non è, il primo paese che vive tra due continenti e che potrebbe entrare tra l'Asia e l'Europa, appunto perché Istanbul è la prima capitale che vive su due continenti. E quindi l'Europa è tante cose, è una cosa sola.
2: E poi pensavamo culturalmente il Brasile, che è fatto da veneti antichi, di fatto il Brasile ha una tensione verso l'Europa. Bianchi, che dire, noi continuiamo a parlarne, questa base democrazia, servizio sanitario è un po' slegato dai soldi, è un progetto che vede in lei un alfiere sempre teso, insomma.
0: No, possiamo chiudere così.
2: E volevo elogiare Alfonso Bianchi, perché se lo merita, quello che fa per noi, ci ha aperto le porte alla comprensione dell'Europa.
0: E andiamo avanti, Bianchi, lei si è impegnato, possiamo risentirci domani, adesso capiamo esattamente, domani lei diceva sono attese missive importanti da Ursula che lei riceverà, leggerà e divulgherà qui a Caterpillar.
1: Sì, con grande piacere, se domani ne potremo parlare. E comunque grazie per il ruolo di alfiere dell'Europa, che mi inorgoglisce molto.
2: Molto, molto. Domani torna allo stesso compenso pari a zero Alfonso Bianchi. Grazie.
0: Raffarone. Grazie mille, grazie. Alfonso Bianchi, scrive per Europa Today. Adesso arrivano Madame Marrakesh. Volevo capire con Marrakesh. Dice Madame.
2: Certo, sì, sono... mi non importa, non faccia le esigenze.
0: No.

0: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe. And so I'm very appreciative of the symbolism of this invitation. Thank you.
1: Le parole, eccole qui, le abbiamo citate e analizzate prima del premier canadese Mark Carney, un invito, un ringraziamento di essere stato invitato come primo leader non europeo nella comunità politica europea a Yerevan, e noi andiamo avanti a raccontare questo attraverso due giovani che ci hanno segnalato l'ISPI. Sentiamo spesso l'ISPI qui a Caterpillar, li ringraziamo per spiegarci la geopolitica. Qui a Milano si sta tenendo, si è appena conclusa una grande simulazione di un G20, ci facciamo raccontare tutto direttamente da due dei partecipanti, sono future leaders, quindi un giorno siederanno nelle poltrone importanti della classe dirigente della comunità internazionale, sono Xenia Perovic e Nicolò Francesco Minardo, benvenuti, buonasera.
2: Buonasera.
3: Benvenuti,
2: buonasera.
3: Voi avete frequentato prestigiose università milanesi, la statale e la cattolica, senza nulla togliere le università telematiche, qui siamo in fascia alta. Che cosa avete fatto oggi per ISPI?
2: Allora, in generale in questi quattro giorni da sabato abbiamo portato avanti questa simulazione diplomatica, rappresentavamo due paesi molto particolari, entrambi, io la Federazione Russa e Xenia United Kingdom, quindi il Regno Unito, e era una simulazione di un G20 che si svolge però chiaramente calato nel contesto reale e quindi in un contesto molto molto complicato per trovare un accordo di cooperazione.
3: Cominciamo dal Regno Unito, Xenia, che posizione avete portato voi sudditi del Re Carlo?
4: Allora, prima di tutto buonasera e grazie a voi per l'invito. Allora sì, io ho avuto l'opportunità di rappresentare gli interessi, le priorità e gli obiettivi del Regno Unito. Allora, il tema di quest'anno era un po' più particolare, un po' più specifica. Ho avuto l'opportunità di rappresentare gli interessi del Regno Unito per quanto riguarda il tema delle materie critiche, che sono molto per transizione energetica sostenibile, che come sappiamo è praticamente il futuro sia della nostra generazione sia dalle future dalle generazioni successive, quindi ho cercato di dare il mio meglio e di rappresentare gli interessi del Regno Unito, che in questo ambito sono appunto ottimizzazione della produzione domestica e anche ovviamente la cooperazione multilaterale internazionale in quest'ambito.
3: Ma invece Nicolò Francesco, no, domanda di metodo, quelli dell'ISPI quanto tempo prima vi dicono tu farai la federazione? 20 minuti prima o vi danno del tempo per studiare? Perché a volte sono carogne all'ISPI.
2: No, fortunatamente all'ISPI, devo dire, Stefania, Licia e tutto l'entourage sono stati molto gentili, ce l'hanno detto abbastanza prima da poterci coordinare anche con gli altri compagni, perché non l'ho rappresentata da solo la Russia, avevo due compagni molto bravi, e questo ti permette chiaramente di fare ricerca sulla posizione del paese, che soprattutto per quanto riguarda la Russia è in un momento chiaramente molto complicato.
1: Tra l'altro Francesco Minardo l'ha interpretato talmente bene che ha ricevuto, non so, hai fatto un metodo Stanislavski, ti sei calato proprio nel leader russo e hai ricevuto anche una menzione speciale per la tua interpretazione di Vladimir Putin.
2: Esatto. Sì. Abbiamo ricevuto la delegazione Best Delegation, perché devo dire è trasparito molto il lavoro che c'era dietro, che era un lavoro di coordinazione tra noi, di ricerca, e soprattutto devo dire siamo stati molto coerenti e fedeli alla posizione russa, anche con qualche difficoltà chiaramente, non
3: immagino,
2: essendo nessuno di tre allineati.
3: Ma possiamo ipotizzare che i servizi di sicurezza della federazione ti cercheranno per ingaggiarti? È sempre, sempre meglio che lavorare alla RAI.
2: Ce lo siamo chiesti.
3: Lo siete chiesti.
1: E Xenia, invece tu, diciamo, interpreti qui un'anima tripartita, perché sei del Montenegro, studi a Milano da ormai da alcuni anni, hai interpretato lo UK UK, quindi un paese che è uscito dall'Unione Europea, un paese che forse entrerà chissà nell'Unione Europea, e parli da un paese che è, diciamo, fondatore dell'Unione Europea. Come la vedi questa sensazione, quest'idea di questa Europa elastica che è un po', diciamo, ha un suo confine politico, un confine geografico molto più ampio, un confine gastronomico che è infinito?
4: Sì, esatto, come lei ha detto, sì, io vengo dal Montenegro, che tra l'altro si parla in questo, soprattutto tanto in questi giorni, dovrebbe essere un nuovo stato membro dell'Unione Europea.
3: Beh, e si mangia molto bene in Montenegro.
4: Sì, esatto, se ci fosse la clausola direi che la rispettiamo. Quindi sì, si mangia tra l'altro molto bene, però sì, cioè in realtà anche magari, se non mi sbaglio, 10 giorni fa è stato creato anche un gruppo ad hoc per lavorare sul trattato di adesione del Montenegro, quindi posso dire che dal punto di vista montenegrino siamo molto vicini. Poi per quanto riguarda il Regno Unito, si trova, possiamo dire, in una situazione un po' più particolare, perché come sappiamo è uscito e receduto dall'Unione Europea, e si sta parlando in questi giorni, come possiamo dire, alla luce di tutto questo che sta succedendo nel mondo, che il Regno Unito, ora che la maggior parte dei cittadini in realtà è a favore del...
3: Ha cambiato idea.
4: Esatto.
3: Hanno pestato una cosa e poi... Prego.
4: Esatto, quindi secondo me questo è magari un buon esempio per gli altri stati che avevano in mente magari l'idea di provare la stessa cosa, di fare la stessa cosa come l'ha fatto già Regno Unito. Però per Regno Unito, cioè, una cosa che è sicura è che se vuole rientrare a far parte dell'Unione Europea dovrebbe di nuovo ufficialmente avviare la procedura ufficiale.
3: Chiedere scusa, abbiamo sbagliato.
4: Anche quello appunto. Quindi secondo me magari questo esempio del Regno Unito unisce il futuro Europa, speriamo.
1: Chiediamo veramente la sintesi russa, tipica, diciamo, una posizione. Che cos'è l'Europa vista dalla Federazione Russa?
2: Vista dalla Federazione Russa, l'Europa è la nemica per eccellenza. È stata una posizione che abbiamo portato avanti durante la simulazione e che la Russia porta avanti in diplomazia da tantissimi anni. C'è una guerra di disinformazione portata avanti dai servizi russi da tanti anni.
1: Lo ammettete come Federazione Russa?
3: Una costaglia di uomini per niente virili, insomma.
1: Esatto, visti da lì. Noi vi ringraziamo tantissimo. Se avete figli o se avete meno di 35 anni, vi interessano queste cose, Young Leaders è un progetto dell'ISPI gratuito, e quindi date un'occhiata al sito dell'ISPI. Grazie a Xenia Perovic e Niccolò Francesco Minardo.
2: Grazie, bocca
1: al lupo. Grazie a voi.
3: Grazie mille. Adesso arriva un gruppo discutibile.
1: Gli Arctic Monkeys.
3: E poi torniamo.
1: E poi torniamo.

0: Siamo Caterpillar e passiamo con grande fluidità dalla simulazione dell'ISPI di un G20 a una simulazione dell'Italia attraverso le TGR.
1: Esatto.
0: Cioè, le TGR raccontano.
1: È un G21.
0: È un G21. Le TGR raccontano una visione del mondo e noi ve la proponiamo nella sintesi che viene assemblata dalla Francesca Dal Cielo. E cominciamo con Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e poi il Piemonte.
2: A Trento cittadini in assemblea contro il CPR, annunciata un'azione legale per fermare la costruzione del centro per i rimpatri dei migranti irregolari, il 16 maggio la protesta in piazza.
3: La volta che Catinara divenne Chernobyl, ricostruiamo la celebre bufala delle immagini che fecero il giro del mondo col cronista americano che la smascherò.
4: Hanno di nuovo i tempi per richiedere una carta d'identità elettronica a Torino. Primi appuntamenti solo a settembre. Da agosto non saranno più valide quelle cartacee.
0: C'è il mondo, Zambotti, c'è il mondo. La mia preferenza va all'ospedale di Catinara, che è talmente bello, talmente moderno, che 40 anni fa, quando saltò la centrale di Chernobyl, un signore molto astuto fece delle riprese dell'ospedale di Catinara un po' tremolante e le vendette come la centrale di Chernobyl in fiamme. Sono abbastanza simili come cultura architettonica e poi fu disconosciuto da un giornalista americano. Però per dire che la bellezza è ovunque,
1: certo,
0: un ospedale.
1: È bellezza, tra
0: esattamente,
1: l'altro.
0: Sì, esattamente. Io voto quello, ma c'è la seconda manche.
1: Assolutamente, Lombardia, Sardegna, Liguria.
2: Furono requisiti dalle truppe napoleoniche. Ora il comune marchigiano di Camerino rivuole 8 capolavori custoditi a Brera. Per gli esperti è quasi impossibile. Campioni mondiali e giovanissime promesse degli scacchi a Sardinia World Chess Festival, torneo di altissimo livello tecnico in corso a Orosei.
5: La procura ordina lo stop all'abbattimento dei pini in corso Podestà dopo un esposto di residenti a Italia Nostra.

0: all'Etiopia, gli obelischi, ma c'è anche un tema, oppure la Grecia, il Partenone, lo
1: è
0: deve avere indietro
1: al major Sala,
0: sì.
1: gli diamo, lui ha detto delle cose che non vi possiamo ripetere, quindi pari merito Brera e Catinara,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: Chernobyl,
0: sì, sì. Però anche il grande torneo mondiale di scacchi a Orosei, anche questo
1: golfo,
0: è interessante, molto
1: scacchi.
0: Interessante, infatti
1: molte cose. Adesso arriva della pubblicità e poi c'è il meteo, e se sopravvivete noi torniamo.
0: E se c'è un'ostetrica in ascolto,
1: brava,
0: o se sapete magari anche il nome dell'ostetrica che vi ha fatto nascere o dell'ostetrica che vi ha aiutato a partorire, insomma la giornata delle ostetriche, ne parleremo dopo. Però un messaggio al 348 7300 200, conoscono ostetrica, sono ostetrica,
1: sento già delle doide, Zambotti. mi ha veramente convinto.
0: Spinga.
1: Break e poi spingiamo. Poi c'è il meteo e poi torniamo.
0: Spinga.

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
1: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
2: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
3: Noi spesso raccontiamo di sogni.
4: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
2: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
6: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
7: Meteo Radio.
8: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata al nord diminuiscono di intensità le piogge, seppur ancora presenti su gran parte delle regioni, così come al centro, dove ci sarà spazio anche per isolati temporali sulla Toscana. Tempo più stabile al sud. Domani al nord nuovo aumento della nuvolosità con piogge e rovesci sparsi a partire dai settori alpini e prealpini, in estensione alle pianure di Lombardia e Triveneto. Situazione analoga sulle regioni centrali, dove nubi compatte daranno luogo a precipitazioni sparse, localmente a carattere temporalesco, tra Toscana, Umbria e Lazio, mentre il versante adriatico godrà di maggiori schiarite. A sud e sulle isole maggiori il tempo resterà invece più stabile e soleggiato, salvo qualche innocua velatura di passaggio sulla Sardegna. Ventilazione generalmente meridionale, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e sul Tirreno, che risulteranno mossi. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime saranno in lieve aumento al nord e su parte del centro, stazionarie al sud e sulle isole con valori decisamente gradevoli. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
9: Cosa? Quale insegna lì?
10: Te del no, che è tutta storta.
11: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
10: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
12: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
9: Sul 2?
10: Perché le minga su Radio 1?
11: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
13: Good Morning Radio 2, il morning show

0: già buio,
1: è già buio, è già buio,
0: è già notte, l'ora è quella che è, io sto già sognando, sognavo di essere in onda con lei.
1: E lo è perché parliamo di sogni, e se tutti e tutte sognano in giro per il mondo, l'antropologia ci insegna che è diverso il significato che diamo ai sogni che facciamo. E allora è uscito un articolo su Wired che racconta di una ricerca portata avanti sui sogni anche durante la pandemia. Ne sa tutto, ma ne sa molto di più un'antropologa che da molto tempo lavora su come dormiamo e su come sogniamo in giro per il mondo. Ha pubblicato, tra le altre cose, anche I sogni vengono da fuori, un'etnografia della notte, collegata da Marsiglia, Arianna Cecconi, scrittrice e antropologa. Benvenuta e bentornata.
2: Buonasera.
0: Arianna, la prima cosa da dire è che sui sogni c'è sempre stato, c'è ancora un monopolio della psicanalisi che se li è presi e non li molla, ma sui sogni si possono fare anche ricerche, e quella citata è una ricerca che amplia un po' l'orizzonte.
2: Sì, infatti la psicologia ha monopolizzato un po' il discorso dei sogni, soprattutto l'ha individualizzato, come se ognuno avesse dei sogni appunto intimi solo, e che vengono da dentro, dal proprio inconscio. Ma la questione è che infatti penso che sia importante mettere, che io nei miei studi di antropologia, ma che anche questo articolo che parlava dei sogni durante il confinamento ha mostrato, che in realtà i nostri sogni assorbono la vita sociale. Noi siamo esseri sociali anche quando sogniamo, e in questo senso riportare la dimensione collettiva davanti, mostrare come i nostri sogni parlano della nostra società, e noi stessi nel sogno viviamo gli eventi sociali, le crisi, sperimentiamo tutto quello che nella vita sociale ci tocca, e quindi ci trasforma anche le nostre notti. E questa dimensione collettiva si è persa nel discorso psicologico, in un certo senso,
1: in cui appunto si cerca di...
0: È un monopolio terribile,
1: sì, assolutamente.
0: Della psicologia.
1: Beh, ma fino alla nascita di Arianna Cecconi, che ha restituito l'analisi dei sogni all'antropologia. Arianna, nella tua ricerca che è cominciata proprio sui sogni, poi adesso vivi a Marsiglia, ci sei occupata addirittura anche come dormiamo diversamente e anche come il sonno abbia degli aspetti culturali, ti sei anche occupata di capire cosa fanno le persone di diverso coi sogni, perché oltre al significato è anche poi in qualche modo come li movimentiamo da svegli.
0: Cosa ce ne facciamo dei nostri?
2: Sì, infatti io ho cominciato a studiare i sogni nelle Ande peruviane, con le popolazioni Quechua, che per loro il sogno è proprio un punto di partenza per il giorno. Cioè, a partire da quello che abbiamo sognato si fanno ispirare nelle azioni, nelle decisioni quotidiane. Se sogno pecore, so che la giornata andrà male e non andrò in quella, per esempio non prenderò il bus per scendere alla città, e quindi mi ricordo che le persone erano stupite quando mi dicevano: ma tu cosa fai con i tuoi sogni? Non li usi? Com'è possibile che tutta quella informazione lì che arriva nella notte non sai interpretarla e non fa parte della tua vita? E quindi da lì è come se mi è accesa una lampadina notturna, e mi sono detta: ma effettivamente questa esperienza del sogno, che è un modo di conoscere diversamente le cose, di comprendere diversamente, mi accorgevo che io stessa ero disarmata rispetto a questo sapere notturno. E da lì ho cominciato a studiarlo in vari, appunto dapprima nelle società Quechua, ma poi anche in Europa, in Spagna, in Francia, in Italia, mostrando proprio come in realtà ci sono, le culture hanno sviluppato dei saperi sul sonno e il sogno, e come questo sistema di conoscenza notturno viene valorizzato e soprattutto è legato a delle azioni. Cioè il sogno genera delle azioni.
0: E invece, Arianna, nel rapporto che abbiamo con i sogni, aiutaci a capire, noi siamo portati a considerare il sogno un altro linguaggio, e lo raccontiamo sempre come se fosse bizzarro, una cosa insolita. Se lo guardiamo in maniera collettiva, con un discorso più ampio, cos'è questa bizzarria che vediamo nei nostri sogni?
2: Beh, effettivamente nei sogni può succedere tutto, cioè nel senso che le categorie spazio-temporali vengono completamente ribaltate, e possiamo fare delle esperienze, possiamo incontrare nella nostra casa Donald Trump che scongela il frigo, così come possiamo trovarci in una situazione estremamente, possiamo volare, possiamo fare cose che non possono succedere nella realtà. Però al tempo stesso la cosa questa bizzarria, che appunto si chiamano bizzarrie, se cominciamo, io accorgendomi del fatto che quando le persone si raccontano i sogni e li condividono, si trovano dei punti in effetti che riappaiono nei sogni delle varie persone, e si può vedere come dei momenti storici che stiamo vivendo appaiono collettivamente, e quindi quelle bizzarrie in realtà sono un modo diverso anche di come di assorbire la società e il sogno che si trasforma, ma in realtà i sogni mantengono quel ruolo di sismografi. C'è questa storica Charlotte Berardi che ha scritto questo libro meraviglioso che si chiama Sognare sotto il Terzo Reich, che diceva appunto che i sogni sono dei sismografi di eventi storici. Quindi certo sono bizzarrie, ma al tempo stesso sono delle bizzarrie che è un altro modo di comprendere quello che sta succedendo nella vita sociale.
0: E poi c'è la questione che ci dice sempre Sara Zambotti, che sogni in maniera diversa se la sera hai mangiato un'insalatina.
1: Questa è mia madre, un po' materialista, che diceva
0: del cinghiale in umido,
1: no, appiattiva le psicologie sulla peperonata, ma insomma sono
2: il corpo genera sogni.
1: Assolutamente.
0: È vero,
1: Arianna Cecconi è anche una scrittrice, il suo ultimo romanzo è La girandola degli insonni per Feltrinelli, aspettiamo il prossimo. Stai facendo una prova di musica con che strumento, Arianna?
2: con un sax baritono. Infatti sono affacciata, sono completamente sporsa dalla finestra per non sentire i rumori.
0: Certo, a Marsiglia, sta attenta. Sembra una porta container, no, è il sax baritono di Arianna Cecconi.
1: Grazie mille.
2: Grazie,
1: buoni sogni a questo punto, buoni o cattivi o quello che sarà, insomma.
0: Sogni dolci,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sogni dolci. Tiziano Ferro e Giorgia Caterpillar, Radio 2.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: 9:20:39, Caterpillar Radio 2, e oggi è una giornata in cui si celebra a livello globale il valore delle ostetriche nella salute sia delle donne, dei neonati, di tutta la famiglia. E allora ci è venuto in mente uno spettacolo bellissimo che personalmente ho visto qui al Teatro Elfo di Milano, tra l'altro portandoci l'ostetrica di famiglia che lavorava la Macedonio Melloni, la ricordo, si chiamava Maria Marchetta, la cugina di mio padre, che ha fatto nascere tutti gli Zambotti, e anche lei ha visto questo spettacolo Nati in casa, che racconta proprio la storia di come si nasceva in casa. L'ha scritta e l'ha portata in scena Giuliana Musso ed è qui al telefono con noi. Grazie per essere a Caterpillar, buonasera.
1: Buonasera, grazie a voi di avermi invitata, sono molto contenta.
2: Giuliana,
1: di essere qui.
2: Sappiamo che stai andando a una cena di classe.
1: Sì, sono chiusa dentro un'automobile mentre i miei compagni, ex compagni di liceo, stanno mangiando la pizza.
2: Siamo a Vicenza?
1: Siamo a Vicenza, sì.
2: Beh, poi ti raccontiamo che verremo a Vicenza col Caterraduno, ma adesso raccontaci come ti eri da ricercatrice, da regista, da attrice, come ti eri avvicinata e hai detto questa storia, la storia dell'ostetica, la storia dell'ostetica in campagna va raccontata?
1: No, allora guarda, la verità è che non è stata una scelta mia. Io mi sono trovata all'interno di un progetto di colui che poi è stato il coautore di questo spettacolo e anche il regista, Massimo Somaglino, che lavorava da tempo con le storie del territorio, con piccoli progetti di produzione legati proprio alla storia popolare. E in quell'occasione gli fu chiesto di raccontare la storia, di celebrare con uno spettacolo teatrale la storia di un'ostetrica di paese, un'ostetrica condotta, Maria. E lui venne da me e mi disse: ma Giuliana, io non credo di essere in grado di fare questo lavoro. E da lì è partita questa grande avventura. Io non sapevo nulla di come nascevano i bambini, proprio nulla, e quindi ho detto: ma bisogna prima capire qua cosa succede, questa faccenda com'è. E ho iniziato a contattare le ostetriche che
2: Giuliana,
1: conoscevo.
2: Scusa l'interruzione, quando dici non sapevo nulla di come nascevano i bambini, non pensavi al cavolo, la cicogna, non sapevi nulla
0: del stato dell'educazione sessuale nel paese, è questo.
1: Anche su quello forse non avevo capito.
2: Va bene.
1: Sicuramente dell'evento finale, ecco, ancora meno. E quindi è nata così questa avventura, e poi la mia vita si è intrecciata con questo mondo meraviglioso e questa categoria di persone che, di cui mi sono sinceramente, non lo dico per loro, lo sanno, mi sono sinceramente innamorata, perché sono persone speciali, e poi vi dico perché secondo me.
0: Dici Giuliana, che già festeggiamo la loro, diciamo, giornata oggi, un tributo.
1: Ma vorrei dire con parole semplici, sono operatori sanitari come tanti altri, ma che si occupano di un momento della vita che è fisiologico di per sé, no? La nascita, e che non ha a che fare solo con diciamo la meccanica, adesso se mi sentono i professionisti si mettono le mani sui capelli, ma come dire, la meccanica del funzionamento degli organi, no, del corpo. Il parto ha a che fare col corpo e con le emozioni e con lo stato di salute inteso come lo stato di benessere della persona intera, quindi lei in tutti i suoi aspetti, e non c'è solo il presente dell'atto del partorire, quel momento lì si porta dietro anche il passato, perché c'è tutta la sua storia familiare, la sua cultura, e c'è anche in qualche modo il futuro, perché ha a che fare anche con le sue aspettative o le sue paure per il futuro. Tutto questo nell'atto di partorire, e l'ostetrica anche, no, nel piano più simbolico, che cos'è che fa? Ti accompagna tutta intera in un tempo come il nostro, no? Che adesso non vorrei fare troppo, allargarmi troppo, però
2: fai finta di essere su Radio 3, Giuliana Musso, vai tranquilla.
1: dove siamo davanti all'intelligenza artificiale, no? E a tutto questo, questo guardare il mondo in maniera meccanica, è tutto meccanico, ci stiamo approcciando alla, non so, alla, come si chiama, la telemedicina, tutte queste cose qua. Le ostetriche sanno benissimo di cosa siamo fatti. Ecco, questo io penso.
0: Sì,
2: ci sono tante cose, quella del nascere, l'ostetica è sempre stato un universo femminile e poi giustamente ci mancherebbe, arrivata la medicina, poi è arrivato il reparto e poi è arrivato il primario che è sempre un maschio per un'altra
0: il
2: tradizione.
0: Il ginecologo che arriva
2: è un'altra,
0: certo
2: è una storia bella e complicata.
0: Giuliana Musso, grazie, noi speriamo che Nata in Casa circoli ancora, magari
1: è andata in pensione
0: ma magari un 5 maggio
1: onesta professione, ma
0: è vero, beh se lo meritava, grazie di cuore, buona cena di classe in qualche
1: saluta.
0: Modo
1: saluta.
0: Anche
1: saluta.
0: Quello parto, grazie,
2: viva,
0: grazie,
2: viva,
0: grazie,
2: viva.
0: Grazie,
2: Giuliana Musso, attrice da Vicenza, noi facciamo il Caterraduno quest'anno a Vicenza da giovedì 18 a domenica, dico bene, 21 giugno.
0: Chiudiamo in bellezza con l'inizio dell'estate, sarà chiuderemo la stagione di Caterpillar lì a Vicenza con due puntate in diretta giovedì e venerdì, e poi ci saranno concerti e molte altre cose che vi racconteremo.
2: Vi diremo chi ci sarà e vi anticipiamo che non ci sarà Chiello.
0: Chiello no, questa
2: viene.
0: Volta non c'è, non Chiello, c'è, non c'è. Non c'è. Lui canta il Vulcano e noi invece canteremo Vicenza, dove vi aspettiamo da giovedì 18 a domenica 21 giugno per l'edizione di quest'anno del Caterraduno. Arriva Chiello.

0: L'ostetrica che ha assistito mia mamma al parto si chiamava signora Angioletta. Sono nata in casa in campagna 73 anni fa, per tanto tempo quando ero già grande, poi mi è capitato di vederla passare sulla sua Vespa. Era veramente la signora Angioletta, e i miei, vedendola, mi dicevano: guarda la tua cicogna. Questa è Simona.
1: Che, si ricorda, sì. Francesca Parigi, ostetrica milanese, ha fatto nascere qualcuno dei miei figli. La sentivamo quando era a Kabul con Emergency a insegnare alle altre ostetriche, e in una settimana faceva più parti che in un anno a Milano, perché le società sono diverse, ma in tutte le società ci sono le ostetriche.
0: Andiamo a Pavia, c'è Maria Grazia, buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Ma ragazza, sei tu ostetrica o ricordi un'ostetrica?
2: No, io ricordo un'ostetrica, che è la nonna di mio marito.
0: Sì?
2: Di mio marito Paolo, che ha fatto l'ostetrica in Valtellina durante la guerra, e ha fatto nascere mio marito nel 1964, quando gli altri normalmente nascevano già in ospedale, in casa per scelta, e mio marito è nato sul tavolo della cucina di casa sua mentre fuori nevicava. E è una cosa bella che ci hanno sempre raccontato e che mi piace condividere.
1: E lui, quell'astuto di tuo marito, ti ha conquistata anche raccontandoti questa storia per ammantare di poesia un desiderio fisico.
2: No, me l'ha raccontato sua mamma.
1: A volte i maschi lo fanno.
0: Beh, la mamma c'entra nel parto, diciamo, capisco che l'uomo riconduce tutto a se stesso, ma è più, diciamo. E poi raccontavi che ha fatto nascere tantissimi bambini della Valtellina, dicevi, ha fatto nascere mezza Valtellina.
2: Sì, era un personaggio in Valtellina, e abitava a Sondrio, la conoscevano tutti perché prendeva la bicicletta e andava dove la chiamavano, e faceva partorire le signore, e quindi era molto molto amata, molto rispettata, era proprio un personaggio particolare. Poi a me piace ricordare che faceva questi meravigliosi viaggi, lei era dei gemelli come me e a noi piace viaggiare, e andava ai congressi, ma negli anni 40-50, una donna, e abbiamo questa foto meravigliosa di un congresso de matronas che si svolgeva in Argentina negli anni 40, e c'era questa enorme sala piena di signore, che mi ha sempre tanto emozionato, perché davvero era proprio una professione da donne, ed erano una grande forza, donne coraggiose che mi è sempre molto piaciuta come personaggio.
1: Un pezzo di potere femminile, se la mettiamo sulle dinamiche del potere, ma Zambotti dice che è sempre tutta una questione di potere. Maria Grazia, arrivederci, saluti al marito e un pensiero alla nonna.
2: Grazie, nonna Ines.
1: Nonna Ines, è un nome da ostetica.
0: Grazie Maria Grazia.
2: Grazie
0: mille.
2: Grazie.
0: Saluti anche al marito Paolo, che è un po' protagonista della storia, a suo
1: modo. Vuole che le parli
0: un altro messaggio molto bello, perché lei citava giustamente, diciamo, la schiacciante statistica al femminile per le ostetriche. In realtà c'è un ostetrico uomo che viene raccontato da Erika, lei è della provincia di Padova, e parla del bisnonno paterno Silvio, che era cestaio e conosciuto anche come ostetrico, per dire, a volte c'è
1: un po' abusivo, lo sappiamo.
0: Era chiamato dai vicini della via in cui abitava e ha fatto nascere anche diversi dei suoi nipoti, il bisnonno.
1: Che bella cosa. Zambotti, se vuole le racconto
0: qualcosa
1: della Toscana. Oggi il nostro presidente Gianni, che è ostetrico della Toscana, Eugenio, ha fatto nascere la Toscana, ha detto che il Ministero della Salute ha approvato il bilancio sanitario della Toscana, trovandolo bellissimo, meraviglioso, magnifico. Ma come è normale?
0: È un acquerello praticamente.
1: Assolutamente.
0: Come bilancio, sì.
1: Come è normale. E poi Eugenio ha ricordato che è fuori stagione, perché non è ancora estate e noi in Toscana si è già bruciato 650 ettari di bosco. Siamo in avanti.
0: Già così.
1: Siamo molto molto avanti. Avrei molte cose da dire sulla Toscana, ma lei freme perché è una notizia che è di buon auspicio.
0: Questa è bellissima, una notizia che ci porta a domani, la notizia della buona notte notte questa qui, in Francia è diventata realtà la possibilità per tutti gli studenti e studentesse universitarie di un pasto a un euro, si chiama il diritto al pasto a un euro.
1: È legge?
0: Esattamente, è legge, il premier Sébastien Lecornu l'ha detto, è legge da domani, gli studenti e studentesse universitarie potranno andare a mensa mangiando la pasta di fianco alla carne, quelle cose a pasta scotta, quelle cose che fanno i francesi, però a un euro, Cirri, capisci?
1: Questa è la via francese al socialismo,
0: veramente.
1: Io sento Mitterrand,
0: laicità, solidarietà, fratellanza e pasta a un euro, questa è la base della Repubblica.
1: Noi torniamo domani. Lei domani non c'è,
0: no,
1: eh?
0: A domani.
3: Sono Daniela La Rocca e con me c'è il collega del Messaggero Veneto Cristian Seu.
4: Occhio che domani è il 50° anniversario del terremoto che nel 1976 squassò il Friuli e domani sono previste le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Gemona, città epicentro del sisma.
3: Ma cosa successe 50 anni fa? Un terremoto di magnitudo 6.4 ha distrutto interi paesi nella zona di Gemona, Venzone, Magnano, e causando quasi 1000 vittime. E domani appunto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricorderà le vittime anche con delle operazioni straordinarie di vicinanza alla comunità.
5: Mielerie Aperte vi ringrazia dell'ascolto di Caterpillar.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
7: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. 2-2.
8: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: mangiare informati.
1: Benvenuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A28 Porto Gruaro Sacile. Tra Pordenone, Centro Commerciale e Azzano Decimo ci sono code per lavori in direzione di Sacile e anche in direzione di Porto Gruaro. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna c'è un incidente al chilometro 292. Tangenziale di Napoli, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli la coda è per traffico intenso. Sulla 16 Napoli-Canosa, Napoli Est, pedoni in entrambe le direzioni, siamo intorno al chilometro 13. Adesso la viabilità ordinaria sulla statale del Passo Brasa, 3,5 km prima di incrocio Samone e per Monte Corone, tratto chiuso per via di un incidente, tratto chiuso in entrambe le direzioni. Statale 3 bis Tiberina, 2,5 km dopo incrocio Verghereto, c'è una corsia chiusa per via del fondo stradale dissestato in direzione incrocio Viterbo Terni. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione. In autostrada 3 corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
3: Si parla dal 69.
4: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva cosa vorrà dire.
5: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
2: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app. Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: E buon martedì, le 21 in punto. Chiamami Radio 2, Agostino Penna, Federica Elmi, la nostra
1: Siamo qua. Bentrovata, tutta colorata, per chi ci guarda anche sul 202, oltre ad ascoltarci sulle nostre mitiche frequenze di Radio 2.
0: E Rai Play Sound.
1: Assolutamente.
0: E ci possono guardare anche su Rai Play.
1: E recuperate anche la puntata di ieri sera, quella con Vittorio Grigolo, che ci ha fatto il piacere e l'onore di venire a trovarci. Abbiamo giocato con la musica, con la M maiuscola, così come faremo stasera.
0: Stasera
1: alla grandissima.
0: Stasera con la C maiuscola sarà la musica.
1: Con la C,
0: con la C maiuscola. Io la lascerei così sospesa, però ricordiamo ai nostri ascoltatori che anche questa sera potranno fare il loro Canta con Ago.
1: Con la C maiuscola pure.
0: Con la C maiuscola, canta, anche il Canta con Ago di questa sera sarà con la C maiuscola. Inizierà a scaldare la vostra vocina, amici e amiche, tra poco con noi due grandi ospiti. Two is meglio che one. 3487-300-200 per una nota audio o un messaggio a Chiamami Radio 2. Partiamo col nuovo The Colors.

0: Rolling Stones è il titolo della nuova canzone dei Colors in questa puntata di Chiamami Radio 2 con la C maiuscola.
1: Spiega questa C.
0: Un doppio ospite e doppia C anche da quello che ho capito, perché io vedo tante C di chitarra qui.
1: Io pensavo doppia P in quanto Palmer, in quanto abbiamo anche Phil Palmer e Numa Palmer.
2: Quante P, ragazzi.
0: Numa benvenuta. Welcome, Mr. Phil on Radio 2.
1: Ma che piacere. Welcome in Radio 2. Chiamami Radio 2.
3: Thank you very much.
1: Wow.
3: Can you hear me?
1: You can talk.
3: I can talk.
0: Yes.
3: I've got a mic and everything.
1: What's up? Ok. Abbiamo anche una traduzione in diretta, naturalmente, della moglie, nonché artista.
2: Infatti, esperta ormai traduttrice dopo 30 anni.
0: Il secondo lavoro,
2: quello sotto il banco, faccio la traduttrice. Sì, grazie, Ago. È un piacere essere qua. Ma noi siamo amici da tutta la vita e quindi è una gioia immensa.
1: Sì, ma il fatto che siete qui non è solamente perché siamo amici, ma perché voi siete una coppia fantastica e soprattutto perché, perdonami se comincio dall'ospite italiano,
0: dalla doppia chitarra,
1: ha scritto la storia delle incisioni nella musica anche italiana, non solo internazionale.
0: Anche internazionale, dai Dire Straits a George Michael, Amy Stewart, passando per
2: Eric Clapton,
0: che non lo stavo citando perché volevo arrivarci, passando anche tra gli italiani, tanto per dare un biglietto da visita, una fotografia agli ascoltatori che magari ascoltano la musica. La chitarra di Con il nastro rosa di Lucio Battisti. Penso che così abbiamo detto, no?
1: Per gli arrangiamenti di Jeff Wesley.
2: Assolutamente. Amico e immenso arrangiatore.
1: We talk about you, Phil. Stiamo parlando di te.
2: Ho fatto il tuo curriculum.
0: E quindi questa sera la chitarra è lo strumento protagonista.
1: Le chitarre, ne abbiamo due. Un'acustica e un'altra elettrica.
0: E quindi godranno gli appassionati di chitarra questa sera e quindi tanti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che aspettavano.
1: E naturalmente ascolteremo anche la voce di Numa.
0: Assolutamente. Chiamata per voi subito al 348-7300-200. Qual è la vostra chitarra del cuore?
1: Beh, sì, poi possiamo dire ancora altri titoli, anche altre partecipazioni. Renato Zero, qui
0: Pino Daniele.
1: In Italia. Pino Daniele erano molto amici e lo sono ancora,
2: cuore,
1: perché
2: sì,
1: Pino rimane nel cuore.
3: Yes, he does.
1: Yeah, we talk about Pino.
3: I know.
1: Come farebbe Pino, per esempio, in questo momento? Se io ti dicessi, se puoi tradurre, dammi un mi minore, proprio E minor. Perché non facciamo anche un pezzo di Pino?
3: Dimmi quando?
1: Ah, dai, prepariamolo. Prepariamolo. Allora, siamo tornati qua. Cara Numa e caro Phil, voi siete in Italia in questo periodo?
2: Sì, strano ma vero. Io sono tornata dall'America e lui da tutto il tour europeo, okay, con i Dire Straits Legacy, come sai bene.
1: È vero.
2: Che è questa meraviglia della prosecuzione dei Dire Straits Legacy, appunto, che sono l'eredità dei Dire Straits, ovvero quattro veri, reali, former member, ovvero membri originali dei Dire Straits, uniti ancora in giro per tutto il mondo per portare la musica autentica originale dei Dire Straits. Infatti fanno migliaia
1: è
2: di
1: vero.
3: And we're having a great time.
2: Esatto.
1: E Federica parlava poc'anzi di questa grande amicizia e anche collaborazione con Eric Clapton, no?
0: Perché vi aspetto live.
1: Lei ci aspetta al bar.
2: No,
0: non vedo l'ora.
2: Phil poi ce lo può dire anche personalmente, perché ovviamente la sua amicizia con Eric ormai risale a tantissimi anni fa, ed è stato, diciamo, il suo grande amore, il suo uno dei più cari amici, dopodiché grande amore musicale, ovviamente.
1: Dopo te,
2: voglio dire. Prima di me, veramente, perché effettivamente io sono venuta qualche anno dopo, anche se sono 30 anni ormai che condividiamo la vita insieme. E la cosa bella, poi un aneddoto, ma casomai anche da raccontare, che è stato Eric che in qualche maniera l'ha introdotto a Mark Knopfler, uh-huh, e poi Mark Knopfler con i Dire Straits in qualche maniera lo ha, diciamo, rapito da Eric Clapton, e poi lui è passato ai Dire Straits.
1: Lo hanno conteso, insomma, per un po' di tempo. E stasera ce lo contendiamo noi.
2: Yes, love, I just talk about your story with Eric Clapton and Dire Straits, that actually from Eric you have the access to know Mark Knopfler and then pass to the Dire Straits.
3: It's true, yeah, we played together on one concert in a place called Nebworth.
1: Ma io stavo pensando una cosa, caro Phil, ma sono 30 anni che tu sei con la nostra Numa, ma qualche parolina in italiano l'avrai imparata?
3: Well, I do a bit.
1: Dammi per esempio.
0: Secondo me lui sa, ma non vuole.
3: I understand a lot, but I don't speak much because I'm not confident.
1: Lui fa parlare la chitarra.
2: Guarda, dice una cosa che un po' ci dispiace pure a noi, perché lui dice: io lo capisco tanto, ma parlo un po' di meno, perché dice: non sono confident, ovvero non ho abbastanza, tra virgolette, coraggio. Ma in realtà non mi sento abbastanza a mio agio. Ma lui in realtà dice qualcosa in italiano, per esempio, che sei contento di essere qui in Italia a Radio Rai 2.
1: Mi piace. Sì.
2: Dillo tu.
1: Hai già detto tu, dice.
3: Very happy to be here.
2: Grazie. Ma sempre così.
0: Vai al piano, ma
2: c'è bello. Ragazzi, ci ho provato.
0: Grazie per averci provato.
1: Ho capito perché ti chiami Phil, perché hai una grande filosofia. Ah, quella di stare sempre ad ascoltare le mogli, non intervenire.
0: Sono una grande coppia loro due, secondo me. Cioè, grande alchimia tra voi.
2: Ci siamo sempre molto capiti su questo senso, molto complice.
1: Vediamo se anche musicalmente partiamo con un po' di alchimia. Mi fate compagnia al piano.
0: Dai, andiamo al piano.
1: Io mi prudono le orecchie, non nelle mani, perché voglio ascoltare. I want to listen your ear. I want to hear your guitar.
3: Very good. Okay, let's do it.
0: Nel frattempo arrivano saluti e complimenti per i nostri ospiti di questa sera e anche un po' di preferenze sulle chitarre più amate dei nostri ascoltatori al 3487 300 200. Numa e Phil Palmer questa sera con Agostino Penna. Partiamo con Change the World di Eric Clapton live a Chiamami Radio 2.

0: Radio Fiat.
1: Live no. A Chiamami Radio 2. Bella Noma così. E Phil Palmer, vi leggo subito un messaggio giunto in questo momento al 348 7300 200. La voce di Numa, la chitarra di Phil, wow. Vogliamo vedervi di più in radio, nelle TV, musica che fa bene all'anima, musica che risveglia la nostra umanità.

0: sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: 2-2.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
8: La spesa intelligente.
2: 2-2.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: Diletta Parlangeli,
11: Savino Zaba.
10: Ecco, il bello dell'Italia raccontato ogni pomeriggio qui su Radio 2.
11: Sì, le piccole, grandi storie, i luoghi, i protagonisti di questo paese.
10: Perché a noi le belle notizie piace farle viaggiare molto più velocemente di quelle brutte.
11: E ecco, infatti lo faremo insieme.
10: Io e te da soli?
11: No, con gli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio 2.
10: E allora vi aspettiamo.
12: Il pomeriggio di Radio 2, con Diletta Parlangeli e Savino Zaba. In onda da lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18, su Radio 2.

0: My Guy per Mary Wells e soprattutto per la nostra bella playlist di questa sera, Chiamami Radio 2, puntata molto legata alla chitarra, ma con due ospiti.
1: Hai notato che mentre andava il brano, Phil Palmer, il nostro ospite con Numa Palmer, assolutamente ha suonato tutto il tempo.
0: Sì, sì.
1: Parla poco, ma suona con piacere tanto.
0: Lascia parlare la musica tuo marito, soprattutto. Sì. Ti risponde con la chitarra anche a casa?
2: Guarda, già tanto che risponde.
1: Non è che ti insegue con la chitarra in giro per casa.
2: In realtà scherzo, perché è vero. No, in realtà è vero che lui è abbastanza riservato e abbastanza silenzioso, però è una persona molto simpatica, molto presente. Noi abbiamo scritto tanti brani insieme, facciamo tanta musica insieme. A casa nostra tutti gli amici vengono, noi facciamo feste, live, ci divertiamo.
0: Magari invitiamo anche Enrico, che stava per andare a dormire, ce lo scrive al 348-7300-200. Stavo per andarmene a dormire, ma
1: almeno
0: a questo punto
1: aspetta le 10.
0: Mi tocca restare, fantastici, ci scrive, e lo scrive soprattutto per voi. Grazie di questo regalo, ci scrive Saura. Phil e Numa sono fantastici, un abbraccio. Tante le cose che potremmo veramente raccontare questa sera a proposito di grande musica internazionale. Io però Numa ero curiosa di chiedere a Phil, soprattutto visto che abbiamo fatto dei nomi importantissimi, cioè veramente da George Michael a Eric Clapton ai Dire Straits, per quanto ci riguarda Lucio Battisti, Claudio Baglioni,
1: Celentano, Nannini, tantissimo.
0: Per dire, Phil, c'è stato un momento mentre eri in studio a suonare con uno di questi mostri sacri in cui ti sei detto: cavoli, sto facendo la storia anch'io, stiamo facendo la storia della musica?
3: Do you ever have the real feeling that you are playing actually and creating the history musicals?
1: No, è venuto in collegamento, siamo in collegamento con Phil Palmer.
0: Ma che sei, Bruno Pezzo?
1: Sì, sì, siamo in collegamento in euro, in mondo visione.
2: In Eurovisione
0: la nostra.
1: Scusate, donne, vorrebbe parlare Phil. Vai.
0: Una volta musica, tanto, scusa.
4: Musica is my lavoro. And
1: passion too.
4: And passion, of course. Yeah. But it never felt like I was making history.
1: Ah, lui non si preoccupa tanto.
2: Guarda,
4: It's my job, lavoro.
2: No, dice neanche quando stavo con George Michael, lavoravo con George Michael, ma in verità lo confermo, perché la prova provata è che lo inseguivo 20 anni fa a Milano con il CD dell'epoca, ragazzi, c'era il CD, signore, aiuto,
0: è vero,
2: e con del nastro della giornata giosa per fargli sentire: guarda che qui c'è con il nastro rosa, tu hai fatto la storia in Italia con questo brano. E mi ha detto: cosa, quando, dove, cioè, nel senso che lui non sapeva nemmeno che con il nastro rosa, insomma, aveva
0: segnato della musica,
2: indelebilmente,
0: certo,
2: insomma, l'imperativa della musica italiana per sempre, insomma, della storia della musica pop di questo secolo, di quello scorso.
1: Siccome ne abbiamo parlato già due volte, a questo punto la mettiamo, non era prevista, ma la facciamo subito dopo perché una prima idea ce l'ho, perché parla, quando lui mi dice io faccio parlare la chitarra, è appunto il nostro ovviamente sempre nei cuori amico Pino Daniele, anche lui diceva la stessa cosa: io non faccio parlare, però faccio cantare la chitarra, a me mi interessa la musica.
2: Vero.
1: E facciamo io
2: Pino, sai che Pino e Phil erano veramente due cuori, un cuore solo, anzi, per quanto si capivano, e caratterialmente si somigliavano tantissimo. Noi eravamo veramente veramente vicini a lui negli ultimi anni della sua vita. Phil was like a brother for you, yeah. Pino Daniele, and you're very alike.
1: E facciamolo un pezzettino di Pino, dai.
0: Stanno facendo agoniare.
2: Aspetta, stava dicendo.
1: Mi stanno facendo agoniare.
2: Sentiamo l'opinione.
1: Speriamo che mi arrivi agognata pure.
2: Fagli dire, Phil, perché questa è una bella storia. Tell something about you and Pino.
4: We were practicing often. We just used to play. We used to noodle. We call it noodle. Together.
2: Dice che la loro gioia, è vero, è il loro passatempo, stavano le ore a praticare insieme, cioè con la chitarra, e lo chiama noodle, cioè ovvero a fare, diciamo, degli arpeggi, delle cose. E loro avevano una gara che era sul genere flamenco, ragazzi, immaginate, okay. Un uomo blues come poteva essere Pino e un uomo rock come poteva essere Phil, che si incaponivano nell'esercizio.
1: Noi abbiamo avuto
2: di flamenco.
1: Anche Bonaviri, abbiamo fatto una serata con la chitarra, che anche lui lavorava
2: per la velocità delle linee. vita, capito?
1: Ed era,
0: perché è un esercizio di stile, per mettere esercizio di stile.
2: Pino era un mostro pure lì, stava tipo 8 ore, e Phil impazzì e diceva no, io non ce la posso fare. Era divertentissimo vederli insieme.
1: Comunque voi avete un sacco di aneddoti, e ora mi spiego perché ho visto anche, ha dovuto raccogliere tutti sul libro,
2: vero.
1: Praticamente.
2: Io questo sono la tua portavoce, Phil, perché
0: sono curiosa,
1: è bello Cicciotto, un libro veramente Cicciotto di
0: quante
1: aneddoti.
0: Quante pagine sono questo libro di Phil Palmer? 358 pagine di Session Man, una vita da chitarrista.
1: E almeno 200 storie e racconti.
4: Oh yeah, long stories, my life story there in that book. So far.
0: Ora sicuramente i nostri ascoltatori chitarristi, che sono tanti, lo acquisteranno, lo leggeranno.
2: Ha già detto una cosa importante fino adesso, mi è piaciuto che ha detto così, che questi sono i suoi primi, diciamo, 50 anni di carriera, solo i suoi primi, dove c'è tutta la sua nascita e crescita nel livello artistico mondiale.
1: Allora, speriamo che
2: in Italia,
1: che nel prossimo libro ci saremo anche noi da
2: e
1: questa sera,
2: no?
1: Di Chiamami Radio.
2: Io ovviamente gli ho detto che se non c'ero lo divorziavo, quindi io un posticino me lo sono già assicurato. Allora ci mettiamo anche voi sicuramente.
1: Io recupero quel mi minore.
2: Andiamo.

ospiti Phil e Numa Palmer, e tra poco lui che ha suonato la chitarra di Con il nastro rosa. Ci hanno promesso con Ago Con il nastro rosa, lo stanno chiedendo anche i nostri ascoltatori. Un saluto per Valeria, buonasera e grazie per la compagnia di ogni giorno, leggera e divertente. Per me le sonorità del cuore con la chitarra sono tre: Santana, De Lucia, Nuñez, ognuno mostro sacro nel suo genere, diversissimi ma meravigliosi tutti e tre. Quando

0: Canzone estiva è il titolo della canzone di Annalisa nella playlist di Chiamami Radio 2 in questa serata in cui siamo un po'
1: più
0: elettrici,
1: emozionati.
0: Io sono molto emozionata.
1: Poi
0: stiamo chiacchierando con Numa, capelli.
1: Colorati, ci guarda anche sul 202 e vedrà questo colore. Che cos'è? Fucsia fosforescente.
2: È proprio fucsia, guarda. Mi porta una gioia e una felicità.

0: Sia la volta buona.
1: Ne ha portato tanto, sai, soprattutto in America ha avuto un successo pazzesco, bellissimo.
2: Fantastico.
3: Allora, ci sono un milione di complimenti per voi e anche un po' di domande. Ne pesco un paio a caso, una per Phil e una per Numa. Intanto per Phil, Michele da Roma chiede: con quale cantante o band del passato ti sarebbe piaciuto suonare?
1: Se ce n'è una che è veramente rimasta fuori, proviamo.
3: È vero?
2: Stiamo parlando con Phil Palmer, Numa Palmer, le sta facendo una traduzione in diretta qui su Chiamami
1: Radio
2: 2.
1: Lo sai che così io non ci riesco.
2: Ah, non ci riesci?
1: No, ci metto la metà del tempo se me la fai dire.
2: Ve lo dico sottovoce adesso.
1: Vai,
2: prego.
4: It's gonna be my friend Donald Fagan.
2: Oh wow,
4: I'd love to work with Donald.
3: È partito.
1: Vanno
3: Donald Fagan
2: sempre aperto, sempre aperto.

0: folla. Sì, è vero.
1: Donald Fagan, ragazzi. E quell'altra, quell'altra? È sempre quella.
2: Siamo live, più live di così. Una domanda per Numa anche abbiamo da parte di Bruno da San Severino Marche, così salutiamo anche le Marche. Numa, hai sempre usato la tua musica come una missione per dare voce a chi non ne ha. Qual è il messaggio più urgente che volevi trasmettere con un brano che hai scritto insieme a Phil, a vostra scelta, a tua scelta, e visto che siete lì insieme, se ce ne regalate un accenno live anche di una vostra composizione, scrive lui,
3: wow.
2: Sarebbe un bel regalo.
3: E dunque, diciamo che i due brani che uno è Il coraggio delle idee, dove volevamo appunto incoraggiare tutti quanti di qualsiasi età di credere sempre nelle proprie idee, nella propria creatività, perché le idee creano il futuro. E un altro è Il futuro degli ingenui, che guarda, che appunto che apre il cuore
1: titolo,
3: a tutto,
1: eh?
3: Esatto, che a tutti noi che preserviamo dentro nel cuore la nostra ingenuità e il nostro bambino interiore, e quindi la voglia di essere felici, di credere profondamente nel positivo, nella positività del futuro, che non è, capisci, un pensiero positivo leggero, è proprio una scelta veramente di voler vivere la vita con questo cuore aperto,
2: con quegli occhi lì, con ancora occhi, con quello sguardo.
3: E poi c'è un brano che abbiamo scritto per Renato che ultimamente, che si chiama Più Musica, che è Renato Zero,
2: certo.
3: Che è nel suo ultimo album, che si chiama, anche lui il testo lui l'ha chiamato Più Musica, che credo che rappresenti anche a livello emotivo e moltissimo quello che io e Phil sentiamo. Quindi Renato ha dato proprio il testo giusto a questo brano che abbiamo scritto,
2: perché ricordiamo tu sei anche produttrice di Renato Zero, tra le tante cose.
3: Phil ha prodotto Phil Renato per tantissimi anni, ed è un'eredità che ci siamo, diciamo, in certo senso abbracciati insieme, perché conosco Renato da quando sono bambina,
2: anche perché sappiamo che è anche un po' complice del vostro incontro,
3: è stato il nostro,
1: però prima di...
3: abbiamo cresciuto proprio una professionalità e una famiglia insieme, amore e lavoro insieme.
1: Prima di approfondire Renato, noi ci siamo lasciati indietro un fiocchetto rosa, ci siamo lasciati, che non è fucsia in questo caso, citiamolo, perché sennò i nostri ascoltatori ci linciano.
3: Ragazzi, c'è un aneddoto sul nastro rosa che non si può non raccontare. Ora, love, I wanna say, I wanna about to say you an anecdote about nastro rosa,
4: okay,
3: about a dentist, you allow me? Ho chiesto il permesso di dire.
1: Secondo me te lo dà a prescindere, vai.
3: Allora, Jeff Wesley chiama Phil Palmer a Londra. All'epoca sia Baglioni che Battisti si andava tutti a Londra a fare le top production, ok? Mm-hmm. Quindi si chiamano i top musician dell'epoca, che sono, a caso saranno ancora gli stessi i top, voglio dire,
2: chissà perché.
3: E Phil va di corsa a fare questa session per mettere questo solo sul nastro rosa. L'avevamo accennato prima, che lo inseguivo a Milano col CD per spiegargli ancora che il successo che aveva fatto quel solo. Ma lui doveva andare al dentista, quindi non aveva tempo né di provare né di fare, quindi lui fa due take, perché signori all'epoca non è belli che adesso fate tutti i vostri tagli, cuci
1: digitale,
3: come fare a voi, fate la melo,
1: i nastri costavano,
3: facevi due take e quello era, doveva essere perfetto. Jeff fa un'unione, un fade, sapete il fade che vuol dire che fa blu, che va giù e che va su, attacca due soli di Phil che diventano l'attuale nastro rosa che ha fatto la storia della musica.
1: E facciamone uno e mezzo. Dai.
3: E Phil dopo 20 anni ha saputo che dopo il dentista ci fu con il nastro rosa.
1: Sì.
2: Quindi a lui ricorderà il dentista con il nastro rosa. Ma poi cosa ricorda questa canzone di Battisti invece?
3: Adesso che ha capito molto bene, una delle sue canzoni preferite in assoluto.
2: E ci regala sempre grandi emozioni. Ecco, penso siano emozionati anche i nostri ascoltatori. La ascoltiamo dal vivo live a Chiamami Radio 2 con Phil Palmer, la chitarra del nastro rosa.
5: Inseguendo una libellula in un prato,

0: continuiamo ancora a chiedercelo, chissà che sarà di noi. Se avete appena acceso Radio 2, a Chiamami Radio 2, questa sera la voce femminile che avete ascoltato cantare con Agostino Penna, con il nastro rosa e Numa Palmer, ma la chitarra che sembrava proprio quella originale, con il nastro rosa, era quella di Phil Palmer, che l'ha suonata.
1: Noi abbiamo cantata molto timidamente perché ha una tonalità impossibile, solo Lucio Battisti la può cantare, quindi eravamo tutti in attesa del solo di Phil e noi accennavamo qualche nota a quella.
2: Naturalmente è inutile dire che noi consumiamo le prove in diretta, perché è così che amiamo fare.
0: Voglio leggere un paio di messaggi perché sono tanti chitarristi all'ascolto tra i nostri ascoltatori fedeli di ogni sera. Ciao Bimbi Daniele, il canterino di Livorno, oltre a cantare mi diletto con la chitarra, ne possiedo due, una Yamaha Folk FG340 dell'86, una Fender Stratocaster del 99, come il mio chitarrista di riferimento, il mitico Dave Gilmour. Buona serata a tutti e buona musica. Ma buonasera, leggo anche Giacomo da Mestre, ciao Fede Ago, Phil Palmer, una leggenda, ricordo anche un suo splendido assolo in Cose della vita di Ramazzotti, splendido ascoltarvi e quel libro voglio leggerlo.
2: Ne facciamo un pezzo.
3: Aspetta, vai che parto.
1: Session Man, Phil Palmer.
3: No, questo l'abbiamo già fatto. Adesso cambiamo.
0: E questo è il bello della diretta.

0: Yeah.
1: E così abbiamo fatto felici anche perché i fan di Ramazzotti.
0: Lui è abituato a farla tutta, capito?
1: Sì.
2: Noi abbiamo tempi radiofonici.
1: Tra poco con noi anche Antonella Boralevi per la storia e la riflessione di ogni sera. Qualche vostro messaggio, sono tantissimi, al 3487 300 200, subito i Trey.

0: per i train, per la playlist di Chiamami Radio 2, una puntata speciale ricca di complimenti ovviamente da parte dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici per Numa e Phil Palmer che sono nostri ospiti. Mago,
1: sì,
0: noi non ci facciamo mai mancare un
1: appuntamento. No, non ci facciamo mancare la nostra ospite fissa, la nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Ci sei anche stasera? Buonasera.
2: Sì, eccomi cari Federica e Agostino, come ogni sera ormai abbiamo un appuntamento noi qui a Chiamami Radio 2 intorno alle 21:30. Il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Allora, guarda, fine del 1400. Da più di 100 anni, senza interruzione, il sangue arrossa i verdi prati d'Inghilterra. Muoiono cavalieri e contadini, principi e scudieri, si scannano tra di loro e con i francesi. La miseria, la fame tormentano il popolo, ma adesso è tutto cambiato. Gli araldi suonano le trombe, principi e principesse si inchinano, entra il nuovo re. È un re bello, buono, onesto, che è vittorioso finalmente nella lunghissima guerra delle due rose. Si chiama Edoardo di York, ed è un re che risanerà il regno perché ha tutte le virtù possibili, quindi il popolo è molto contento, applaude, ma di mezzo c'è il fratello minore del re, Riccardo. Riccardo non conta nulla in base alla legge salica, quindi è appunto uno zero nel potere della corte, ma non solo, quanto il fratello è bello, alto, grande, Riccardo è un ometto piccolo, deforme, con gli occhi porcini. Allora ha chiesto di poter celebrare lui l'incoronazione con un discorso, e il suo discorso comincia con questa famosissima frase che dice: l'inverno del nostro scontento si è fatto estate sotto il sole di York. Riccardo va avanti per molti, molti minuti a tessere le lodi del fratello, gli giura fedeltà eterna, sottomissione, servizio, tranne che è tutto falso, perché nel momento esatto in cui mostra di inchinarsi al fratello che è diventato re, Riccardo comincia a tradirlo e architetta un piano diabolico. Prima, sapendo che il re patisce le profezie, fa in modo di fargliene arrivare una che gli rivela che è circondato dai traditori, e quindi poi fa ammazzare dal re, o se il re non si convince ammazza lui, tutti i possibili rivali al trono, quindi fratelli, nipoti, duchi, principi della corte. Gli resta solo da uccidere il fratello che è re, e quindi a tradimento Riccardo sgozza suo fratello, diventa Riccardo III re. Però per legittimarsi ha bisogno di sposare la vedova del fratello, tranne che Riccardo c'è già una moglie, e quindi ammazza la moglie in modo da poter sposare la vedova del fratello che lui ha ammazzato. Continua tutta questa carneficina, figli, cugini, cognati, finché a un certo punto il popolo si sveglia e gli diventa ostile. Ora il re è solo con i suoi delitti. Ecco, guarda, ti dico, la solitudine di chi tradisce, io credo che sia già una condanna a vita. Se ci pensi, chi tradisce alla fine, quasi sempre, non riesce più a sostenere la sua menzogna, confessa di sua spontanea volontà. Allora questa tragedia finisce sul campo di battaglia con re Riccardo III disarcenato, mentre è rimasto solo, tutti i suoi soldati sono fuggiti, e urla di nuovo una frase che è passata nell'uso comune: un cavallo, il mio regno per un cavallo. Però la spada del duca di Richmond lo trafigge a morte. Shakespeare, questo è Shakespeare, è il Riccardo III di Shakespeare, e fu scritto quando l'autore non aveva neanche 30 anni, ma era il 1591 probabilmente, ma Shakespeare già sapeva così tanto sul cuore umano. Allora, caro Agostino, prepari per me A chi mi dice di Tiziano Ferro, ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice, e questa canzone è per chi ha dentro il cuore la cicatrice di un tradimento.
1: Quella è dura, quella è dura, ma fa bene, fortifica. E A chi mi dice un brano dei Blu, scritto in italiano nella versione italiana da Tiziano Ferro, firmato appunto da lui nel 2004, e sono veramente felice di questa richiesta. Io vado subito al piano per te, Antonella, grazie sempre dei racconti e delle riflessioni.
0: Riflessione di questa sera che è pungente, perché poi alla fine è un peso che tu che tradisci te lo porti dentro, questo peso poi con te, quindi dipende dalla tua coscienza, da chi sei. Se ce l'hai poi quella coscienza, Quella è una sorta di fagotto che hai poi sulle spalle per tutta la vita. A chi mi dice i blu? Agostino Penna per Antonella Boralevi qui a Chiamami Radio 2.

Blu, a chi mi dice, la versione italiana di Breathe Easy, testo in italiano scritto oltretutto da Tiziano Ferro, l'ha cantata ovviamente live il nostro Agostino Penna, che tra poco tornerà live.

in questi ultimi momenti dietro una grande chitarrista, c'è sempre una grande donna con tanto di grande voce e poi tanti brividi, tanti cuoricini. Tra poco preparatevi un'altra grande esibizione live a Chiamami Radio 2. Prima New Genea.

0: car still spins around and it goes.
1: Grandissima produzione questa di New Genea con Tom Misch, on and on and on and on e on air.
2: Cioè, una sirena, a qui si giocava con il funkin.
1: Allora, pulizia musicale, la rischiamo anche questa sera, anche la presenza di Phil Palmer e di Numa Palmer. Noi rischiamo la pulizia musicale
2: quella
1: con la C. Quella con la C. Questo è il nostro gioco con i nostri ascoltatori. Loro cantano e Ago suona.
3: Wow!
1: E io mi diverto. Numa, vai a cantare anche tu con Ago e con Sandro al 348 7300 200. Cosa propone?

0: Salutiamo anche Ron. Ma abbiamo parlato anche
1: del grande Renato Zero.
2: Di Renato. Quindi io, ragazzi,
1: che è evocato, viene evocato qua attraverso WhatsApp. Lo invocano, lo chiedono.
2: Phil Palmer, Numa Palmer, il piccolo ago, che tra l'altro ho avuto anche il piacere di imitare a tale quale show con Renatino, che ha detto: oh, mi raccomando, fammi bene che te manda la finanza.
3: Renato, stupendo.
1: È peggio della polizia musicale.
4: Here we go.
1: Il cavo della chitarra, siamo in diretta.
2: Non c'è? Sai che c'è? Proviamo la chitarra. Sì, c'è un po' di scrocchi, un po' di scrocchi.
3: Facciamo una prova, ci siamo? Io posso dire intanto una cosa, Ago, nel frattempo, che sì, questo è il brano praticamente che noi cantiamo sempre ai nostri concerti, perché proprio rappresenta un po' la nostra storia d'amore. E quindi la dedichiamo molto volentieri, wow, insieme a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 2. Poi la storia della vita di milioni di anni solo di tutti noi, condivisi. Ho raccontato questo aneddoto nel frattempo.
2: Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa.

0: mangiare informati.
1: Le 21:59 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A12 Genova-Roma, segnaliamo tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Un veicolo fermo al chilometro 17.2 sulla corsia di marcia in galleria Prudenza. A13 Bologna-Padova, tra allacciamento A13 Padova Sud e Terme Euganee verso Bologna, tratto chiuso per lavori. A1 Milano-Napoli. Tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci verso Bologna un incidente al chilometro 292, sempre sulla 1 tra Cassino e Ponte Corvo verso Roma un incidente, coinvolti due camion, al momento c'è coda in direzione di Roma. Variante di Valico, tra Bivio 1 variante di Valico e Badia verso Firenze, materiali dispersi e poi un veicolo in avaria o fermo al chilometro 12 e sulla A11 Firenze Pisa Nord tra Capannori e Altopascio verso Firenze c'è pure un veicolo fermo al chilometro 50, sulla 16 a Napoli Canosa, a Napoli Est pedoni in entrambe le direzioni e tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli un incidente al chilometro 90 e 100. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Giovedì 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
3: Ciao. Ho visto il mondo mentre andavo a fondo, mi diceva ciao.
2: Dalle 10:35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Rai Radio 2. Radio 2 alle 10 della sera. Musica e sport con Federico Vespa e Noemi Serracini.
4: Che casino questa sera, ragazzi, non
5: che
4: so
5: bello.
4: Perché, ma prevedo un gran casino.
5: Mai dici in questo programma, questa
4: sì,
5: oretta
4: stasera
5: insieme?
4: La prevedo frizzante.
5: Ai ai ai, che cosa mi aspetta, Federico?
4: Beh, innanzitutto mi scusi se intacco il suo programma musicale, ma ci sarebbe una finale, una semifinale di ritorno di Champions League in cui l'Arsenal sta vincendo 1-0 contro l'Atletico di Madrid. Io spero che l'Arsenal possa anche vincerla questa coppa, perché io tifo sempre perché non ha vinto mai. Quelli che hanno già vinto già conoscono il
5: l'emozione,
4: sapore della gioia. Quelli
5: quindi,
4: che non hanno mai vinto,
5: però
4: no.
5: Noi non ci sbilanceremo, non lo faremo mai più,
4: però
5: perché dopo
4: temo,
5: averlo fatto una volta
4: e ce ne siamo fatto una volta e a Como ti stanno ancora cercando.
5: Esatto, ma veramente Petita non
4: sai,
5: ci
4: mi
5: sbilanceremo.
4: Sono arrivate telefonate da Como.
5: Dai, non mi dire.
4: No, sono arrivati, chi è quella, chi è quell'altro? Ho omesso.
5: Questa sera però viaggeremo, sì, seguiremo
4: sì.
5: Quello che accade in tempo reale, però viaggeremo anche nel 1973, che è l'anno anche di questo pezzo incredibile, meraviglioso
4: dei
5: Pink Floyd. Ma ti posso dire che io mi voglio ascoltare proprio anche
4: l'intro.
5: Tutto il... Eh sì, dai.
4: Money può andare anche con l'intro, dai.

0: delle canzoni più famose dei Pink Floyd, punto fermo della storia del rock, The Dark Side of the Moon, per omaggiare subito dall'inizio di questo appuntamento settimanale con musica e sport il 1973, l'anno al quale ci dedicheremo stasera. Ma parlando di sport non possiamo non ricordare con immenso affetto, stima e anche gratitudine un campione che proprio in questi giorni è venuto a mancare.
1: Ci prendiamo un blocco intero, credo,
0: da dedicare a lui,
1: per poterlo omaggiare, perché Alex Zanardi è stato un inno alla vita. È scomparso il 1 maggio, l'annuncio è stato dato il giorno successivo. Alex Zanardi ha subito l'amputazione di entrambe le gambe e nonostante ciò ha vinto le Paralimpiadi, ha sorriso sempre, ha fatto capire a tutti che la vita può andare avanti anche in determinate condizioni ed è stato, lo ripeto, un inno al voler vivere sempre, anche quando la vita ti prende ingiustamente e puttanatamente a picconate. Io mi fermo soltanto qui perché Alex Zanardi per me è stato questo. L'unico rammarico che ho è non averlo mai conosciuto. È l'unico rammarico che ho.
0: E chiunque lo abbia conosciuto e abbia raccontato anche la forza proprio, no? La vitalità che trasmetteva, si porta dietro. Lei lo ha definito proprio maestro.
1: Bevio è nata, se non sbaglio, nel 97, non ha entrambi gli arti, nelle braccia, nelle gambe, e ha preso spunto da Zanardi. E gli ha fatto un bellissimo post su il suo mentore.
0: Sì, insomma, veramente solo parole di gratitudine e di bellezza si possono legare alla figura di Zanardi, un inno davvero alla forza di volontà, la capacità di superare le avversità.
1: Posso anche dirti una cosa?
0: Certo.
1: Che Alex Zanardi è anche un messaggio che la vita è veramente ingiusta.
0: Questo sicuramente.
1: Perché non era lui, non in quel modo, non così.
0: Questo sicuramente. Però
1: lui aveva avuto un altro incidente nel 2020 al volto, ha subito un durissimo intervento e da lì.
0: Sì, diciamo quello è stato proprio l'incidente che gli ha dato il colpo di grazia, è stato quello.
1: Però come si dice a Roma, lui proprio non se lo meritava.
0: Detto alla romana, però chiarissimo, sì. in tutta Italia non se lo meritava, sicuramente no. È stato però capace proprio, no, di andare oltre davvero,
1: di insegnarci
0: forse anche il valore di questo oltre con la sua esperienza di vita. E a lui due grandissimi artisti, autori italiani hanno dedicato una canzone bellissima che adesso ci ascoltiamo, che si intitola Ti insegnerò a volare, dalla penna di Roberto Vecchioni e di Francesco Guccini. Si trova nell'album Infinito, è di qualche anno fa, è un pezzo bellissimo ed è appunto una canzone dedicata proprio alla potenza di Alex Zanardi.
2: Last

0: insegnerò a volare Roberto Vecchioni, Francesco Guccini per Alex Zanardi, canzone dedicata a lui, canzone del 2018, a lui che, Fede, ci ricorda Francesco, è scomparso lo stesso giorno di Ayrton Senna. Francesco dice: sarà una coincidenza? Forse no, a volte sono proprio i messaggi dell'universo.
1: Allora,
0: no?
1: la notizia è del 2 maggio, non del primo, però lui è scomparso il primo, effettivamente, come Ayrton Senna nel 94, in quella che fu, così facciamo anche un po' di necrologio sportivo, la curva del tamburello, quella del Gran Premio di Imola, che costò la vita prima a Ratzenberger, di cui nessuno ricorda niente, e poi dopo ad Ayrton Senna. Però noi volevamo, insieme a insieme a Noemi.
0: Ma Roberta è la partner della domenica?
1: No,
0: è la tua fidanzata, Roberta.
1: Ma di che? Ma dove? No, volevamo chiedervi al 348-7-300-200 un ricordo, sì, un insegnamento che vi ha lasciato Alex Zanardi.
0: 348,
1: perché io sono
0: 7,
1: convinto
0: 300,
1: che in ognuno di noi Alex Zanardi abbia lasciato un insegnamento. Un modo di apprezzare di più le cose più semplici, di non dare nulla per scontato, che tutto può succedere, le cazzate forse anche più semplici.
0: Sicuramente,
1: però secondo me ha lasciato tanto, a me ha lasciato molto.
0: Sicuramente un uomo di grande ispirazione. A proposito di questo, è molto bello il messaggio di Rossana, lo ripetiamo al 348-7-300-200, che dice: ciao, la vita è sicuramente ingiusta e spesso se la prende con le persone più belle, ma la forza e il coraggio possono più di qualsiasi destino. Le stelle ti sorridono, Alex. Ed è bello pensare proprio che il firmamento, tutto, si sia ancora più illuminato con la potenza, la forza, la luce vibrante di Alex Zanardi. Adesso c'è un artista vibrante che fa vibrare proprio tutto, David Bowie.

0: Ma prego, esca lei, vada lei, perché
1: gli Gin Gin, David Bowie, lo amiamo, vero? Quanto lo amiamo. Questo pezzo è del 72, è uscito nel
0: lui 19... lo amavamo purtroppo, però
1: io lo amo ancora, è uscito nel 1973, certo, nel disco Aladdin Sane. Un momento cruciale questo proprio per il glam rock, questo 1973, con uno dei brani più...
0: Cosa vuol dire glam?
1: Glam rock.
0: Non mi ricordo glam.
1: Questo è il rock proprio, quello elegante, quello portato avanti da David Bowie, con il suo stile, con il suo trasformismo, che ha segnato veramente un passaggio suo, anche forse a un successo commerciale più consolidato, no? in quegli anni. Ed è un pezzo, questo, uno dei suoi forse più rappresentativi, che amiamo moltissimo. Siamo nel 1973, dove ci porti tu?
0: Allora, stiamo parlando di cazzate rispetto all'ex Zanardi, ma non vi porto nel 1973, ma vi porto nel
1: dove
0: 2026.
1: Perché mi fai fare questi bagni di realtà?
0: Perché
1: ogni
0: prima
1: volta
0: c'è una semifinale di Coppa dei Campioni in corso, l'Arsenal sta vincendo 1-0 contro l'Atletico Madrid. Faccio già un auspicio: mi auguro che la Coppa dei Campioni quest'anno la vinca chi non l'ha vinta mai, e in questo caso proviene da questa parte del tabellone, perché nell'Arsenal, nell'Atletico Madrid hanno mai vinto la Coppa dei Campioni.
1: Bene, vediamo se il tuo augurio porterà bene oppure no all'Arsenal.
0: Io tifo sempre per chi non vince mai.
1: Questa è anche la mia teoria, però non mi sbilancio più in questo programma.
0: Secondo me non
1: ha
0: nessuna delle due speranza contro la finalista dell'altra semifinale, però potrebbe, chi lo sa, accadere. E poi vi parlo della Coppa delle Coppe del 73.
1: Vuoi già dire qualcosa?
0: L'ha vinta il Milan,
1: ecco, questo.
0: Però la Lazio nel 72-73 aprì la strada a una meravigliosa favola che non ti anticipo.
1: No, va bene, però mi
0: che
1: piace questo,
0: uscirà l'anno dopo,
1: questo prologo sulla meravigliosa favola della Lazio tra il 72 e il 73.
0: Oh, lui sarà ospite da noi invece, colui che sta per cantare dopo.
1: Sì, arriverà qui, cioè ci sarà proprio il Mannarino Day. Adesso ce l'ascoltiamo con il nuovo singolo, Per un po' d'amore.

0: per un po' d'amore il ritorno in radio di Mannarino, che sarà proprio qui a Rai Radio 2, verrà a trovarci.
1: Come no, giovedì 7.
0: Sì, il prossimo 7 maggio Mannarino Day sarà protagonista di un'emozionante staffetta di programmi proprio qui su Radio 2.
1: Non ve lo perdete, ragazzi,
0: a partire dalle 10.30 con il Social Club, con Emma Stoccolma e con Luca Barbarossa, e poi nel pomeriggio andrà nella stanza della musica, la Music Room, con Manina Nazzaro e Giulian Borghesan, e poi insomma arriverà fino alla sera qui alle 10 della sera con Nicola Angelozzi e Gino Castaldo.
1: Bene, mi dispiace non esserci perché avrei avuto molto piacere di poterlo intervistare.
0: Puoi passare a trovarlo? Puoi passare, certo. Passi da Radio 2 e lo viene a salutare.
1: Passo, bella Mannarì. Va bene, insomma, il
0: 1973?
1: Nel 73 il Milan vince la Coppa delle Coppe battendo il Leeds United, ma la cosa più importante, poi ne ricorderò anche che ha vinto la Coppa dei Campioni, la Coppa UEFA nel 73, è questa Lazio che tra pochi giorni si giocherà una finale importante di Coppa Italia in un contesto molto particolare. È questa squadra che prende forma per creare un miracolo che accadrà l'anno dopo, cioè nel 73-74, quando vincerà addirittura il campionato. Però, come tutte le squadre che poi vincono gli scudetti, prende forma, cioè comincia ad avere un progetto, un'idea, un qualcosa che poi la porterà alla gloria. E questo lo sottolineo perché la stessa cosa è successa alla Roma l'anno prima che vincesse i suoi scudetti. Quindi le cose prendono piano piano, l'anno prima prendono forma e l'anno dopo si concretizzano. Questo è il banale concetto, però di fatto è così, eh.
0: E la cosa bella in questo caso è che il grande sforzo, il grande impegno in qualche modo trova una risposta gloriosa,
1: certo,
0: e non è, come
1: certo,
0: dire, la sorte negativa
1: a disfare tutto,
0: come a volte succede nello sport,
1: esatto,
0: ed è il mio cruccio questo, tu lo sai, ormai l'abbiamo capito.
1: La
0: mala suerte, quando
1: mala
0: poi
1: suerte
0: ti dice male nonostante l'impegno, non ce la fai. Restiamo sempre nel 1973. Questo è un album bellissimo, Mind Games, anche il singolo di John Lennon.

0: Beatles 1973. Pensa che Sean Lennon, che è il figlio di John e di Yoko, che ha ereditato di fatto tutto l'archivio musicale del padre, ritiene che questo sia un capolavoro di John Lennon, appunto di suo padre sottovalutato, uno di quei brani da riscoprire, e lo ha rieditato in varie versioni che vi consiglio di recuperare. Dove andiamo adesso?
1: A Jingle più D 408, parentesi 6, parentesi chiusa 6, più pubblicità, più GR2, grazie.
2: Alle 10 della sera.

0: America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
1: Sono le 22:30.
2: Rai GR2.
3: Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. Papa Leone ha commentato a Castel Gandolfo l'ultimo attacco ricevuto da Trump dopo quelli dei giorni scorsi. Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone, ha detto oggi il presidente americano. Parole che arrivano a due giorni dalla visita in Vaticano del segretario di Stato Rubio. Programmata da tempo, potrebbe ora aiutare a ricucire i rapporti con la Santa Sede. Spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio, ha replicato Papa Prevost, e poi ha aggiunto un'altra frase.
4: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità.
3: Ora le nuove indagini sul delitto di Garlasco. A Milano sono state ascoltate come persone informate sui fatti le due gemelle K, cugine di Chiara Poggi, uccisa nel 2007.
5: Le cugine di Chiara Poggi entrano nella casa

0: ferma dei carabinieri a Milano da un ingresso secondario per evitare l'assedio delle telecamere. Entrambe non indagate, sentite come testimoni, sono senza avvocato. Alle 11 l'audizione di Paola Cappa, che dura circa 2 ore. Poi è la volta della sorella Stefania, che esce dalla caserma quasi 3 ore dopo. Per i magistrati pavesi che hanno riaperto le indagini sul caso Garlasco, a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio, allora 19enne, per un rifiuto dopo un approccio sessuale. Nell'interrogatorio domattina a Pavia, Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere. Le indagini non sono chiuse, è una convocazione al buio, spiegano i difensori, che denunciano il tentativo di trasformare il proprio assistito in un mostro. Fra le ipotesi della procura, quella che Sempio abbia visto nel luglio 2007 sul computer di Chiara un video intimo fra la vittima e il fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Sempre domani a Pavia sarà sentito come testimone per la terza volta in un anno anche il fratello di Chiara e amico di Sempio, Marco Poggi. Da Milano per il GR2, Elena Scarrone.
1: Migliaia di persone hanno partecipato questa mattina a Padova ai funerali di Alex Zanardi. Tra loro Bebe Vio, Alberto Tomba e Cristian Ghedina. Sentiamo Ivana Godnik.
2: L'applauso della folla numerosissima nonostante la pioggia incessante all'arrivo del feretro e quel saluto struggente della moglie Daniela, del figlio Nicolò, quasi a voler ringraziare l'abbraccio fortissimo ricevuto dopo la morte del loro Alex, che per tutti è stato grande campione di sport ma soprattutto fuori classe nella vita. Migliaia le persone presenti, campioni, rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i suoi ragazzi di Obiettivo 3, per i quali Alex Zanardi era il capitano.
3: Noi davvero ci sentiamo un po' ambasciatori. Vogliamo davvero cercare di portare il messaggio di Alex, che a noi ha cambiato veramente la vita, e quindi noi a nostra volta ci sentiamo di dare indietro qualcosa agli altri, quello che stiamo cercando di fare, di portare avanti questo messaggio di davvero di rinascita.
4: Ho avuto modo di conoscerlo a Budrio, ci siamo incrociati al centro protesi dell'INAIL, mi ha visto uscire in bicicletta senza una gamba perché manca una gamba e mi ha detto: ma perché non vieni con noi che facciamo su una squadra? E lì è cominciata l'avventura.
1: Le indagini sulla morte di madre e figlia a Campobasso per avvelenamento da ricina. La polizia, che secondo fonti di stampa ha ristretto il numero delle possibili persone coinvolte a non più di 5, sta analizzando la rete wifi per capire chi possa essere stato nella casa il 23 dicembre, giorno presunto dell'ingestione del veleno.
5: L'avvelenamento è avvenuto con ogni probabilità la sera del 23 dicembre e chi ha usato la ricina potrebbe essersela procurata ricavando dai semi del ricino una polvere in sapore e in odore, poi introdotta nei cibi, cozze insaccati e una giardiniera e forse nelle bevande consumate in casa di Vita. Questa è la pista allo stato più accreditata in base alle indagini condotte dalla procura di Larino, che procede per duplice omicidio premeditato.
6: Gli inquirenti, alla ricerca di un movente, si stanno concentrando sulle testimonianze e alcune incontrazioni tradizione raccolte fin qui, per poi incrociarle con i dati ricavati dal telefono di Alice e dai dispositivi sequestrati ieri.
5: Due cellulari delle vittime, Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia, quelli dotati di SIM, più altri 3 smartphone in disuso, un tablet, un PC e soprattutto 2 router wifi che potrebbero aiutare a chiarire chi nei giorni di Natale è entrato da Di Vita. Da Pietracatella per il GR2, Domenico Lusi.
1: La musica, inarrestabili nonostante abbiano superato gli 80 anni di età, i Rolling Stones hanno finalmente reso ufficiale l'uscita del loro nuovo album in studio, che si chiamerà, lo sapevamo, Foreign Tongues, lingue straniere, e uscirà il 10 luglio prossimo in tutto il mondo. 14 brani che arrivano a meno di 3 anni di distanza da Hackney Diamonds, il disco vincitore di un Grammy Award che ha scalato le classifiche di tutto il mondo e ha ottenuto un successo enorme. Sono state settimane molto intense quelle dedicate alla registrazione di Foreign Tongues, ha detto Jagger. Avevamo 14 brani fantastici, abbiamo lavorato il più velocemente possibile. Ora non resta che aspettare il 10 luglio per ascoltarli. La linea torna alle 10 della sera, il prossimo GR2 domattina alle 6:30.
7: Di 7 maggio su Radio 2 è Mannarino Day.
8: Ciao. Ho visto il mondo mentre andavo a forno, mi diceva ciao.
7: Dalle 10:35 per tutto il giorno Mannarino sarà ospite dei programmi di Radio 2. State con noi, Mannarino Day, solo su Radio 2. Alle 10 della sera.

0: Allora,
1: 1973, Alice, Francesco De Gregori su Radio 2 alle 10 della sera con Noemi e Federico a parlare, a intrecciare storie di musica e di sport. A proposito di storie, secondo te nel 1973 a Un disco per l'estate, Alice come si posiziona?
0: Primo.
1: Ultima.
0: Non ci credo.
1: Credici, si classifica all'ultimo posto a Un disco per l'estate nel 1973. Addirittura la critica in qualche modo rimproverava a De Gregori di avere scritto all'interno di una singola canzone, di avere raccontato tante troppe storie che diventavano quasi confondenti per l'ascoltatore. In realtà questo filo conduttore di queste tante storie è proprio la figura di Alice, no? Che dal suo punto di vista osserva tutto quello che succede in una canzone che diventa memorabile, meravigliosa e che rimane poi nella storia, perché certo, da allora non ha fatto che crescere e che amplificarsi il significato di Alice, no?
0: Io ho avuto il piacere di intervistare Francesco De Gregori quando ero un'altra emittente, mi chiese solo una cosa.
1: Di che squadra fossi?
0: No, neanche, perché lui è interista. Mi disse fammi fumare però, per cortesia,
1: durante la puntata.
0: Tra una canzone e l'altra, e lo trovai di una simpatia rara. E quindi e poi sono cresciuto io con la canzone che credo che a me piace di più è Piano Bar. È un pianista di quella, Piano Bar, è quella che mi colpisce più di tutto.
1: Ma un bel personaggio lui, devo dire, capace poi di mescolare sempre delle immagini potentissime, no? All'interno delle sue canzoni. 1973, ci torniamo, non solo per il calcio.
0: No, anche per il ciclismo, perché in quegli anni, soprattutto dal 71 al 76, Eddie Merckx, colui che Stefano Accorsi nomina durante il film Radio Freccia, non ce la puoi fare neanche se sei Eddie Merckx, nel 98. Ecco, Eddie Merckx è stato il ciclista più forte di tutti i tempi, quando ancora il ciclismo, senza polemica, era uno sport credibile, senza uso di sostanze strane, senza diciamo artifici e raggiri, parlo come mia nonna, che però lo condizionavano parecchio, e Eddie Merckx non rientrava certo in questa categoria, ecco.
1: Al 3487 300 200, a proposito di sport, vi abbiamo chiesto che cosa vi ha insegnato, cosa vi ha lasciato una figura come quella di Alex Zanardi, e c'è Federica che dice ci ha insegnato che la forza non sta nelle gambe o nelle braccia, ma nel cuore e nel cervello, perché come diceva Alex, la vita va vissuta sempre e

0: Let's Get It On, la voce meravigliosa e sensuale di Marvin Gaye, per un singolo ma anche per un disco, uno dei dischi più sessualmente espliciti mai registrati. Questo ci raccontano i critici negli anni 70. Effettivamente lui sempre ha mescolato questo aspetto, diciamo, carnale della vita dell'essere umano con quello più spirituale, più alto, più rivolto in qualche maniera, no? Anche a uno sguardo più puro. Ha messo sempre insieme in qualche modo sacro e profano, se vuoi, e lo ha fatto sempre con una grande abilità. Questo qualcuno lo ha definito anche, mi piace, un sexy canto dell'anima.
1: Sexy canto dell'anima.
0: Sexy canto dell'anima, Let's Get It On, bella.
1: Allora, io aggiorno il risultato della semifinale di Champions League, la prima delle due di ritorno. L'Arsenal è un passo dalla seconda finale della sua storia, perché sta vincendo 1-0 contro l'Atletico. Dovesse finire così, i Gunners andrebbero in finale. Ahimè, secondo me la vincente uscirà dall'incontro di domani, cioè tra PSG e Bayern.
0: Però sì, come dire, dirada sempre più il panorama verso quella visione che avresti tu.
1: E il problema, se qual è che l'Arsenal è come la Roma. L'Arsenal ha fatto una finale di Champions League col Barcellona e l'ha persa, ha fatto due finali di Coppa UEFA e ha perso tutte e due. Prima o poi ne dovrà vincere una. Ho il timore che possa restare l'eterna perdente d'Europa.
0: Vabbè,
1: mi auguro di no, me lo auguro di tutto cuore, ecco.
0: Speriamo di no.
1: Mentre invece nel 72-73 l'Ajax vince la sua terza Coppa dei Campioni ai danni, Lucia Pioppi non me ne vorrà, della Juventus, che tanto le finali ne avete vinte due, ne avete perse sette, quindi sapete più o meno come funziona. Però quell'Ajax era oggettivamente inaffrontabile, stavo per dire immenabile, ma no, ho detto no, inaffrontabile.
0: Immenabile era proprio brutto.
1: Con Cruyff non potevi giocare, ma non solo Cruyff, cioè tutto quel collettivo, quell'Ajax che vinse tre Coppe dei Campioni consecutive, era una squadra che non si poteva affrontare.
0: Difficile, no, difficile.
1: Possibile. Quasi impossibile.
0: 3487 300 200, ancora un po' di tempo per raccontarci un vostro ricordo legato alla figura di Alex Zanardi, mentre arrivano i Subsonica su Radio 2 con Grida.

0: Subsonica con Grida. A mia memoria, da quando sono nati, questo gruppo non ha mai sbagliato, a mio avviso, almeno un pezzo, ma proprio mai. Allora, ovviamente, oltre a tutto quello che è stato detto sulle qualità di Alex Zanardi, a me colpivano la sua ironia e l'assenza di retorica, è vero, nei suoi discorsi e nei suoi racconti. Credo che in realtà lui avrebbe accolto e compreso anche le persone più fragili e meno determinate di lui. Beh, certo,
1: per bello, questo chi ce lo
0: bellissimo,
1: scrive?
0: Bellissimo, ce lo scrive Silvia, ed è vero. Perché per fare la vita che poi ha fatto Alex Zanardi, con tutte le difficoltà che ha avuto, ci vuole anche una grandissima determinazione.
1: È vero, una bellissima ironia. Sono stati anche diversi gli aneddoti su questo suo aspetto ironico, questo suo modo di sapere in qualche maniera anche prendersi in giro, che è una grandissima risorsa questa per qualunque essere umano, questa, insomma, questa capacità. 1973, c'è ancora qualche evento legato allo sport che ci vuoi raccontare, Fede, di quell'anno?
0: Vi potrei dire che l'Australia si aggiudica l'ennesima sua Coppa Davis, che ultimamente è diventata invece terreno nostro, cioè terreno dell'Italia, che ne ha vinte due consecutive, però nel 73 la 62esima edizione è stata vinta dall'Australia contro gli Stati Uniti. 53 nazioni hanno partecipato. Intanto è praticamente finita la partita di Londra dell'Arsenal, che sta per entrare in una storica finale di Coppa dei Campioni, la seconda per
1: wow,
0: loro.
1: Wow, quindi tu continuerai a tifare Arsenal.
0: È finita in questo momento, Arsenal in finale di Champions League contro una tra PSG e Bayern Monaco. Sì, mi auguro che la vinca, che non ha mai vinto.
1: Bene,
0: però
1: bene.
0: Il dio del calcio, a contrario di quello che dicono tutti, non esiste.
1: Bisogna non c'è. Lì non solo bravura, anche un pizzico di fortuna. Restiamo sempre
0: anche
1: nel
0: culo,
1: nostro...
0: Si può dire pure culo.
1: Si può dire, va sì. Bene. Non siamo più fascia protetta. Alle 22:54 minuti i titoli di coda li affidiamo a questo pezzo. Strumming.

0: Dreamy Softly su Radio 2 con noi Saracino e Federico Vespa.
1: Sei d'accordo con me? Io lo darei ogni anno il Grammy alla migliore interpretazione vocale femminile pop, sì, a Roberta Flack per questo pezzo. Lo ha vinto nel d'accordo. 74, ma io glielo darei ogni anno fino ai giorni nostri.
0: Nel proprio ringraziare Maria Sole Sanasi, Lucia Pioppi, ma prima ancora Linda Critelli e Lucia Mosca, volevo ricordare a proposito di Arsenal Atletico che queste due squadre si sono affrontate l'ultima volta nel 26 aprile 2018, semifinale di Europa League 1-1, e poi il 21 ottobre 2025 Arsenal Atletico 4-0, quindi forse era destino che l'Arsenal arrivasse fino in fondo,
1: che andasse così. Io ringrazio Leonardo Sinibaldi alla regia, Daniele Verde la parte tecnica, Vale Galli, Veronica Del Soldà la regia visual. Vi diamo appuntamento velocissimamente non al prossimo martedì perché c'è l'Eurovision seguito da Rai Radio 2, ma a martedì 19 maggio. Vi lasciamo con i Lunatici. Ciao,
0: ciao.
2: Alle 10 della sera

0: scusa, quale insegna lì?
1: Te la del Nocera, è tutta storta.
2: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
1: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
3: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
0: Sul 2?
1: Perché le minga su Radio 1?
2: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
5: Good Morning Radio 2.
1: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
0: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
6: I Lunatici su Radio 2.
7: Le 23 un minuto, eccoci Lunatici in diretta da questo momento fino alle 2. Andrea Di Sancio, Roberto Arduini, salutiamo Federico Vespa e Noemi Serracini. Adesso i protagonisti diventate voi ascoltatori, come sempre, con le vostre storie, i vostri racconti, le vostre opinioni. Non vediamo l'ora di accogliervi, quindi fermi lì. Prendete il telefono, prenotatevi per intervenire in diretta, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002, se vi va di raccontarci che cosa state combinando questa sera. State tornando dalle prove, avete cantato, avete suonato, avete ballato, avete giocato, è un buon momento nella vostra vita, oppure sta succedendo qualcosa che non vi piace, volete sfogarvi, vale tutto come sempre per iniziare queste tre ore da trascorrere insieme. Forza che vi aspettiamo, che abbiamo Arduini in versione guru pronto a darvi il consiglio giusto.
8: Sempre pronti a darvi i consigli giusti, ma non noi, non io, la gente della notte.
7: La notte
8: mettetela alla prova questa notte in cui siete i protagonisti, rigorosamente in diretta su Rai Radio 2, 23 da 2 minuti, 063131 oppure 800 800 002, questi numeri da comporre per chiunque avesse voglia anche solo di fare due chiacchiere, di portarci con lui, con lei. In questa serata di primavera in cui il meteo fa un po' le bizze, ma insomma ci siamo, almeno su Roma tempaccio sì. Nelle ultime ore pare che proseguirà ancora per un pochino. Comunque, dove siete, cosa fate, come state, raccontatecelo, abbiamo voglia di ascoltarvi. Potete intervenire anche con i vostri messaggi vocali da inviare al 348 7300 200. Su X cinguettate con l'hashtag Lunatici, vi leggiamo in tempo reale, fateci vedere che ci siete. Tra poco cominciamo a vedere chi è più attivo, i primi che si collegano e che cinguettano. Nel frattempo sappiate che Arsenal Atletico Madrid è finita 1-0, quindi sì, i londinesi vanno in finale di Champions League. Tra meno di 24 ore si giocherà la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, questa volta in Germania. Dopo il 5-4 dell'andata vedremo chi raggiungerà i londinesi, che si sono qualificati con un gol di Saka e hanno eliminato l'Atletico Madrid. Arteta ha fatto fuori il Cholo Simeone.
7: E chiusa la parentesi calcistica di questa notte, si apre la radio alle vostre voci. Prenotatevi 063131 oppure 800 800 002, portateci con voi. Dove ci portate stanotte? Nelle vostre auto, nelle vostre case? Stiamo tornando con voi a casa dopo il lavoro, oppure stiamo magari andando al lavoro, stiamo controllando, penso alle guardie giurate, penso insomma ai camionisti, a tutti gli amici che come noi lavorano la notte. Allora fatevi sentire anche con i vostri messaggi vocali al 348 7 300 200. Sono le 23.4 minuti, tutto pronto per dare ufficialmente inizio a queste tre ore da trascorrere insieme su
4: Rai Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
9: 3 2 1.
7: Michele.
10: Grotta ferrata.
7: Michele, sei
8: Michele,
7: fuori.
8: Hai perso.
7: La risposta.
8: Perché
7: la risposta è arrivata
8: dopo il bang. Cioè,
10: grotta ferrata.
8: Dopo il bang, risposto dopo il bang.
10: Bring the action. Grotta ferrata. Shit up.
11: Sono mangiata una banana che mi ha regalato la signora, che io ho portato l'insalata russa perché io so cucinare.
8: Però scusami, adesso qui in tanti non saranno d'accordo, ma io voglio aprirlo questo tema molto sensibile nella nostra notte insonne. Io non avrei mai scambiato una porzione di insalata russa per una banana. I wanna scream and shout and let it all out. And
7: scream and shout and let it out. We're saying oh. Caterina?
11: Grazie.
7: È stato molto bello parlare con te, grazie.
11: Ciao. Andrea? Ti è piaciuto?
7: Mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto, Caterina. Parlare con lei, mi è piaciuto tanto.
8: Ma qui è clamoroso, c'è un qualcosa che io non so. Non voglio indagare.
11: Signore ha una fantasia, ma non è la scuola alberghiera di Stresa.
10: Volevo sapere se eri, single, Lucy.
11: No, non sono single, mi dispiace Michele.
10: Ecco perché
8: cosa?
11: Ecco perché per cosa.
10: Mm.

0: la pioggia scivola su di te. Io sono la
1: sei la pioggia.
0: La tua pioggia. Scivola su di te. Il mio cuore è per te.
2: Rotta,
0: ferrata.
2: I lunatici. Su Radio 2.
0: Stai.
3: Piaciuto.
1: Dalle 23 alle 2, da lunedì al venerdì notte, siamo qui in diretta insieme a voi. Cominciamo subito con una provocazione, Arduino, una provocazione che arriva dal signor Vincenzo, che scrive su WhatsApp al guru. Arduino, vorrei domandare, ma è davvero importante il gioco del calcio? Prima che fosse inventato, come faceva il mondo intero?
4: Sì, è importante, dai, no?
1: provocazione.
4: Questa retorica è importante perché appassiona centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. In Italia mi pare sia la terza industria del paese, quindi sì, è importante. Comunque ne abbiamo parlato 30 secondi per dare il risultato della semifinale di Champions League, del più grande torneo mondiale dopo la Coppa del Mondo.
1: Bene,
4: quindi
1: bene.
4: Di cosa stiamo parlando?
1: Bravo, non lasciarti trascinare in queste discussioni sterili. Dai, anche perché posso dire una cosa, la puntata di ieri è stata molto bella.
4: Bellissima.
1: Molto molto intensa, abbiamo raccolto dei racconti pazzeschi di vite rivoluzionate, di persone che hanno deciso di non mollare, di ricominciare, di ripartire in ambito lavorativo, in ambito della salute. Si è parlato veramente, è stata una nottata intensa. Avrei bisogno stanotte, ma di un filino di delirio.
4: Vedremo dove ci porterà la nottata. Cavallo bianco, cavallo nero, noi siamo pronti. Io non ho preferenze, però a questo punto dipende da voi. 063131 oppure 800 800 002, chiamate Rai Radio 2 e raccontateci dove siete e cosa fate. Su X, hashtag lunatici, per commentare live tutto quello che state sentendo in radio, vedendo. Siamo in visual su 202 digitale terrestre e su Rai Play. Cinguettate come stanno facendo già Fabrizio, Ginevra, Miroslav. C'è Panariellina che scrive: ma cosa ha fatto Di Ciancio, tutto imbrillantinato, capelli, barba, tutto glitterato?
1: Non sono
4: un
1: glitterato.
4: Po' pirichino stasera.
1: Sono come sempre.
4: Guarda. Da cosa sei reduce?
1: Da 3 ore di assemblea condominiale. C'è qualcuno che sta tornando da quest'ora? Perché a me è andata male. È cominciata alle 18, è finita alle 21. Dalle 18 alle 21, assemblea condominiale, con litigi, è successo di tutto. Guarda, veramente è stata dura. Quindi mi porto dietro sta roba, per questo ho bisogno di delirio.
4: Dai, chissà se altri come te hanno vissuto questa esperienza stasera. Assemblee condominiali che si sono concluse da poco. 063131 oppure 800 800 002. Nel frattempo vi segnalo un botta e risposta tra Trump e Papa Leone. Trump ha definito il pontefice un pericolo per i cattolici. Papa Leone in qualche modo ha risposto, anche se indirettamente, dichiarando: chi mi critica lo faccia, ma dicendo la verità. Trump poi sulla questione medio orientale è tornato a rincarare la dose, dicendo: l'Iran non ha chance, non ha speranze, vedremo quello che succederà. Situazione che monitoriamo ormai da giorni. Se dovessero arrivare delle notizie nel corso della nottata, siamo pronti a girarvele come sempre.
1: Io, Andrea, dalle 18 alle 20, ti giuro che non scherzo, scrive Giuseppe. Anche lui ha avuto a che fare con i suoi vicini, quindi quest'oggi, ecco, vi stavo aspettando, l'assemblea condominiale ce l'ho giovedì, allegria.
4: È periodo comunque, perché anche il mio amministratore qualche giorno fa ha scritto un'email, una PEX,
1: sì, PEX.
4: Una PEX dicendo: dobbiamo riaggiornarci entro fine maggio.
1: Ma per capire, quante assemblee fate voi all'anno?
4: Una o due.
1: Ah, ok, perché a me sembrava strano, noi ci vediamo una volta
4: e
1: all'anno.
4: Ma quante ne vuoi fare? Due, diciamo due.
1: Beh,
4: dai.
1: Ma perché noi abbiamo dei temi importanti, quali la costruzione dell'ascensore, no? E quindi è un tema nel mio condominio dove manca. E quindi noi ci aspettavamo di vederci un po' più spesso per definire questa cosa.
4: Vorrei lanciare stanotte,
1: sì,
4: anche una nuova rubrica.
1: Ah, ottimo, ottimo.
4: Innovativa, e secondo me che è destinata ad essere copiata, ma proprio in tempo reale. Se voi girate adesso, già ce la stanno copiando. Ti dico tra poco come la intitolerei.
1: Okay.
4: Prima leggo la notizia che me la ispira.
1: Vediamo se riesco a intercettare i tuoi pensieri perversi, ma conoscendoti
4: non
1: abbastanza bene credo di sì.
4: Non vediamo, la puoi intercettare.
1: Vediamo.
4: Andiamo in Francia.
1: Sì.
4: c'è un cane che è il signor Lazar.
1: Sì.
4: Ed è il più anziano del mondo. Sai quanti anni ha compiuto?
1: Quanti?
4: 31.
1: Oh.
4: 31. Ha attraversato tre decenni e sfida un record fermo dal 1939. La sua età potrebbe riscrivere i limiti della vita canina.
1: Ecco, il cane più longevo della storia, quindi abbiamo.
4: Prima di Lazar il record apparteneva a Blaway, questo cane da pastore australiano morto.
1: Vorrei farti notare che dici cane come lo dico io comunque.
4: No, tu lo dici
1: no, no.
4: Ti spezzo. Morto all'età di 29 anni, un primato rimasto intatto finora che potrebbe essere messo in discussione da questo piccolo sopravvissuto delle Alpi, appunto il signor Lazar. La rubrica che vorrei lanciare in questo momento,
1: sì,
4: rendendomi anche conto...
1: Guarda, tremo, perché effettivamente...
4: Secondo te come la chiamerei?
1: No, non lo so.
4: Il canometro.
1: Il canometro. Vuoi sapere quanti anni hanno i loro cani?
4: Quanti anni hanno i vostri cani? Visto che la giornata mondiale del cane capita,
1: sì,
4: in un periodo in cui noi non siamo in onda.
1: Eh già.
4: Quanti anni hanno i vostri cani?
1: Il tuo?
4: Il mio ne ha compiuti 5.
1: 5 anni.
4: Per convenzione lui... è nato ad aprile, non sappiamo in quale giorno perché l'abbiamo preso in canile e abbiamo festeggiato proprio 2 weekend fa il suo 5° compleanno.
1: A quanto equivale? La sai?
4: Pare che sia
1: 5
4: ogni anni,
1: anno
4: 7 anni, quindi 7x5 35.
1: Il tuo che taglia è?
4: Grande.
1: Taglia grande, 5 anni, 36 anni.
4: 36 anni.
1: Siete quasi coetanei.
4: Più o meno
1: fase.
4: Sì, è un quarantenne scapestrato. Che ha voglia di scoprire il mondo.
1: Quindi si parla di cani stanotte?
4: Potremmo lanciare il canometro,
1: molto
4: semplicemente chiedendo ai nostri ascoltatori quanti anni hanno i loro cani.
1: Ma poi da lì ci raccontano anche come si sono conosciuti.
4: Se hanno piacere, metti che c'è uno che ha 32 anni e togliamo il primato al piccolo Lazar, che ancora non è stato insignito di questa cosa, ma che a breve lo sarà, e potremmo buttarlo giù dal punto più alto del podio subito, in tempo reale.
1: Io ho bisticciato con una signora l'altro giorno, proprietaria di cane.
4: Perché?
1: Perché stava facendo fare la pipì al cane su tutte le macchine, compresa la mia.
4: Mi sono
1: permesso solamente di chiamarla, di dirle: signora, mi scusi, non dovrebbe andare in giro con una bottiglia d'acqua per sciacquare?
4: Posso dire un po' pesante,
1: sarò pesante, però non è che, cioè, il fatto che abbiate un cane non vi dà il diritto di poter andare in giro a farlo pisciare ovunque, e quindi ci è rimasta molto male, non se l'aspettava, stava per mandarmi a quel paese e io me l'aspettavo, ma si è girata e mi ha detto ok, va bene, se n'è andata. Ma
4: dunque leggo dall'intelligenza artificiale: No, i cani non dovrebbero fare pipì sulle macchine parcheggiate, sebbene sia un comportamento naturale per loro, spesso attratti dall'odore degli pneumatici. In Italia costituisce spesso un illecito amministrativo, persino il reato di imbrattamento, che richiama l'articolo 639 del codice penale, rischiando multe fino a 500 euro più a seconda dei regolamenti locali.
1: Ecco, capito.
4: Lasciare che il cane urini su auto, ruote o muri di edifici altrui è considerato imbrattamento punibile, specialmente se si tratta di beni privati e storici. Molti comuni vietano espressamente di far urinare i cani sulle auto, impongono la pulizia immediata con acqua. È necessario avere sempre con sé una bottiglietta d'acqua per pulire, evitando sanzioni e rispettando il decoro urbano. I cani sono attratti alle gomme per via dell'odore che emanano, ma il proprietario è tenuto a impedire tale comportamento indirizzando l'animale verso aree verdi o scolatoi. Devo dire che io con il mio cane vado sempre a passeggiare in un parco.
1: Sì.
4: La cacca la raccolgo.
1: Bravo, bravo.
4: La cacca la raccolgo, la pipì la fa sugli alberi.
1: Anche questa è una cosa che nei parchi non fanno, perché sta nel parco, è la cacca, è certo. E poi io vado lì e magari metto il mio lenzuolino perché mi voglio sdraiare.
4: Però
1: il bambino
4: dire,
1: gioca a
4: pallone. Siamo diventati un po' troppo intolleranti.
1: No, c'è molta maleducazione in giro. Lo fanno sul portone di casa. Cioè, quante volte, quando era più piccolo, mio figlio andava lì a mettere la mano per aprire il cancello e dovevo di corsa togliergli la mano perché era bagnata di pipì di cane. C'è molta maleducazione e incapacità nel saper gestire nel modo giusto. Poi ovviamente non è colpa del cane, ma non c'è neanche bisogno di dirlo.
4: Un po' di pazienza verso questi angeli con la coda.
1: Ma no, ma gli angeli con la coda,
4: dei padroni un po' maleducati, ma non è colpa loro.
1: Se l'angelo con la coda è al guinzaglio di un demonio, è maleducato,
4: mamma mia.
1: che se ne frega e non rispetta l'altro, io mi faccio sentire. Mi sono stufato di star lì a farmi andare giù tutto. Allora,
4: basta abbozzare.
1: Basta abbozzare.
4: Basta abbozzare.
1: Basta abbozzare. Bravo, bravo. Queste sono le battaglie.
4: Basta abbozzare.
1: Le battaglie importanti, Arduini. Allora, c'è Paolo che è il primo questa notte ad aver chiamato.
4: Altra domanda che sarebbe interessante. Sì? L'ultima volta che avete abbozzato.
1: Sì, questo è molto interessante. Molto interessante.
4: In questa società in cui siamo tutti magi, ah no, perché io di qua, di là. L'ultima volta che avete oggettivamente abbozzato, raccontatecela. 06-3131 oppure 800-800-002. Secondo tema che mettiamo sul tavolo, con vostra moglie, con vostro marito, con un vicino di casa, con uno sconosciuto. Guardate, certe volte è meglio abbozzare piuttosto che, soprattutto quando si è in macchina. Questo sì, è un messaggio che dobbiamo mandare veramente.
1: Ma
4: senza...
1: in macchina sempre, io quante volte te lo dico, no? E ne abbiamo parlato. Non sai mai quello che c'è dall'altra parte.
4: A me sai che mi è capitato qualche settimana fa. Vabbè, te lo racconto dopo. Prima andiamo da Paolo.
1: Paolo, ciao, Paolo, benvenuto.
0: Grazie, grazie. Sono molto contento di parlare con voi dopo che vi sento tutte le sere quando rientro dal lavoro a casa.
1: Caro, la felicità è reciproca. Raccontaci tutto.
0: Una piacevole compagnia, siete veramente carini e pungenti, spesso e volentieri. E quindi io volevo solo dirvi che ho due cani che li amo come se fossero miei figli, non ho figli. E a volte purtroppo si trovano delle persone che la vedono in maniera completamente diversa e non riescono ad apprezzare questa forma di amore che abbiamo noi amanti di...
4: Ma tu sinceramente, Paolo, giri con la bottiglietta?
0: Allora, in inverno no, poi considerate che io ho due lagotte femmina, quindi cane...
1: Che belle, bellissime.
0: Sì, carine, non perdono pelo, sarebbero da tartufo, le mie sono da divano, lo trovano sempre.
1: E la gotta è quello riccio, no? Sono ricce.
0: La gotta è quello riccio, come un barboncino un po' sì, più sì, grosso, sì, sì, sì, un sì, po' sì, più sì, leggermente, una media taglia, però sempre con le caratteristiche che non...
4: Quindi dici
0: meno.
4: ne fanno poca?
1: Vabbè, schifo,
0: no, ne fanno anche abbastanza, cioè, ma essendo femmine si accucciano, di conseguenza quando è la aiuola non avrebbe senso girare con la bottiglietta. Ovviamente d'estate giro con la bottiglietta perché su un marciapiede effettivamente non è bello e non è giusto. Quello sì.
4: Bene, bene, bene. Senti, l'ultima volta che hai abbozzato, te la ricordi?
0: Potrei abbinare che ho abbozzato con qualcuno che appunto diceva che io non avevo raccolto i bisogni dei miei cani. Ho abbozzato, in realtà li avevo raccolti, però come avete detto giustamente voi, soprattutto in macchina bisogna sempre abbozzare.
1: Certo.
0: Perché in un attimo ti cambia tutta la situazione, ti cambia la vita. Però
4: no, la persona che ha più cervello lo deve usare. È meglio fare un passo indietro e rischiare di passare da fesso piuttosto che mettersi a insultare, rispondere, inseguire.
0: A volte ci troviamo in quelle situazioni, io dico soprattutto alla guida, nella quale hai tutte le ragioni, quindi ti senti proprio anzi di aver subito qualcosa, quindi è difficile in quel momento abbozzare, però bisogna essere forti, come dicevate voi, perché non ne vale la pena.
1: Paolo, che fai nella vita? Mi sembri un saggio, che raccontaci
0: che
1: qualcosa
0: bello,
1: di
0: grazie,
1: te.
0: Grazie.
4: Paolo è classe dirigente, sicuro.
0: Ho passato da agente di viaggio, avevo un'agenzia, poi dopo col passare del tempo le cose sono cambiate e sono diventato dipendente di una struttura a 4 stelle, una bella struttura, un bel complesso che lavora 7 mesi all'anno, quindi siamo impegnati da aprile a novembre e poi ci facciamo un po' di riposo. Questo è il nostro ritmo.
4: Beh, te la godi, dai, ti abbracciamo, resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire.
0: Grazie di tutto.
1: Ci proviamo.
4: Ciao.
1: Grazie, grazie Paolo. Allora, che ti è successo, Arduini?
4: Stavo tornando a casa, hai visto la via di casa mia?
1: Sì.
4: Stavo girando a sinistra per entrare nel mio parcheggio.
1: Ok.
4: Quella è una via dove non si sorpassa.
1: No, non c'è spazio.
4: Non c'è proprio spazio.
1: Esatto.
4: Quindi io non ho messo la freccia per indicare alla macchina che avevo dietro, colpa mia, non ho messo la freccia per indicare alla macchina che avevo dietro che
1: stavi entrando nel
4: stavo entrando nella rampa dei garage. Ma ho chiesto anche scusa. Questo signore mi ha affiancato perché voleva sorpassarmi. Ha cominciato a insultarmi, ma stava portando la figlia in piscina, perché poi alla fine della via, quella è una strada chiusa, c'è una palestra con una piscina, eccetera eccetera, ma ha cominciato a insultare, ma in un modo pesante, brutto. Ah, ringrazia il cielo che c'è mia figlia, perché se no
1: ecco,
4: quanto sei brutto, mi sembri uno zombie, proprio cose
1: anche creative, per insulti anche creativi.
4: Tant'è vero che io gli ho risposto: vabbè, mica dobbiamo accoppiarci, cioè questo non è, non è un dettaglio. Poi ho parcheggiato e io dovevo andare in palestra.
1: E vi siete rincontrati lì?
4: E io ho pensato per tre minuti in cui ho preparato lo zaino, perché poi mi rodeva anche quella mattina. Okay. Cioè, presente vendetta. Quando ti capitano quelle mattine in cui quasi tu la aspetti?
1: È uno di quei giorni, diciamo.
4: Quando
1: no?
4: ti capitano uno di quei giorni. Ho pensato, adesso vado in palestra, perché tanto lo trovo. E
1: in qualche modo...
4: In qualche modo...
1: glielo dico. Che, esatto. Gli rispondo.
4: Poi, mentre camminavo, ho detto no.
1: Ma chi me lo fa fare?
4: Chi me lo fa? Che cosa devo andare
1: per
4: a fare?
1: Per una cosa così sciocca, no?
4: Sono Bravo. Entrato, ho fatto finta di niente e ho fatto Bravo. Quello che dovevo fare.
1: A volte
4: fare.
1: È difficile, no? Poi dipende, poi ci sono le persone che... Poi, tanto dipende dal carattere
4: no,
1: di una persona.
4: No, però va fatto, bisogna
1: farlo.
4: Farlo
1: sempre.
4: Anche perché
1: sempre.
4: Se tu vuoi passare alle vie di fatto, che primo che cosa risolvi? Secondo, devi essere consapevole dei rischi che corri, penali, civili... I rischi di trovare una persona che.
1: Guarda, io
4: è
1: posso
4: criminale.
1: Raccontare questo.
4: Ma non lo puoi sapere.
1: È successo a mio cognato qualche anno fa. Si è trovato uno che andava contromano in una strada ad una corsia. Lui si è limitato a dire: ma non vedi che stai contromano? Magari l'avrà detto in modo un po' colorito. Questo è uscito e gli ha puntato un'arma contro. È veramente una situazione nella quale non ci si può permettere di correre rischi del genere.
4: Mi chiedo se questa sia una dinamica che si verifica più nelle grandi città, nelle grandi metropoli, dove c'è una vita più caotica, milioni di persone che si intrecciano, o se riguarda anche i piccoli paesi. Ecco, terza domanda che giro: capita anche nei piccoli centri di avere situazioni di questo tipo? Perché
1: dove magari ci si conosce di più,
4: nel
1: no?
4: Nel paesino dove è nato e cresciuto mio padre sono 300 persone. Questa roba qui non capita.
1: Si conoscono tutti.
4: Si conoscono tutti, sanno tutti che girano le persone con gli apetti, i signori di una certa età guidano l'apetto, se non mettono la freccia nessuno si sogna di inseguirli per minacciarli.
1: Anche traffico diverso,
4: ritmi diversi,
1: tempi diversi che ti portano comunque ad avere una vita tra virgolette più rilassata.
4: Quelle situazioni dove tu vuoi andare a comprare il pane al supermercato, sai che se il cassiere o la cassiera incontrano quella persona che magari non vedono da qualche settimana, tu aspetti 10 minuti perché si fanno la loro chiacchierata: come stai, a casa tutti bene, i tuoi figli che combinano, e magari anche in un supermercato di un paese con 400 persone si crea la fila perché giustamente hanno dei tempi diversi. A me piace tantissimo questa cosa, poi l'ho sempre vissuta da turista, non so se vivendoci mi ci troverei a mio agio, secondo me sì, però non ho la controprova, però mi domando, sono dinamiche queste che si verificano anche in centri piccolissimi?
1: Io che a parole amo la calma, poi di fatto dopo un mese che sto in un ambiente del genere ho dentro la frenesia, no? Quindi voglio entrare, comprare quello che devo comprare, uscire, e quando ti trovi davanti quelli che chiacchierano, come sta tuo zio, tuo fratello, tuo cognato, tuo zio, tuo genere, a un certo punto io comincio un po' a sbraitare. Su questo ho visto una serie molto carina che si chiama Lo Scontro, The Beef, che nella prima stagione parte proprio da un litigio stradale, uno che suona un clacson e poi
4: stradali. C'è anche il film con Russell Crowe,
1: pazzesco.
4: Un piccolo capolavoro quello.
1: La cosa degenera in una questione veramente, veramente assurda, magari avete la possibilità di recuperarla. Tante domande vi abbiamo fatto in questi primi 25 minuti, se avete voglia di rispondere a una o a tutte noi siamo pronti ad accogliervi. 063131 oppure 800 800 002. La prossima è Aurelia. Ciao.
3: Ciao ragazzi.
4: Ciao Aurelia, che racconti?
3: Male, il mio cane ha 12 anni, sta morendo e sto morendo pure io. Non sappiamo come fare, perché non lo so, sono disperato. È una persona, il mio cane, non è un cane.
4: Tutti quelli che ci sono passati sicuramente sanno bene quello che stai vivendo, quindi...
3: No, uso altri due io, ma questa è particolare, è una taglia media, pure la pulizia ci faceva capire, per mangiare, per uscire fuori a fare la pipì, o quando dovevo andare a fare la passeggiata, o quando veniva Roberto, riconosceva tutto.
4: Ma cosa, cosa? Perché sta morendo? Che cos'ha?
3: Allora l'abbiamo portata dal veterinario. Dal veterinario ha detto che ha un'infezione perché lei non è stata sterilizzata, non ha avuto mai cuccioli.

0: fatto vedere bene il resoconto dell'analisi, gli ha fatto le analisi, gli ha fatto l'ecografia e non aveva parlato di tumore. Pareva che ci fosse, uno ha detto che c'aveva la leucemia, un altro ha detto che c'ha un tumore. Ma domani io lo porto al mio vecchio veterinario, che era onesto e che amava veramente i cani, perché qui di soldi ce ne avevano tanti, ma non ti danno una spiegazione certa.
1: Fai bene a sentire tutte le campane del caso, fermo restando che se ti hanno detto così magari la situazione è difficile, non è detto che sia compromessa, non è detto che sia compromessa, fatto sta che tutti quelli che ci sono passati sicuramente ti capiscono. Aurelia, aggiornaci, ti abbracciamo, sì. Resta su Radio 2, andiamo da Michele, 2327. Michele, benvenuto, sei in diretta.
2: Sì, salve, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera.
1: Quale dei temi ti ha spinto a voler intervenire?
2: Ah, quello della civiltà stradale, diciamo.
1: Vai.
3: Dici tutto.
2: Niente, chiamando da Spoleto, comunque è una cittadina piccolina. No,
1: Spoleto immagino che sia particolarmente tranquilla.
2: Allora, dipende, perché diciamo se parliamo di 10-15 anni fa, comunque
1: c'è,
2: sì,
1: Don Matteo a Spoleto, ragazzi, c'è il maresciallo Cecchini.
2: Esatto, infatti.
1: C'è Pippo, c'è Natalina.
3: Arriva Don Matteo a risolvere le litigi stradali, capito?
2: Magari. No, il problema è che ultimamente è diventato il Bronx praticamente, perché c'è stato anche a livello stradale ci sono stati degli inseguimenti, quindi ultimamente è una cosa un po' particolare, infatti ha fatto diverso scalpore qui, dato che ci conosciamo praticamente un po' tutti quanti, chi più chi meno. Però,
1: ma tu che tipo sei? Un tipo sincero però, litigioso o abbozzi? Perché qui stiamo facendo l'elogio dell'abbozzare.
2: Esatto, infatti io cerco sempre di tenermele, mangiare i rospi. Il problema è che poi quando ne mangi troppi a una certa li tiri fuori tutti, quindi può risultare, diciamo, tra virgolette, pericoloso, non a livello fisico ma a livello di relazioni, diciamo, anche a livello stradale a quel punto, perché
1: bisognerebbe
2: quando
1: imparare a fregarsene. Ma se uno ti insulta, sì, sì, per strada, ma che ti frega, ma che ti cambia, che valore. Una volta avevo un amico di Ciancio, lo conosci anche tu, al quale telefonarono,
3: sì. Sì, lo ricordo bene.
1: Stava lavorando, gli telefonarono e gli dissero: ah, tu stai al lavoro, io mi sto divertendo con tua moglie. Lui divenne tutto rosso e cominciò a rispondere insultando il suo interlocutore, senza capire che in realtà gli stava facendo un favore, perché è proprio quello che voleva. Al che io gli ho detto: scusami, amico mio, ma tu pensi davvero che in questo momento quest'uomo stia con tua moglie? Perché è improbabile. Sì. Se fosse vero, sicuramente non sarebbe qui a telefonarti. Siccome non è vero, che ti frega di rispondergli in questo modo, di fare a gara chi insulta di più? Allora lui si calmò, capì un pochino.
3: Ma secondo me capì un pochino.
1: Vabbè, però
2: se posso raccontare questa.
3: Vai, racconta.
2: Un'ultima cosa, poi vi lascio. Praticamente c'è una strada qua, diciamo una delle vecchie superstrade che adesso non ci sono più, però praticamente ci stanno facendo i lavori, era diventato a senso unico di marcia. Praticamente si era creata una fila lunghissima, ma troppo lunga per essere fatta solo da un semaforo. E fatto sta che è finita tutta questo pezzo di lavori, abbiamo iniziato a superare tutti quanti il primo della fila, e ho visto che era il primo della fila era un ragazzo in smart con sulla mano sinistra il telefono, sull'altra la sigaretta, e non aveva le mani sul volante, stava andando a 20 all'ora, quindi diciamo lì un qualche rospo l'ho rivomitato perché un pochino eccessivo, ecco.
3: Creare
2: ingorghi stradali per così poco.
3: Michele, grazie per averci chiamato, sei molto simpatico, salutaci Spoleto.
1: Che fai tu nella vita, Michele?
2: Troppe cose, però lavorativamente parlando, diciamo, la cosa principale è pesci vendo. Lavoro in una pescheria in mezzo ai monti, è strano, però sì, una pescheria.
1: Ti abbracciamo.
3: Ciao, grazie Michele. Un abbraccio. Nonna Aurelia, comprendo, la mia piccola, mia

0: Sono passati 2 anni, un abbraccio, poi racconta questa ascoltatrice di quella volta in cui ha abbozzato. Lei si chiama Francesca. Ho abbozzato con una signora che ha mentito spudoratamente dicendo che era prima lei in fila alla cassa del supermercato.
1: Ecco, già questa cosa ha un valore diverso rispetto al litigio stradale.
0: Perché mi stai dicendo che sto mentendo.
1: E tu stai accusando me di essere bugiardo.
0: Sì.
1: Stai dicendo che il tuo tempo vale più del mio. Già è una situazione in cui abbozzare è più complicato, però comunque hai fatto bene ad abbozzare.
0: Ho abbozzato con quella vipera di mia zia che si è permessa di obiettare la mia idea di festeggiare i miei 40 anni a tema Super Mario, tanto lo farò lo stesso, forse non la invito. Secondo te chi l'ha scritto?
1: Pagliellina, l'ha scritto anche su Twitter, lo stavo per leggere.
0: Tu la
1: mi
0: festa...
1: hai bruciato sul cioè, tempo.
0: Se io per la mia festa dei 40 anni voglio organizzare una festa a tema Teletubbies o a tema Bing o a tema Super Mario, ho tutto il diritto di scegliere il tema della mia festa dei 40 anni. Ecco, Arduini ha fatto festa dei 40 anni a tema il mio piccolo amico Pony, là com'era, My Little Pony. Nessuno ha obiettato,
1: quando?
0: No? Quando c'erano tutti i pony dappertutto.
1: Ma non è vera questa cosa.
0: Le spazzole, stava
1: no, tutto spazzolare i pony. Sarebbe bellissimo, magari.
0: Ci sta. Buonasera, scrivo da Capri, ma sto in ospedale perché la mia mamma non sta bene. Capri è anche questo, certo. Se uno sta male pure a Capri.
1: Purtroppo sì. Poi... Che c'entra Capri?
0: Infatti, siete strani, bisogna intercettare i vostri pensieri. Va bene, tanti argomenti sul piatto stanotte, sul tavolo stanotte. Fatevi sentire, questo scrive la libidinosa Spoleto. Ma che
1: libidinosa Spoleto, guarda, io
0: è
1: immagino
0: stupendo,
1: una
0: Spoleto.
1: Vita tranquillissima a Spoleto.
0: Bella Spoleto. Piace tanto.
1: Proprio... Sì. Anche perché poi io ci sono stato soltanto una volta a Spoleto, ma Don Matteo è una di quelle serie televisive.
0: Ma lo facevano
1: che...
0: a Gubbio, Don Matteo.
1: Sì, ma
0: sono
1: antico,
0: rimasto indietro.
1: Sei rimasto indietro, ma di svariate
0: stagioni.
1: Io sono
0: rimasto, sai di quando? Quando? È la mia ex aveva i nonni di Gubbio. E io ogni tanto andavo a casa dei nonni della mia ex con lei. E ci capitava un sacco di volte di beccare le riprese e di vedere Terence Hill che circolava vestito da Don Matteo anche al di là delle riprese in giro per Gubbio, ed era una cosa meravigliosa. Mi è rimasto forte proprio questo ricordo.
1: Carinissime entrambe, sia Gubbio che Spoleto. Adesso Don Matteo lo fanno a Spoleto, e Spoleto per me è proprio la tranquillità fatta cittadina, anche perché la mia visione è comunque filtrata dalla serie. E la serie, per quanto ci sia un omicidio a puntata,
0: sì.
1: E infatti prima Gubbio o più o meno adesso
0: Spoleto spara,
1: esatto. Però comunque ti trasmette, ed è uno dei successi, secondo me uno dei segreti di questo successo intramontabile targato Rai 1, una tranquillità, la canonica Pippo il sacrestano, personaggio strepitoso, proprio che ti plachi, ti calma. E quindi me la immagino così. Comunque, l'ultima volta che avete abbozzato, raccontatecela 06-3131 oppure 800-800-002. E parallelamente a questa domanda ne abbiamo sviluppata un'altra, e cioè i litigi stradali, i litigi legati a una frenesia che certe volte ci travolge, riguardano anche i piccoli centri, le piccole cittadine o proprio i piccoli paesi. Raccontatelo a Rai Radio 2. Noi torniamo alla musica, restate con noi.

0: American Girl, lui era Harry Styles, questa è Rai Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Cianzo e Roberto Arduini, da lunedì al venerdì notte ci trovate qui dalle 23 fino alle 2. In diretta insieme a voi veri protagonisti, con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti. Quindi continuate a prenotarvi per intervenire allo 063131, all'800 800 002, come ha fatto Matteo. Ciao Matteo.
1: Ciao ragazzi, buonasera.
2: Cosa buonanotte, ti porta qui Matteo? Benvenuto.
1: Mi porta, diciamo, il discorso del non reagire per strada, perché io di mestiere faccio, diciamo, l'abbozzatore, perché faccio l'autista dell'ATAC.
2: E siamo quindi da Roma?
1: Sempre a Roma, sì, sempre.
2: Vabbè,
1: a Roma.
2: Tu lo fai per lavoro, quindi penso che avrai imparato a farti scivolare tutto addosso, altrimenti impazzisci.
1: Sì, sì, purtroppo da quando faccio questo mestiere ho imparato anche che diciamo, noi abbiamo questa posizione di vantaggio, diciamo, anche a livello di altezza, no? E quello che succede nelle macchine ne vediamo un po' di ogni, nel senso che da quando poi, ecco, io insomma lo faccio da tanti anni e sono entrati nella nostra vita gli smartphone, le cose, nelle macchine succede un po' di tutto. Una volta se fumava potevi stupirti che vedevi la ragazza che si truccava, ma adesso le mani impegnate, cioè le due mani non bastano più. Vedo tante cose, io che, cioè, l'altro giorno mi è capitato di vedere una famiglia ferma a un semaforo con due figli, di cui uno sul seggiolino che ci avrà avuto 2 anni, e ognuno di loro aveva un telefonino in mano, ma compreso il bambino di 2 anni sul seggiolino. È una roba che mi ha veramente colpito.
2: E l'ultima volta che hai abbozzato?
1: L'ultima volta che ho abbozzato? Beh, l'altro giorno sono uscito con mia moglie, non lavoravo, e io abito, insomma, vicino alla via Pontina, esco sulla Pontina, dico la verità, non ho messo la freccia perché dovevo andare dritto, proseguire sulla mia corsia per poi rientrare verso il paese. Una signora mi si è affiancata, io le ho chiesto scusa e poi sono proseguito con mia moglie e siamo andati al supermercato. Scendo dalla macchina e mi trovo dietro sta signora che mi inchioda e mi dice: ma lei come è uscito? Io scendo dalla macchina, io sono alto 1,90 m e peso più di 100 kg. Ho detto: signora, ma lei è venuta qui a dirmi questa cosa non sapendo chi si trova davanti? Cioè, sono rimasto veramente sconvolto, perché una donna da sola che insegue un'altra, cioè questo livello di rabbia da cosa nasce? Cioè, io
2: bella domanda,
1: veramente
2: questa,
1: non
2: bella
1: comprendo.
2: Domanda.
0: Quella è una frustrazione dovuta probabilmente a chissà quante cose, cioè chissà cosa ribolliva dentro a quella signora per essere scattata così per una freccia mancata. Cioè, non puoi, io non
1: però
0: voglio credere che sia solo una freccia mancata a farti scattare in quel modo.
1: No, spero sinceramente di no, però ripeto, io purtroppo, noi purtroppo anche lavorando tutti i giorni 6-7 ore per strada, tutti i giorni ne vediamo tantissime queste situazioni, e derivate poi, come dite voi, da cosa? Cioè, cosa c'è dietro? Cosa c'è che carica tutte queste persone, le fa andare per strada e poi è come se scatta una valvola che veramente pare sta sempre per scoppiare.
0: Matteo, cioè, ma tu porti, ho capito bene, tu porti l'autobus a Roma?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè, portare l'autobus. Sì. Allora, io ho tanti amici che fanno il tuo lavoro, che mi raccontano che farlo di giorno e farlo di notte, vabbè, penso che sia abbastanza intuibile. Sono due lavori completamente diversi. Tu,
1: esatto,
0: in che orari lo fai? Che turno?
1: Io ho un turno che gira, quindi li faccio tutti. Non è quello il problema, perché comunque mettersi a turno fisso per me non è vantaggioso, diciamo, a livello personale. Però ecco, effettivamente, come dici tu, sono completamente due città diverse. Roma di notte è una città godibile sotto tanti punti di vista, e Roma di giorno è è l'inferno in terra per tante cose.
0: Tu quale preferisci? Preferisci anche tu per la notte?
1: Sì, o la notte o anche le mattine presto, perché noi attacchiamo anche prestissimo, tipo alle 3, alle 4 del mattino, e devo dire che Roma di mattina forse è uno degli spettacoli più belli del mondo, che delle volte appaga anche tutto, insomma, tutta la fatica che si fa comunque a girare per strada.
2: Senti, curiosità, tu guidi, sì, l'autobus per mestiere, quindi passi 6-7 sì, ore al giorno nel traffico, e avrai maturato, grazie alla tua esperienza, alla tua professione, una sorta di anestesia quando sei al lavoro. Quando guidi invece per diletto o per necessità, che ne so, vai a fare la spesa o semplicemente vai al cinema con tua moglie, riesci ad essere distaccato lo stesso oppure no?
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, no, è una, cioè, nel senso che è un comportamento che comunque poi ti devi portare appresso, anche perché io dico sempre che la patente è una sola, nel senso che se fai una cavolata quando guidi la macchina non è che questa non si ripercuote.
2: No, beh, certo, no, io parlo a livello mentale, cioè, a livello di calma.
1: No, no, sì, l'atteggiamento è quello, perché comunque sia ti rendi conto che succedono tanti casi, cioè delle cose. Io l'altro giorno stavo in incrocio, ho visto uno scendere, staccare un tergicristallo a una signora, perché non so che gli aveva fatto, perché io stavo dall'altra parte dell'incrocio, è un incrocio largo, e sono scesi, in quel momento erano ferme, c'erano 3-4 file di macchine ferme perché era l'ora di punta, erano 5, sono scese altre 7-8 persone a fermare questo, io poi ho dovuto proseguire e andare via. Però vi ripeto, c'è questa roba qui che scatta all'improvviso, ma in un attimo, cioè è stata una cosa fulminea. Questo è sceso, gli ha staccato un tergicristallo e gli stava a rompere il vetro, e sono scese altre persone, era una donna dentro che giustamente non so che aveva fatto, per carità di Dio, però quale può essere l'elemento scatenante di questa rabbia, di questa
2: che
1: cosa
2: giustifichi una reazione di questo tipo. Ti abbracciamo, buona serata, resta su Radio 2, quando vuoi torno a farti sentire.
0: Grazie Matteo per aver chiamato. Buonasera lunatici, Rosanna da Trani. Oggi giornata super piena ma fiera di mio figlio Savino, ha avuto una partita di calcio e ha segnato un gol stupendo. Bravo Savino, bravo Savino Bomber. Poi salutiamo anche Dani, che esce un attimo fuori tema e racconta, e questa la devo dire anche se è una sciocchezza, per farla breve: oggi in serata ho beccato il mio primo capello bianco, doveva capitare prima o poi, mi sento stranita lo stesso, ho quasi 25 anni.
2: A me è venuto a 16 anni il primo capello bianco.
0: A me sono venuti tutti insieme 7 anni fa, pam, all'improvviso.
2: Sì, ma non è un capello bianco a determinare
0: no, ma assolutamente
2: l'invecchiamento, lo stato di salute. C'è la penna bianca Ravanelli che a 20 anni aveva tutti i capelli bianchi.
0: Poi io devo dire che a me piacciono, cioè io non vedevo l'ora che mi venissero i capelli così, perché mi sta, diciamo che il mio aspetto si sta allineando col mio animo, cioè che era già un po' grande dentro anche
2: ma
0: quando
2: sì,
0: ero
2: dai.
0: Giovane.
2: Dani, vivila bene, su.
0: Forza Dani. Qualche messaggio vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Mirella e vi auguro buona serata. Oggi sono andata a fare una visita, non stavo molto bene, comunque niente, tutto a posto. E buona serata ragazzi, ciao.
4: Una buona serata a tutti da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio a Piombino. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
0: Buon lavoro.
5: Buonasera ragazzi, allora per Roberto, il cane il primo anno compie 7 anni. Poi non mi ricordo bene, comunque c'è tutta una tabella. Poi ogni anno 4 anni. Sì. Quindi bisogna che vedi la tabella, però esiste. Se la trovo te la mando, ok? Ciao,
0: grazie,
5: ciao.
0: Grazie.
6: Ciao lunatiche, ciao Roberto, ciao Andrea. A me è capitato recentemente che una signora che mi ha incrociata in una strada deserta, la signora guidava un SUV, mi ha aggredito verbalmente perché invece di camminare nel marciapiede camminavo a bordo strada. La signora mi ha detto, questa signora di questo paese che confina con Padova, mi ha detto, sono Raffaella da Padova, mi ha detto, e deambulo a fatica, mi ha detto, fenomeno o qualcosa del genere, c'è il marciapiede per camminare, non devi camminare sulla strada.
0: Tutti i
6: e io gli ho detto, signora, dipende. Ci vada a camminare lei sul marciapiede, perché i marciapiedi a volte hanno delle pendenze tali per cui
2: le
6: non è
2: le radici,
6: sempre semplice camminarci sopra. È più
7: caro Andrea, anch'io stasera ero di riunione di condominio, ma dovevo andare a lavorare, così sono passata a lasciare la mia delega e li ho lasciati a scannarsi tra di loro. Comunque fate veramente poche assemblee, noi ne facciamo almeno 4-5 l'anno. Un bacio, okay. Daniela.
0: Anch'io sogno 4-5 assemblee l'anno, no, risolutive, dai. O almeno
2: due assemblee vanno più che bene. Il problema è che, ad esempio, a me spesso capita che durante queste assemblee si perde un'ora, un'ora e mezza a parlare di cose che non erano all'ordine del giorno, che non interessano tutti, ma che sono questioni private che potrebbero essere risolte in un'altra sede. Ma questo credo che sia comune.
0: Sì, da noi si parla del passato. Ah, perché prima. Sì, ma adesso dobbiamo discutere del futuro e del presente del palazzo. Ah, ma prima che se ne frega. Che pazienza, guarda. Va bene, 23:48, abbiamo Andrea. Ciao, benvenuto.
8: Ciao ragazzi.
2: Ciao Andrea.
8: Tutto bene?
2: Tutto bene, sei in diretta su Rai Radio 2 per raccontare cosa? Vai, ti ascoltiamo.
8: Ma sì, no, per un po' di maleducazione dei proprietari di cani. Io abito in un paese a Sesto Calende, sul Lago Maggiore, e da su dove comincia il Ticino, abbiamo un viale alberato con il pavé, no? Praticamente fino a mezzo metro, 60 centimetri, le piante sono tutte bianche perché l'ammoniaca, si sa. E c'è stata anche un'ordinanza, però non viene, per la bottiglietta, però non viene rispettata. Ma la cosa peggiore è come si chiama, che ultimamente c'è questa moda di cani molossoidi un po' grossi, e dovrebbero perlomeno tenere la museruola, perché ho visto scene veramente, io sono lì che vendo le caldarroste d'inverno, cani che si azzannano, quello piccolo che va, cioè, è un po' un problema grosso. In più c'è da dire che il cane non è sicuramente contento di passeggiare col caldo rovente sul cemento e d'inverno quando è ghiacciato. Secondo me bisognerebbe portarlo nei parchi. Io ho avuto un cane per 16 anni finché non mi ha lasciato, e l'ho sempre portato nei luoghi a fare il bagno d'estate al lago o posti dove si può girare, ecco.
2: È tutto più o meno condivisibile quello che dici, a parte la cosa della museruola, basta il guinzaglio, poi serve il buon senso, molto spesso latita, ma questo è un altro discorso. Io ho avuto dei cani grandi, un pastore tedesco, un altro che era un incrocio tra un preso al canile, sempre non sapevo come sarebbe diventato, anzi mi dissero che era una taglia media, ma dalle zampe si intuiva che mi avevano mentito un pochino. Nero, anche abbastanza inquietante, poi buonissimo. La museruola non gliel'ho mai messa, certo non lo portavo, che ne so, al supermercato o al ristorante. Ho sempre pensato che non ne avesse l'esigenza, che non ne avesse la necessità, ma pensiero mio, non sto contestando chi lo fa.
0: Sarebbe stato il caos dentro un ristorante con Billo.
2: Buon Billo. Era un cane buonissimo, la museruola
0: era buonissimo, era buono, sì, con voi, cioè,
2: no, Billo era buono,
0: no, faceva un po' impressione,
2: Billo era grosso. Buono, un cane che era, me ne sto rendendo, un abbraccio intanto Andrea, me ne rendo conto poi maturando esperienza con gli altri cani che ho avuto, un cane che era tra virgolette pericoloso, perché poi con noi era buonissimo, ma che era con gli altri, a parte i suoi tre amici, lui aveva tre amici umani e una cagnolina dalla quale si faceva fare di tutto, con gli altri era particolarmente aggressivo perché era molto territoriale, era Rex, il primo cane che ho avuto che era un pastore tedesco, ma era anche il nostro primo cane, quindi c'era tutta una serie di inesperienze, cercavamo sempre di tenerlo in una situazione protetta, nel senso che con noi stava a casa sul divano, se arrivava qualcuno lo chiudevamo, se veniva qualcuno a trovarci lo chiudevamo, e non era poi chissà quale rinuncia, per rispetto verso, per la sicurezza di tutti, anche la sua, e per rispetto delle persone che comunque non ci andava di metterle in situazioni di possibile o pericolo o quantomeno disagio.
0: A voi siete, io vi conosco molto bene, insomma, mi è capitato più volte anche di venire a casa vostra, anche quando c'era Billo. Tutto
2: Billo lo chiudevamo quando venivi tu, lo lasciavamo aperto.
0: E la maggior parte delle volte lo chiudevate, più che altro quando c'era Valentino.
2: Valentino quando era arrivato, un bambino piccolissimo quando c'era Billo.
0: Un anno, due anni, quindi lo chiudevate. E prima di Valentino no, era libero.
2: Ti ha mai dato fastidio Billo?
0: No.
2: Il buon Billo?
0: No, assolutamente. No, faceva impressione, nel senso un grosso cane nero che si faceva anche sentire e faceva un po' impressione effettivamente, però no, non mi ha mai dato fastidio.
2: Ma che impressione, era bellissimo.
0: Cari lunatici, per il problema della scorrettezza nel traffico sarebbe ora della tolleranza zero. L'esasperazione deriva dal fatto che ognuno pensa che è inutile mettere la freccia. Fabio da Lecce. Allora, io dentro di me voglio credere che tu sia l'automobilista perfetto, che mette sempre la freccia, che non sbaglia mai, che anch'io penso di esserlo e cerco di comportarmi sempre per esserlo, no? Ma capita a tutti l'errore, capita a tutti purtroppo, ahimè, la disattenzione, capita a tutti di cambiare destinazione all'ultimo secondo, dover mettere la freccia e tutto qua, capita a tutti di sbagliare, l'errore può starci ed è anche per questo che bisognerebbe abbozzare, perché poi quando stiamo dall'altra parte, quando siamo noi a subire il torto, siamo pronti a sentirci perfetti, siamo quelli che non sbagliano mai e
2: sì,
0: siamo
2: ma poi
0: quelli che non tollerano nulla. E quando tu fai un discorso, scusami, concludo al volo, ma quando tu fai il discorso ognuno pensa che sia in un utile mettere la freccia, tolleranza zero, attento, perché capiterà sicuramente anche a te di sbagliare.
2: Primo. Secondo, un conto è far notare se qualcuno sbaglia, ad esempio doveva mettere la freccia perché non l'ha messa, un altro è insultarlo, scendere, minacciare, rivolgergli ogni tipo di volgarità. Quello non ti dà diritto nulla a fare una cosa del genere, se noi non ci mettiamo d'accordo su questo. Cioè, l'amico autista di autobus che ha chiamato prima, che ha raccontato di aver visto una scena a Roma di una signora che era sola in macchina e due persone sono scese dalla loro autovettura e le hanno staccato un tergicristallo in mezzo al traffico. Qualunque cosa potesse aver fatto, non si è fermata allo stop, non ha messo la freccia, nulla autorizza due persone a scendere e a staccarle un tergicristallo dalla macchina. Se noi non ci mettiamo d'accordo su questo, vogliamo il far west, ma il far west è pericoloso anche e soprattutto per chi lo propone, perché troverai sempre quello più cattivo, quello più matto, quello più esasperato,
0: sì.
2: Quello più che amo va di moda, il criminale, quello più malvivente di te. Quindi se non abbiamo il coraggio di dire questa cosa, prima o poi ci troveremo in difficoltà tutti. Per questo penso, l'elogio dell'abbozzare.
0: E io penso che sia chiaro quello che hai detto e spero che sia una risposta anche per questo messaggio che arriva da Massimo da Roma. Lunati ci scrive: ascoltandovi sul senso civico in strada, concordo sullo smorzare gli animi in caso di dissenso o maleducazione, anche per evitare conseguenze a volte estreme. Tuttavia una domanda sorge spontanea: in questo modo non si rischia di lasciare ai prepotenti di avere la meglio? Quando e come si potrà educare anche i prepotenti ad essere civili?
2: Ma posto che quello che stiamo dicendo noi è difficilissimo ed è una battaglia quotidiana che per primi combattiamo, perché certe volte uno è storto, è girato, è stressato, la quotidianità di ognuno di noi ha le sue mille sfaccettature, quindi non è che è semplice questa cosa, ma se tu riesci a disinnescare il prepotente, cioè quello che ti manda a quel paese, e tu sorridi davanti a uno che ti manda a quel paese, perché tanto non è né un tuo amico, né un tuo parente, né tua moglie o tuo marito, non è una persona alla quale tieni, non è una persona che ti manda a quel paese in quanto Andrea Di Ciancio, in quanto Roberto Arduini o Dario da Roma, come si chiama questo amico?
0: Massimo
2: sì. Da Roma. Non ha valore il gesto, la parola che ti rivolge. Quindi se tu riesci a disinnescarla, punto. Non è facile, sono il primo a dirlo che non è facile.
0: Beh, ma qui c'è questo messaggio, mi era sfuggito. Arduini, vorrei sapere qualcosa di più. Ciao ragazzi, sono Valentina da Palermo, vorrei parlarvi di un mio compagno.
2: Sì.
0: Che si è fatto vivo dopo anni e ha fatto cose allucinanti che voglio raccontarti. Tutto stile il vostro personaggio, il presidente. Te lo ricordi il presidente?
2: Come no?
0: È da un bel pezzo. Io ieri stavo pensando, non so neanche perché, al dottor Carletti. Altro personaggio.
2: Chissà che fine ha fatto il dottor
0: Carletti. Chissà che fine avranno fatto questi, guarda, va bene. Allora,
2: il dottor Carlo Carletti che era l'addetto al regolamento.
0: Esatto. Va bene, sono le 23.57, continuate a farvi sentire, chiamate i lunatici nella notte di Rai Radio 2, 063131 oppure 800 800 002. Adesso si torna alla musica. My Love arriva, Dolce Nera.

0: carica quella giusta per cominciare insieme questo mercoledì 6 maggio del 2026, mezzanotte da 3 minuti, Gypsy King, Bamboleo, nella notte di Rai Radio 2.
1: Ah, approfittiamo per dire che stasera non saremo in onda.
0: Non saremo in onda, quindi mercoledì sera, questa sera non saremo in onda. Restate incollati a Rai Radio 2 perché vi racconterà i Davide di Donatello, sì, l'assegnazione di questi prestigiosissimi premi sul cinema italiano. Noi torniamo giovedì sera puntuali alle 23, quindi mercoledì notte non ci saremo su Radio 2, ma voi restate incollati a queste frequenze. Stavamo facendo, prima di questo pezzo meraviglioso dei Gypsy King, l'elogio dell'abbozzare. L'ultima volta che avete abbozzato, quando è stata? Raccontatecelo. 063131 oppure 800 800 002. Sicuramente non ha abbozzato questo signore. Leggevo una notizia su Dagospia, siamo in Sardegna, un agricoltore di 42 anni ha sparato al fratello colpevole di avergli fregato degli ortaggi dall'orto. Ecco. Nessuno per fortuna è rimasto ferito. Prima di fare fuoco il 42enne è uscito imbracciando un fucile semiautomatico calibro 12. Suo fratello e la compagna si sono accorti della malparata e sono scappati verso casa, dove si sono barricati prima che l'uomo sparasse. Siamo a Decimo Pozzu, nel sud della Sardegna. Le indagini dei carabinieri sono in corso, sono partite subito. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l'uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava alcuni ortaggi dal proprio terreno.
1: Un bel quadruccio familiare.
0: Mi ricordo quando una volta da bambino mio padre mi portava sempre con lui, c'era ancora mio nonno, e mio nonno era un agricoltore, aveva le olive, gli ulivi. Sì. E io stavo giocando, staccando le olive dall'albero.
1: Lo zio ti ha sparato?
0: No, mio nonno.
1: Ah, tuo
0: no. Stavo giocando, staccando le olive dall'albero, tirandole con i piedi. Ma era un bambino. E lui mi fece: gioca, gioca, Robè, gioca, bravo, come a dire, bravo, continua, continua. Ma dove li trovi tutti questi sassi? Poi si accorse davanti al mio sguardo birichino che non erano sassi in realtà.
1: Arrivò una legnata
0: e mi disse: ah, sono olive, ma che fai? Però no, non si sognò di spararmi per
1: nonno.
0: Comunque non ci sono feriti, meno male.
1: Per fortuna. Dobbiamo approfondire questa cosa che ci scrive Luigi da Ferrara. C'era un pacchista ad affari tuoi circa 3 mesi fa che si faceva chiamare il presidente. Se non sbaglio era di Potenza. Sua mamma al gioco finale ne raccontava di lui che si faceva chiamare così e che chiamava nelle radio. Sicuramente era lui. Buonanotte ragazzi. Sarebbe qualcosa di pazzesco, eh? Dobbiamo assolutamente indagare, Arduini, qualche mese fa.
0: Sto cercando già su Google.
1: Cerca perché son curioso.
0: Secondo me non era lui. Sto vedendo la foto, me lo immagino più grande d'età, quello che chiamava noi.
1: Salutiamo Eliana che racconta: mia nipote Matilde di 16 anni oggi si è fatta un tatuaggio scritto da me. Mi sono commossa e quando le ho chiesto se poi si pentirà ha risposto che io me lo merito tutto. E è una frase tatuata sul braccio con scritto con tanto amore e felicità, però scritto dalla nonna. Bello.
0: Bello, molto bello. Chissà cosa avrà da raccontarci Valentina. 063131 oppure 800 800 002. Valentina, benvenuta. Ciao.
2: Ragazzi, allora intanto vi do ragione sia l'uno che l'altro. Ad Andrea riguardo i cagnolini che devono tenere pulito per strada, è una cosa civile, e do ragione a Roberto che per strada bisogna abbozzare perché non si può sapere mai chi si incontra, e poi non ci possono leggi e non ci possono neanche le multe, figuriamoci se possiamo farci leggere, come dice il Far West, non esiste più. Quindi io invece...
0: L'ultima volta che hai abbozzato te la ricordi?
2: No, diciamo per strada non me la ricordo perché abbozzo sempre.
0: È quotidiano. Brava Valentina, brava presidentessa dell'abbozzare.
2: Io avevo chiamato all'inizio, avevo mandato un messaggio, avevo proprio rinominato il presidente perché io già dall'anno scorso vi volevo raccontare una cosa che mi è capitata. In pratica io avevo messo una foto su Facebook dei miei compagni di scuola. Questo compagno di scuola che avevo io tra gli amici di Facebook mi ha risposto, e da allora, quindi si parla ormai già da 9 anni questa cosa, Io ve la volevo raccontare l'anno scorso e poi l'ho dimenticato. È molto comica la cosa perché è
3: facci ridere, Valentina.
2: Sì, allora, mi ha combinato di tutto. Intanto mi è subito risposto e ho voluto il mio numero e mi ha cominciato a raccontare tutta la sua vita come se lui fosse un figlio di papà ricco, con una villa a mare. Cioè, noi abitavamo a Palermo e lui abitava, diciamo, parte di mare, proprio
3: pensi che lo facesse per far colpo su di te?
2: No, lui era quasi sposato, perché poi si è sposato, ha avuto un figlio. Addirittura mi ha raccontato che sua moglie lavorava in un albergo, poi ho appurato che sua moglie lavorava veramente in un albergo, ma lui si è spacciato di abitare in una villa, che poi ho visto dopo che era nell'area degli affitti, quotato 8.000 euro al mese, una villa di lusso.
3: Eri molto interessata da questo tipo per andare a fare addirittura una ricerca per capire se la moglie lavorava lì, se lui c'aveva questo.
2: Io subito ho raccontato tutto a mio marito, perché noi condividiamo tutto. Sì. E lui mi ha detto: vedi che ti sta prendendo in giro. Io dall'inizio che avevo capito che mi prendeva in giro, ma siccome amicizie ne ho poche, lui mi dava coccio, io gli scrivevo. Coccio
3: Roberto,
2: in siciliano significa mi dava
3: questo retta. Signore, secondo te voleva schiacciare?
0: Ma non lo so.
2: No, perché
0: prendo con le pinze i racconti della signora.
2: No,
0: il
2: mi prendeva in giro. Mi prendeva in giro perché se parlavamo. Se parlavamo di macchine, lui mi diceva che aveva una, non so dire la marca, nel senso, non la posso dire, A4. Non avete capito che macchina è? Sportiva, abbiamo.
3: Inizia con la A.
2: Esatto, finisce con la O, quattro lettere.
0: Con la I, no? Con la O, con la I.
2: No, sì, con la I, giusto. Esatto.
0: Vabbè, ma quindi, io mi sono perso nel senso.
2: Allora, tutto questo non abbiamo capito io e mio marito il motivo per il quale lui si divertisse a prendermi in giro così e passare anche ora al telefono mentre mio marito dormiva. Mi raccontava, c'è mia moglie, qua te la passa e lei si sentiva da lontano. Ciao Valentina! Avevano anche i cani, si sentiva
3: abbagliare.
2: Ma
3: ti faceva parlare anche con la moglie, questo è strano. Io avrei detto questo, voleva far colpo, voleva farti
2: credere. Era un megalomane, secondo me, triste di suo perché non aveva una vita.
0: Tu dici,
2: appagato.
0: Questo signore non aveva un obiettivo legato alla conquista nei miei confronti, era semplicemente pazzo.
2: Si divertiva proprio a raccontarmi una maglia di cretinate. Tutte inventate completamente, poi che mi mandava le foto di questa villa stupenda di qua e di là. Lo sapete come l'ho rintracciato io? Perché io conosco bene Mondello.
3: Questo era un disturbato, ma anche tu, cioè nel senso che ti sei messa a rintracciarlo, non scherzi, amica.
2: No, perché io ci ho passato mezzo anno, 6 mesi a scrivere, a chattare.
0: Ma perché l'hai fatto? Detto, scusami, qual era il tuo di fine invece?
2: Passare il tempo, perché mi annoiavo, cioè io ho detto lui mi deve prendere in giro, io mi diverto con lui, vediamo fino a dove vuole arrivare.
0: E come è finita la cosa?
2: È finita così, io sono andata su Google Earth perché ho visto in una foto che la villa che diceva lui di avere a mare non era vicino all'aeroporto ma era a Mondello, perché io conosco la montagna di Mondello. Quindi l'ho chiamata e gli ho detto: mi hai preso in giro 6 mesi, non c'è motivo, eravamo amici. E lui: ma mi devi capire, mio padre è finito in galera, avevamo perso la villa, era vero nostro, di famiglia. Io gli ho detto: senti, non abbiamo più niente di spartirci, né amicizia né niente, ma tu fatti la tua
0: mi chiedo e chiedo agli amici che stanno ascoltando questa telefonata a 12:13 in diretta su Rai Radio 2, spostato lui ma spostata anche lei? Punto interrogativo.
3: Sì.
0: Dite la vostra su X hashtag i lunatici. Valentina, ti leggo al volo i primi 5 T che arrivano. Dite solo sì o no. Sì o no. Vi leggo al volo in tempo reale. Intanto un abbraccio a Bernie, a Tanina, a Massimo. Heidi ha detto spostata anche tu, cara Valentina. Non te la prendere, ovviamente. Si gioca.
4: Mi fai un po' paura.
0: No, non
2: esageriamo. Lo riconosco perché anche mio marito me lo dice: ma tu sei scema.
0: Salutiamo anche il tuidero
3: Heidi.
2: Mi do della scema da sola, perché anch'io che ci stavo appresso. E poi una cosa, perché lui mi ha mandato pure una fattura che ha portato la piccolina che stava male, la canuzza, che stava male dal veterinario e la via non corrispondeva a quella che mi aveva dato lui.
3: La signora la è via. Spostatissima, scrive.
0: Sì, scrivono su X. Valentina, ti abbracciamo, sei stata simpatica.
3: Sì, sì, molto simpatica. Grazie Valentina per aver condiviso.
0: Non aggiungete Valentina su Facebook, esatto, perché altrimenti vi stalkerà tutto.
3: Esatto, vi andrà a controllare ogni cosa. Spostata anche lei, ma è più elegante, secondo Dani. Spostato lui invece il punto di vista di Raffaella. Andiamo, anzi accogliamo Alfredo. Ciao, ciao Alfredo.
4: Ciao Andrea, ciao Roberto.
0: Ciao.
4: Io penso che la domanda importante non sia chiedersi perché in quella persona avviene quel meccanismo che lo fa andare su tutte le furie. La domanda importante è chiedersi perché senti il bisogno di reagire.
5: Perché?
4: Cos'è che è?
0: Stai calmo, fallo parlare.
5: No.
4: Questo,
5: no,
4: sì, stai, e questo è il motivo. Noi lo facciamo perché fondamentalmente vogliamo dimostrare un qualcosa X a noi stessi. È l'unico motivo per il quale si fa.
3: E dice quando... una sorta di scatto d'orgoglio?
0: Vabbè, non fa una piega, è palesemente così, ha ragione.
4: Allora, il discorso è questo: il motivo per il quale noi vogliamo reagire è perché tu vuoi dimostrare qualcosa a te, quel qualcosa lo sai te. Ma io parto dal presupposto che non devo dimostrare niente a me stesso e a nessuno, quindi per proprio filosofia io non reagisco mai, almeno che non ci sia un sopruso nei confronti di una terza persona.
0: Lì l'ultima volta che hai abbozzato, Alfredo?
4: Ma io abbozzo sempre, perché faccio un lavoro, voi sapete, io faccio la guardia giurata, faccio la ronda notturna e nella movida cesenate, perché sono sempre in centro storico. Sistematicamente c'è il bulletto che ti provoca, che ti fa il dito, che ti dice la parola brutta. Io proprio abbozzo proprio a livello di filosofia mentale, perché gli dico: guarda, quello che stai facendo, il gesto così, diminuisce la tua intelligenza e le persone che stanno vicino. A me puoi dire quello che vuoi, mi puoi anche insultare, perché tanto non mi fa né caldo né freddo, perché non è così, non è come non mi tocchi. Cioè, se noi abbiamo una personalità forte, ma convinti che non dobbiamo dimostrare niente, il mondo va avanti da solo, noi viviamo la nostra realtà senza farci toccare. Vi dico un'altra cosa,
5: sì.
4: Questa è importantissima. Nel momento di necessità, tutti noi abbiamo il coraggio morale, fisico, psicologico di fare gesti che servono a salvare la nostra vita e quella dei nostri cari. È a livello proprio istintivo, è naturale. Se qualcuno aggredisce tua madre, tuo figlio, tua moglie o qualcosa, tu diventi un animale nel vero senso della parola, affinché le cose possano risolversi nel migliore dei modi per la persona coinvolta. Quindi non devi dimostrare di avere la forza o il coraggio di fare qualcosa, perché già la natura te lo dà. Cioè, questo è un fatto che nessuno ci pensa, ma che invece è fondamentale. Io quello che insegno ai miei figli nella società di oggi è non di non reagire a priori, di avere la convinzione loro stessi che non devono dimostrare niente, perché nel momento in cui cadono in acqua e non sanno nuotare, probabilmente vengono a galla, perché trovano le forze. Cioè, capisci cosa voglio dire?
0: Chiaro.
4: È fondamentale.
0: Posiamo il tuo elogio dell'abbozzare che abbiamo lanciato stanotte. Ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2. Trump ancora contro il Papa, questo è il titolo del Mattino, che tra qualche ora sarà in edicola. Nuovo attacco, mette a rischio i cattolici, il pontefice. Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, missili e droni su navi statunitensi, ma il tycoon dice l'Iran non ha chance. Poi c'è anche una notizia di calcio sulla prima del quotidiano campano, caro Di Ciancio, so che rischia di scuoterti questa. Lukaku addio,
3: no,
0: Lukaku
3: non mi
0: addio.
3: Scuotere,
0: dopo
3: mi
0: il faccia a faccia con Conte, Rom continuerà ad allenarsi a parte.
3: Lunatici.
0: Io lo prenderei nella mia squadra.
3: Sì,
0: io nella mia squadra lo prenderei domani. Vado a prendere.
3: Potrebbe arrivare nella tua squadra?
0: Non credo. Non credo.
3: Lunatici, 8 anni fa una signora, per guardarmi mentre stavo guidando, ha tamponato un'altra auto.
0: non mi dire chi è, perché se non chiama non ha facoltà di parlare. Okay. Se non chiama non mi dire chi è, ho intuito.
3: Sì.
0: Ma deve chiamare, altrimenti è soltanto un ciarlatano.
3: Abbiamo, dai, chiama, chiama, così ce la racconti bene questa storia di questa signora che è abbagliata dalla tua bellezza, che mentre pupazzo guidava, è andata contro l'auto che aveva davanti.
0: Mamma mia, che cialtrone.
3: Allora, Cristina.
5: Buonasera.
3: Che ritorno.
5: Buonasera, Andrea,
0: il cavallo nero all'improvviso si impossessa delle sorti di questo programma. È mezzanotte 18, state ascoltando Rai Radio 2 e chiama un mito di questa stagione. Lei è esplosa negli ultimi mesi, è una signora che ha una situazione familiare complessa. Fa sesso telefonico. Fa sesso telefonico con il fratello della cognata. Ha un nipote che riempie la propria cameretta di videocassette porno. Ha un genero maleducato che va a casa sua, ruba le merendine, ruba i cioccolatini e poi lascia le carte nel divano, nascoste nel divano, e molti altri episodi che ci ha raccontato nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi. Cristina, che succede? Racconta.
5: Succede una cosa molto delicata.
3: Che succede?
5: Succede che questo compagno, che sarebbe il fratello di mia cognata, vuole fare un film porno.
3: Vuole fare un film porno con te. Però sì. Aspetta, chiariamo, ma voi davvero non l'avete mai fatto sesso? Solo al telefono l'avete fatto?
5: Sì, adesso sì. Ha detto che vuole incontrarmi, speriamo che mantiene la promessa. Però mi vuole fare un film porno.
0: Ma scusami Cristina, tu saresti disponibile a farlo questo film porno?
5: Ma no, assolutamente no.
3: Tu diglielo, gli hai detto.
0: Perché poi io dico una cosa, no, guardate, questo è un tema molto serio, adesso al di là degli scherzi. Ognuno faccia quello che vuole, ma con la consapevolezza, con consapevolezza, mai con leggerezza,
5: certo,
0: su certe cose. Gli hai detto che non lo vuoi fare?
5: Ma no, no, assolutamente.
0: Dico, gliel'hai detto che non lo fai?
5: Ce l'ha detto, sì, ce l'ha detto, e lui ha risposto: ma io avrei il desiderio di fare questo film, però non lo pubblicheremo, essendo che
0: dicono tutti così.
5: Bravi, sì.
3: No, no.
0: Dicono tutti così, attenzione.
3: Fai attenzione, mi raccomando. Poi, ma io più che prima di pensare ai film porno, io penserei a far l'amore, a far sesso reale.
5: Smettere
3: di fare. Te piacerebbe smettere di fare sesso al telefono con questo signore e fare sesso?
5: No, noi facciamo sesso al telefono.
3: Ho capito.
5: Ma dice, che dici Cristina? Possiamo fare un film porno?
3: È bizzarro, però Cristina, permettimi, con una persona con la quale hai fatto solo sesso al telefono, che il passaggio successivo che ti propone è quello di fare un porno,
5: sesso dal vivo, porno.
0: Ma chi lo farebbe il regista?
5: Il regista proprio così non me l'ha detto.
0: No, comunque digli di no, questo non mi convince, questo signore non mi convince, Cristina.
3: Ti facciamo un porno al telefono.
5: Ecco.
0: Ma poi scusa, ma tua cognata come la prenderebbe questa cosa?
5: Ma la prenderebbe molto male, poi non mi parlerà più, non mi guarda più, quindi ho rifiutato, ho detto stiamo bene come stiamo e basta.
0: Quante cose strane che succedono comunque nel nostro paese.
5: In questa famiglia
0: la tua famiglia,
5: è una
0: senti,
5: famiglia straordinaria.
0: A proposito di famiglia, tuo genero come si comporta?
5: Ma mio genero adesso si è calmato, tranquillo, quindi non mi crea più problemi.
0: Ha smesso di rubarti la 100 euro dalla borsa?
5: Sì, ha smesso. Anche perché c'ha pure gli anni.
3: Dici passano gli anni, ha messo la testa, ha messo la testa a posto.
0: Ma lui ha dei precedenti penali?
5: No, assolutamente no.
0: Era una curiosità,
5: no.
0: La mia non può capitare.
3: Senti, tu sei stata
5: ho sentito delle voci, dice che una volta a Panorama ha rubato delle cassette. Che... ha rubato delle cassette e quindi è stato rimproverato. Però ma,
0: scusami, cassette di che tipo? Cassette d'acqua, di frutta, cassette video,
3: cassette che... porno.
0: No, non ce le ha quel supermercato le cassette porno.
5: No, no, era solo per le macchine, lui va matto per le macchine da colpa, sta sempre a guardare, quando viene si siede e si mette a guardare le macchine da colpa.
0: Quando senti, fa le marce, sì, Cristina, sì, mi fa impazzire.
1: Senti, che oggi che hai fatto? Sei andata a fare la spesa?
5: No, la spesa l'ho fatta sabato.
0: Tu sei una di quelle che fa la spesa piccola tutti i giorni o quella grossa una volta a settimana?
5: Veramente la faccio grossa e una volta a settimana.
1: Ti fai la scorta.
0: Forse è la cosa migliore.
1: Ti fai tutta la scorta.
5: Sì, sì, non vado tutti i giorni a fare la spesa.
0: Cosa non può magari... mancare nel tuo carrello? Cosa non può mancare nel tuo carrello?
5: Ma quello che non può mangiare nel mio carrello, io sono vado matta per la Coca-Cola.
1: Poi?
5: E poi un bel gelato, anche sì, se è d'inverno ancora.
0: Ormai un bel gelato. Quasi estate,
1: che
0: quasi
1: gusto
0: estate
1: ti piace di gelato? Come ti piace il gelato? Che
0: melone, melone.
5: Melone. Poi mi piace pistacchio.
1: Ma quindi sfuso lo prendi, non confezionato?
5: No, lo compro confezionato, non sfuso. Ah. Lo compro le vaschette.
1: Le vaschette.
0: Chiaro. Sì, vaschette. Posso dire una cosa? Secondo me il pistacchio è sopravvalutato. A me piacciono tantissimo i pistacchi, ma aspetta, proprio quelli salati.
1: Sì.
0: Ma tutte queste con il gelato al pistacchio.
1: Wow, lo sai qual è il problema, Roby?
0: Lo yogurt al pistacchio.
1: È che
0: ma
1: per anno ci hanno dato cose al pistacchio che non erano fatte bene, erano fatte male. E quindi tu magari hai mangiato tante di quelle cose al pistacchio fatte bene. Quando ti capita di beccare quello fatto bene, veramente.
0: Ma a me piace il pistacchio. Il pistacchio.
1: Anche a me, guarda, io sono d'accordissimo con te. Non prendo mai il pistacchio. Anche, adoro i pistacchi, ma non prendo mai le cose al pistacchio. Però mi sono reso conto una volta, ho mangiato un gelato al pistacchio fatto veramente bene, che tutti quelli che avevo mangiato fino a quel giorno
0: non erano dei veri, può darsi,
1: era una schifezza.
5: Ma a me è molto buono comunque.
1: Bene,
0: bene.
5: Mi piace.
0: Cristina,
5: mi
0: piace. Ti salutiamo.
5: Allora, tenetevi forte e quando posso vi chiamo.
1: Brava.
0: Aggiornaci su questa storia del porno che non ci convince.
1: No, per niente.
5: Infatti, nemmeno a me, perché è una cosa molto seria e delicata.
0: Assolutamente. Ciao, resta su Radio 2. Ciao Cristina.
5: Certo che resta su Radio 2.
0: Ciao.
5: Ciao, buonanotte.
1: Grande. Buonanotte. Grande. Mi era mancata un po' Cristina,
0: è
1: devo
0: un
1: dire,
0: personaggio.
1: Che personaggio incredibile, veramente. Va bene, va bene, va bene, va bene. Salutiamo Riccardo, ciao Riccardo. Lorenzo dal Tedo, buonasera a tutti. Io al volante abbozzo quasi su tutto, tranne se non mi danno la precedenza nelle rotatorie. Impazzisco se non si fermano, Lisa.
0: Che è una cosa anche molto pericolosa, non dare la precedenza sulle rotatorie quando sei al volante.
1: Ma scritto così.

0: Dico.
1: Va bene, ciao lunatici, sto rientrando dalla prova generale per il concerto di domani sera in occasione dell'anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli 50 anni fa. Gabriele da Maniago, se sei ancora in giro, Gabriele, chiamaci. Poi un saluto a Barbara che ci ascolta da Torino. Una riflessione che faccio spesso: dover molte volte abbozzare rispetto a ingiustizie viste o subite essendo una donna sola e quindi temendo possibili ripercussioni magari nell'indifferenza delle persone. Questo il suo punto di vista. Poi salutiamo anche Ombretta che ci manda una foto, le foto dei cani, perché devo dire che all'inizio del programma stanotte abbiamo parlato di cani.
0: Abbiamo lanciato il canometro, non abbiamo parlato di cani.
1: Abbiamo parlato di cani.
0: Le altre radio magari parlano di cani. Però abbiamo lanciato superficialmente. Noi abbiamo lanciato il canometro.
1: Però c'è da dire che tu hai lanciato il canometro.
0: E poi dopo subito andato su un'altra direzione.
1: Perché ti sei vergognato di aver lanciato il canometro.
0: Non c'è niente di cui doversi vergognare.
1: E quindi non si è parlato di cani, però qui sono arrivate comunque tante foto.
0: Mettetele
1: di cani
0: sul gruppo, esatto. Facebook I Lunatici Radio 2, anzi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, commentate, seguite i post che lanciano gli altri. I Lunatici Radio 2, c'è questo gruppo, usiamolo e usatelo, quindi pubblicate lì, anche perché ha più di 110.000, 115.000 iscritti, quindi se tu mandi la foto del tuo cane a noi la vediamo solo noi, se tu la posti lì la vedono tutti quelli che fanno parte della nostra community. Quindi su Facebook, il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2, su X, se ci siete, andate su X, cercate il profilo di Rai Radio 2, seguitelo, seguitelo, lo segui. Brava.
2: Sì.
0: L'ultimo tweet che trovi è un tweet lunatico.
2: Sì.
0: Lascia un cuoricino. Sì. Retweeta. Sì. Mi metti l'ansia però così. Retweeta. Siamo a 10 retweet. Dobbiamo arrivare almeno a 20.
2: Perché?
0: Perché sì, dobbiamo raddoppiare. Sì. Evviva. E tra i commenti scrivi presente con l'hashtag I Lunatici.
2: Perché
0: così vi leggiamo in tempo reale. Siamo a 10 retweet, dobbiamo arrivare almeno a 20. Fateci vedere che ci siete. È mezzanotte e mezza, siamo a metà programma. Ci siete? Dimostratecelo.
2: Sai una cosa, nonno? Dimmi. Io ho sete. E ora vado a bere.
0: Brava, non fa una piega. Ma mi hai fatto guadagnare, piccola, solo un retweet. Eravamo a 10 e ora siamo a 11.
2: Evviva! Evviva!
0: No!
2: Sì.
0: Non va bene.
2: Sì.
0: No.
1: Poverina, è contenta lei.
0: Dobbiamo arrivare a 20.
2: Non sei arrabbiata con me?
0: 12 in questo momento, 12.
2: Yuhu! Evviva, evviva!
1: Che carina che è, proprio dolce la piccola.
0: Eccone un altro spostato anche maniaco, scrive Ida. Non so con chi ce l'abbia.
1: Ce l'avrà col il signore che vuole fare il porno.
0: Probabile. Massimo, dice Cristina, è quel personaggio che scalda il cuore in radio. Un saluto anche a Lucio, a Berni. Continuate a twittare. Hashtag Lunatici, mezzanotte e mezza. Siamo in diretta su Rai Radio 2. Tra poco proseguiamo il nostro giretto un po' per vedere Caria Tira sulle prime dei quotidiani che tra qualche ora saranno in edicola. 06 3131, continuate a prenotarvi.

0: Jumping Jack Flash, anche Rolling Stones nella playlist lunatica di questa notte. Mezzanotte 36, un appello molto importante da fare, Arduini.
1: Che succede?
0: Allora, se c'è all'ascolto di Rai Radio 2 in questo momento il signor Enrique, spagnolo, che ha una relazione con Isabella, ecco, una linea solo libera.
1: Ma che ha scritto?
0: Lo scopriamo voi, se chiama. Enrique deve chiamare.
1: Succulento, messaggio succulento.
0: È un messaggio molto succulento. Enrique, spagnolo, se ti riconosci in questa descrizione, sei spagnolo, ti chiami Enrique e hai una relazione con Isabella, chiama ora, ferma immediatamente quello che stai facendo, fermati un attimo e trova il modo di chiamare lo 063131.
1: Enrique, dai, chiama Radio 2 063131, linea aperta, è mezzanotte da 37 minuti, siamo live. Trump, nuovo attacco al Papa, il titolo del Messaggero, la sfida alla vigilia della visita di Rubio a Roma. Il presidente statunitense, a proposito del pontefice, dice: mette a rischio i cattolici nel mondo. Leone risponde: predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità. Gelo del governo, Tajani: noi siamo col pontefice, il tycoon minaccia ancora Teheran. Anche sulla prima del quotidiano capitolino si parla tanto di calcio, con particolare attenzione alla Roma. Il titolo è il seguente: Gasp Roma, storie tese e sogno Champions. Poi si entra nel vivo degli internazionali di tennis, se ne parla abbondantemente sul quotidiano di Via del Tritone. Taglio alto, Sinner per la storia e foro imperiale, chissà se riuscirà ad aggiudicarsi anche questo di torneo, il fuoriclasse del tennis italiano. Su X tanti amici hanno risposto presente, tra cui Riccardo che ci sta sentendo, poi c'è Panariellina che è sempre presente, Massimo, continuate a twittare hashtag Lunatici, fateci vedere che ci siete.
0: Ha chiamato Enrique? Ce l'abbiamo? Enrique?
1: Pronto?
2: Buenos dias.
1: Questo non è Enrique.
0: Anch'io. Enrique, c'è un messaggio vocale per te. Lo vuoi ascoltare?
2: Yes.
1: Sì.
0: Di dove sei? Della Spagna. Enrique.
1: Spagna dove?
2: Barcellona.
0: Barcellona.
1: Sì, certo.
3: Ciao lunatici, sono Isabella, sto in questo momento al lavoro e volevo dare un messaggio al mio fidanzato Enrique, che è spagnolo, e che gli volevo fare una sorpresa perché sono 5 anni che siamo insieme.
1: Che carino.
3: E gli volevo fare la proposta proprio in diretta perché so che sta ascoltando. Enrique, mi vuoi sposare? Dimmi di sì.
1: Scusate,
0: Enrique?
1: Fermo restando che questo signore al telefono è Michele da Foggia, non è Enrique. Ma a questo punto Enrique deve chiamare.
0: Sì, Enrique, chiama, dai.
1: Enrique, pronto? Devi rispondere. Fermo un secondo. Enrique, devi rispondere. 063131 oppure 800-800-002. Enrique, chiama e rispondi.
0: Cioè,
1: e vuoi rispondere
0: fatto
1: no?
0: Una proposta di matrimonio in diretta. Chiama anche per dire di no, insomma.
1: Ma sarebbe carino anche se chiamasse Raffaella, però.
0: Isabella.
1: Sì. Isabella, dai.
0: Chiamateci,
1: dai,
0: entrambi, sarebbe
1: regalateci
0: stupendo.
1: Regalateci questo momento, bellissimo.
0: Sarebbe la seconda proposta di matrimonio in questo programma negli 8 anni. La prima,
1: sì.
0: Durante la prima stagione, la notte di Natale, ricordo.
1: Veramente la terza.
0: È la terza stagione?
1: No, la terza proposta di matrimonio, perché ce n'è stata anche un'altra che poi per il Covid, almeno si è sempre raccontato questo... sei un po' messa da parte.
0: Sì, alla mia, dici.
1: A tua.
0: Me l'ho dimenticata.
1: Io no.
0: Sì, perché poi nel tempo ho cambiato idea.
1: Legittimo. Meglio cambiare idea prima che dopo.
0: Certo. Allora, questa Isabella è palesemente una troll.
1: Vediamo, noi non lo sappiamo.
0: Ragazzi,
1: è arrivato questo vocale, l'abbiamo trasmesso. Isabella, se puoi, chiama Rai Radio 2 in questo momento, 063131 oppure 800-800-002. Michele?
2: Dimmi.
0: Non eri molto credibile,
1: no,
0: come Enrique, lasciatelo dire. Avevamo capito subito che eri Michele.
2: Posso dire una cosa? È tornato il predicatore.
0: Vuoi fare una predica?
2: Sì.
0: Aspetta, perché non avevo la base del predicatore pronta.
1: Fammi l'elogio alla bozzare, vai Michele. Da predicatore quale
2: è? Buonasera a te e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche. Volevo dire che la signora che voleva fare il porno, il film, il cognato,
0: sì,
2: non è che è un triangolo a tre?
1: No.
0: No, che c'entra?
1: Molto banalmente no, questa signora ci ha raccontato che fa...
2: Io l'ho pensato io.
1: Sì, ma l'hai pensato sulla base di cosa? Questa signora ci racconta che fa sesso telefonico con il fratello della cognata. Ora, il fratello della cognata le ha proposto di vedersi dal vivo e di fare un filmino del loro incontro. Quindi noi abbiamo dato i nostri consigli alla signora: prudenza, attenzione, consapevolezza.
2: Non parlo.
1: Perché la roba a tre come ti viene?
2: Avevo pensato io.
0: Perché l'avevi pensato? La tua fantasia erotica?
2: Sì, la fantasia erotica.
0: Tu
2: sì,
0: hai una fantasia, vorresti fare una cosa a tre, Michele?
2: No, io no, per l'amor di Dio, non mi mettere mai.
1: Perché, scusa, se tu incontrassi domani Matilde e Ginevra, faccio due nomi a caso, che ti dicono: Michele, come sei bello, vieni a casa nostra, facciamo l'amore tutti insieme, tu ci vai o no?
2: Sì.
1: E allora perché
0: come?
1: Dici
0: hai detto
1: no,
0: per l'amor di Dio?
1: Mai. Scusami,
2: Se io li conosco, sì, con tutto il cuore ci vado.
1: Con tutto il cuore, va
0: dici,
1: bene.
0: Me lo chiedono, me lo chiedono. Che
1: mi
0: fa?
1: Sacrifico.
0: In amicizia, no? In amicizia la faresti.
2: Infatti.
1: Va bene, non sta chiamando la nostra amica.
0: Non ha chiamato Isabella.
1: Non sta chiamando neanche Enrique. Questa proposta di matrimonio è destinata a cadere nel vuoto.
0: È andata così.
1: Michele, che ne pensi dell'abbozzare?
2: Dell'abbozzare?
1: No. Stavi seguendo il programma, Michele?
2: Sì.
1: Ecco, che ne pensi di quello che si è detto fino ad ora?
2: Si parlava di firma, mi pare.
1: Si parlava di?
2: Di firma?
1: No.
0: Non stavi seguendo il programma.
2: Sentivo di parlare di Don Matteo.
1: Ma quello all'inizio, perché si parlava di... Vabbè, basta, non ci stavi sentendo, dai, basta, basta, basta.
2: No, io vi stavo seguendo, però a me il segnale alla televisione va e viene.
1: Che bugiardo. Che stavi facendo? Dici
2: no,
1: la verità.
2: No, no, è la verità.
1: La verità. Stavi guardando un film, diccelo. Sei perdonato, amnistia.
2: No, io dalle 23 che sto guardando voi. Ho chiamato pure a Matteo alle 23.
1: Non fare questa voce lacrimevole.
0: Ma ci stai guardando senza volume, però.
2: No, è la verità.
0: Guardi senza ascoltare, tipo film muto, perché non hai capito.
2: No,
0: hai sentito,
2: no, perché io mi stavo guardando. Il segnale va e viene a me. Perché la TV locale la stanno mettendo a posto e guasta pure voi il canale.
0: Capito, Arduini? Sei guastato dalla TV locale.
1: Intervento vuoto e fine a se stesso,
0: sì.
1: Stasera, quello di Michele da Foggia.
0: Male, male stanotte.
1: Molto
0: Michele.
1: Male, molto male.
0: Va bene.
2: Io volevo dire un'altra cosa. Lo so che mi fate compagnia tutte le notti, ma io non tradisco mai l'amicizia. Io le amicizie.
1: Ma sei ubriaco. No. Michele, città straniere con la T.
2: Città straniere con la T.
1: Sì.
2: Torino.
1: No. Basta, chiudetemi, basta.
0: È fuori classe.
2: Risposta... È detto la T.
1: Città straniere con la T, straniere.
2: Tokyo.
1: Giusto, ma hai dato prima la risposta sbagliata.
2: No, io mi pensavo che era una città italiana, ecco perché.
1: Se ne trovi un'altra vai avanti, altrimenti hai perso. Un'altra città straniera con la T.
2: Toronto.
0: Bravo
1: però,
0: bravo,
1: questo è
0: Michele.
1: Proprio il gioco di Michele. Città straniere con la C.
2: Cina.
1: Basta, chiudete.
0: E niente.
1: Chiudete. L'hai perso, Michele.
0: È andata
1: l'hai
0: così,
1: perso.
0: Michi.
1: Città straniere con la C.
0: Cina.
1: Vabbè.
0: Beh.
1: Ciao.
0: Ciao, Michi.
2: Buonanotte a tutti, a domani.
0: A domani, ciao, è stato bello.
4: Buonasera, lunatici, lunatiche. Rispetto alla rabbia che si genera alla guida, io l'ho vissuta e sono stato iracondo fino a un certo momento della mia vita. Dopodiché, invece, ho cambiato completamente mood e ora non mi arrabbio più. Ma tra le città più, diciamo, violente, ho vissuto 6 anni, 7 a Roma, ho visto le persone che scendono e si menano il click, cosa che invece a Napoli una cosa sì, vabbè, tutto a posto, manco facciamo la lettera,
1: dipende dagli
4: avanti.
1: Incontri non da città,
4: non lo so, forse cambia anche Roma violenta in auto, secondo me.
5: Ciao ragazzi,
1: io ad esempio guido a Roma da 25 anni 20 anni
0: non hai mai tirato fuori il click,
1: ma non ho mai tirato fuori il click, non ho mai visto qualcuno che tirasse fuori il click.
0: Io sì.
1: No, io
0: la
1: no.
0: Mia famiglia fu protagonista della grande, no, te la raccontai, della
1: capito,
0: grande
1: ma
0: rissa
1: sempre,
0: di Natale.
1: Sempre la stessa che poi è finita con la pistola.
0: No, quella fu la grande rissa di Natale.
1: Capito, ma non è che la tua famiglia è un po' iraconda?
0: Parte della mia famiglia è un po' iraconda, sì.
1: Perché poi la colpa qui è sempre degli altri.
0: No. Io ammetto, parte della mia famiglia un po' iraconda.
5: Sì, ciao Dani, guarda che la tragedia non è il primo capello bianco, è il primo pelo bianco. Ciao, buonanotte.
6: Buonanotte ciao. Lunatici, ciao Roberto, ciao Andrea,
1: ciao.
6: Sono Rosi da Vallefoglia, Pesaro, sempre in ascolto, un abbraccio a tutti voi.
7: Ciao ragazzi, penso che alla guida ognuno dia veramente il peggio di noi stessi. È un po' come quando ai funerali si piange, e si piange non solo il morto, ma si piangono anche i propri guai. È un po' così, si liberano tutte le frustrazioni alla guida. Un bacio Daniela.
8: Buonanotte ragazzi, sono Doriana D'Avezzano, sempre presente anche se è un po' che non ci sentiamo. Buonanotte Andrea, buonanotte Roberto, ciao.
0: Roberto, ti darebbe fastidio se Ida facesse un peluche ispirato a te?
1: No.
0: Ok, c'è Pier, ciao, benvenuto.
1: Ma perché?
0: Oh, che so, salve, Andrea, salve, potresti salve. Chiedere a Roberto se posso fare un peluche ispirato a lui? Io te l'ho chiesto. Ciao Pier, scusami.
9: Salve signore, ma no, ma non c'è problema. Ok, grazie allora.
0: Problema
9: dunque, è uno sfogo, eh.
1: Prego.
9: Dunque, allora, premetto che ho avuto il cane anch'io, che mi è mancato un po' di anni fa, no?
1: Torniamo quindi al canometro, prego.
9: Al canometro, esatto.
1: Sì.
9: Dunque,
1: mi piace come l'hai detto.
9: Allora, dunque, arrivo subito, sono un po' emozionato, sono un po', ecco. Allora lo dico con calma, non attimo con calmare. Allora, perché questo mi fa arrabbiare tantissimo, no? Allora, io abito in un viale alberato, in un vialone lunghissimo, dove vanno i cani a fare, diciamo, i loro bisogni, i padroni portano i cani. Cosa fanno? Attraversano la strada e vengono sotto il mio palazzo e fanno cosa? La pipì. Continuano a fare la pipì, diciamo, voi mi dite, mi venite a dire, e me lo viene a dire a me, non è cosa c'è. A me cosa se ne frega? No, è così, no, non spogo così. Allora, cosa fanno? Passano e fanno la pipì. Passa quello, passa Tizio, passa Caio e continuano sempre a fare la pipì, no? Sotto, proprio dove è, vicino all'entrata, nella porticina, non proprio lì, ma diciamo o prima o dopo, diciamo lì. E poi fa l'angolo, no? C'è l'angolo, fa 90 gradi e loro non continuano sempre così, no?
0: Zampetta alzata e pipì, certo.
9: Esatto. Cioè, allora io una volta cosa ho fatto? Ho preso uno, no? Gli ho detto, guarda, scusa un attimino, sei un gran maleducato, perché con tutto il posto che c'è vieni qui a rompere i coglioni. Questo si è incazzato, no? È venuto lì, mi fa, poi mi ha detto delle parolacce, no? Io gli ho detto, no, ma mi ha detto, mi hai vinto, no?
0: Io non ho capito. No, non ho capito nemmeno io.
9: Allora, mi hai
0: perduto.
9: Gli ho detto a sto tipo, a sto tizio, guarda, gli ho detto, evita di fare la pipì qui sotto qui, c'è il palazzo, no? Il condominio, diciamo.
0: Sì, sì.
9: Ecco. Mi fa, ma non c'è scritto niente. Io ho detto, ma cosa non c'è scritto niente? Gli ho detto, cosa fai? Prendi per il culo. Gli ho detto, ma spendi anche per il culo.
1: Calma con le parole, eh.
9: Vabbè, non sto mica dicendo parolacce, non sto mica dicendo niente.
1: Insomma.
9: Ho capito che... Allora, niente, questo qua mi fa... mi ha invito, no? Perché gli ho detto così. Venuto lì, ho detto, beh, allora... Ho detto, è così, gli ho detto. Ho detto, sei un gran maleducato. Mi ha detto che sono figlio di puttana, hai capito?
0: Ecco, basta, dai, su.
9: E io gli ho detto, no, guarda, che figlio di puttana sei
1: vabbè,
9: tu.
1: Vabbè, mi pare che comunque sia non una capito. Situazione inconciliabile. C'è stato uno scontro che poteva andare avanti anche anni. Pensa che me l'ero perso questo titolo sulla stampa di ieri.
0: Ieri?
1: Io le guardo sempre le prime pagine dei giornali, questo me l'ero perso. Lunga vita ai cani, taglio centrale sulla prima del quotidiano piemontese. Negli USA una pillola per la longevità degli animali che invecchiano come gli umani. Bellissima questa notizia. Come per gli esseri umani, anche per i cani da compagnia aumenta l'aspettativa di vita. Una notizia positiva ogni tanto.
0: Beh, poi vi hai aperto il programma parlando del cane più longevo della storia, che 31 anni senza pillola.
1: Signor Lazar.
0: Senza pillola, al naturale.
1: Non credo, al naturale. Guinness World Record. Mezzanotte a 51 minuti in questo 6 maggio del 2026. State ascoltando Rai Radio 2. Dove siete? Cosa fate? Raccontatecelo 06 3131 oppure 800 800 002. Chiamate. Yeah, yeah.

0: Buonasera ragazzi, sono appena tornato dalla partita di pallavolo che purtroppo abbiamo perso 3-0.
1: Aia.
2: Capita.
0: Pensate, il primo set 25-22, quindi è dir poco combattuta.
1: Bene.
0: Ma la cosa di cui sono più soddisfatto è che ho battuto anche sul 20 pari, sul 22-23, e non sono mai crollato mentalmente. Su 10 battute ne ho sbagliata una che è andata oltre la fine del campo, quindi sono molto fiero di me.
1: Bravo.
0: E ora mi sto cucinando una bella pasta parmigiano e alici rizzoli. Dagli.
1: Ma che è? Come Cristina, Din.
3: Ma ha fatto la marca delle alici?
1: Sì.
3: Vabbè, pasta parmigiano e alici,
4: io
3: buona.
4: Ho mangiato pasta parmigiano.
3: Mi sembra un bel abbinamento, mi sembra un bel abbinamento. Anche sulla prima del giornale trova spazio questo scontro tra Trump e Leone, nuova lite. Titola il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità, uno dei titoli che si trovano sulla prima pagina del giornale. Mezzanotte da 58 minuti, siamo in diretta su Rai Radio 2, vi ricordiamo che la prossima notte non ci saremo, ci sono i Davide Donatello, ovviamente restate sintonizzati su Radio 2, noi torneremo giovedì notte alle 23, vi aspettiamo, ci facciamo compagnia dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 2, quindi siateci.
4: Mi fa strano non esserci domani notte.
3: Non ci siamo, domani notte non ci siamo.
4: Posso venirti a citofonare? Sei a casa tua?
3: Vieni volentieri. Restate voi ovviamente su Radio 2 che vi racconterà la cerimonia dei David di Donatello.
4: Ecco. Vengo a casa tua domani.
3: Vieni, io ti aspetto. Okay. Continuate a twittare con l'hashtag Lunatici. Un saluto a Maria Cristina, che è stata l'ultima in ordine di tempo a palesare la sua presenza. Hashtag Lunatici, commentate live tutto quello che state sentendo o vedendo. Pezzo meraviglioso in playlist. L'avete riconosciuta? Arriva Carmen Consoli.

0: sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2. In queste tre ore che trascorriamo insieme si parte anche grazie ad Ivan Cardia, che gira l'Italia per raccontarci delle sue manifestazioni, dei suoi eventi, dei suoi borghi. In questi giorni è nella stupenda città dei Papi, ad Anagni, a pochi chilometri da Roma.
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Il nostro viaggio ha registrato un pit stop. Sono ad Anagni perché qui c'è veramente tanto da scoprire. Ieri sera parlavamo un po' delle cose da vedere, ma adesso entriamo nel dettaglio, ovvero Anagni famosa per il suo schiaffo dato a Bonifacio VIII. Con me Francesca Scienzi, che è una guida e sa tutto di questo schiaffo. Insomma, Francesca, tu già c'eri?
2: Ora dire che già c'ero significherebbe dire che ho un po' di anni, dato che siamo nel 1303. Però sì, ovviamente
1: era settembre, vero?
2: Settembre, esattamente, il 7 settembre del 1303.
1: Io c'ero.
2: Allora puoi raccontarci tu, Ivan, come
1: no, preferisco che lo facciate con i nostri ascoltatori per non svelare tutto. Insomma, questo schiaffo che è diventato un simbolo mondiale.
2: Sì, assolutamente, su tutti i libri di storia noi leggiamo ancora oggi dell'oltraggio subito da Bonifacio VIII quel 7 settembre del 1303. Diciamo che Bonifacio VIII nel corso della sua vita si era fatto tanti nemici, tra questi la famiglia Colonna e il re di Francia del tempo, che era Filippo IV il Bello, e in questa unione tra i Colonna e re di Francia loro decidono di giungere ad Anagni per evitare che Bonifacio VIII potesse pubblicare la bolla di scomunica contro il re di Francia. Ed è in quel frangente che la leggenda in realtà vuole che Sciarra Colonna, presentandosi al cospetto del Papa, lo abbia schiaffeggiato con un guanto di ferro da cavaliere medievale. Ora, in realtà noi non sappiamo se davvero questo schiaffo di Anagni ci sia stato effettivamente, perché ce ne parla soltanto una fonte successiva, non presente ad Anagni al momento dei fatti. Quindi diciamo che oggi per schiaffo di Anagni, più che uno schiaffo fisico, intendiamo un vero e proprio oltraggio morale nei confronti di un Papa come Bonifacio VIII, che si era prodigato tantissimo affinché venisse comunque riconosciuta al tempo la superiorità del potere spirituale.
1: Venire ad Anagni, entrare in questi palazzi, significa un po' ascoltare il riecheggio di questo schiaffo e della sua storia. Insomma, ogni palazzo ci racconta veramente qualcosa qui.
2: Sì, assolutamente, quindi è una meta da non perdere.
1: Poi tra l'altro siamo in una natura incontaminata, Francesca, una città sì, ma che si erge su questo colle, poi circondata da una natura bellissima.
2: Sì, di fatto Anagni sorge su una collina, il punto più alto è a 480 metri di altitudine, e da una parte si possono ammirare i Monti Lepini e dall'altra i Monti Ernici, quindi sì, è un luogo in cui si sta davvero molto molto bene.
1: Dove venire? Grazie allora Francesca Scienzi.
2: Grazie a voi, buona serata.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia, e vi ricordiamo che se volete segnalarci qualsiasi evento o manifestazione che riguarda la vostra città, il vostro borgo, potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: I Lunatici su Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 6 maggio parte dal 1915, anno di nascita di Orson Welles.
2: Vi dico che soltanto un uomo può affrancare questo stato dal nefasto dominio e dai rovinosi intrighi di Jim Gattis.
3: Bravo!
2: E mi riferisco a Charles Foster Kane, l'uomo di grandi vedute, l'amico di tutti i lavoratori, il futuro governatore di questo stato, che ha presentato la sua candidatura.
4: Con un solo scopo, denunciare e render nota a tutti la disonestà. Il violento sopruso organizzato dalla macchina politica montata da Jim Gattis.
0: Nel 1945 nasce il rocker americano Bob Seger. Just

0: così in pianto.
1: Il 6 maggio del 1961 nasce George Clooney.
2: Io vado al confine col Messico a controllare la situazione, poi chiamo Carlos e organizzo al più presto un incontro. Mi dirà lui dove.
3: Dovresti cercare un accordo migliore del 30%.
2: Sono gli accordi standard, non li cambieranno certo per noi.
3: Hai già tentato di negoziare con loro per caso?
2: Ricci, quelli non sono dei fottuti venditori messicani da quattro soldi, tu non li conosci. Non sanno neanche che cosa vuol dire la parola negoziare. Se vuoi rimanere al Rey, devi dargli il 30% dei tuoi soldi. È la regola. Così è scritto ed è meglio non fregarli. Se tu vuoi nasconderti lì, devi pagare un prezzo. Il prezzo è il 30%.
3: Io stavo solo cercando...
2: Questa conversazione è finita.
1: Nel 1969, gli Equipe 84 sono in vetta alle classifiche con Tutta mia la città. No.

0: J-Ax e Fedez, si chiude l'almanacco multimediale di oggi, ma voi restate qui su Rai Radio 2 perché la notte lunatica continua.
1: I lunatici su Radio 2.

Ci sono i Lunatici nella notte di Rai Radio 2, siamo Andrea Di Sancio e Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, voi continuate a commentare la diretta su X con l'hashtag I Lunatici anche nelle prime ore di questo 6 maggio. Ecco, proprio alla fine di questa settimana, il 10 maggio, per la festa della mamma, torna la Zalea della ricerca di Fondazione AIRC, che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiscono questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi 2 donne su 3 colpite dal cancro vivono a 5 anni.

Le donne, facciamo un gesto concreto per sostenere la migliore ricerca e per costruire un futuro libero dal cancro. Scoprite la piazza più vicina a voi sul sito AIRC.it. Domenica regaliamo l'azalea di AIRC e affrontiamo il cancro insieme.

0: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2 con Andrea Di Cianciroberto Arduini. Questo è il momento dell'anno in cui si cominciano ad ascoltare in radio quelli che poi diventeranno i tormentoni estivi. E allora, grazie al racconto lunatico di questa notte, rinfreschiamoci un po' la memoria su quelli degli anni passati.
1: I lunatici su Radio 2.

0: L'estate rappresenta da sempre lo spartiacque di un anno, non solo dividendo il calendario esattamente a metà, ma anche regalando, oltre al riposo dopo le fatiche invernali, una conseguente voglia di cose semplici e spensierate.
1: Con il caldo, amici di Rai Radio 2, tutti hanno voglia di semplificare la propria vita, dal vestire alle abitudini.
0: Anche le canzoni seguono questo spartito. Per diventare un tormentone estivo, la parola magica è semplicità.

Chissà in quanti all'ascolto di Radio 2 si ricordano che questa espressione risale a quasi mezzo secolo fa. Era l'estate del 1962, era l'estate in cui nel mondo già spopolavano le canzoni dei Beatles.

In Italia, pur con una grande passione per i Favolosi 4 di Liverpool, la più amata è una canzone scartata dal Festival di Sanremo, dal titolo Legata a un granello di sabbia. Ti voglio.

0: La canta Nico Fidenco e racconta di un uomo malinconico che sente la propria donna sfuggirgli e la vorrebbe trattenere legandola alla sabbia.
1: I cantanti e le case discografiche comprendono alla perfezione i gusti del pubblico estivo e per tutto il decennio continuano a soddisfarli su questa linea. Sono gli anni di Edoardo Vianello, considerato dai principali cantori i tormentoni con Abbronzatissima Iva Tussi.

0: siamo emozionati stanotte, perché a bordo della nostra astronave arriva, ci raggiunge un ospite d'eccezione. In collegamento telefonico con noi c'è il grande Edoardo Vianello. Buonanotte maestro, come sta?
1: Buonanotte a voi, bene bene bene, qui riposatissimo, non faccio niente tutto il giorno.
0: È veramente l'uomo dei tormentoni, io penso che ogni estate le fischieranno le orecchie, ma non solo d'estate, ogni giorno dell'anno secondo me le fischieranno le orecchie, perché poi le sue canzoni le ballano, le cantano in tutto il mondo, hanno portato veramente allegria, credo, a decine di milioni di persone, no? Credo che i feedback non smettano mai di arrivarle, Vianello.
1: Ecco, sono canzoni che sono ricordate facilmente dalla gente. La parola tormentoni non la trovo corretta, perché quando io le ho scritte ho scritto delle semplici canzoni, poi se sono diventate dei tormentoni la colpa è di chi le ha messe in circolazione più volte al punto di diventare dei tormentoni, ma nascono come delle canzoni, non avevano questo scopo di essere a tutti i costi ripetitive.
0: Ma no, ma
1: va bene anche.
0: Ma non c'è un'accezione negativa, anzi, è una. Almeno dal mio punto di vista, è un complimento, è un merito.
1: No, non è tanto quello, che uno magari immagina un autore davanti a uno strumento a studiare quale può essere il tormentone. No, io ho sempre studiato quale potesse essere una canzone gradibile,
0: certo,
1: da parte del pubblico, e basta solo.

0: titoli al volo, anche se potrei fargliene veramente 100. Guarda come dondolo, c'è qualche aneddoto che vuole raccontarci su questa?
1: Beh, Guarda come dondolo nasce con grande rapidità, perché io avevo il disco per l'estate, che era Pinne e Fucile d'Occhiali, e occorreva naturalmente un secondo brano, perché i dischi contenevano due canzoni, e questa canzone è stata fatta tanto per metterla dietro, cioè quindi senza convinzione di avere in mano un pezzo forte, e invece poi ha avuto più successo della prima.
0: E i Watussi come nasce? La censura è mai intervenuta sui Watussi? Me lo sono sempre chiesto.
1: I Watussi la prendo a schiaffi se interviene. Io non c'è niente da intervenire, anche perché i termini usati nella canzone erano quelli che si usavano normalmente,
0: certo.
1: E secondo me metterci le mani adesso sarebbe ancora più offensivo, perché
0: è storia,
1: è nato così, sì. E non si tocca.
2: Nel continente nero, barabonzi bonzi bo, alle falde del chi di mangiare.

0: Domanda scema, ma parlando con lei viene naturale. Com'è cambiata l'Italia in questi 50 anni? Io sento le sue canzoni e sento una spensieratezza, una rilassatezza che, nonostante il periodo che si stava vivendo, insomma, i miei genitori me l'hanno raccontato, l'abbiamo studiato, era un periodo di ricostruzione molto complicato. Oggi sembriamo aver perso, siamo un po' più tristi, un po' più pesanti. È d'accordo? Cioè, com'è cambiato allora, il tempo?
1: È cambiato tantissimo, perché negli anni 60 non avevamo quasi niente, per cui ogni piccola conquista, poter comprare un televisore, poter comprare, mi ricordo il mio sogno era di avere una bicicletta, quindi, poi poter comprare l'automobile, poter comprare, ci portava ogni volta che si arrivava ad avere questa possibilità di essere contenti, di essere veramente felici. Oggi partiamo dall'avere tutto e vorremmo qualcosa che non si sa nemmeno che cos'è e che se anche la ottieni non ti fa più effetto, perché sei già pagato da un benessere oggi più o meno importante. Quindi non c'è quell'entusiasmo che c'era, quella voglia di conquista che c'era in quegli anni, di voler arrivare. C'erano anche le più possibilità, c'erano più campi aperti. Adesso è anche difficile stabilire che cosa vuoi, che dove vuoi arrivare, che altro vorresti fare.

con te. Altra hit di un periodo connotato con la spensieratezza prima dell'avvento dei delicati anni di piombo sono anche Stasera mi butto di Rocky Roberts, Azzurro di Adriano Celentano e Acqua azzurra acqua chiara di Lucio Battisti.

0: Gli anni 70 cambiano drasticamente registro. La gente, tra attentati, tensioni sociali e scontri in piazza, ha meno voglia di ridere, divertirsi e ballare. L'impegno politico diventa dominante tra i cantautori, che vedono quasi con disprezzo i colleghi che puntano su brani orecchiabili e commerciali.
1: Bisognerà aspettare la fine di quel periodo per ascoltare testi più leggeri come quelli di Umberto Tozzi, che ottiene un grande successo soprattutto con Ti amo, Gloria e Tu.

0: Negli anni 80 torna fortunatamente il clima dei 60, con gli italiani che riscoprono il disimpegno e la voglia di semplicità, soprattutto in estate.
1: Apripista del decennio, la hit di Claudio Cecchetto, Gioca giù, è uscita nel 1981, ancora oggi ballata e riproposta continuamente.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare e nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, Gioca giù!

È la volta poi di un duo dal look bizzarro, i Righeira, che fanno ballare migliaia di persone con Vamos a la playa, No tengo dinero e l'estate sta finendo, eseguita in spagnolo.

Tradurre i propri testi, soprattutto in inglese, è una strategia che prende piede in molti artisti italiani, che riescono così a varcare i confini nazionali. Lo fa soprattutto Ivana Spagna con Call Me e Easy Lady, e la conturbante Sabrina Salerno con Boys.

0: Non perdono a pila nemmeno i tormentoni stagionali in italiano, come dimostra la popolarità di Tropicana del gruppo italiano e Luna di Gianni Togni.
1: Impossibile dimenticare anche Loredana Bertè con i suoi Cavalli di Battaglia e La Luna bussò e non sono una signora.
2: No!

posso questo. Un esempio sono i Los del Rio, che spopolano con Macarena, o i Kaoma con la loro Lambada. Tra gli italiani maggiori consensi si ridividono Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Sotto questo sole di Francesco Baccini e I ladri di biciclette, Mare mare di Luca Carboni.

Negli anni 2000 i tormentoni estivi sono brani pensati per colonizzare le radio e ottenere un successo immediato ma spesso effimero, come l'esempio principale del genere, ovvero Tre parole di Valeria Rossi.

sulla scia del grande successo di questo brano, si propongono altre hit del decennio, come A Serehe del gruppo musicale spagnolo La Sketchup, Vamos a Bailar di Paola e Chiara e Como Suena el Corazón di Gigi D'Alessio. Sbagliando.

Gli anni che seguono il 2010 dal punto di vista musicale consolidano il successo del rap in Italia, declinato alla perfezione da Giusy Ferreri e Baby K in Roma Bangkok o da Fabio Rovazzi in Andiamo a Comandare. No!

0: Molto successo hanno anche Sofia di Alvano Soler, Riccione dei De Giornalisti, Amore e Capoeira di Takagi e Ketra e Mambo Salentino dei Bundabash e Alessandra Amoroso.
1: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini è tutto, voi restate su Radio 2.

0: Cari, cari, cari, buongiorno. Scende su di voi il programma come un'incerata in questo giorno di pioggia.
1: Come un unguento benefico.
0: E come due calosce. È vero, io e Dose, fammi dire, come due calosce, Presta e Dose raggiungono i vostri piedi onde tenerli caldi. Buongiorno a tutti e benvenuti al ruggito del coniglio e via. Allora, era il billboard, scusate, io l'avevo rimosso. Il billboard.
1: È bello.
0: C'è chi c'ha Buffalo Bill, chi c'ha Bill Clinton e chi c'ha billboard. Noi abbiamo billboard.
1: Allora, parliamo di salute, parliamo di fitness. Iniziamo così stamattina.
0: Iniziamo male, malissimo.
1: Allora, l'ultima tendenza su TikTok, Instagram, YouTube è pieno di video che consigliano la tendenza, il nuovo trend del fitness che è diventato virale.
0: Sì.
1: Tutti pazzi per la camminata 666.
0: Allora, già quando dicono tutti pazzi, a me mi fa guarda Madonna mia. Ma tutti pazzi, ma di chi parlate, imbecilli?
1: No.
0: Tutti pazzi. Ma parla per te,
1: sono
0: idiota.
1: Sono milioni di utenti.
0: Di idioti purtroppo.
1: Che si sono appassionati a questa camminata 666.
0: Del resto, se non ci fossero milioni di idioti sul pianeta Terra, ma come si spiegherebbe il punto a cui siamo arrivati? Dai, su. Allora,
1: mi ha colpito questo titolo proprio per il 666, che come sapete è il numero della bestia.
0: È il numero del maligno.
1: Maligno, dice com'è, la camminata inseguito da Satana?
0: No.
1: È chiaro che corri.
0: Che cos'è, Antonio? Perché tu parli da mezz'ora ma non sei capito niente
1: la
0: ancora.
1: Camminata 6-6 è una routine fitness semplice che consiste in questo. Alle 6 di mattina, dopo aver fatto 6 minuti di riscaldamento, tu fai 60 minuti di camminata veloce e poi ti riposi, fai stretching per 6 minuti. Capito?
0: 6 minuti.
1: La regola del 6-6-6-6-6 è...
0: Queste, praticamente, perché c'è tanta gente che la mattina, io li vedo che vanno a camminare velocemente, a correre.
1: Alle 6 apposta.
0: Alle 6 di 7. E questa si chiama questa cosa?
1: Si chiama 666, camminata 666.
0: Ti riscaldi 6 minuti, poi fai
1: 60 minuti di corsa,
0: poi fai 6 minuti di...
1: Volendo al pomeriggio alle 18, che sono comunque le 6, attenzione.
0: E questa si chiama?